0: Sicilia non è difficile, no? Cola sta pasta, va?
1: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
1: qua.
0: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: Il 23 maggio scorso Papa Leone XIV è stato ad Acerra, uno dei comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, un territorio vasto, oltre 1100 chilometri, che è stato avvelenato per anni letteralmente da sversamenti tossici che hanno generato tanto denaro alla criminalità e provocato centinaia di vittime, molti bambini. E queste sono le parole di Papa Leone, parole come sentirete rivolte a tutti noi.
11: In questo territorio, infatti, la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà. Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Per questo vorrei dire a tutti voi, assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita.
10: Padre Gian Matteo, in questa puntata abbiamo scelto un fenomeno meno noto che fa parte di questo terreno di cultura di cui parla anche il Papa, Papa Leone XIV. Ce ne sono altri ed è interessante che Papa Leone abbia scelto di guardare la responsabilità collettiva che abbiamo, parlando di una tendenza al fatalismo, alla rassegnazione, l'inclinazione al compromesso.
12: Tutto questo è ciò che rende le cose praticamente impossibili da cambiare. E nella mentalità mafiosa Maria deve diventare il simbolo che nulla può cambiare e tutto deve rimanere così com'è, mentre invece nella realtà della fede della Chiesa Cattolica è tutto il contrario.
10: Paolo, a proposito di lotta alle mafie, noi qui abbiamo parlato di distorsione e appropriazione della spiritualità, dei simboli, della fede, del simbolo più puro di tutti, di Maria. Ma io vorrei ricordare le figure, per fortuna ce ne sono, che hanno tratto proprio da quella fede il coraggio, la forza per lottare contro la mafia. E penso al primo magistrato che è stato beatificato, Rosario Livatino, vittima di mafia. Penso a Don Peppe Diana, penso a Don Pino Puglisi, di cui tu hai parlato, ricordando l'impegno oggi di Don Fernando, che fa rivivere il suo.
13: E anche Rosario Livatino, perché appunto dall'incontro con la madre nasce quell'inventiva San Giovanni Paolo II. Sono tre figure, ma potremmo continuare, che sono state fondamentali anche nella consapevolezza all'interno della Chiesa di quanto fosse importante scegliere da che parte stare. Don Fernando prima dice una cosa straordinaria: quei soldi, quelle offerte non vanno accettate. Padre Pino Puglisi diceva: noi dobbiamo dare a queste ragazze e a questi ragazzi la possibilità di scegliere da che parte stare, dando delle nuove opportunità. Don Peppe Diana dice, con la sua vita testimonia esattamente la stessa cosa, ed è questo quello che dobbiamo comprendere. Con una parola, Papa Francesco, con il suo linguaggio chiaro, ripreso straordinariamente da Leone XIV, indica questa via: nei confronti delle mafie non ci può essere compromesso, loro non sono all'interno della fede.
10: Perfetto, sono parole che poi Papa Francesco rivolse direttamente anche a te, se ricordo bene. Dottoressa Manzini, abbiamo proprio pochi istanti che vorrei dividere tra lei e padre Gian Matteo. come componente, insieme ad altri professionisti, perché è bello che si fondano diverse professionalità all'interno della Pontificia Accademia Mariana Internationalis,

0: In questo ufficio, concretamente, come state operando per prendere di petto questa distorsione della spiritualità, dei simboli religiosi da parte delle cosche, delle mafie?
1: Chiaramente il padre Gian Matteo potrà essere ancora più preciso rispetto a quella che è la mia, che è una collaborazione. Ovviamente quello che stiamo facendo perché ci crediamo veramente tutti, tutti quelli che apparteniamo, che insomma collaboriamo in questo dipartimento, è soprattutto rivolgerci ai giovani. Io credo che bisogna partire da questo, sono le giovani generazioni che devono essere consapevoli intanto di che cos'è veramente la mafia, di che cosa sono le mafie e poi come si può davvero recuperare quella religione, quella volontà di essere fedeli alla Madonna e fedele veramente.
0: Ecco.
1: Il terrore è quello di essere in qualche modo cooptati da queste organizzazioni che sanno agire moltissimo su quelle che sono proprio le criticità del territorio, che sanno agire sulle sensibilità e quindi spostare completamente quella che è invece la religione vera verso una mistificazione completa.
0: Grazie, dottoressa Manzini. In conclusione, padre Gian Matteo, di fronte veramente a questi assalti, perché tali sono, alla figura di Maria, vogliamo proprio ricordare, rimettere un po' le cose a posto, chi è nella nostra devozione la madre di Gesù?
2: La madre di Gesù non è colei che sacralizza la violenza, non è colei che dice che l'esistente non si può cambiare, non è colei che giustifica la crudeltà. La madre di Gesù è colei che invece dice, davanti a tutto questo, un'alternativa c'è e bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di trovarla.
0: Io vi ringrazio moltissimo di averci accompagnato in una riflessione significativa, anche scomoda, che torneremo a fare anche per vedere insomma, i progressi di questo lavoro che state facendo attraverso il Dipartimento all'Accademia Mariana. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15. Grazie.
3: Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a conoscere una chiesa particolare in Italia, andiamo nella bella Sicilia per raccontare l'eparchia di Piana degli Albanesi, dopo la sigla.

0: Storia, riti e tradizioni, una diocesi con una lunghissima storia, unica, oserei dire, in Italia e non solo, quella di Piana degli Albanesi. Vi presento gli ospiti che animeranno il nostro dialogo, la nostra puntata. Benvenuto a Don Porfirio Traficati. Ben trovato, Don Porfirio.
1: Ben trovato anche a te.
0: Parroco di San Vito Martire a Piana degli Albanesi. Con te c'è Papas Giuseppe Di Miceli. Ben trovato.
2: Ben trovato.
0: Parroco di San Giorgio Megalomartire, amministratore parrocchiale di Sant'Antonio il Grande, sempre a Piana degli Albanesi. E poi apriamo il collegamento con Piana degli Albanesi, perché abbiamo anche il vescovo dell'eparchia di Piana degli Albanesi, Monsignor Raffaele De Angelis. Ben trovato, Eccellenza.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Innanzitutto grazie per l'opportunità di raccontare una realtà unica, probabilmente nel suo genere, all'interno della nostra Chiesa italiana e non solo. E, lo vedete anche insomma dall'immagine, perché c'è un'unione, un cammino comune che nelle differenze trova la sua ricchezza, e vogliamo proprio raccontare questo. Monsignor De Angelis, ci può raccontare, per chi non la conoscesse, che chiesa è, che eparchia è quella di Piana degli Albanesi?
3: Allora, l'eparchia di Piana degli Albanesi è una diocesi particolare ma anche unica. È particolare perché è una chiesa cattolica di rito bizantino, istituita nel 1937. Ciò che però la rende unica è un decreto, una bolla di Giovanni XXIII, Orientalis Ecclesiae, che nel 1960 stabilì che tutti i fedeli delle comunità albanesi di Sicilia appartenessero alla diocesi di Piana degli Albanesi. E questo indipendentemente dal loro rito.

0: questa bolla, questa decisione di Giovanni XXIII, quindi ha in un certo senso riconosciuto l'identità di questa chiesa di Piana degli Albanesi, ma ha anche rafforzato la specificità di questa chiesa, che è l'unica chiesa al mondo ad avere nel proprio territorio chiese e fedeli di rito bizantino e di rito latino.
1: E questo,
0: e
1: insomma,
0: anche sacerdoti, ovviamente.
1: È proprio questo, volevamo anche raccontare visivamente in maniera plastica, perché abbiamo qui un sacerdote di rito latino, un sacerdote di rito bizantino, Don Porfirio, quindi Monsignor De Angelis è il tuo vescovo.
2: È il mio vescovo, a cui condividiamo l'annuncio del regno, l'annuncio della fede in una comunione di chiesa eparchiale.
1: Papà Giuseppe, come nasce l'eparchia in Sicilia? Piana degli Albanesi già ci dà qualche indizio proprio come nome.
3: Come ha ricordato il nostro vescovo, l'eparchia prettamente nasce nel 1937, ma la presenza delle nostre comunità risale alla prima metà del 1400, quando alcuni coloni, fuggendo dai Balcani, ci sono varie teorie da quale zone, ma dai Balcani, ecco, a causa delle incursioni degli ottomani, si sono rifugiati, già conoscevano le zone del sud Italia, la Sicilia, la Calabria, e si sono stanziati, sono stati accolti nei nostri comuni, che ancora non esistevano, erano dei casali abbandonati, eccetera, e hanno portato con loro, ecco, la loro tradizione, la lingua, la fede. Soprattutto sono fuggiti, ecco, per salvaguardare la loro fede dall'imposizione, insomma,
1: della storia aveva portato.
3: E da lì, ecco, è un cammino di accoglienza, di integrazione, che ci ha portato a conservare, ecco, quello che i nostri padri hanno portato. E nel 1937, dopo secoli di cammino, di condivisione, di accoglienza da parte della Chiesa occidentale, ecco, ci siamo integrati, ci siamo ritrovati in perfetta comunione. Ecco, la presenza dell'arrivo dei nostri padri sopraggiunge subito dopo quella breve pace che si era instaurata con il Concilio di Firenze. E la nostra Chiesa si ritrova in comunione con la Chiesa cattolica e rimane in comunione anche con la Chiesa ortodossa. È un piccolo ponte di comunione, possiamo...
1: Don Porfirio, dicevo all'inizio in fase di presentazione che, insomma, è una Chiesa più ricca dal punto di vista culturale, dal punto di vista rituale, anche le lingue, perché è facile per chi viene a visitare la vostra eparchia, la vostra diocesi, magari trovare celebrazioni, appunto, riti diversi, lingue diverse, e lì un po' si sperimenta quello che significa camminare insieme.
2: Facciamo esperienza anche di ciò che è la vita di una chiesa sinodale.
1: Certo.
2: Camminare fra fratelli, condividere ciò che per noi è la fede, l'annuncio, la testimonianza, il regno, la liturgia, il cuore di Cristo che nell'Eucaristia, esprimiamo questa abbondanza di perfezione. Ecco perché Giovanni Paolo II ci ha identificati belli con tutta questa ricchezza che noi portiamo in una chiesa siciliana, che è per noi un testamento di annuncio e un testamento anche di verità. Noi in Sicilia avevamo una tradizione liturgica orientale sino all'anno 1000, grazie poi alla comunità che arriva esule in Sicilia, riprendiamo ciò che avevamo perso, una identità e una tradizione liturgica orientale. Molti dei santi che si venerano nelle chiese anche ortodosse sono i cattolici italo-greci.
1: Monsignor De Angelis, cosa significa essere vescovo di una terra che ha tutta questa storia che stiamo provando a raccontare?
0: Allora, significa innanzitutto essere consapevole della grande ricchezza che questa diocesi di Piana degli Albanesi porta in terra di Sicilia. Una ricchezza che è costituita dalla spiritualità e dalla liturgia orientale, dalla cultura albanese, dalla lingua albanese. Però, come tutti i vescovi siciliani, poi ho la consapevolezza di muovermi in un territorio dove c'è un intreccio unico tra fede, cultura millenaria e però anche gravi problematiche sociali.
1: Certo.
0: Come vescovo ti trovi ad essere pastore, maestro di dottrina, ma sei inevitabilmente anche

0: guida civile e una guida morale. Essere vescovo qui, in questo territorio così bello, significa sentirsi inevitabilmente legati al popolo, al territorio, conoscerlo bene, proprio per essere capace di trarre fuori il meglio delle persone che ti sono state affidate, senza lasciarti spaventare dalle tante difficoltà.
1: Ci fermiamo per qualche istante.

0: ovviamente questa ricchezza, di questa doppia, diciamo così, ritualità, dopo la pubblicità.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati, questa sera in cammino stiamo raccontando l'eparchia di Piana degli Albanesi, siamo in Sicilia, la nostra puntata è animata dai nostri ospiti che vado a ripresentarvi velocemente, Don Porfirio Traficanti, Papas Giuseppe Di Miceli e il Vescovo Monsignor Raffaele De Angelis, grazie ancora. E allora, come promesso, andiamo attraverso il prossimo servizio ad ascoltare la voce di una parrocchiana, una fedele di Piana degli Albanesi che ci racconta cosa significa essere cresciuti tra questi due riti. Tanta ricchezza. Vediamo.
11: La nostra comunità di Piana degli Albanesi sorge nel XIV secolo, allorquando i nostri antenati, per fuggire all'invasione turca, sono fuggiti dall'Albania, approdando alcuni qui in questa terra della Sicilia, altri in altre zone d'Italia. Qui a Piana c'è una grande presenza arbresh. Noi conserviamo ancora la lingua arbresh, tradizioni, usi, costumi, ovviamente il rito bizantino che caratterizza appunto la tradizione liturgica. Accanto al rito bizantino c'è anche la presenza del rito latino. Io frequento questa parrocchia e, come succede a molti ragazzi, dopo aver ricevuto i primi sacramenti mi sono allontanata un po' dalla chiesa e, per poi diciamo fare un'esperienza un po' più matura successivamente della fede, frequentando il cammino neocatecumenale dapprima e poi attraverso la vita stessa della parrocchia, in particolare l'incontro settimanale con l'adorazione eucaristica. Il fatto di frequentare una parrocchia di rito latino per me non è in contrapposizione con il rito bizantino assolutamente, noi siamo cresciuti qui in questa comunità facendo esperienza di entrambe le tradizioni religiose, c'è da dire che poi alla fine entrambe le tradizioni sono due carismi diversi della Chiesa Cattolica, quindi uno solo è lo spirito, come dice San Paolo. Nonostante io frequenti la parrocchia di rito latino, ci sono tante occasioni nelle quali appunto c'è una compresenza tra entrambe le tradizioni. Io personalmente mi ritrovo spesso a partecipare alle funzioni di rito bizantino, così come i fratelli laici che frequentano le parrocchie di rito bizantino spesso si ritrovano a frequentare in varie occasioni appunto la chiesa latina. Uno degli esempi più lampanti di questa comunione, di questa convivenza tra i due riti, è la festa che ci appresteremo a vivere, la solennità del Corpus Domini, che appunto vedrà l'intera comunità unita a pregare, a celebrare il Signore, uniti appunto in un solo spirito, a lode sua.
0: Monsignor De Angelis, bella questa testimonianza, anche le immagini che ci ha riconsegnato, i due carismi per uno stesso, chiaramente stesso obiettivo, due polmoni che respirano per portare avanti una unicità in un cammino comune, eccellenza.
12: Sì, mi viene in mente uno dei primi discorsi di Papa Leone alla Conferenza Episcopale Italiana, dove disse che, ecco, si augurava una chiesa.

0: chiesa missionaria, una chiesa capace di creare ponti. Ecco, noi siamo un ponte vivente tra l'Oriente e l'Occidente cattolico. E siamo un ponte sia perché siamo stati capaci di unire la fede bizantina alla comunione con la Chiesa di Roma. Poi, proprio perché abbiamo custodito la liturgia greco-bizantina, la spiritualità orientale, possiamo anche promuovere il dialogo ecumenico tra la Chiesa
1: Certo.
0: cattolica e la Chiesa ortodossa. E poi siamo un ponte, proprio perché le nostre comunità si sono originate, sono nate dall'esilio storico di albanesi che vennero qui in territorio di Sicilia e hanno saputo integrarsi perfettamente. Ecco perché siamo un ponte storico, culturale e sociale e vivente. Non siamo un museo.
1: Eccellenza, nel servizio si faceva riferimento anche ad altri luoghi in Italia dove è presente il rito bizantino-greco, l'Ungro, poi anche qui vicino a Grotta Ferrata, però se non sbaglio l'eparchia di Piana degli Albanesi è l'unica appunto dove convivono i due riti, è così?
0: Esatto, è l'unica. Nella diocesi di Lungro ci sono parrocchie soltanto di rito bizantino. Questa nostra unione si vive soltanto qui a Piana degli Albanesi.
1: È una ricchezza, Don Porfirio, da latino, diciamo così, vivere una quotidianità di questo tipo, ascoltando anche una testimonianza come quella che abbiamo visto poco fa, tra l'altro credo sia una tua parrocchiana, abbiamo visto anche la tua
0: Sì.
1: parrocchia, quindi è tutto molto normale. Per noi, magari adesso che la raccontiamo, sembra un'eccezione, sembra una cosa particolare, in realtà è la normalità.
2: È il nostro carisma, è il carisma dell'eparchia di Piana degli Albanesi, proprio perché viviamo fratelli insieme, comunità insieme, in cammino, quindi è la nostra ricchezza da poter offrire a quelle comunità che forse non sono sicuramente cattoliche, poter esprimere questa peculiarità che diventa anche nel campo ecclesiale profezia in un mondo dove l'unione fa fatica oggi.
1: Quindi un laboratorio diventa, nel cuore della Sicilia diventa un esempio di un cammino comune nella stessa direzione. Papà Giuseppe, poi una curiosità, ma se un giovane della diocesi, dell'eparchia di Piana Albanese, scoprisse la vocazione, che strada deve prendere? Che seminario deve frequentare? Forse la domanda, diciamo, è semplice, però magari potrebbe essere una curiosità
3: Sì,
1: particolare.
3: la domanda è molto semplice. Innanzitutto deve scegliere Gesù, deve
1: Vabbè,
3: scegliere
1: certo.
3: Cristo. E poi la scelta dipende dal suo battesimo, dall'origine della sua famiglia. Solitamente, ecco, si segue, così come è stato nel mio caso, nel caso di tanti altri presbiteri della nostra eparchia, abbiamo seguito la tradizione rituale della nostra famiglia, lì dove i nostri genitori ci hanno battezzati, lì dove ci siamo cresciuti nelle comunità parrocchiali, ecco, abbiamo sentito questo essere chiamati a servire la nostra eparchia, la nostra piccola porzione di chiesa, e quindi seguiamo il nostro battesimo di
1: Anche in
3: origine.
1: questo caso è tutto molto
3: Sì, è
1: naturale.
3: tutto molto naturale per noi, non ci so, per noi è normale, le nostre famiglie chiaramente sono miste, abbiamo, come nel mio caso, mamma di rito latino, papà di rito bizantino e così tante delle nostre famiglie. Per noi, come diceva Patrizia, ecco, per noi frequentare l'una o l'altra, chiaramente ognuno di noi ha il legame con la sua
1: Certo.
3: parrocchia, però se uno perde la divina liturgia, partecipa alla Santa Messa in rito romano. E questa è una
1: Perfetto.
3: cosa naturale.
1: Eccellenza, allora, il nostro programma nasce qualche anno fa per raccontare e seguire il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, insomma, dall'inizio, veramente dai primi giorni, quell'ottobre del 2021, abbiamo seguito un po' tutte le evoluzioni, abbiamo anche ascoltato dalla viva voce dei vescovi delle diverse diocesi i vari processi che ci sono stati, la fase di ascolto, di discernimento, adesso la fase di attuazione. Questi anni di cammino sinodale in che modo hanno arricchito la Chiesa di Piana degli Albanesi?
0: Allora, guardi, innanzitutto noi abbiamo effettuato qui a Piano degli Albanesi un serio ascolto delle realtà del nostro territorio. Come chiesa bizantina, tutte le chiese bizantine in generale vengono da un patrimonio secolare di sinodalità vissuta. Cioè la sinodalità è radicata nelle nostre strutture. Se posso permettermi, credo che ecco, sotto questo aspetto, dal punto di vista dell'iniziazione cristiana, la Chiesa di Piana degli Albanesi può offrire un valido contributo alla Chiesa italiana, alla riflessione della Chiesa italiana. Come sapete, la Chiesa bizantina celebra unitariamente e simultaneamente i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Quindi, lo stesso giorno il battezzato riceve, il bambino riceve il battesimo, la cresima e la comunione, l'eucaristia. Questo fa sì che immediatamente la persona battezzata viene inserita nel mistero della vita trinitaria, ma anche nella vita comunitaria della Chiesa. Cioè diventi subito missionario. Ora, che senso ha un percorso di catechesi se tu hai già ricevuto i sacramenti? Ecco dov'è la nostra particolarità. Il percorso di catechesi all'interno della nostra tradizione bizantina non è tanto una preparazione alla iniziazione cristiana, ma è un percorso di iniziazione alla vita cristiana.
1: Certo.
0: Di modo che il sacramento non è un traguardo, ma è l'inizio di una relazione profonda con il Signore.
1: Matura.
0: E così la Chiesa...
1: Io vi ringrazio per questa testimonianza, per averci aperto le porte della vostra Chiesa particolare. Abbiamo scoperto, grazie anche insomma, a TV 2000 e ai contatti che avevamo, questa bellissima realtà di cammino comune. Grazie allora a Sua Eccellenza Monsignor Raffaele De Angelis, Vescovo delle Eparchie di Piana degli Albanesi, grazie a Papà Giuseppe Di Miceli, grazie a Don Porfirio Trafficanti, un saluto a tutte le vostre parrocchie, alle vostre comunità. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino, se vorrete saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.

0: Buongiorno, benvenuti anche oggi nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine, a quest'ora su TV 2000 accendiamo i fornelli con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice e buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alla nostra amica a casa.
0: Bene, siamo pronti amici e amiche a casa a deliziarvi anche oggi con qualche sorpresa, qualche ricetta particolare che potrete fare insieme a noi. Chiedo subito al nostro chef qual è il primo piatto che ci propone. Chef, cosa ci fai?
1: Oggi andiamo a realizzare un crostone con fave e moscardini in umido.
0: Ah, che bell'accostamento, di nuovo fave e moscardini in umido. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possano prepararsi per fare insieme a noi il crostone con fave e moscardini piccanti. Occorrono 6 fette di pane casareccio, 500 g di moscardini, 500 g di pomodorini, 450 g di fave surgelate, uno spicchio di aglio, peperoncino, vino bianco, olio piccante, olio extravergine d'oliva e sale. Allora, chef, sarà uno dei crostoni a modo tuo, immagino.
1: Certo,
0: già vedo
1: certo.
0: Che stai friggendo una parte sola del pane.
1: Esatto, stiamo friggendo una sola parte del pane perché vogliamo mantenere una parte che sia croccante e l'altra che sia in grado di assorbire i succhi della nostra preparazione.
0: Che meraviglia.
1: Quindi loro stanno andando, li teniamo d'occhio perché sono pericolosissimi.
0: Quindi tu consigli come prima cosa di preparare il pane, il crostone.
1: Perché noi ci siamo portati un pochino avanti e abbiamo già scottato le nostre fave 7 minuti in acqua bollente e salata. Le abbiamo scolchirate fuori, le andremo a scolare e poi con estrema facilità le andiamo a pulire. Può essere quasi un passatempo. Nipoti, cugini, amiche.
0: Ma le fave direttamente da surgelate, le sbollenti, poi le metti in acqua fredda.
1: Acqua fredda, acqua bollente salata, sì. Le freddo, e sia perché vogliamo mantenere un po'
0: il colore
1: bel verde,
0: infatti,
1: esatto.
0: E poi è facile così sbucciarle con le dita,
1: sì,
0: senza bruciarsi.
1: No, ecco qua.
0: Che bello, il nostro pane è già pronto.
1: L'ultimo pane.
0: E i moscardini, sì. Eccoli, li vedo davanti a me.
1: Pronti.
0: Allora, hai scelto i moscardini con le fave, perché?
1: Allora, una decisione finale è stata, la decisione finale è stata quello che ho trovato al mercato.
0: Bravo, che mi sembra un ottimo discrimine.
1: Esatto, la motivazione principe nella scelta e nella spesa e in quello che andremo a cucinare. Quindi potevano essere anche polipetti, potrebbero essere seppioline, tutte cose però piccine, perché noi vogliamo anche che rimangano morbide, ma poi lottiamo un po' con i tempi. Quindi una cosa molto, molto, molto rapida, ovviamente, questi devono cuocere circa 40 minuti, però rispetto a un polpo che poi ha bisogno di tempi di riposo, che mi sembra una scelta. Quindi
0: ottima.
1: Non c'è stata una scelta.
0: Ma poi i moscardini,
1: tecnica.
0: Io pensavo l'avessi fatta apposta perché è il mio cefalopode preferito, lo sai?
1: Ma lo potevi scrivere, insomma, io mi
0: ma
1: sarei
0: tu
1: comportato.
0: Indovini sempre. Sonia, tu da siciliana quanti moscardini avrai visto? Non so se li hai anche pescati, però sicuro li hai cucinati?
2: Pescati? No, decisamente no, però li ho cucinati. A Palermo, per esempio, un abbinamento simile a questo, moscardini e piselli, che è un po' un classico come per la seppia, però quello più particolare è con la caponata, moscardini e caponata.
0: Ma con che cosa sta male la caponata,
2: esatto.
0: Mi dovete dire? Tanto la caponata si accompagna al pesce spada, si accompagna
2: esatto.
0: Quindi bene anche ai moscardini, ottimo.
2: E poi c'è un'altra ricetta che ho provato un paio di volte, non tantissime volte, però un paio di volte l'ho fatta, pomodorini, capperi e olive, che sono quegli ingredienti tipici della nostra regione che si sposano benissimo col pesce.
0: E infatti mia madre fa i polipetti affogati nei pomodori o comunque i polipetti alla luciana,
1: certo.
0: È un tipico. Invece tu i moscardini, Luigi, li apprezzi?
3: Lo sai che differenza c'è tra i moscardini e le seppie?
0: No.
3: Che le seppie hanno 10 tentacoli e i moscardini 8.
0: Ma davvero? Non lo sapevo che le seppie avessero 10 tentacoli.
3: Per riconoscerli questa è la differenza.
0: Ma sei proprio uno scienziato della cucina, guarda.
3: Non
0: il
3: dirmelo.
0: Nostro tutore del sapere.
3: Io li faccio fritti i moscardini.
0: Infatti volevo arrivare proprio lì, perché il moscardino fritto, come dire, è come antipasto, come secondo, è delizioso,
1: è
0: per un aperitivo. Ma io me li mangio pure freddi quando avanzano.
1: Ma sono buonissimi.
0: Sono buonissimi.
1: Quindi.
0: L'importante è fare una buona frittura. Croccante, in molto olio caldo.
1: Direi di consigliare al nostro amico Luigi anche i moscardini sulla polenta.
0: Ecco, sì. Strano.
1: E non c'è assolutamente polemica, assolutamente, è proprio un piatto fantastico.
0: È vero, lo so perché io li ho provati, i moscardini sulla polenta sono deliziosi, perché comunque il mais, la farina di mais è così compatibile con tutti gli altri sapori.
1: Sì.
0: Ma non perdiamo di vista il procedimento, chef, perché qua a casa vogliamo imparare io soprattutto.
1: Allora,
0: hai messo olio buono nella
1: giro
0: padella?
1: Giro d'olio in padella, uno spicchio d'aglio sbucciato e poi ho aggiunto un rametto di rosmarino dal nostro orto. Poteva essere salvia, timo, basilico.
0: Maggiorana?
1: E anche la maggiorana.
0: Anche la maggiorana.
1: Ci sta bene tutto.
0: Ha maggior ragione la
1: certo.
0: maggiorana. Scusa, chef. Oggi sono in vena di fare dei calambur.
1: E ci fa piacere.
0: Dei calambur.
1: Ce ne fa enormemente piacere. Qualsiasi erba voi abbiate, utilizzatela. Fantasia, sperimentate, provate. Magari poi troverete che una si sposa meglio dell'altra per il vostro gusto. Ma provateci e sempre.
0: Questi moscardini li abbiamo puliti, lavati?
1: Puliti, lavati, scolati, perché neanche troppa acqua sarebbe un problema. Ora stanno andando con un fuoco un pochino vivace.
0: Una domanda ti voglio fare prima che tu proceda. Hai messo in padella prima i moscardini e poi i pomodori?
1: Perché in questa preparazione noi vogliamo che il pomodoro rimanga un pochino più visibile, un pochino
0: Urgido.
1: Più noto. Sì, altrimenti poi lo perderemmo in un sughetto,
0: certo.
1: Invece io vorrei che si mantenesse ancora un pochino il pomodoro.
0: Ti ho fatto una domanda intelligente?
1: Come sempre.
0: Allora, sfumiamo dopo aver aggiunto i pomodori con il vino bianco.
1: Poco vino perché già il moscardino rilascia acqua e quindi non riusciremo con facilità a eliminare la parte alcolica, perché non avremo quello sfumare nonostante sotto qui il calore sia importante. Quindi siamo qui, puntino
0: sale.
1: Di sale.
0: Ecco, visto. Oh, finalmente sto imparando a cucinare con la vicinanza del
1: e
0: nostro
1: una
0: chef.
1: Cosa, aggiungiamo del peperoncino secco, perché in questo caso non abbiamo secco, se a casa l'avete fresco, in polvere, granella, va bene tutto.
0: E quindi è per questo che lo aggiungi
1: lo
0: dopo?
1: Lo aggiungo dopo perché altrimenti rischio che con l'olio mi si bruci subito. Io è una cosa che voglio evitare, tanto la

0: Roma verrà rilasciato lo stesso e ora loro, buoni buoni, tranquilli, possono andare.
1: E noi ci occupiamo delle fave?
0: Sì.
1: Mettiamo... Che vanno frullate, giusto?
0: Sì, perché ne faremo una crema. Abbassiamo e provvediamo.
1: E allora poi sono curiosa di sapere se il crostone lo metti sopra la crema o la crema la metti sopra il crostone.
0: Però
1: secondo
0: questa...
1: me la crema va sopra. Perché il crostone, non lo so, però...
0: E non lo rivelerò mai.
1: Beh, no, tanto lo scopriremo.
0: Soltanto alla fine.
1: Beh, se rimanete con noi lo scoprirete, perché lo chef dovrà per forza farmi assaggiare. Ma se non a me, ai nostri assaggiatori che sono attentissimi,
2: certo,
1: vero?
2: È certo.
1: Quindi andranno frullate, ti serve il frullatore a immersione?
0: Sì, prima ancora...
1: Olio,
0: un pochino
1: certo.
0: Di olio di quello...
1: Certo, in modo
0: buono,
1: che venga cremoso il tutto. Olio extravergine d'oliva, mi raccomando, a casa non fate questa cosa con dell'olio di semi perché, no?
0: Non è il... Tutto
1: va bene
0: fa.
1: Tutto, sì, però...
0: Però sarebbe preferibile farlo con del buon olio.
1: Bene, dai pure a me, chef, che ho qui la ciotola dove mettere... Il frullatore sporco. Hai detto olio extravergine d'oliva perché
0: sì,
1: la salsa...
0: rimarrà a crudo e quindi rimanendo a crudo vorremmo insomma che il gusto fosse intenso. E se avete modo di notare la frullata è stata un po' grossolana. È una scelta, non vogliamo una pappettina ma vogliamo che poi si sentano anche le fave al di sotto. L'ho detto.
1: Ah! Svelato, allora le fave andranno.
0: Forse.
1: Va bene, allora mentre tutti quanti noi restiamo con questo quesito irrisolto, io direi di far entrare la nostra ospite di oggi che viene da Cosenza, arriva con una sua amica, si chiama Monica Florio e si fa accompagnare da Maria Teresa. Monica, benvenuta, benvenute, come va?
3: Sì, buongiorno, benvenuta.
1: E il nostro chef aspettava queste donzelle da Cosenza e dal sud, anche i nostri assaggiatori sono lì che sono curiosi di conoscervi.
4: Buongiorno,
1: perché hanno visto che avete portato qualcosa, me l'avete portata qua, io l'ho messa e ho detto è una sorpresa. Che cos'è questa cosa?
3: Questa sì, è la nostra dimostrazione di stima in realtà, è un'abitudine tutta calabrese e da noi viene definita proprio stimanza, è un dono che facciamo con dei nostri prodotti tipici. E la dimostrazione proprio è la gratitudine per
5: un pacco regalo prezioso che viene scelto con cura,
1: sì. Ma ci
5: che,
1: sono...
5: che rappresenta prodotti di qualità. Insomma.
1: E infatti sono prodotti, ce n'è per tutti i gusti e ci sono anche prodotti del tuo laboratorio,
3: sì,
1: che è il pane storto che hai a Cosenza.
5: Lei prepara questo pane storto con le sue mani, con la farina di semola, con la farina di segale, è buonissimo.
1: Ma tu l'aiuti, Maria Teresa?
5: Io sono stata una delle prime assaggiatrici i suoi prodotti, ho dato il via, le ho portato bene e quindi
1: bene.
5: Qui. Sì,
1: ma sì. Noi vi ringraziamo per aver avuto questo pensiero per noi tutti, dopo litigheremo per chi deve assaggiare cosa, la metto da parte assaggiatori che non sparisca perché intanto prendo gli ingredienti che Monica ci ha chiesto di preparare, eccoli qua, abbiamo qui della salsiccia del pomodoro e del vino.
3: Sì.
1: E con questi ingredienti noi ci avviciniamo ai fornelli. Prendi tu la passata di pomodoro, andiamo, avviciniamoci al nostro chef che ci fa spazio e dobbiamo sgrassare questa salsiccia, vero Monica?
3: Sì, sì.
1: Quindi che cosa fai? La metti in un pentolino che il nostro chef ci ha preparato?
3: Sì, la buchiamo con una forchetta, quindi
1: ecco,
3: diamo
1: qui la
3: dei
1: forchetta.
3: Piccoli... Lavoriamo un po', così si sgrassa.
1: Che dobbiamo fare una cosa che ancora non vi spieghiamo che cos'è.
3: No.
1: È un segreto,
3: sì.
1: Diciamo è la sorpresa che vi faremo. E prima appunto di dirvelo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo con la nostra amica Monica Florio da Cosenza, depositaria dei saperi culinari della Calabria, che è venuta a cucinare con noi oggi e sta sbollentando una salsiccia perché dobbiamo fare un sugo. Allora procediamo pure, il nostro chef la sta aiutando mentre la sua amica Maria Teresa si è seduta con i nostri assaggiatori che sono curiosissimi di sapere che cosa andiamo a preparare. Bene, allora la salsiccia possiamo metterla in padella, giusto?
3: Sì, assolutamente sì.
2: L'abbiamo bucherellata e messa nell'acqua bollente.
3: Sì. Solo per sgrassarla, adesso la facciamo leggermente rosolare, quindi si rosola da un lato e dall'altro o si tosta in realtà leggermente, una volta che è andata avanti e aggiungiamo un goccino d'olio, perché avendo levato il grasso noi
2: qui
3: mettiamo un goccino d'olio, la facciamo rosolare, ecco qui, le diamo una mano a riprendere un pochino di grasso.
2: E la lasciamo intera per fare questo?
3: La lasciamo assolutamente intera.
2: Bene.
3: Evitiamo che si bruci troppo, quindi la sfumiamo con del vino rosso.
2: Vino rosso, eccolo lì, se l'hai pronto.
3: Possibilmente o un magliocco o un gaglioppo, che sono?
2: Vini calabresi.
3: Vini, vitigni, assolutamente calabresi. Questo, diciamo, vapore è fondamentale.
2: Bene, allora noi possiamo lasciare il sugo al nostro chef?
3: Assolutamente.
2: Hai qualche raccomandazione da fare?
3: No, adesso si deve soltanto tirare ovviamente il vino, ma non ho da raccomandare.
2: No, mi avevi detto molto, no, semplicemente perché mi aveva detto, mi raccomando alla fine, molto
3: basilico.
4: Lo vuoi verso la fine?
3: E quando si versa il sugo bisogna aggiungere tanto basilico.
2: Perché noi dobbiamo andare ad impastare, perché dobbiamo svelare che cosa facciamo ai nostri amici e alle amiche a casa.
3: Sì, la ricetta è tipicamente calabrese e sono i fusilli al ferretto, quindi si stendono col ferretto con sugo di salsiccia e pesto di finocchietto.
2: Vado subito a leggere gli ingredienti mentre tu cominci ad impastare. Allora, per fare questi fusilli al ferretto con sugo di salsiccia e pesto di finocchio occorrono, per i fusilli, 250 g di farina 00, 125 g di farina di semola di grano duro, 250 ml di acqua. Per il sugo, passata di pomodoro rustica, salsiccia fresca dolce, vino rosso morbido per sfumare. E per il pesto, barba di finocchio, rucola, semi di finocchio, parmigiano reggiano, farina di mandorle, pepe bianco e zeste di limone di Rocca. Mamma mia, un piatto tipico della tradizione di cui tu sei depositaria e hai portato gli arnesi del mestiere.
3: Assolutamente sì.
2: I ferretti. Sì, lo sai che qualche ospite ci ha detto che il ferretto l'aveva ereditato dalla sua bisnonna. Anche per te è così?
3: Ovviamente il ferretto che ho ereditato è a casa.
2: Ah, non lo portate in giro, avete paura di perderlo.
3: Sì, perché è facile che qualcuno lo trafughi, perché effettivamente sono dei pezzi storici. Considerato che comunque si può utilizzare anche la selce, cioè non il ferretto ma un giunco, può essere anche utilizzato alla stessa maniera, e io preferisco il ferretto.
2: Ma mi dicevi che anticamente addirittura si usava rompere le stecche degli ombrelli per fare questi fusilli.
3: Sì, l'ideale, infatti il mio ferretto è proprio così, è la stecca, il raggio di un ombrello e ha una forma un po' torta.
2: Ma te l'ha regalato tua nonna?
3: Me l'ha regalato nonna, perché nonna non solo faceva i fusilli ed era la sua cena di solito.
2: Quindi... Eccola nella fotografia, nonna.
3: Sì, questa è la mia mamma.
2: È la tua mamma questa?
3: Questa è la mia mamma, anche lei è molto brava ovviamente.
2: Anche tua figlia.
3: Qui c'è Alice e ci sono io.
2: E la tua mamma come si chiama?
3: La mia mamma si chiama Lucia.
2: Allora salutiamo mamma Lucia, nonna di Alice e mamma di Monica, però comunque mamma ereditato dalla sua mamma.
3: Che è lì.
2: Ce l'hai portata una foto, eccola lì, questa è la tua nonna.
3: Questa è la mia nonna, nonna Giuseppa, quindi un nome assolutamente non comune.
2: L'impasto, quando è pronto, deve riposare. Noi lo abbiamo già riposato. Eccolo qua. Quanto tempo deve riposare?
3: In realtà bastano 30 minuti.
2: Bene.
3: Però se rimane un pochino in frigo, un po' di più, deve essere freddo e facile da lavorare poi col ferretto.
2: Come ti sembra questo che è riposato?
3: È assolutamente perfetto, questo è il segreto.
2: Oh, ecco. Guardate bene a casa, questo è quello che deve accadere. Sì. Posso provare?
3: Certo.
2: Fantastico.
3: Rimane anche il tuo segno.
2: Devo imparare. Ti serve...
3: Mi serve il tarocco,
2: il
3: adesso
2: tarocco, dobbiamo... ce l'avevo pronto,
3: wow.
2: Eccolo qua.
3: Efficientissimo.
2: Cominciamo, è la mia giornata, ragazzi. Sento Maria Teresa che oggi io imparerò a fare i fusilli.
3: Sì, sicuramente, non ci metterai molto, eh?
2: Speriamo.
3: Allora, adesso noi tranciamo la pasta e la suddividiamo in filoni di questo genere.
2: Bene.
3: La allunghiamo un po'.
2: Senti, ma Alice ti aiuta nel tuo laboratorio il pane storto?
3: Qualche volta sì, diciamo che lei è molto critica sul mio modo di gestire i social, che per me sono fondamentali, e diciamo che mi aiuta di più in questo, e mi aiuta molto mangiando.
2: È
3: di buon appetito, è una buona porchetta.
2: Avete però lo stessa passione per l'arredamento vintage, infatti avete arredato il vostro negozio in modo molto particolare.
3: Sì, ci sono tanti pezzi che io recupero, se posso, dalla strada, dai mercatini, li riporto in vita, perché è proprio la politica del pane storto, non si butta niente, non si spreca, è tutto, può avere una seconda vita.
2: Pensa che noi facciamo la ricetta del riciclo in questa cucina, perché il nostro chef ha la stessa filosofia. Facciamo i fusilli,
3: ecco.
2: Intanto io ti chiedo ancora qualcosa, siete tutte donne
3: in
2: a casa?
3: Sì, siamo tante donne, mio padre è l'uomo più felice del mondo.
2: Hai una foto col tuo papà, vero? Ce l'hai portata?
3: Sì, una foto.
2: Eccola qui. Qui ci siete tu?
3: Sì, io, mio padre, mia madre, Alessandra, la mia più cara amica.
2: Queste amiche, Maria Teresa, Alessandra, quanto sono importanti. Posso provare?
3: Certo.
2: Sono importanti un po' come delle sorelle. Che devo fare? Schiaccio e giro?
3: Sì, e devi... nel contempo allungare la pasta sul ferretto.
2: È difficilissimo. Teresa, non ci provare.
3: Ci vuole...
2: No, fai tu, io intanto
3: ci
2: faccio le domande.
3: Un po' di pratica.
2: Ecco, dicevamo che hai delle sorelle, è una foto di te e tua sorella quando eravate piccole.
3: Sì, eravamo in un luogo incantato che fa parte della mia infanzia, il Castello Svevo. Ed eravamo lì a goderci la bellezza del freddo.
2: Vedete, lei riesce
3: della
2: a fare i fusilli parlando, io manco senza parlare. E poi un'altra foto con tutte e tre monelle.
3: Sì, sì, tre monelle, eravamo monelle, veramente.
2: Meno male.
3: Attive.
2: Guarda, prima pensa che tu mi vedessi,
3: eccole.
2: Guarda quanti ne ho fatti da sola.
3: È stata bravissima,
2: sì.
3: Devo dire.
2: Li avevamo già pronti perché Monica è venuta e ce li ha fatti già questa mattina. Adesso noi con questi pronti dobbiamo fare il pesto,
3: sì.
2: Il pesto di finocchio.
3: Sì,
2: facciamo
3: sì.
2: Vedere come si fa il pesto di finocchio.
3: Allora, il pesto di finocchio è semplicissimo. Anche qui c'è il recupero della barba del finocchio, che io stempero però con della rucola. Quindi un po' di rucola. Non si butta niente.
2: Niente,
3: assolutamente.
2: Niente. Poi anche quello che avanzerà oggi, vedrai.
3: Assolutamente. La barba di finocchio, non buttatela mai. Io la metto anche sott'olio, mi piace tantissimo. Cosa importantissima, i semi di finocchio.
2: Anche i semi di finocchio?
3: Sì, che danno altro aroma e croccantezza. Aggiungiamo il parmigiano.
2: Parmigiano e poi vedo anche limone pangrattato.
3: No, questa è farina di mandorle.
2: Ah, la farina di mandorle,
3: sì.
2: Che da lontano, è vero, l'ho anche letto.
3: Sì, sì.
2: Farina di mandorle, che mi aveva incuriosito.
3: Sì.
2: È pronto il sugo, chef?
4: Ci siamo.
2: Grazie, hai messo anche il basilico come ti ha chiesto...
4: Ho eseguito.
3: Grazie, chef, grazie.
2: E questo è?
3: Questo è del pepe bianco, che io preferisco, anche se non è un pepe maturo, però ha un buonissimo aroma. Poi usiamo la zest del limone di Rocca Imperiale, e in questo caso abbiamo una scorza più sottile. Il limone di Rocca è spesso e sfugnoso, molto aromatico.
2: Fantastico.
3: Dopodiché...
2: Possiamo frullare?
3: No, mettiamo un pochino di un coltello, mi servirebbe.
2: Un coltello, eccolo qua.
3: Grazie, mettiamo un po' di succo.
2: Succo di limone.
3: E dell'olio.
2: Amici assaggiatori, quanta bellezza e che aromi si sprigioneranno da questa salsa.
5: Sì. Aromi, colori, veramente spettacolare.
4: È un mix molto bello.
2: La Calabria con i suoi prodotti sempre ci stupisce. Le donne calabresi sono bravissime in cucina. Vado allora a frullare.
3: Lascio a te.
2: E mentre frulliamo guardiamo chi ti pensa da casa.
6: Ciao Monica, è un periodo di gran lavoro, veramente non si trova il tempo neanche per un pasto veloce. Per fortuna qui ci sono i tuoi magnifici prodotti e io sto facendo una pausa pranzo proprio con tutte le tue specialità. Qui abbiamo il pane storto con mandorle, cioccolato e mirtilli, schiacciata calabrese e crema di ricotta stagionata. Qua invece abbiamo due magnifiche mezze frese con i pomodori assolati e le mandorle e un hummus di fagioli cannellini. Fantastica pausa pranzo. Ci manchi tantissimo, Monica, torna subito.
2: Chi è Monica, una tua amica questa?
3: È Annalisa.
2: Annalisa.
3: Sì, assolutamente.
2: Allora, il pesto intanto è pronto. Andiamo subito a far bollire i nostri fusilli nell'acqua che già bolle in pentola con il sale. Il nostro chef ce l'ha preparata.
3: Perfetto.
2: Io li calo subito.
3: Sì.
2: Vado così. Tanto...
3: Sì, evitando di fare andare tanta farina.
2: Ma anche tu aggiungi un po' di olio dentro l'acqua dei fusilli?
3: Sì,
2: per non farli attaccare, vero?
3: Sì, è diciamo...
2: Questa è un po' una leggenda. Qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, qualcuno dice che è uno spreco, ma noi... Non è vero, ma ci credo. Allora, un po' di olio, i fusilli stanno cuocendo, il pesto è pronto, ma bisogna fare un'altra
3: anche
2: cosa,
3: qui,
2: vero?
3: Sì.
2: Aggiungiamo un po' di olio anche nel nostro pesto che poi verrà temperato con l'acqua di cottura. Questo è un piatto tipico della tradizione. Invece, Maria Teresa, tu nelle feste, per esempio, hai qualche piatto tipico che offri ai tuoi commensali, alla tua famiglia?
7: Sì, ce n'è uno che viene fatto in tutte le case calabresi la sera di Natale, che è la pasta con la mollica e le acciughe.
2: Ah,
7: olio, acciughe, peperoncino, mollica tostata, è buonissimo, chiaramente pasta al dente, pasta di qualità.
2: Come no, mollica turrata, dice la nostra Sonia.
7: Sì.
2: Ottimo. E quanto tempo ci vuole? Poco, vero?
3: Perché sì, poco. Devono rimanere callosi, salgono in superficie e sono pronti.
2: Che belli che sono. Ma invece le tue sorelle cucinano come te, sono appassionate?
3: Le mie sorelle cucinano come me, ma diciamo i loro lavori sono abbastanza impegnativi.
2: Cosa fanno?
3: E Francesca, che è la più piccina, è 3 anni più piccola di me, e lei si occupa di archeologia, è un'archeologa e fa la grafologa, quindi il suo è un lavoro particolare, ma ancora più particolare quello di mia sorella Antonella, che fa invece, si occupa di diritto aerospaziale.
2: Antonella è la piccola?
3: È la grande.
2: La grande.
3: Io sono al centro.
2: Diritto aerospaziale,
3: sì.
2: Quindi se avete qualche contesa con i marziani sapete chi vi può difendere.
3: Sì, assolutamente sì.
2: Allora, ho visto che i fusilli, come hai detto, sono venuti a galla, quindi sono pronti, rimangono un po' callosi.
3: Devono.
2: Li scoliamo e li andiamo a condire con... uno mi è sfuggito. Lo andiamo a condire con il sugo.
3: Sì,
2: non se ne avrà mai, ma io profitto.
3: Sì.
2: Cotti, buonissimi. Al dente,
3: qui.
2: Callosi.
3: Ne conserviamo ovviamente un po' per poi...
2: Buono. Ti do un cucchiaio.
3: Diciamo. Sì, un cucchiaio o anche una pinza.
2: Sono buoni anche senza sugo, pensate.
3: Sì.
2: Cucchiaio, eccolo qui.
3: Perfetto, grazie. Adesso...
2: E li andiamo ad impiattare.
3: Sì.
2: Abbiamo detto che abbiamo... Li poggiamo dentro un'altra zuppiera, diciamo, in modo da farli belli sposare con il sugo, salsiccia a parte, impiattiamo e poi andiamo a guarnire con il pesto.
3: Sì, che andrà stemperato con l'acqua di cottura della pasta.
2: Ecco qua, mettiamo il piatto un po' più vicino e guarniamo con questo pesto.
3: Sì, guarniamo con un po', ecco abbiamo il cucchiaio,
2: ecco
3: qui. Guarniamo con un po' di sugo, ovviamente, di cottura, poi puliamo i bordi del piatto che ovviamente consideriamo sempre la callosità dei
2: fusilli
3: assolutamente. Dopodiché guarniamo.
2: La bellezza di questi fusilli è che sicuramente ti sporchi, quindi vanno mangiati con un bel fazzolettone tipo bavaglino.
3: È la regola. Dopodiché,
2: intanto... La salsiccia.
3: Posizioniamo.
2: Ed è un piatto completo.
3: Assolutamente.
2: Perfetto.
3: Sì.
2: piatto ricco delle feste, meraviglioso, tradizionale della Calabria, e il nostro chef invece sta guarnendo il suo crostone.

0: limone con la crema di fave e i moscardini piccanti. Chef, dove l'hai messa la crema? Sopra o sotto?
1: Sotto. Sotto. Ho mantenuto quello che mi ero lasciato sfuggire.
0: Che meraviglia, anche quello sarà delizioso, immagino. E guarda com'è bello, hai visto come impiatta il nostro chef? Sempre sì. Un po' verticalizzando il piatto. Ma abbiamo le due prime ricette realizzate, ma la nostra amica Monica ora ci farà anche un'altra cosa. Che cosa ci fai?
2: Sì, veramente un dolce tipico della nostra Calabria, sono i tordilli. Turdigi, come si dicono da noi, quindi bisogna stringere i denti.
0: I turdigi o turdilli. Vado subito a leggere gli ingredienti. Per fare i turdilli occorrono 1 chilo di farina 00, 2 bicchieri di olio extravergine d'oliva, 2 bicchieri di vino rosso, 1 bicchiere di acqua, scorza grattugiata di un'arancia, 1 cucchiaino raso di cannella, 1 pizzico di sale, 5 cucchiai di zucchero, olio per friggere, miele d'api e miele di fichi per ricoprire e diavoletti per decorare. E mentre noi prepariamo gli ingredienti, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con Monica Florio da Cosenza che sta preparando i tordilli con un impasto che deve iniziare in pentola, giusto?
2: Sì, giusto.
0: Il nostro chef l'aiuta, comincia pure, bisogna mettere l'olio, la farina.
2: Sì.
0: E dopo vi spiegheremo bene tutto. Nel frattempo vedo che i nostri assaggiatori stanno già provando i fusilli e anche i moscardini. Che mi dite? Che mi dite? Maria Teresa?
16: Buonissimi fusilli, è una ricetta che conosco, che non faccio, però la salsa che ha messo su di finocchietto è eccellente. Mentre trovo da rifare più volte quella proposta dallo chef Fabio, questa salsa di fave, è buonissima, delicata.
0: Bene, allora dopo ti daremo la ricetta, vero chef? Così potrai rifarli anche tu a casa.
16: Salto.
0: Grazie. Invece tu, Luigi, Sonia, cosa mi dite?
17: Allora, nei fusilli si sente la sapienza delle mani che li hanno fatti, no? Conditi proprio con questa salsa di finocchietto, meravigliosa.
0: Buonissima.
17: Moscardini, ormai lo chef...
0: Il suo crostone è sempre...
17: È fantastico.
0: Meraviglioso. Sonia?
2: Premesso che sono due piatti eccezionali, sia quello dello chef che quello di Monica. Per stimanza che prima sentivo... Io voto assolutamente i maccheroni.
0: I fusilli al ferretto.
2: Scusami, perché da noi si chiamano maccaruna.
0: Maccaruna, infatti.
2: Per cui
0: viva la
2: Sicilia. Fusilli al top.
4: Adesso facciamo intiepidire e aggiungiamo la farina a fuoco spento.
0: Bene, ovviamente. Nel frattempo io ti leggo una frase dedicata proprio a voi calabresi che mi ha colpito moltissimo, l'ho appuntata qui. È una frase di Corrado Alvaro, da quasi una vita. E dice, i calabresi, amore disperato del loro paese, di cui riconoscono la vita cruda che hanno fuggito, ma che in loro è rimasta allo stato di ricordo e di leggenda dell'infanzia. E te la dedico perché tu non sei fuggita, sei rimasta a Cosenza, hai fatto una cosa bellissima, questo laboratorio in cui ti aiuta tua figlia.
4: Sì, è il laboratorio nel centro storico della mia città, che in realtà è veramente il cuore pulsante della mia città, ricco di chiese, di monumenti, e per me è un ricordo bellissimo.
0: E in questo laboratorio tu fai anche delle degustazioni sensoriali,
4: sì,
0: mi hai detto.
4: Sì, perché i miei pani, il pane storto ha delle ricette insolite, quindi a base di segale, di farine di altro genere, assolutamente non raffinate, con ingredienti

0: sia del territorio che altri ingredienti. Nocciole, mandorle e mirtilli con farina di segale è uno dei pani più amati.
1: Senti, ma hai una frase tu che condisce un po' la tua vita?
0: Beh, io dico sempre che per dare il meglio devo stare sotto pressione,
1: E come
0: quindi.
1: ti senti adesso sotto pressione?
0: Oddio!
1: Ma
0: No, mi sto
1: infatti
0: divertendo,
1: ti
0: mi sto
1: stai divertendo.
0: divertendo.
1: Io ti metto un po' di fretta, un po' di pressione, perché questo impasto per poi essere lavorato deve
0: Sì,
1: riposare. Hai
0: sì.
1: messo tutto, abbiamo fatto vedere il procedimento alle amiche a casa, ma noi ce l'abbiamo già
0: Assolutamente.
1: pronto perché la TV mette pressione. Lascialo lì e vieni con me perché ci aspetta qui al bancone l'impasto riposato. Eccolo qui, l'abbiamo messo dentro la pellicola, come ci hai detto. E è un po' unto perché, come avete visto, è fatto con l'olio, la farina e tutte le altre cose che vi abbiamo già letto nella lista degli ingredienti. E ora Monica comincia a lavorarlo per fare questi tordilli. O turdidri. Non mi viene. Comunque, questi calabresi, quante sorprese! Che cucina piena di tradizioni! Ma quanto sono belli gli studenti calabresi a Roma! Mio figlio e i miei figli frequentano l'università, quindi spesso e volentieri arrivano dei ragazzi che hanno radici calabresi e. Devo dire la verità, li metto a cucinare. Quando vengono a casa mia mi faccio insegnare da loro le ricette di famiglia. Allora, vediamo come si fanno questi turdidri.
0: Questa è una costante, il salsicciotto che si allunga e
1: Bene.
0: poi va suddiviso in tanti pezzi.
1: E vedo che ti sei procurata un attrezzo che non è deputato proprio a fare quello che devi fare, ma hai detto che andava bene. Che cosa ci fai con quello?
0: È il cestino, da noi si chiama crivo, è fatto con dei giunchi ovviamente. Il tordillo teoricamente potrebbe essere semplicemente girato così sulla spianatoia, ma è ancora più bello e particolare se gli diamo questa zigrinatura che è data proprio dall'intreccio del crivo, che è tipicamente calabrese.
1: Che meraviglia! Senti, ma in una delle tue degustazioni sensoriali, che ne dici di far venire anche il nostro chef a collaborare?
0: Volevo assolutamente invitarlo.
1: Andiamo a friggere perché questi turdidri adesso vanno fritti nell'olio bollente. Mentre noi friggiamo, vediamo dove è andata oggi Francesca, che è sempre alla ricerca anche lei di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Noi andiamo a friggere. Ecco qui.
2: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un bellissimo ristorante di campagna. Si chiama La Tenuta dei Piani e qui con me c'è lo chef Daniele Robibaro. Buongiorno chef.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesca, benvenuti al nostro ristorante di campagna. Oggi vi proveremo da noi le nostre pappardelle fatte in casa, ragù di cinghiale in bianco.
2: Oh, piatto tipico della Tenuta dei Piani.
3: Esatto.
2: Bene, allora. Queste pappardelle al cinghiale, intanto per preparare il ragù di
3: Sì,
2: cinghiale, quanto ci vuole, chef?
3: diciamo, ecco, noi lo prepariamo dalle 3 alle 4 ore, quindi
2: Quindi
3: diciamo
2: non lo
3: già.
2: potevamo fare
3: No,
2: proprio adesso, adesso,
3: l'abbiamo
2: quindi Daniele
3: fatto.
2: si è portato avanti ed eccolo qui, bellissimo
3: Ok.
2: il nostro ragù. Quindi
3: Lo andiamo
2: andiamo in
3: adagiare in padella?
2: padella,
3: Sì. Ok,
2: io faccio la tua assistente stamattina, chef,
3: allora prendiamo
2: eh? Vai.
3: il cinghiale, lo mettiamo giù, tutto
2: Cinghiale va in padella, intanto noi
3: quanto.
2: abbiamo bottato le pappardelle. Perché
3: Esatto.
2: insomma quei 3 minuti ci vogliono.
3: Mettiamo un goccettino di olio
2: Vado
3: al
2: io?
3: rosmarino, sì.
2: Eccolo qui,
3: Guarda,
2: olio al
3: Francesca.
2: rosmarino.
3: Esatto, poi Francesca,
2: Bene.
3: se vuoi possiamo mettere un fondo bruno di cinghiale, due
2: Fondo bruno di
3: cucchiai,
2: 2 cucchiai.
3: esatto.
2: Benissimo.
3: Ok.
2: Fondo bruno di
3: A
2: cinghiale
3: posto. E
2: messo.
3: adesso accendiamo il fornello in modo tale che si riscalda più o meno il nostro ragù, tempo che ritorna alle origini del calore.
2: Senti, questo è un posto bellissimo, ristorante di campagna, che è in realtà diverso
3: Ok. Sì.
2: dall'agriturismo. È meraviglioso qui, quindi le vostre pappardelle al cinghiale vanno per la maggiore, mi sembra di
3: Esatto.
2: capire. Bene, allora se le pappardelle sono pronte,
3: Guarda, un
2: chef,
3: minutino e
2: noi
3: siamo quasi pronti.
2: le andiamo a scolare.
3: Esatto. Le possiamo tirare su e le scoliamo le pappardelle adesso.
2: Eccole qui, meravigliose pappardelle fatte in casa al ragù di cinghiale. Il profumo che si sente, chef. È meraviglioso.
3: Grazie mille Francesca. Allora, stiamo mantecando e li diamo in questi 2 minuti qua giù in padella per poi dopo andare direttamente nel nostro piatto.
2: E dopo questa bella spadellata ci siamo,
3: Ci
2: chef.
3: siamo, siamo
2: Andiamo ad
3: pronti.
2: impiattare
3: Sì,
2: questa
3: fate
2: pappardella
3: vedere.
2: meravigliosa fatta a mano da te, perché diciamolo.
3: Esatto, tutte le nostre paste vengono confezionate e fatte qui da noi con questa macchina della pasta. Quindi andiamo a impiattare il nostro ragù di cinghiale.
2: E voilà.
3: Certo, mi può stare un mestolino per impiattare. Ah, anche il cucchiaio,
2: ecco, benissimo. Noi siamo molto pratici qui, Lo so che per voi, chef, ci sono delle regole precise.
3: Esatto, il nostro
2: cinghiale. Ma mi piace anche questa semplicità del piatto.
3: Eccoci qua, questa è la nostra pappardella al cinghiale, molto semplice, senza troppi
2: fronzoli.
3: Fronzoli, esatto.
2: Il profumo già fa capire la bontà. Allora, chef, vieni qui vicino a me. Salutiamo Beatrice, Fabio, tutti i nostri amici che ci seguono.
3: Ciao a tutti.
2: E io sono proprio costretta ad assaggiare questo piatto.
3: Esatto.
2: Chef, che devo fare?
3: Tocca assaggiarlo.
2: Grazie Daniele.
3: Ecco.
2: Ciao.
3: Arrivederci a tutti.
1: Povera Francesca, è costretta ad assaggiare. Ovunque vada trova qualcuno che la costringe sempre ad assaggiare. Ma noi assaggeremo i tordilli che sono lì a friggere nel nostro olio, fatti a mano dalla sapienza della nostra ospite Monica Florio, e il nostro chef però ce ne aveva già fritti un po' per avvantaggiarci, e noi andiamo a condirli per far vedere alle amiche a casa come si fanno questi dolci tipici della tradizione calabrese.
0: Ecco, adesso sono freddi, quindi si sono raffreddati e li ammieliamo.
1: Ammielare si dice, Questo che cos'è? È un miele
0: particolare. Questo è il miele di fichi.
1: Che è un po' scuro.
0: Sì, rimane scuro, molto aromatico.
1: Passami pure la ciotolina perché devo raccontare alle nostre amiche a casa com'è il miele di fichi.
0: Mettiamo...
1: Mamma, quanto è buono!
0: Del miele di acacia.
1: Miele di acacia.
0: O anche mille fiori.
1: Anche mille fiori, va bene, non preoccupatevi. Vediamo un po'.
0: Qui.
1: Forse quello di acacia per noi è buono, è buono.
0: E poi?
1: Poi acqua.
0: Aggiungiamo un goccino d'acqua.
1: Questa non l'assaggio perché so com'è. E poi...
0: E facciamo sciogliere lentamente sul
1: fuoco. E poi li tuffiamo dentro?
0: Assolutamente, vanno tuffati nel miele, rigirati per bene.
1: Però
0: si devono...
1: devo fare il controllo qualità, perché metti che senza miele poi non erano buoni. Vediamo come sono.
0: Sì.
1: Sono buoni pure senza miele.
4: Somigliano agli gnocchi dolci che si fanno un po' dappertutto in Italia. Poi ognuno li chiama... non lo so, mi fanno pensare anche alla pignolata, vagamente.
1: Un po' agli struffoli, però
4: gli
1: c'è più cannella qui. E poi sono più morbidi, devo dire che sono veramente... Mi dispiace che non possiate assaggiarli, ma dovete rifarli a casa perché ti costringono a parlare con la bocca piena, che non si dovrebbe fare, ma...
0: E la cottura si riconosce, il cuore si cuoce quando salgono in superficie, quindi è importante che il cuore sia cotto.
1: Bene, allora mettiamo i tordilli in pentola, prima che io li mangi tutti, vanno tutti giù, si tuffano in questo bel mare di miele, miele di fichi e miele d'acacia oppure mille fiori, e quando poi saranno belli, belli, belli, densi, abbracciati, noi potremo mangiarli e guarnirli con la come si chiamano? I diavoletti, i diavolini. Vabbè, intanto vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette proposte da Monica e dal nostro chef. Per preparare il crostone con fave e moscardini piccanti, abbiamo soffritto i moscardini in padella con aglio, olio e peperoncino. Abbiamo sfumato con il vino bianco, aggiunto qualche pomodorino tagliato a metà e lasciato cuocere con un coperchio. Nel frattempo abbiamo fritto le fette di pane da un solo lato in olio molto caldo. Poi abbiamo sbollentato le fave, le abbiamo trasferite in una ciotola con acqua fredda e spellate una per una. Dopo le abbiamo frullate con un po' di olio, abbiamo impiattato usando la crema di fave come fondo e adagiandovi sopra i moscardini e il crostone tagliato a strisce. Abbiamo completato con qualche goccia di olio piccante. Per preparare i fusilli al ferretto con sugo di salsiccia e pesto di finocchio abbiamo prima di tutto avviato il sugo. Abbiamo sgrassato la salsiccia, bucherellato con una forchetta in poca acqua bollente, poi l'abbiamo spostata in una pentola pulita e rosolata per bene. Abbiamo sfumato con del vino rosso e poi aggiunto la passata di pomodoro. Abbiamo lasciato cuocere per circa 30 minuti. Nel frattempo abbiamo preparato i fusilli. Abbiamo unito tutti gli ingredienti in una ciotola e lavorato a mano fino a ottenere un panetto omogeneo. Quindi abbiamo lasciato riposare, coperto, per almeno 30 minuti. Nel frattempo abbiamo realizzato il pesto, frullando tutti gli ingredienti insieme. Poi abbiamo ripreso il panetto e l'abbiamo diviso in pezzi più piccoli. Da ogni pezzo abbiamo ricavato dei cordoncini, li abbiamo assottigliati girandoli sulla spianatoia infarinata. Abbiamo tagliato dei pezzi da circa 6-7 cm e infine li abbiamo ripassati.

0: passati al ferretto aiutandoci con la semola, attorcigliando la pasta intorno al ferretto a spirale e facendo poi una leggera pressione. Infine abbiamo sfilato delicatamente i maccheroni dal ferretto. Quando ne abbiamo fatti abbastanza li abbiamo cotti in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati e conditi con il sugo, completando il piatto con il pesto di finocchio. Per preparare i tordilli abbiamo messo in un pentolino i liquidi e li abbiamo portati a bollore per qualche minuto. Poi li abbiamo lasciati intiepidire e abbiamo versato delicatamente la farina nella pentola. Abbiamo mescolato con un cucchiaio di legno e poi abbiamo trasferito il composto sulla spianatoia. A questo punto abbiamo formato dei cordoli di pasta e li abbiamo tagliati a pezzetti. Li abbiamo ruotati su un cestino per dare ai tordilli la loro forma caratteristica. Poi li abbiamo fritti in abbondante olio di semi fin quando non hanno preso un bel colore dorato e li abbiamo scolati su carta assorbente. Infine li abbiamo conditi con il miele miscelato con un po' di acqua e decorati con i diavoletti colorati. Ed eccoli qua i nostri piatti tipici della cucina calabrese e non, ben impiattati di fronte a noi. Come prima cosa abbiamo il fantastico crostone del nostro chef su un letto di purea di fave, di crema di fave e moscardini piccanti, buonissimo, senti che profumo. Per arrivare poi ai fusilli fatti al ferretto con il sugo di salsiccia e il pesto di finocchietto che ha fatto per noi Monica Florio, la nostra amica calabrese, che ci ha deliziato anche con i tordilli, dolce tipico delle feste natalizie, anche con i diavoletti irrorati di miele che i nostri assaggiatori stanno già provando. E c'è anche Maria Teresa, l'amica di Monica. Maria Teresa, tu hai detto che li sai fare, li fai proprio così?
1: Allora, per quanto riguarda gli ingredienti, il procedimento, sì, i diavoletti non li metto, la dimensione è uguale, quella perfetta, perché si mangiano con le mani, sì. Non si lascia nulla perché sono piccolini, quindi mangi tutto, e chi li ha fatti fa una bella figura perché non rimane nulla nel piatto.
0: Che bello, un bocconcino delizioso. Che ne dite voi, Sonia, che dici?
2: Io, lo sai, sono la donna del però, buonissimi. Io avrei messo al posto dei diavolini, che di solito non uso, i canditi di agrumi, che ne so, arancia, limone, cedro, ma per una cosa mia proprio siciliana o comunque...
0: La nostra siciliana, invece il nostro bresciano?
3: Io so che si chiamano anche crostoli.
0: E come lo sai?
3: Perché io amo il food,
0: e infatti,
3: per cui sono informato...
0: Ti sei sposato una siciliana. I crustoli, andiamo a vedere invece che cosa fa il nostro chef con la ricetta del riciclo. Vieni un po', perché a questo punto il nostro chef riutilizza quello che è avanzato dalle preparazioni di oggi e ci sorprende con la sua esperienza e la sua creatività. Che cosa stai facendo, chef?
4: Oggi prepariamo una, tra virgolette, semplice insalatina fresca con i pomodori che abbiamo recuperato dai moscardini. Abbiamo poi la rucola, che invece ha utilizzato la nostra amica per il suo pesto. Le mandorle, io ne ho una granella, ma è praticamente quella da cui siamo partiti per ottenere poi la farina.
0: La farina.
4: Esatto, abbiamo messo in uno dei nostri impasti e diciamo che ripartiamo da una ricetta e da una preparazione di un bel po' di anni fa, quando io avevo iniziato da pochissimo.
0: I tuoi esordi, le tue prime creazioni.
4: Le prime prove.
0: Cosa sarà, assaggiatori? Può sembrare un'insalata? Cosa è andata a prendere nel microonde?
4: No, erano le prime prove a cui venivi sottoposto.
0: Ah, fatto anche una cialda con il formaggio, giusto? Un cestino verrà fuori, credo, da questa sua preparazione.
4: Basta che prenda un minimo di piega.
0: Praticamente ha messo del parmigiano su questa carta forno.
4: Abbiamo dato un minuto nel microonde, potremmo farlo anche in un forno tradizionale, impiegheremo un pochettino di più.
0: La cialda ha formato appunto un cestino posizionata su una coppetta e poi accoglierà questa insalatina. Come lo chiamiamo? Avete un'idea?
2: Letto croccante ripieno di verdurine che mette la rucola.
0: La rucola e i pomodori li sta mettendo insieme con la granella di mandorle.
4: Ora però.
0: Maria Teresa,
1: Troppo lungo, troppo lungo. No, no.
0: Come lo chiamiamo?
1: Non si spreca nulla. Cestino della spesa, non si spreca nulla.
0: Cestino della spesa,
2: mi piace.
0: Non si spreca nulla. Perfetto, col cestino della spesa noi salutiamo la nostra amica Monica e anche Maria Teresa. Grazie per essere state con noi.
2: Grazie,
0: e salutiamo i nostri assaggiatori, il nostro chef che

utilizziamo quando una persona bussa alla nostra porta. Lo accogliamo di solito con un sorriso, con una mano tesa, con un abbraccio caloroso. È quello che facciamo anche come comunità, laddove nel territorio arrivano persone che fanno magari un viaggio lungo, partiti da distante, alla ricerca di un loro futuro. Ma nei secoli, se andiamo a guardare indietro, persone che venivano nel nostro territorio in pellegrinaggio a portare le loro preghiere, a portare le loro speranze. Ecco, c'è un filo che accomuna queste esperienze nella mia visione delle cose. C'è una trama anche che lega la comunità, che cerca quindi di intrecciare le proprie esperienze di vita con quelle di chi arriva in questi luoghi, magari ci resta per poche ore, per un momento di serenità, di pausa con la propria famiglia, con i propri figli, oppure di chi qui cerca cura e assistenza, magari alla propria fragilità. Questa è un'esperienza che a Sant'Orso si è sviluppata da decenni, a partire dall'accoglienza che facevamo ancora nel primo dopoguerra alle persone con grande invalidità del lavoro, e poi degli anni 70-80 le prime esperienze di accoglienza diurna delle persone con disabilità mentale, l'AIAS, l'ANFAS. Io non credo che sia un caso che questo poi abbia aperto a soluzioni ancora più consolidate. Sant'Orso è rinomata in tutta Italia per la sua esperienza del centro di riabilitazione e di recente anche per l'esperienza dell'ospedale unico dell'Alto Vicentino. A Sant'Orso ogni giorno arrivano persone amanti della natura, facilitate dal fatto che qui trovano ormai a pochi minuti dalla propria abitazione una natura, una montagna straordinaria che permette un'attività fisica, ma permette anche di staccare dalla routine, dalla fatica di ogni giorno.

Arrivano scolaresche, arrivano famiglie, soprattutto nei fine settimana, perché ci sono dei luoghi straordinari, come il parco di Villa Rossi, come l'adiacente Oasi Rossi, dove ci sono ormai strutture consolidate che creano le condizioni migliori per passare in serenità qualche ora e rientrare quindi caricati alla propria vita ordinaria.

La denominazione di Sant'Orso è legata al mito di questo santo pellegrino, anche lui, che dopo tanto vagare ha concluso la sua vita in questo territorio. Una storia travagliata, probabilmente legata anche a molta mitologia, ma che accompagnava sicuramente una fede vigorosa che i contadini, le persone del luogo avevano raccolto in maniera così forte e profonda da voler dedicare a lui il nome di questo paese.

benvenuti e ben ritrovati ogni volta che avrete voglia di venirci a trovare, perché questo è veramente un luogo dove la comunità apre le braccia, crea le condizioni per passare qualche ora serena e felice insieme e per tornarci volentieri ogni volta.

una chiesa parrocchiale e altre quattro chiese importanti in questa parrocchia. Siamo una parrocchia di 3.500 abitanti circa, unita da settembre scorso in una unità pastorale con l'altra parrocchia che c'è qui a Sant'Orso, qui a di Sant'Antonio, con due parrocchie su in alto, San Rocco e Sant'Ulderico, e una via di mezzo sul monte che è di Santa Maria di Tretto. Questa è la nostra parrocchia molto antica. Alcune leggende dicono che addirittura del 500 c'era una vecchia pieve dove adesso c'è il laghetto della Villa Rossi. Poi, fine 700, inizio 800, è stata costruita questa chiesa dedicata a Santa Maria Immacolata in stile neoclassico, come quasi tutte le chiese dell'Alto Vicentino che ci sono dalle nostre parti.

questa parrocchia abbiamo questa chiesa, che è la chiesa parrocchiale principale, poi abbiamo la chiesa del Santo, come la chiamiamo noi, Santuario di Sant'Orso, dove ci sono le ossa del Santo custodite, un cavaliere di Carlo Magno che ha peregrinato tutta la vita cercando il Summano. Finché non è arrivato qui, a quel tempo questo comune si chiamava Salzena, non si chiamava Sant'Orso, logicamente, e qui è morto proprio sulla strada fra la chiesetta di San Dionigi e dove adesso c'è il santuario. Qui ci teniamo a dire che Orso è stato proprio un pellegrino e un penitente, le due cose che dovrebbero connaturare tutti i cristiani della nostra chiesa. È una parrocchia abbastanza viva, abbiamo un bellissimo gruppo scout di 150 persone che frequentano regolarmente, hanno le sedi proprio qui a fianco alla nostra chiesa. San Dionigi è una chiesa del 500 che era una delle prime nate qua intorno, più volte restaurata, ha perso la struttura originaria perché più volte rimaneggiata. È stata per quasi due secoli la tomba di Sant'Orso, poi è stata traslata nella vecchia chiesa di Sant'Orso, quella che c'è adesso è del 1777 mi pare, è di Ottone Calderari il progettista, bella chiesa con una pianta un po' particolare. Dentro è quasi rotonda, quindi è fatta leggermente strana per le nostre zone.

L'invito a venire qui a Sant'Orso è, ci vede intanto un bellissimo panorama, si vede tutto l'Alto Vicentino praticamente. Qui c'è una cosa particolare secondo me, l'attaccamento al santo Orso e alla Madonna. Veramente anche su nella chiesa che abbiamo su mano, Santa Maria Ausiliatrice, la terza domenica di agosto di ogni anno viene portata in processione la Madonna che abbiamo sulla chiesa del Summano. Era una chiesa officiata dai frati che c'erano su dal 1300 a metà del 1400, c'erano gli agostiniani, poi è stata affidata ai gerolemini, un ordine che è stato soppresso alla fine del 700 e inizi dell'800. Poi la chiesa è andata in disuso ed era diventata un rudere, poi piano piano è stata ricostruita e è quella che c'è adesso.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.
11: Possiamo cominciare da nuovo? Sei pronto?
12: Certo. Andiamo.

Sono un uomo che cerca di vivere il Vangelo e il mio modo di vivere il Vangelo a un certo punto della mia vita è diventato questo, quello di essere prete. Sono figlio unico, i miei genitori non sono credenti. Non mi hanno battezzato da bambino, no? Sono stati molto coerenti nelle loro scelte. E questo lo dico perché è una cosa che mi ha fatto bene, mi ha molto aiutato poi ad essere coerente nelle mie scelte. La mia infanzia è stata molto serena, molto normale, tranquilla. L'unica differenza che un po' percepivo anche da bambino, da ragazzo, era proprio il fatto di non andare in chiesa, no? Comunque una realtà che apparteneva a tutti quanti. Ho anche il ricordo del mio primo giorno delle elementari, quando, non so perché, la maestra ci aveva insegnato il Padre Nostro, ci faceva pregare il Padre Nostro, scuola statale ovviamente. Io sono andato a casa a dire: ah, la maestra ci ha fatto dire la preghiera. Dal giorno dopo non l'abbiamo più detta, non so cosa sia successo nel frattempo. Però i miei genitori comunque poi sono stati disponibili a anche insegnarmela, no? Se l'avessi voluta imparare me l'avrebbero insegnata. È stato un po' il pianoforte, lo studio della musica, quello strumento che poi Dio ha scelto per venirmi ad acchiappare, perché sono andato a trovare nell'estate, dopo la prima superiore, una mia compagna di classe delle medie che suonava e cantava nel coro della parrocchia e in quel momento cercavano un organista, qualcuno che accompagnasse il coro. E mi ha chiesto: ma tu studi pianoforte, perché non vieni tu? Ho detto di sì e si è aperto un mondo, no, con quel sì. E ho cominciato come prima cosa ad andare a messa tutte le domeniche, non ho più smesso perché ero coinvolto in questo.

servizio e però ho subito percepito un ambiente familiare, no? Bello, di comunità. Lì ho aperto per la prima volta il Vangelo. Scoprire questo Gesù, che per me era una statua appesa a qualche muro qua e là, no? E poco di più, scoprire una vita, scoprire una storia, scoprire una chiamata dei discepoli, alcune parole, alcuni inviti, no? L'amore, la carità, sono cose che hanno saputo dare una risposta a qualche cosa che cercavo, no? Che potesse dare un po' di forma, di ordine, no? Alla mia vita. E poi, a distanza di un paio di anni, ho proprio chiesto di poter essere battezzato, ho fatto questa scelta il 9 ottobre del 1996, un anonimo mercoledì sera, nella mia parrocchia, dal mio parroco, sono stato battezzato. Devo dire che la domanda vocazionale, no, si è subito posta in modo ampio, però uno degli aspetti della vita di Gesù che mi affascinava di più e che ho sentito subito interrogarmi era proprio il fatto che Gesù fosse celibe. Poi ero comunque giovane, avevo comunque le mie esperienze da fare, era evidentemente troppo presto per fare altre scelte di qualsiasi tipo e quindi ho fatto la mia vita, no? Ho studiato ingegneria, ho avuto una storia con una ragazza importante. A un certo punto sentivo che questa ragazza ed io non erano due cose che riuscivo a tenere insieme, no? Sentivo proprio di essere spaccato a metà e ho dovuto scegliere. E quindi a un certo punto l'ho lasciata, a un certo punto ho trovato il coraggio di parlare con i miei genitori dopo molto tempo e ho fatto questa scelta di entrare in seminario per verificare poi effettivamente, no, la mia vocazione al sacerdozio, al ministero. I miei genitori hanno fatto molta fatica a confrontarsi con questa mia scelta, e da non credenti, da genitori di un figlio unico. Poi, quando c'è stato il momento della missione agli ordini, no? Quella che chiamiamo candidatura, è stato il primo momento ufficiale in cui li ho invitati, evidentemente, sono venuti con il resto della famiglia. E hanno visto dove vivevo, che non ero finito in una setta, che non ero finito in un ambiente bigotto, chiuso, che mi costringesse a chissà quali stili di vita improbabili, e che ero contento. Prese il pane, gli rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione è stato un giorno molto bello. Celebrare l'Eucarestia la prima volta per me è stato un po' il compimento, no, di tutto questo cammino che è iniziato il primo giorno che sono andato a messa per suonare quell'organo, no, nella mia parrocchia. È stato proprio il compimento di quel desiderio da ragazzino, di prendere in mano un pezzo di pane e lo spezzi sapendo che è il corpo di Cristo, che è l'amore di Dio, no? Che ti raggiunge. E quella è la vita. Oggi penso che ci siano realtà molto diverse fra di loro. Ci sono persone che conoscono veramente quella che è la vita della nostra comunità, della nostra parrocchia, ne conoscono le risorse e le necessità. Certamente oggi, diciamo, anche l'aspetto economico è un aspetto importante, no? sul quale dovremmo sensibilizzarci un po' di più, no? Tutti quanti. Più importante di questo, però,
è, credo, la vicinanza, no? L'avere la percezione che se anche una persona poi concretamente non può aiutarti, però è lì con te. Se devo pensare, insomma, ad una direzione in cui mi sento coinvolto personalmente, è proprio l'attenzione alla singola persona, no? Alla sua vicenda, alla sua storia, alle sue domande, ai suoi bisogni. Perché quello che faceva Gesù, no? Prendeva una persona, guardava quella, amava quella, parlava a quella. Quindi se c'è una direzione che mi sento di dover intraprendere con il mio ministero è questa, no? La persona è la direzione da prendere.

Pensare che Dio esiste non ti cambia la vita. Pensare che Dio ti ama e che tu sei importante per Lui e che Lui è forte, può fare delle cose, ti cambia la vita. Io sono figlio unico, i miei genitori non erano particolarmente credenti. Crescendo cominciavo a non voler bene a mio padre. Non lo accettavo, lui aveva i suoi problemi, però il problema vero era che io non riuscivo a volergli bene, perché non mi sentivo voluto bene da lui. Mi sentivo vittima di un'ingiustizia, per cui mi sono strutturato cercando di essere amato da tutti, quindi con gli amici io ero capace di essere di destra e di sinistra, a seconda dei gruppi. Nell'adolescenza questa rabbia è diventata feroce. A un certo punto, quando avevo 16 anni, ci fu un litigio particolarmente forte tra i miei. Mia madre, che venne da me, mi disse: guarda, noi ci separiamo. E questo era stato sempre il mio terrore da quando ero ragazzino. E quindi per me è crollato tutto. Ed è in quel momento che è entrato Dio nella nostra casa, perché mia mamma fu invitata da una zia, mi disse: guarda, io sto facendo un cammino di fede, perché non vai a vedere? Quando tornò, io mi resi conto che era cambiato tutto. Allora, intanto smise, non si voleva più separare, cioè prese la decisione di rimanere con mio padre, ma dopo 2 settimane che andava a ascoltare questi incontri. Poi si portò dietro mio padre. Disse: ma perché non vieni? I miei genitori uscivano insieme per andare in chiesa, un film di fantascienza sembrava. E il clima dentro casa che cambia. Cioè, litigavano, però poi facevano pace. Io non capivo più. Succedeva che loro ogni tanto facevano dei ritiri. Mi portarono lì e ci fu una cosa che io non, ancora oggi non mi so spiegare. Cioè, mi sono seduto a una messa. E io in questa messa ho sentito una gioia, cioè mi ricordo una gioia enorme, e non mi tornavano i conti. Com'è possibile che una messa produce gioia? Cioè, una messa produce noia. Allora ho detto: io voglio vedere che c'è qua dietro. Cioè, voglio provare a conoscerlo, sto Dio che mi produce questa felicità. Poi arriva il 1997. Quindi io ho iniziato questo cammino da 2 anni, questo cammino di fede, e il Papa, Giovanni Paolo,

0: II, San Giovanni Paolo II, organizza un incontro a Parigi e io vado. Chiedevano se qualcuno per caso si sentisse chiamato a lasciare tutto e a farsi prete. Io non avevo dubbi, cioè Dio mi chiamava e io volevo provare, cioè volevo provare questa strada. E quindi ho dato la mia disponibilità. Non era ancora sicuro che sarei entrato in seminario, perché la Chiesa giustamente dice: aspetta, vabbè, tu ti vuoi fare prete, vediamo se sei una persona che può, se c'è una chiamata di Dio. Quindi c'era un anno, ho fatto il militare e sono partito, caserma. In quell'anno mio padre si è ammalato, gli trovarono un tumore ai polmoni. Quando poi sono entrato in seminario, 29 settembre del 98, mio papà ormai era proprio gravemente malato. Un giorno lo andai a trovare all'ospedale e io gli volevo chiedere perdono. Dice: senti papà, io sono un po' imbarazzato, cioè poi tu stai in questo letto così, che stai così male. Dico: però io ti devo chiedere perdono. E lui mi disse: no, sono io che ti devo chiedere perdono. Che insomma, conoscendo mio papà, era impensabile una cosa del genere. Ho detto: sono io che ti devo chiedere perdono perché non sono stato un buon padre. E io ho detto: no, chiaramente io mi sono messo a piangere, si è messo a piangere lui, una scena un po' così. Però lui mi disse: no, io non sono stato un buon padre. Io dissi: no, no, papà, tu sei stato perfetto perché mi hai fatto incontrare Dio. La tua missione l'hai compiuta. E poi io ti voglio bene, insomma, è stato bellissimo. E lì mi disse: ho paura di morire. Ho paura di morire. Non gli ho detto niente. Ho detto: vabbè, preghiamo, ti accompagniamo, siamo insieme. Poi lui tornò a casa dall'ospedale e facemmo una preghiera che si chiama la compieta, una preghiera che si fa la sera prima di andare a dormire. E mi ricordo papà stava nel letto, dove poi è morto, e questa preghiera finisce con il Cantico di Simeone, che è una preghiera che un vecchio fa prima di morire, perché Dio gli aveva promesso che lui avrebbe visto il Messia, avrebbe visto Cristo, e quando Giuseppe e Maria portano questo bambino, lui lo riconosce, lo Spirito Santo gli dice: guarda, questo è il Messia, lo prende in braccio e dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E facemmo questa preghiera insieme a papà, e poi papà morì due giorni dopo. E io mi porto nel cuore questa preghiera, cioè lì Dio mi ha detto, mi ha fatto capire tutto. Suo padre è morto in pace perché ha conosciuto Dio, ha conosciuto Cristo.
1: Prese il calice, si grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il 29 aprile 2007 sono stato ordinato prete dal Papa Benedetto XVI, dall'allora Papa Benedetto XVI. Ci siamo scambiati la pace e io mi ricordo gli dissi: padre, le voglio bene. Quando gli ho detto padre, si era tutto ricomposto, capito? Cioè mio padre c'era Dio mio padre e c'era la Chiesa, la paternità della Chiesa. Era andato tutto a posto. Io sono stato in parrocchie più povere, in parrocchie più ricche. Quello che ho notato è che le persone hanno un grande senso, cioè se si sentono a casa, partecipano alle spese della casa. Ho visto che i soldi non sono mai mancati, cioè che le persone hanno un senso di partecipare a una cosa che sentono come loro. Sono generosi, cioè le persone sono generose. Io ho sperimentato che le persone sono generose. E poi se gli chiedi qualche volta un aiuto speciale, certo se non sei di quelli che lo chiedono sempre, perché se no allora perdi credibilità, ma se lo chiedi ogni tanto loro sanno che è vero e sono in quei casi veramente tanto, tanto, tanto generosi. Il senso della mia vita è l'amore a Cristo, è l'amore di Cristo, è il rapporto d'amore con Cristo, non c'è altro. Io quello che mi ha mosso, io mi sono sentito amato alla follia da Cristo, alla follia. Io mi facevo schifo come ero fatto. E quindi l'idea che Dio, il creatore dell'universo, mi volesse bene mi ha fatto impazzire, mi ha fatto innamorare. Quando mi dimentico questo e faccio cose, mi spengo. Però arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti ricorda che non è lì, ma è qui.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Bene sì, l'acidità di stomaco, quanti di voi in questo momento stanno soffrendo a causa proprio di questo bruciore di stomaco, potrebbe essere reflusso. E allora a questo punto come ci dobbiamo comportare a tavola? Qual è la strategia migliore? A tante domande risponderà la dottoressa Silvia Foti. Benvenuta, bentornata cara dottoressa. Io ricordo nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma. Allora, molte persone in questo momento ci hanno scritto in tantissime e tanti nostri telespettatori, insomma, soffrono di reflusso, pensano che sia reflusso, comunque c'è l'acidità di stomaco, il bruciore di stomaco. Ma quando possiamo definirlo davvero reflusso gastroesofageo, dottoressa?
1: Allora Monica, quando parliamo di malattia del reflusso gastroesofageo, parliamo di una risalita di materiale acido dallo stomaco verso l'esofago. E questo generalmente scatena dei sintomi tipici, che sono il rigurgito acido, oppure magari anche una sensazione di bruciore retrosternale. Sono proprio i sintomi tipici. Però in realtà non sono gli unici. Infatti a seconda poi del soggetto possiamo avere dei sintomi che sono anche difficilmente ricollegabili alla malattia del reflusso gastroesofageo. Per esempio possiamo avere una maggiore frequenza di otiti, di laringiti, oppure possiamo avere anche una difficoltà a deglutire. Esatto, infatti è difficile da mettere in relazione al reflusso gastroesofageo. Oppure anche addirittura una tosse stizzosa, un abbassamento del tono di voce, oppure una produzione eccessiva di muco a livello del naso. Quindi in effetti è davvero un quadro molto soggettivo. La cosa importante da sapere è che quando si è reflussisti in realtà non si ha una maggiore produzione di acido a livello dello stomaco, ma semplicemente si ha un malfunzionamento del sistema che dovrebbe effettivamente garantire la separazione, la chiusura tra l'esofago e lo stomaco, e questo consente quindi la risalita. Questo sfintere esofageo inferiore si apre quando non dovrebbe e questo appunto fa sì che poi ci sia questa risalita.
0: Con tanti sintomi abbiamo visto, sintomi, non è solamente il bruciore e l'acidità, ma insomma questa tosse stizzosa, l'abbiamo letti nel cartello precedente, insomma quali sintomi possono essere riconducibili al reflusso gastroesofageo. Allora cerchiamo di capire un po' quali sono le cause. Io ho detto all'inizio il cambio di stagione. Cambio di stagione scatena, a parte insomma la primavera, a parte le allergie, scatena anche purtroppo questi sintomi fastidiosi al nostro stomaco. Ma che cosa c'entra l'alimentazione appunto e quali sono le cause?
1: Allora, diciamo che possiamo andare a individuare diversi fattori che possono predisporre maggiormente a degli episodi di reflusso. Non possiamo magari attribuire la vera causa, però effettivamente possono contribuire ad aumentare il reflusso, magari nei soggetti che già ce l'hanno, o anche a far comparire degli episodi di reflusso. Sicuramente la presenza di un'ernia iatale potrebbe essere una delle cause principalmente coinvolte, ma anche una condizione di obesità e di sovrappeso indubbiamente predispongono a un reflusso, perché aumentano la pressione a livello dell'addome e quindi indirettamente anche dello stomaco. E per quanto riguarda l'alimentazione, poi lo vedremo in maniera più dettagliata, ad esempio un'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati non ci fa bene dal punto di vista del reflusso, e poi appunto vedremo nel dettaglio perché, come anche il fumo. Anche se stiamo vivendo delle situazioni di particolare stress, oppure se abbiamo un consumo eccessivo di alcol, caffeina, oppure possono esserci anche delle fasi invece temporanee della nostra vita, per esempio in gravidanza, dove si può soffrire anche di reflusso.
0: Di reflusso. Allora, lei ha parlato di caffeina, caffè. Allora, gli alimenti, quelli, no, questo non so se poi è un luogo comune delle fake news che circolano, insomma, il caffè. Caffè e il pomodoro che vedo lì davanti a lei possono scatenare il reflusso. Cosa dice esattamente la ricerca scientifica, dottoressa?
1: Allora, su questo dobbiamo sfatare un po' un falso mito, perché in effetti per tanto tempo si è pensato che esistessero degli alimenti trigger, cioè degli alimenti che fossero in grado di scatenare sistematicamente il reflusso.
0: Tipo caffè e pomodoro.
1: Agrumi, pomodoro, caffè, tè, menta, cioccolato, aglio, cipolla, veramente tanti. In realtà la scienza ci dice che comunque non ci sono delle evidenze così precise, quindi sembrerebbe non esistano dei cibi trigger. Dobbiamo stare attenti alla nostra tolleranza individuale, tanto che sono state pubblicate nel 2022 delle linee guida dall'American College of Gastroenterology, in cui proprio viene ribadito questo, cioè non ci sono degli alimenti che dobbiamo escludere a priori, ma dobbiamo stare attenti ad ascoltare i nostri sintomi, perché magari un alimento che per me può essere poco tollerato per un altro soggetto che soffre comunque di reflusso potrebbe essere tranquillamente invece gestibile. Quindi prestiamo attenzione alla nostra tolleranza individuale.
0: La sensibilità. Però, esatto. Dottoressa, sicuramente appunto l'alimentazione gioca un ruolo importantissimo.
1: Assolutamente.
0: Ci sono alimenti appunto che possono acuire il nostro reflusso, la nostra acidità. E allora cerchiamo un po' di capire quali sono un po' queste classi di alimenti per dare, come dire, delle linee un po' importanti. Ci sono allora dei cibi che andrebbero limitati, come lei ha detto, non esatto. Si deve escludere niente nell'alimentazione. E quali sono questi cibi, dottoressa?
1: Allora, abbiamo detto che non ci sono alimenti trigger, ma ci sono sicuramente alimenti che sono più consigliati e altri meno. In particolar modo, prima si faceva riferimento anche a un'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati.
0: Cioè, perché? Quali sarebbero, vogliamo
1: perché,
0: ricordare?
1: Perché appunto sono i cibi che sono particolarmente ricchi di grassi saturi. Esatto, tutti i prodotti, diciamo, dell'industria. Quindi, per esempio, quei prodotti che hanno una lista degli ingredienti molto lunga. Ecco, quelli sono gli alimenti ultraprocessati. Generalmente sono anche alimenti particolarmente ricchi di grassi saturi e zuccheri semplici. Noi dovremmo evitare questa categoria di alimenti a prescindere dal reflusso, ma tanto più se abbiamo il reflusso, perché si è visto che alcuni alimenti vanno ad avere un'azione direttamente sullo sfintere esofageo inferiore, favorendone il rilassamento e quindi l'apertura, oppure vanno ad aumentare la pressione a livello dello stomaco e quindi anche questo favorisce il reflusso. Quindi zuccheri semplici e grassi saturi limitiamoli, come anche limitiamo, che non vuol dire assolutamente escludere, limitiamo le proteine animali, quindi magari consumiamo dei pasti dove le proteine animali siano giuste, non in quantità eccessive, e ovviamente limitiamo anche il consumo di alcolici e di vino.
0: Sì, questo a prescindere,
1: insomma. A prescindere ovviamente dal reflusso,
0: vino,
1: è sempre una buona abitudine.
0: Esatto. E allora parliamo un po' quali sono un po' gli alimenti da preferire nel momento in cui insomma abbiamo questi episodi particolari di particolare acidità di stomaco.
1: Allora, come sempre, non diciamo nulla di nuovo, torniamo a parlare della nostra dieta mediterranea. Quindi già se ci attenessimo a quelli che sono i dettami della dieta mediterranea, quindi se consumassimo tutti questi alimenti che vediamo scritti, quindi cereali integrali, legumi, frutta e verdura ovviamente, proteine sì, anche animali.

0: ma comunque in quantità moderata e prevalentemente proteine magre, sia pesce, carne, uova, ma anche
1: Cioè la
0: latte,
1: carne bianca
0: latticini,
1: per
0: carne
1: intenderci,
0: bianca, sì, sicuramente da
1: pollo,
0: preferire,
1: tacchino.
0: frutta secca a guscio, olio extravergine d'oliva. Quindi già se ci atteniamo a queste regole, che sembrano semplici, ma poi molto semplici non sono da tradurre poi nei nostri
1: Cioè,
0: pasti
1: esatto.
0: quotidiani, si è visto effettivamente che questo comporta un miglioramento netto su quelli che sono i sintomi e quindi anche poi sul riflusso stesso.
1: Allora, rispondiamo adesso a Camilla, le scrive da Roma, dottoressa, e le chiede: soffro di reflusso, devo evitare assolutamente la cottura dei cibi con la frittura. Ecco, la frittura, dottoressa, dà fastidio al nostro stomaco oppure
0: Allora, può dar fastidio, ma può essere anche funzionale e utile. Diciamo
1: no? Ah.
0: che, per esempio, ecco, usare come modalità di cottura solo la cottura a vapore potrebbe non essere sempre funzionale. Perché? Perché noi dobbiamo comunque favorire la digestione. Favoriamo una sana digestione se andiamo a stimolare il polo epatico, cioè se andiamo a stimolare il
1: Per cui
0: fegato,
1: fa bene la
0: perché
1: frittura,
0: la frittura, se
1: insomma.
0: fatta bene, fa bene. Quindi diciamo che fondamentalmente dobbiamo far sì che il fegato venga stimolato opportunamente. Lo stimoliamo non solamente con la frittura, ma lo stimoliamo con delle modalità di cottura che possiamo utilizzare anche giornalmente, perché ovvio la frittura non possiamo consumarla tutti i
1: Certo,
0: giorni,
1: no.
0: però per esempio tutti i giorni possiamo inserire almeno una volta nei nostri pasti un soffritto, quindi un cibo soffritto, un cibo mantecato, un cibo trifolato nell'olio caldo, olio
1: Tipo
0: extravergine. Per
1: la
0: esempio, la
1: verdura.
0: verdura possiamo farla ripassata in padella, oppure trifolata. E anche la carne, per esempio gli straccetti, possiamo cuocerli velocemente nell'olio caldo, perché l'olio caldo deve essere ben caldo quando ci inseriamo l'alimento all'interno, crea questo legame chimico con l'alimento e questo va a stimolare appunto il fegato. Se il fegato si attiva, questo ci aiuta a digerire meglio, a digerire più velocemente e quindi si facilita anche lo svuotamento gastrico.
1: E un'altra cottura, perché quanto sono importanti non soltanto gli alimenti che mettiamo a tavola, ma anche le cotture, no? Abbiamo detto la frittura, insomma, uno se ci pensa, la frittura magari è mortalmente calorica, in realtà non è così
0: Certo.
1: per quanto riguarda il reflusso. E allora ci sono altre cotture invece che danno fastidio al nostro
0: Ecco,
1: stomaco, a
0: per
1: parte il
0: esempio,
1: vapore, no?
0: diciamo che fondamentalmente tutte quelle cotture molto prolungate o per esempio acquose, quindi sarebbero da evitare brodi, per esempio il brodo di carne è uno degli alimenti più difficilmente digeribili, soprattutto per chi ha il reflusso, o anche addirittura le patate lesse possono essere più difficilmente digeribili. Quindi magari evitiamo per esempio gli stracotti, evitiamo quelle carni che sono state cotte a lungo, evitiamo quindi tutto ciò che è troppo brodoso, ecco, perché quello già ci rallenta la digestione.
1: Perché il troppo liquido potrebbe
0: Sì,
1: peggiorare la
0: esatto.
1: sintomatologia. E altri consigli che si sente di dare, dottoressa, per prevenire il reflusso a tavola? Quali
0: Allora,
1: sono?
0: dobbiamo imparare a modulare i nostri pasti, innanzitutto facendo dei pasti non troppo eccessivi, non troppo densi dal punto di vista calorico. Quindi se abbiamo il reflusso, magari anziché fare tre pasti, facciamo più pasti, però piccoli, in modo tale che anche la digestione sia più veloce e non troppo impegnativa. E seguiamo anche un po' proprio la nostra capacità fisiologica digestiva, che con la sera tende a diminuire. Quindi questo cosa vuol dire? Che dovremo ovviamente consumare una cena più leggera, se riusciamo frugale, ma comunque soprattutto non troppo tardi la sera. Quindi dobbiamo far passare quel tempo necessario per poterci poi coricare e quindi dobbiamo distribuire anche gli alimenti tra i due pasti. A pranzo inseriamo quegli alimenti che sono più difficili, più impegnativi da digerire, quindi anche le proteine animali, quelle più grasse, le magari consumiamo a pranzo e a cena consumiamo delle proteine invece più leggere. Anche il pesce, non solamente la
1: Certo,
0: carne. Ci sono dei
1: certo.
0: pesci grassi che fanno sicuramente molto bene, ma sono più impegnativi da
1: Esatto,
0: digerire.
1: alla sera, certo.
0: Consumiamoli a pranzo. A cena magari optiamo per quel pesce, magari pesce bianco che è più leggero.
1: Allora, ci sono anche dei rimedi naturali, cioè nel senso che questo, come ho detto io, la primavera porta anche questo disturbo così antipatico, e ci possiamo aiutare con qualche rimedio naturale? Qual è,
0: Assolutamente
1: insomma, le
0: sì.
1: piante che ci fanno
0: Ci
1: bene?
0: sono diversi rimedi fitoterapici, ficus carica e zenzero sono i due rimedi fitoterapici per eccellenza che hanno proprio delle proprietà rivolte all'apparato digerente, quindi in quel caso per esempio ficus carica possiamo prenderlo sotto forma di gemmo derivato, quindi delle gocce che si possono prendere in associazione al pasto, oppure lo zenzero sappiamo tutti quanto fa bene a livello digestivo, quindi possiamo per esempio usare 2-3 fettine di zenzero fresco, farle bollire in acqua e poi aggiungere qualche goccia di limone e bere questo infuso. questo decotto, anzi.
1: Lontano dai pasti, vicino ai

0: passi,
1: allora,
0: come
1: diciamo
0: ci si
1: che,
0: deve comportare,
1: facciamo
0: dottoressa?
1: Passare un po' di tempo prima di consumarlo, perché se lo beviamo subito dopo il pasto andiamo ad allungare comunque troppo la digestione, però magari anche una mezz'ora, un'oretta dopo i pasti potrebbe giovarci.
0: Ah, anche le abitudini sono importanti,
1: assolutamente,
0: bisogna
1: sì,
0: far passare un po' di ore prima di coricarsi, ha detto. E ci sono altre abitudini sbagliate?
1: Sì, per esempio il fatto appunto di consumare i pasti troppo di fretta e non masticare a sufficienza, perché ricordiamoci che la digestione ha inizio in bocca, quindi dobbiamo masticare lentamente, consumare i nostri pasti in posizione eretta, non indossare magari cinture o abiti che ci stringano troppo a livello addominale e poi non fare un'attività fisica intensa subito dopo i pasti, questo è molto importante.
0: Grazie, grazie davvero
1: grazie
0: dottoressa
1: te,
0: Foti, grazie di cuore per questi consigli, adesso seguitemi, continuiamo a parlare di prevenzione, in realtà io saluto e ringrazio la dottoressa Sara Scriccia, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Che è la responsabile del centro prevenzione presso la Fondazione Policlinico Campus Biomedico di Roma, perché questo spazio è molto importante, non ci si pensa mai, non dobbiamo prevenire. No? Prima che curare, questo è sempre il motto che da una vita ci segue, a maggior ragione per fortuna al campus biomedico voi fate questo percorso che permette di controllare il nostro stato di salute a 360 gradi e captare magari i piccoli problemi che potrebbero poi diventare anche molto più grande. Io ho detto la prevenzione è fondamentale, allora a questo punto quali sono le condizioni che mi dovrebbero far intraprendere questo percorso preventivo? Ci sono delle condizioni particolari, parlo di familiarità oppure per chi fuma?
1: Allora, sicuramente la prevenzione è diventata e diventerà sempre di più nel futuro un cardine fondamentale per la tutela dello stato di salute.
0: Esatto.
1: Noi parliamo di prevenzione, ma quando parliamo di prevenzione parliamo di più livelli di prevenzione. In particolare abbiamo la prevenzione primaria, che è quella di cui lei parlava in particolare, che è quella che ci permette di identificare dei fattori di rischio in ciascuno di noi e una volta identificati ci permette di essere sensibilizzati su questi fattori di rischio, modificare alcune abitudini di vita e in questo caso prevenire addirittura la comparsa di una malattia o di una patologia cronica. Abbiamo poi la prevenzione secondaria, che è quella che ci permette di identificare precocemente una malattia che è già presente, che sia di tipo cardiologico, che sia di tipo oncologico, ma che non ha dato ancora sintomi. In questi casi la prevenzione ci permette di identificarla precocemente, di agire precocemente, sia a livello terapeutico e a volte anche eliminarla completamente. E poi abbiamo la prevenzione terziaria, che è quella che ci permette di curare la patologia già presente e di evitare che questa comporti delle complicanze ancora peggiori.
0: Ancora
1: quindi
0: peggiori.
1: Sicuramente controlli periodici sono indicati a tutte le età e per ciascuno di noi. Però, come lei ha anticipato giustamente, ci sono persone che sono più predisposte. Perché? Perché hanno dei fattori di rischio. Quindi l'identificazione di questi fattori di rischio è fondamentale.
0: Io vorrei ribadire che anche il fumo è un fattore
1: assolutamente
0: di rischio. Cioè
1: infatti
0: non è solamente la familiarità, ho detto anche per chi fuma e per chi beve un po' di più. Insomma,
1: infatti noi abbiamo dei fattori di rischio che non sono modificabili, quindi il sesso, l'età, la predisposizione genetica, ma abbiamo tutta una serie di fattori di rischio modificabili come le abitudini di vita, come la sedentarietà, il sovrappeso, le abitudini voluttuarie che siano il fumo di sigaretta o l'eccesso consumo di alcol, e questi sono tutti fattori di rischio su cui la prevenzione può fare la differenza.
0: Può fare la differenza. Allora noi entriamo virtualmente, poi ci siamo entrati anche con le nostre telecamere, il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del vostro ospedale per capire esattamente di cosa si tratta, che cos'è questo percorso preventivo. Allora il primo step che voi fate quando un paziente viene preso in carico, quali sono gli esami che comunque un po' tutti noi dovremmo fare almeno una volta ogni tanto,
1: sì,
0: no?
1: Allora, il primo step sicuramente riguarda gli esami ematici, quindi un prelievo del sangue, un esame semplicissimo, ripetibile, che ci permette di avere già una valutazione generale dello stato di salute. Quindi andiamo a valutare la funzionalità epatica, la funzionalità renale, la funzionalità tiroidea, la presenza di patologie come anemia, che può nascondere neoplasie, la presenza di patologie ematologiche. E quindi questo è un primo screening importantissimo che si associa poi alla valutazione del rischio cardiovascolare, quindi glicemia, colesterolo, trigliceridi, e dà già uno stato generale della situazione.
0: E poi sono tanti, per cui se fate in tempo, magari scrivete insomma questi esami, magari chiedete al vostro medico di medicina generale, medico di famiglia, insomma, quali sono gli esami più importanti, perché poi ognuno

0: Quindi noi, il nostro medico di famiglia dovrebbe essere a conoscenza del nostro stato di salute. Ovviamente ci sono anche esami diversi tra uomini e donne, insomma, siamo diversi, e anche in questo caso si seguono dei percorsi diversi, no,
1: Sì,
0: dottoressa?
1: assolutamente sì. E, diciamo, le donne in generale sono un po' più sensibilizzate
0: Eh sì, è
1: perché
0: vero,
1: ovviamente
0: fin da
1: iniziano la
0: piccoline.
1: prevenzione già da piccole, già da giovani,
0: È
1: a
0: vero,
1: partire dai 20 anni abbiamo il Pap test, abbiamo l'ecografia mammaria, a cui poi si aggiungono
0: Certo.
1: l'ecografia transvaginale e sopra i 40 anni la mammografia. Tutto questo per identificare patologie neoplastiche sia di tipo ginecologico che senologico.
0: Certo.
1: Dopo la menopausa, diciamo, si aggiunge la MOC, che ci permette di valutare lo stato osseo, quindi prevenire osteopenia e osteoporosi. Nell'uomo la prevenzione standard inizia un po' più avanti, intorno ai 50 anni, con i controlli legati allo screening del tumore della prostata, quindi il
0: Certo.
1: dosaggio del PSA e l'ecografia prostatica, e la colonscopia per la prevenzione del tumore del
0: Allora, a
1: colon.
0: proposito di colonscopia, allora ricordiamo che il tumore del colon retto è il secondo tumore più diffuso, anche per noi donne, oltre che per gli
1: Assolutamente.
0: uomini, e beh, si deve fare prevenzione. E anche in questo caso, come si fa lo screening, dottoressa?
1: Allora, ha detto giustamente che è il secondo tumore e sta aumentando parecchio nelle donne e nelle persone più giovani rispetto a quello che ci si aspetterebbe. Quindi la prima prevenzione è quella personale, cioè essere sensibilizzati intanto sulla sintomatologia, quindi alterazioni dell'albo, comparsa di una stipsi che prima non c'era, protratta nel tempo, modifiche nella forma e nel colore delle feci, un dimagrimento molto veloce,
0: Rapido.
1: sono dei segni, dei sintomi che devono portare la persona all'attenzione del medico. Uno screening molto facile da fare e
0: Certo.
1: molto presente nella popolazione generale è la ricerca del sangue occulto nelle feci, quindi identificare la presenza di sangue nelle feci, che ci dà un iniziale spia di
0: E se dovesse
1: allarme.
0: risultare positivo il sangue occulto, che cosa, qual è
1: Nel
0: lo
1: momento in
0: step?
1: cui risulta positivo, noi andiamo a fare un esame di secondo livello, quindi un esame endoscopico, che sia una colonscopia o eventualmente anche una gastroscopia, proprio per andare ad individuare il sanguinamento a livello del tratto
0: Per cui
1: gastrointestinale.
0: anche sia gastroscopia sia colonoscopia, cioè il sangue può venire anche dal tratto gastro.
1: Sì, anche dal tratto alto. La colonscopia è quella che si fa più frequentemente perché è più frequente il tumore del colon, diciamo,
0: Del
1: rispetto a quello
0: colon,
1: dello stomaco,
0: dello
1: che dà segni
0: stomaco,
1: più precoci.
0: è più precoce. Allora rispondiamo adesso a Rosanna, le scrive dalla provincia di Taranto e le chiede: ho i diverticoli, ci sono problemi se devo fare la colonscopia?
1: Allora, no, la malattia diverticolare di per sé non è una controindicazione a fare la colonscopia. Ci sono però delle condizioni che la controindicano, in particolare la diverticolite acuta, che è differente dalla malattia diverticolare, cioè un'infiammazione acuta del diverticolo, e alcune altre condizioni che ci mettono a rischio di perforazione intestinale, come per esempio il megacolon tossico, una sospetta perforazione intestinale in atto o degli interventi chirurgici sull'addome recenti. Particolare cautela va tenuta invece nei pazienti con cardiopatia grave o patologie respiratorie gravi, perché la sedazione di per sé può essere un fattore peggiorativo della patologia. Un'altra cautela, ma non una controindicazione, è la terapia anticoagulante o antiaggregante, perché ovviamente se c'è necessità di fare biopsie o polipectomie, va prima sospesa per evitare sanguinamenti.
0: Allora, non ci siamo fermati qui perché noi vogliamo capire di più esattamente cos'è questo percorso che voi fate, percorso di prevenzione che voi fate al campus biomedico. In realtà poi c'è un esame talmente tanto innovativo, capace di individuare, pensate, delle piccole, microscopiche lesioni e intervenire in tempo. Ve lo faremo vedere in diretta subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Sara Scriccia. Stiamo parlando di prevenzione, quali sono gli esami per poter capire e dunque poi intervenire sul nostro stato di salute. Abbiamo parlato di esami ematici, adesso continuiamo perché ci sono anche degli esami diagnostici che possiamo fare. Poi abbiamo una chicca perché siamo entrati appunto con le telecamere all'interno del suo ambulatorio. E allora, quali sono gli esami diagnostici che possiamo fare come prevenzione, dottoressa?
1: Allora, abbiamo tutta una serie, a parte quelli dedicati al sesso di cui abbiamo già parlato, gli esami strumentali e visite specialistiche. Nello specifico noi qui ci stiamo parlando di prevenzione cardiovascolare ed oncologica, quindi abbiamo tutta una serie di esami legati alla prevenzione cardiovascolare, quindi l'ecografia dei vasi del collo, l'ecocardiogramma, il test da sforzo, l'elettrocardiogramma che identificano precocemente eventuali patologie cardiache. Abbiamo poi tutta una serie di ecografie per valutare gli organi addominali, quindi l'ecografia dell'addome completo, l'ecografia della tiroide per i noduli della tiroide. E per i fumatori in particolare abbiamo la TAC del torace ad alta risoluzione per il tumore del polmone, la spirometria per valutare iniziali broncopneumopatie cronico-ostruttive, la visita otorino con la laringoscopia per lo screening dei tumori delle vie aeree. Poi abbiamo la visita urologica e importantissima la visita dermatologica per il controllo dei nei, per la prevenzione del melanoma, perché il melanoma è un tumore che eradicato ci permette di fare una vita normale e quasi dimenticarcene, ma quando viene riscontrato in fase avanzata è una cosa insomma abbastanza devastante.
0: Antipatica, devastante per il paziente. E allora non ci siamo fermati così, come dicevo all'inizio di questo nostro spazio, perché il nostro Antonio Giarnieri è entrato con le telecamere all'interno proprio del suo ambulatorio, dottoressa, di questo percorso ovviamente di prevenzione per capire esattamente come si accede e come e quali sono appunto in particolare gli esami con questo esame davvero innovativo. Guardiamo insieme.
10: Conosciamo l'importanza della prevenzione e dell'impatto che ha sulla qualità di vita e sopravvivenza dei pazienti. Per questo motivo, presso la nostra fondazione Policlinico Campus Biomedico di Roma è presente un percorso dedicato alla prevenzione, il percorso Check-up. Il percorso prevede, dopo l'accettazione del paziente, l'esecuzione di esami ematochimici, quindi successivamente approfondimenti con esami diagnostici e la rivalutazione finale con medici specialistici. La diagnostica per immagini mette a disposizione differenti tecniche per la diagnosi precoce di diverse patologie. Sono sia tecniche di primo livello, come per esempio l'ecografia e la mammografia, o indagini più avanzate, come ad esempio l'ATC del torace a basso dosaggio per lo screening del tumore del polmone, la cardio-TC o coronaro TAC per uno studio non invasivo del circolo coronarico, la colon virtuale quale alternativa alla colonoscopia classica e più di recente la risonanza magnetica whole body diffusion. La risonanza magnetica whole body diffusion è di fatto una risonanza magnetica che consente di poter valutare nella stessa sessione tutto il corpo umano. Quindi ci fornisce delle informazioni riguardanti la presenza di patologie che possono interessare organi, apparati, linfonodi, ossa e tessuti molli. Quali sono i vantaggi di questa metodica? È una tecnica che è caratterizzata da una elevata accuratezza diagnostica e precisione e che consente di poter identificare piccole alterazioni all'interno di strutture, organi ed apparati prima ancora che siano presenti delle manifestazioni, quindi dei sintomi. Il percorso check-up si conclude con una valutazione che viene effettuata dal medico specialista e che alla luce di una analisi integrata e degli esami ematochimici e delle indagini diagnostiche che sono state effettuate formulerà un giudizio clinico e quindi prescriverà al paziente o eventuali altri approfondimenti diagnostici o eventualmente delle visite di controllo.
0: Devo dire che questo ultimo esame, questa risonanza pulmonare è davvero

0: meraviglioso, insomma, si riescono a intercettare le più piccole lesioni
1: Sì.
0: anche all'interno del nostro corpo, è davvero meraviglioso, insomma, magari averla, a disposizione un po' per, tutti. E una volta fatto questo percorso, dottoressa, come viene seguito il paziente?
1: Allora, una volta terminati

0: il body mass index, l'individuazione di un normopeso, sovrappeso, obesità, e dopodiché vengono fornite tutte le informazioni riguardo i referti, riguardo le eventuali necessità di cure, le modifiche dello stile di vita e i percorsi da fare successivamente, strumentali o di approfondimento o di follow-up.
1: Quanto dura questo percorso? Abbiamo 10 secondi a
0: Una
1: disposizione.
0: mattinata,
1: Ah, per cui non sono diversi giorni, in una mattinata fate
0: sì,
1: tutto?
0: entro il primo pomeriggio si conclude tutto quanto.
1: Per cui
0: Un'unica
1: sono.
0: cosa, c'è poi la visita dietistica, ne avete parlato anche prima, fondamentale per dare indicazioni precise sullo stile di vita da modificare. Veramente questa è una cosa importantissima perché basta poco veramente per modificare la nostra storia naturale.
1: Non a caso la nostra trasmissione inizia sempre con uno spazio dedicato alla sana alimentazione, perché insomma, come voi ci insegnate, l'alimentazione è tutto. Da lì si
0: Assolutamente.
1: gioca lo stato di salute del nostro organismo. Grazie alla dottoressa
0: Grazie a
1: Scriccia,
0: voi per
1: grazie davvero
0: l'invito.
1: per quanto fate. Adesso mi sposto e do subito il bentornato al dottor Gabriele Benedetti. Bentornato Gabriele,
2: Grazie
1: io
2: Monica.
1: saluto subito Annalisa, bentornata anche a te. E allora adesso parliamo, è nuovo questo spazio. Forse non ne abbiamo mai parlato, ultimamente un po' di tempo e non ne parliamo perché ci sono anche delle novità. Perché l'osteopatia e la fisioterapia può fare molto per curare l'artrosi, per prevenire addirittura gli interventi di protesi. Innanzitutto, insomma, chiariamo che cosa si intende per artrosi, che cosa succede alle nostre articolazioni quando siamo colpite dall'artrosi.
2: C'è una degenerazione dell'osso, che è un tessuto che, sai, andando avanti nel tempo va a degenerare. E immagina di avere una sorta di stalattite, come nelle caverne, quando si crea quell'accumulo di calcare. In questo caso c'è un accumulo di calcio nei posti un pochino più sbagliati, dove si va a riassorbire. E quindi se un'articolazione come quella dell'anca, che dovesse fare, vedi, questo tipo di movimento pulito del femore nell'acetabolo, dovesse avere questi invece spuntoncini di calcio che si chiamano osteofiti, che vanno a dare fastidio all'articolazione. Quindi immagina di avere delle spine che vanno proprio a pungere. Immagina, abbiamo legamenti, abbiamo nervi. Quindi un'articolazione che non è più pulita, ma che è degenerata, che quindi si va a frastagliare, a rovinare, non crea più un movimento congruo, ma va a creare questi attriti che poi la rovinano ulteriormente. La calcificazione spesso si espande e può portare alla fusione dell'articolazione. In questo caso dell'anca, parliamo infatti di coxartrosi in questo caso specifico, e un'anca che non può più muoversi, che non può più articolarsi, va incontro proprio alla
1: E poi non c'è
2: protesi.
1: più niente da fare,
2: Esatto.
1: insomma,
2: E
1: l'intervento di
2: vedi
1: protesi.
2: quella lastra lì, che io vedo
1: Esatto, è
2: qua in
1: un'anca, quella,
2: sovraimpressione,
1: no?
2: esatto, nel cerchio sotto noi c'è uno spunticino piccolino che è proprio l'ostofita di cui parlavamo, che è questa calcificazione. E a livello invece del cerchio superiore, vedi che c'è una sorta di osso più bianco.
1: Esatto, sì,
2: Quella è
1: ho
2: una
1: capito.
2: sclerosi, quello è un accumulo di calcio che poi pian piano porterà a questa fusione di cui parlavamo.
1: Allora, in quali casi un paziente con artrosi si rivolge a un fisioterapista, un osteopata, e quali sono anche gli effetti? Perché abbiamo capito, insomma, manca la cartilagine, per cui il dolore è dovuto a questo artrito tra queste due
2: Esatto.
1: articolazioni. Allora, che cosa, in quali casi?
2: Prima la dottoressa parlava di prevenzione, prevenzione assolutamente. Prima interveniamo, meglio è, altrimenti si va a degenerare fino al punto di fondere e bloccare, perché questo è il problema, bloccare
1: Esatto.
2: oltre al dolore l'articolazione. Allora c'è questo test che faccio per
1: Questo
2: l'anca.
1: è per l'anca, perché poi noi vedremo anche per la cervicale, per la spalla, insomma, prenderemo
2: Esatto.
1: tutti i distretti,
2: La
1: no?
2: puntata è interessante perché vedremo proprio tutte
1: Tutti,
2: quante le articolazioni
1: articolazioni.
2: interessate all'artrosi, e l'artrosi purtroppo a noi interessa tutti,
1: Fisiologico,
2: c'è poco da fare. E allora che succede? Di solito io chiedo al paziente, Annalisa è un pochino giovane per averla, però
1: Facciamo finta
2: magari
1: che sia un
2: facciamo
1: po'
2: finta che sia
1: avanti
2: un
1: con
2: pochino
1: l'età.
2: più avanti, io chiedo, Annalisa, ma hai dolore se faccio questo? E allora lei potrebbe dire, sì, ho dolore, ma nella parte, vedi, inguinale dell'adduttore, normalissimo, stiamo strecciando un po' l'articolazione. Se invece il paziente avvertisse dolore qua, questa è la zona trocanterica del
1: Cioè
2: trocantero,
1: sul lato vicino al
2: proprio
1: gluteo?
2: del
1: No.
2: punto che, no, proprio qui,
1: Ah,
2: ti
1: ok.
2: faccio vedere, proprio dove prima facevamo articolare il femore con
1: Ah, ok, ho
2: l'acetabolo del
1: capito.
2: bacino.
1: Sul
2: Esatto,
1: fianco.
2: dolore qui significa che potrebbe esserci quella calcificazione, quell'osteofita che va a raschiare e quindi ci dà dolore. Okay. Prima indicazione
1: Questo
2: importante.
1: È il primo test che si fa.
2: Esatto.
1: E poi dopo?
2: E poi dopo se ci fosse, dipendendo sempre dall'età, partiamo da un paziente sui 50 anni, quindi piuttosto giovane, pancia in giù, ci teniamo forte con le mani qua e ti faccio vedere un primo sblocco che si fa proprio come trattamento quando si va a creare questa calcificazione che noi fisiologicamente dobbiamo

0: dobbiamo rompere, altrimenti quella continua a degenerare. Tu ti
1: Mm.
0: puoi tenere forte. Questa, vedi, è un'attrazione che si fa assiale, questa è la parte che ci interessa vedere perché è lì che avverrà lo sblocco. Tieniti forte.
1: Ah, si
0: E si
1: tira.
0: sente il
1: Lo
0: clock
1: sblocco proprio.
0: perché, vedi, è come se ci fosse una decoaptazione del femore, senti questo sblocco e lì salta la
1: Allora,
0: calcificazione.
1: questo per quanto
0: Pancia in su.
1: riguarda il femore. E allora adesso vediamo un po' l'altra articolazione. Insomma, sono tante le persone che soffrono qualche dolore alla
0: Passa seduta.
1: cervicale e potrebbe essere proprio un dolore, l'artrosi dovuta alla
0: Chi soffre di
1: cervicale.
0: artrosi alla cervicale, innanzitutto ha dolore, perché immagina queste articolazioni che hanno questi spuntoncini che danno fastidio. Quindi prendono proprio il nome di osteofitosi, proprio una caratteristica della spondilosi che è l'artrosi della
1: Artrosi,
0: colonna.
1: certo.
0: E soprattutto di nuovo troviamo la limitazione del movimento. Il paziente è bloccato alle calcificazioni, capisci? Allora noi che cosa facciamo? Andiamo ancora una volta a scavicchiare queste articolazioni, ti faccio vedere, tu rilassati del tutto, bravissima, perfetto, brava. Eccolo qua, senti proprio il tratatra di queste
1: Si è
0: vertebre che vanno a
1: sentito? Sì.
0: sbloccarsi, si sente chiaramente, e tu immagina se ci fosse quella degenerazione che di solito richiede un 5-6 anni per andare a bloccare il tutto, all'improvviso viene resettata e sbloccata, e richiederà
1: Ecco.
0: altri 5 anni per riformarsi.
1: Altra articolazione che interessa tanto ai nostri, alle nostre amiche che ci
0: Pancia in su, testa
1: seguono,
0: qua.
1: beh, è il ginocchio.
0: Oh, il
1: Il
0: ginocchio,
1: ginocchio
0: in
1: è,
0: questo
1: insomma.
0: caso si parla di gonartrosi, vedi, c'è dal greco, dal latino, ci sono proprio nomenclature che aiutano a distinguere i vari tipi di artrosi nelle varie articolazioni e il ginocchio è una delle più colpite come
1: Sì.
0: articolazione dall'artrosi come anche quella dell'anca. Che cosa facciamo? Facciamo un test banalissimo. Se prima la testa non ruotava nella cervicale, adesso nel ginocchio si flette il ginocchio e il paziente che ha artrosi al ginocchio si ritrova così. Non c'è possibilità di chiuderlo. Quindi questo è un test che si può anche valutare a
1: A
0: casa,
1: casa,
0: ok? Nei casi poi di trattamento,
1: sì.
0: come dire, non si sblocca, sblocchiamolo.
1: E con le terapie, per quanto riguarda il ginocchio, si previene così l'intervento di protesi? Cioè, nel senso, allunghiamo, abbiamo detto che, insomma, voglio dire, a forza di andare, ma l'osteopatia e la fisioterapia ci può aiutare in questo senso per allungare i tempi,
0: Assolutamente
1: diciamo.
0: sì, e spesso si riesce anche quando siamo in calcio d'angolo, va bene, come ultima proprio spiaggia, si riesce a salvare, perché per fortuna quello che poi limita veramente il movimento sono i muscoli ritratti e i muscoli si possono allungare. Ti faccio vedere uno
1: Uno
0: sblocco
1: sblocco del
0: sempre, uno
1: ginocchio.
0: sblocco che un paziente di 60 anni può tranquillamente
1: Fare.
0: sopportare, rilassata, brava. Eccolo qua, lo
1: Ecco.
0: senti il tac dello sblocco che fa il ginocchio.
1: È il ginocchio. Adesso andiamo alla spalla, non ci dobbiamo
0: Testa di
1: dimenticare
0: là.
1: della spalla, altra articolazione abbastanza complessa, fa tanti movimenti durante la
0: Questa
1: giornata e può essere colpita anche la spalla, giustamente,
0: è una
1: dall'artrosi.
0: delle più complesse, la spalla è sempre complicata, spesso porta alla cosiddetta frozen shoulder, cioè la spalla che si congela, non permette più il movimento. In questo caso facciamo uno sblocco proprio della scapola omerale, tu rilassati del tutto, brava, bene, abbandonata, perfetto, rilassata. Eccolo qui, anche questo è un bel
1: Sì,
0: sbloccone, Annalisa ride perché l'ho
1: però no, sta bene.
0: sentito.
1: Adesso magari lì per lì,
0: Fa un
1: però
0: po'
1: dopo
0: impressione,
1: fa un po'
0: ma la
1: impressione.
0: liberazione è immediata e ti fa capire come se ci sbrighiamo a intervenire, salviamo la
1: Salviamo
0: questione. Eh sì.
1: assolutamente e troviamo anche, insomma, alleviamo un po' anche il dolore, perché noi vogliamo togliere il dolore che magari non ci fa dormire la notte, che ci fa camminare male, che ci fa vivere male la nostra
0: Hai colto
1: giornata.
0: nel segno perché il dolore è quello che più preoccupa il paziente,
1: Certo.
0: ma in realtà è un bene perché ci sta facendo capire che qualcosa non va.
1: Va ed
0: E quando non c'è
1: intervenire.
0: più il dolore che ci preoccupiamo, perché allora noi pensiamo, ah, siamo guariti. No, in realtà si è fuso tutto, protesi. Ecco perché bisogna intervenire
1: Allora,
0: prima.
1: grazie innanzitutto a
0: Grazie a
1: Gabriele
0: voi.
1: Benedetti, grazie ovviamente ad Annalisa. Io però vorrei ricordare che il tuo utilissimo e bellissimo libro, La schiena felice, è stato tradotto anche in inglese, Happy Back. Davvero complimenti,
0: Grazie.
1: complimenti davvero vivissimi
0: Ci
1: Gabriele,
0: avete
1: insomma un grande
0: portato fortuna
1: sforzo,
0: voi.
1: eh?
0: Ci avete portato fortuna voi con
1: E
0: il
1: vabbè,
0: metodo,
1: anche in
0: da
1: inglese, insomma,
0: sempre.
1: il tuo lavoro
0: Grazie.
1: è stato premiato, anche perché, insomma, sono state vendute tantissime copie di questo libro, è davvero una guida davvero molto utile. Grazie ancora,
0: Grazie a
1: Gabriele,
0: voi.
1: grazie a tutti voi per averci.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della cena. Quanto è importante nel corso della nostra giornata, soprattutto a cosa stare attenti per dormire meglio, per stare più tranquilli. E poi bisogna, insomma, mangiare poco la sera. Lo scopriremo con il nostro ospite, che ringrazio come sempre, con il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista. Buongiorno. Ben ritrovato, professore.
1: Buongiorno.
0: Chiaramente siamo in diretta, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
2: Sì, sono qui perché proprio in diretta, proprio per permettervi di partecipare e quindi fare le vostre domande tramite il nostro numero WhatsApp, ad esempio. Quindi, se non l'avete, mi raccomando, memorizzatelo sui vostri telefoni. Il numero è il seguente: 340-880-1035. Se preferite, ovviamente, potete scrivere anche alla nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e vi esorto a seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, se la colazione al mattino è il motore della giornata, la cena?
1: La cena si chiama pasto principale. Noi abbiamo una codificazione dei pasti, e i pasti principali nella nostra mente sono il pranzo e la cena, e quasi principale viene considerata la colazione, sempre di più negli ultimi tempi, sempre di meno nei tempi passati. Quando io ero più ragazzino, io vedevo che la mia mamma e il mio papà a mattina prendevano un caffè, una tazza e pedalare, andare a lavorare. Ecco, in effetti la cena ha delle caratteristiche che sono cambiate nel tempo. Le faccio un esempio. Quando io arrivai ad Asti nel 1977, noi vedevamo con gli amici, i colleghi, ti invitavano e ci dicevano, proprio per la gentilezza che avevano in Piemonte, mi dicevano: ci vediamo stasera per un caffè a casa? Qualcuno portava due biscottini, mangiavi a casa, cenavi a casa e poi andavi a prendere il caffè. A un certo punto invece è partito un meccanismo con i convegni medici e tutto, allora si andava nei ristoranti, solo i medici, maschio o femmine che erano, e si faceva la cena importante, come fosse un pranzo di nozze, perché l'azienda doveva dimostrare che era, come dire, molto disponibile, e allora facevi questo. Poi arrivavi a casa, insomma, facevi una cena che non era eccessiva. A un certo punto, invece, cosa è capitato? Che tra la politica e tutto, la cena è diventata il punto in cui tu fai i contratti, tu fai le trattative, tu fai le conoscenze, tu fai anche, salti la noia dello stare sempre a casa. E è fondamentale dire che cosa? Che la cena oggi è diventato l'elemento più attaccabile, tant'è che siamo arrivati addirittura al fatto, lo diceva prima il tecnico ed è stato molto carino, basta non mangiare.
0: Ecco, ma possiamo non mangiare
1: no,
0: la sera?
1: No,
0: possiamo,
1: io non sono d'accordo.
0: Magari saltiamo, qualcuno dice un po' di ore senza mangiare, ci
1: non
0: può aiutare,
1: d'accordo.
0: se non la fa.
1: Le spiego, veda, qualcuno cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che a me non è piaciuta, perché ha incominciato a dire: noi dobbiamo mangiare di meno, bene. Noi dobbiamo mangiare una cena non abbondante, bene. Però dobbiamo cenare. Invece qualcuno ha fatto il discorso: mangiamo fino alle 4 e poi rimangiamo l'indomani mattina. E siccome molti ancora hanno l'idea che la colazione è solo un caffè, significa che tu mangi alle 16 e rimangi alle 13, quasi 24 ore. Ecco, questo meccanismo può sembrare una cosa che sia salutista. Proprio l'altro ieri guardavamo questo ultimo studio di 20 università che hanno fatto il discorso di quello che loro hanno dato come nome onomatopeico, digiuno intermittente. Che qualcuno pensa, sì, salti il pranzo, no, in effetti 90 su 100 si tratta salta la cena. Allora chiamiamola così, salta la cena, ma salta la cena significa che se io prendo la macchina e devo fare dei chilometri, devo metterci la benzina. Certo, se io durante, in una delle trasmissioni che ho fatto recentemente, uno ha detto: nel pasto principale mangi quanto vuoi e quello che vuoi e poi salti la cena. Ma non è vero, perché se tu fai una cosa come questa danneggi prima il corpo e poi salti le calorie.
0: Parliamo per tipologia anche di persone, perché chiaramente se una persona lavora o va in palestra, un giovane va in palestra, torna a casa la sera, deve mangiare adeguatamente. E un anziano, una persona anziana, qual è la cena ideale, diciamo, se possiamo dire una cena ideale? Poi entreremo nello specifico, ci abbiamo anche dei prodotti qui in studio.
1: Allora, partiamo da un concetto. Se l'anziano è uno stanziale, una cosa, quindi allettato o comunque che sta a casa, non è uno che esce magari al mattino un'oretta e poi sta sempre a casa, quindi sta fermo, è una cosa. Se l'anziano è uno ancora che si muove, che sbriga delle cose anche senza affaticarsi, ma si muove, va a fare le compere e tutto, è un'altra cosa. Allora, lei dice giusto, chi ha un'attività che spreca deve reintegrare. Reintegrare non vuol dire per forza che se io spreco 1000 calorie ne devo reintegrare di nuovo 1000, devo reintegrare almeno l'80%, però dando i giusti nutrienti, perché non è solo un fatto da anziano di energia, ma di qualità dei nutrienti che danno ai vari organi e soprattutto alle ghiandole, come il fegato e il pancreas, delle condizioni di poter continuamente lavorare anche quando noi dormiamo.
0: Professore, a proposito di anziani, siamo andati in un centro, in un quartiere storico di Roma, come quello di Centocelle, in un centro anziani, il centro anziano Pertini. Vediamo che cosa ci dicono, qual è la loro cena, queste persone anziane.
3: Io di solito mangio sempre la pasta a pranzo e il pane a cena.
4: Cena, stiamo leggeri. Un toast, qualcosa di verdura e frutta. Frutta non manca mai.
5: Di tutto, tramezzini. Ma mangio l'hamburg, quelle che mi va, sto sola.
6: La fettina, le polpette, il formaggio, ma sempre con la verdura.
7: Stasera mangio verze e fagioli.
8: Non riesco a mangiare primo e secondo, quello mai, non ce la faccio.
9: Pasta, pane, il pane è tantissimo. Quindi verdura, frutta, quello che capita.
10: Fino a poco tempo fa io mangiavo tanto, adesso sarà l'età, come ho dimezzato, però la panza c'è sempre.
0: E insomma, non spaccato, tra poco ne parleremo col professore, perché sono state date delle indicazioni, cercheremo di fornire delle risposte, ma prima andiamo ai nostri telespettatori in diretta da casa. Che ci
2: allora, Claudio da Milano è il primo che ci ha scritto su WhatsApp e dice: complimenti per la trasmissione, volevo chiedere al professor Calabrese questa domanda, ossia: soffro di prostatite, cosa è meglio mangiare la sera per non alzarsi spesso di notte? Grazie, buona giornata.
1: La prostatite, noi maschi abbiamo una ghiandola, prostata, nei pressi della vescica, che ci dà la possibilità di avere tutta una sua ritmicità anche nella procreazione. È chiaro che quando si ingrossa, come voi donne avete i fibromi uterini, noi abbiamo il problema dell'ingrossamento della prostata, quantomeno di alcune parti, e queste cosa fanno? Spingendo sulla vescica ti danno uno più grosso e più stimolo a urinare, e quindi durante la notte si chiama nicturia, cioè ci alziamo troppo la notte. Alzarsi una volta potrebbe anche starci, dipende da quanto hai bevuto durante la giornata. Allora, partiamo subito dal bere. Durante la sera dobbiamo bere durante il giorno almeno i 2 litri. Se è possibile carichiamoli più nella prima parte della giornata per idratarci, ma non carichiamo troppo, beviamo lo stesso a cena, ma non carichiamo troppo perché si riempie facilmente la vescica, e se la prostata sotto è molto grossa, se prima ce ne entravano 250 cc di urine, ce ne entreranno solo 100, e quindi devi per forza hai lo stimolo, l'impulso per la diuresi. Allora, mettiamo delle sostanze che siano un pochino più asciutte. Va bene anche la pasta, va bene il riso, va bene la carne, va bene il pesce. Ecco, la sera anche i legumi, però i legumi, attenzione, devono essere, siccome hanno molto potassio, stimolano di più la diuresi. Allora, ottimi legumi, li metteremo più a pranzo e qualcosetto a cena. Più proteine la sera, ma non solo proteine. Più proteine, meno verdure, meno frutta.
0: Questo è per l'indicazione al nostro telespettatore.
1: Prostata,
0: se le
1: certo.
0: Dico ad esempio la pizza, la vediamo lì che è anche raffigurata, l'abbiamo in studio. La pizza la sera va bene? Vanno bene i carboidrati la sera, professore? O bisogna mangiarli a pranzo?
1: Differenziamo. I carboidrati fanno parte degli elementi che si possono mangiare tranquillamente la sera. Chi dice che la pasta non si possa mangiare la sera dice una stupidaggine, perché fa un discorso, tranne che non ci sia un problema ad persona, ma allora sì. Io quello non lo contesto, ma io parlo nella generalità, è un messaggio errato. Perché? Perché il carboidrato ti fa aumentare la serotonina ti aiuta prima ad addormentarti e poi ad avere un sonno tranquillo per tutta la notte, perché è l'ormone del buon umore. Chiaro, la pizza è buonissima, a me piace tanto, però è lievitata. Allora, quando noi abbiamo i lieviti, bisogna studiare chi mangia questo. È chiaro che se io vado, esco con mia moglie, con mia figlia, con gli amici e mangiamo la pizza, va bene. Il problema è che mangi la pizza, ci metti l'alcol, ci metti poi il dolce finale, quindi non è più solo...

0: fritto pure e diventa tutto problema, di qualche fritto diventa tutto problema.
1: E quello è poi ancora il doppio come problema, però la pizza è buona, certo, se la pizza è fatta con i quattro formaggi, è fatta con tanto prosciutto, tanto salame o tutte quelle cose un po' strane, ecco, in quel caso si ha un'infiammazione che non va bene, però la pizza fatta come margherita oppure con le verdure la sera, una volta alla settimana, assolutamente sì.
0: Andiamo a casa, gli ospiti degli spettatori.
2: A proposito di carboidrati, professor Calabrese, Susanna dice, ma è vero che mangiare carboidrati a cena addirittura favorisca il sonno?
1: Certo, l'ho spiegato e lo ridico, perché è importante. Il concetto del carboidrato è stimolare quel senso di buon umore, di relax che tu hai, sei nel tuo lettone, hai fatto tutta la giornata, soprattutto voi donne che montate e smontate le case, ma fate anche però le professioniste, fate le mamme, fate tante cose, ti metti lì tranquilla, mangiare quel piatto di pasta, e la sto pensando con salsa di pomodoro al pennolo per Giuseppe, visto che è di Napoli, e con un filo d'olio extravergine a crudo, un po' di basilico, una grattatina di un formaggio dal parmigiano al grana, al pecorino, quello che vuole, al caciocavallo, questo ti permette di pagare il palato, ma anche di far produrre più serotonina, e se noi produciamo più serotonina, prima abbiamo la possibilità di essere più sereni per addormentarci e poi abbiamo un sonno più prolungato e più sereno.
0: Questo per la pasta, professore, carne o pesce, che cosa bisogna privilegiare la sera, a suo
1: ma
0: giudizio?
1: Guardi, è meglio il pesce, non solo il pesce, ma privilegiare, il termine giusto che lei ha detto, perché in questo caso noi abbiamo 7 cene e in una settimana le 7 cene devono essere, io direi, almeno 3 volte pesce, almeno 2 volte carni tra rosse e bianche, e 2 volte possono essere formaggi freschi o comunque 1 volta il prosciutto, quello. E allora in questo caso perché? Perché il pesce ha la stessa quantità di proteine della carne, ma più grassi poliinsaturi, ha meno tessuto connettivo, e quindi noi siamo in una condizione di una maggiore digeribilità, quindi di un minore impegno sia dell'apparato digerente che anche del fegato.
0: Professore, torniamo al nostro centro anziani Pertini, sì. A Centocelle, a Roma, in questo quartiere storico di Roma, perché abbiamo chiesto un po' alle persone che stavano lì presenti le paure, le diete, ma anche i peccatucci, perché la sera magari c'è qualche peccatuccio di gola. Vediamo.
3: Sono diabetica, quindi sto sempre a dieta. Sono attenta per non ingrassare, se no mangio tutto.
4: Non ho mai seguito una dieta.
5: No, è che dieta.
6: Siamo ligi su altri settori, ma sul cibo si deve sgarrare anche con la soppressata, piuttosto che il capicollo.
7: Io posso mangiare anche un cavallo, ho la digestione molto facile, digerisco tutto.
8: Qualche peccatuccio lo faccio, però sono molto rigido su cose che poi trovo un disagio fisico.
3: Un dopo cena c'è sempre, tipo un dolcetto.
9: Non deve mancare la barricata, formaggio e barricata.
10: Lo dico pure ai miei figli, cercate di mangiare, ecco, vanno a dieta. Io no, la dieta l'ho fatta da sola, mangiando, ecco.
0: Insomma, vulcanici e simpatici questi nostri
1: nonnini
0: anziani.
1: Che sono però molto positivi, sono una bella immagine, vuol dire che l'Italia, seppur invecchia, però invecchia con delle persone che hanno gli occhi puliti e sono dei bravi nonni, lo vedi dalla faccia.
0: Con grandi sorrisi, però abbiamo visto. Professore, ma da questo punto di vista abbiamo sentito una signora che dice, beh, un peccatuccio, qualche dolcetto la sera,
1: sì,
0: un pezzettino di cioccolato, è possibile? Certo, se uno
1: è possibile, esatto, se non c'è una controindicazione di natura medica, quindi il medico di famiglia è un geriatra che l'ha guardato e che ha capito che ci sono dei problemi glicemici piuttosto che di ipertensione. Il cioccolatino fondente dà la possibilità di avere quello che noi appunto stimoliamo anche con la pasta, la serotonina. Perché? Perché grazie ad alcuni aminoacidi che ha, permette al nostro cervello di essere più sereno. Ma poi è un fatto, anche un gesto, la trasgressione è un ossimoro, cioè praticamente sbagliare in modo giusto. Perché? Perché tu, se non ti carichi nella cena, quello lo puoi fare perché stai guardando alle 10:30, alle 11, magari sei un po' insonne, un programma che ti piace, un dibattito, prendi sto cioccolatino e lo mangi, ma non lo devi ingoiare, lo devi masticare, lo devi dare al palato, perché è da lì, perché quando passa dal faringe qualunque cibo non ha più gusto, è tutto nella bocca, quindi dobbiamo sapere

0: per gestire il rapporto del gusto, e il gusto lo si ha soprattutto sui bordi della lingua, il dorso della lingua e anche il palato.
1: I nostri telespettatori Maris.
2: Sono tantissimi oggi che ci scrivono. Allora, Rossella da Potenza dice: seguo il dottor Calabrese, insomma, da anni per la sua simpatia, bravura e preparazione, e lo ringrazio. Ecco, per quanto mi riguarda, la sera, soprattutto ora che purtroppo sono sola, mangio fette di pane arrostito con pomodorini e olio extravergine di oliva, accompagnato da una fetta di scamorza. Può
0: Non è
2: continuare?
0: male, diciamo che cioè, il pane sono carboidrati, la scamorza o comunque il prosciutto sono proteine. Mi raccomando, la fetta di pane che non sia nera, però, bionda, deve essere perché? Perché altrimenti avviene la reazione di Maillard e si ha una produzione di una sostanza che si chiama acrilamide, e quindi questo può creare dei problemi nel tempo al fegato, soprattutto per una persona che, essendo sola, magari questo pasto lo ripete tante volte nella settimana. Ma se il pane è biondo e ci metti questo, non lo faccia però ogni sera, faccia diventare una delle sere, allora si può fare.
1: Professore, dipende dalle zone del paese, ma c'è un orario per mangiare la sera preferibile, o perlomeno quanto tempo prima di andare a letto?
0: Certo, è una domanda molto giusta questa, perché veda, l'italiano è diventato un paese di insonni, un po' per le tensioni che abbiamo, un po' per i problemi, e anche perché c'è tanta televisione. Ci sono anche, voi fate delle belle trasmissioni, anche le altre diciamo, catene televisive, e quando hai questo, hai spostato dalle 9 di sera, 9 e mezzo, quando si andava a dormire, quando c'era un po' di radio, io ricordo i miei
1: Poi
0: tempi.
1: carosello di un te
0: Carosello, solo
1: carosello,
0: carosello, noi
1: si andava a
0: bambini ci andava a
1: dormire.
0: letto, e con noi, dopo mezz'ora che la mamma ci aveva assestati nel letto, automaticamente poi si andava a dormire. Oggi c'è gente che, se lei vede gli ascolti TV, vede che le trasmissioni di Rai, di Mediaset, di TV 2000 e quant'altro, a mezzanotte fanno ancora 1 milione, 1 milione e mezzo di persone che una volta dormivano assolutamente, tranne quelli che erano i medici in pronto soccorso, i poliziotti, i carabinieri, cioè, voglio dire, quelli che per forza dovevano fare il turno di notte, l'operaio. Ecco, allora è molto importante dire, fare una cena verso le 20, in modo tale che si vedono i vari telegiornali, e nel contempo passi e poi vai a dormire verso le 10:30, 11, hai fatto passare 3 ore da quando hai iniziato la cena, e quello è un orario giusto.
1: Prima di andare ai nostri telespettatori, bicchiere di vino, sì o no la sera?
0: Sì,
1: Perché
0: sì.
1: magari qualche persona anziana lo predilige.
0: Sì, perché veda, io sa che io amo difendere il vino per un motivo: nella moderazione e soprattutto nella tarda età, perché ti appaga, perché contiene degli antiossidanti, dei polifenoli che permettono al cervello di essere be quiet, quindi più tranquilli. Certamente il concetto di fondo è la regola calabrese qual è? Se ho sete, si beve l'acqua e poi si gusta il vino, perché il vino è un alimento liquido, quindi non è che io mi bevo 3 bicchieri di vino solo perché il vino fa bene. Mi bevo l'acqua e poi metto ogni volta 2 dita di vino e lo associo al gusto che ho in bocca. A quel punto è un alimento che è come fosse un condimento, come mettere il pomodoro sulla salsa, sulla pasta. Diventa pasta al pomodoro e noi mangiamo la carne col vino, la pasta col vino.
1: Maris.
2: Allora, Franco da Padova dice, abbiamo parlato, ecco, sull'orario della cena più o meno ideale, dice, ecco, quanto è importante l'orario della cena la sera rispetto all'orario di andare a letto. Questo ce lo dice anche Gino, perché dice, dalla cena poi al coricarsi a letto, quanto tempo dovrebbe passare più o meno? Perché mi dicono che se lo faccio subito potrebbe incidere anche sulla
0: Sì,
2: digestione, è
0: perché
2: così?
0: in effetti veda, quando ci va, cioè, finisci di cenare alle 8:30 e vai a dormire alle 9, non va bene. Cioè, devi entrare nell'ottica che devi dare il tempo a questo cibo che entra nello stomaco e di rimanere nello stomaco per essere lavorato, anche perché ricordiamoci, soprattutto i cibi più importanti, più ricchi di grassi, dopo 72 ore parte e è ancora nello stomaco. Quindi non è che immediatamente, non è l'acqua che passa immediatamente, le bevande, le cose liquide passano velocemente, il passato di verdura. Allora io dico sempre, se ceniamo alle 20 andiamo a dormire dopo le 22:30, non prima. Dopo sì, prima no, in modo tale da dare il tempo a questo, diciamo, è come quel in autostrada quando vedi i camion che hanno il cemento che girano e quindi fa una rivoluzione di questo cemento. Ecco, nel nostro stomaco c'è il movimento detto olistico dello stomaco che gira e che cerca con i suoi enzimi di poter scindere quello che gli abbiamo dato.
1: Ancora Maris.
2: Allora, c'è un'altra telespettatrice, Luciana, che chiede, le uova invece la sera? In
0: Eh sì, perché sono
2: tutti i modi?
0: proteine. Chiaro, se lei mi dice le uova è una cosa, se sta intendendo le uova fritte è un'altra cosa,
2: Esatto.
0: perché le uova hanno l'albume, che su un uovo di 50 grammi,

0: grammi, 18 grammi sono il tuorlo e quello che resta, 32 grammi, sono l'albume. L'albume è solo proteina, è l'unica proteina al mondo che non è legata né a grassi né a zuccheri, quindi è la più pura. Invece nel tuorlo noi abbiamo dell'ottimo ferro, dell'ottima vitamina B12, ma abbiamo anche del buon colesterolo. Quindi sì, se è fatto, che so, alla salsa, alla coc, magari con un po' di verdurine, allora si può fare.
1: Professore, stiamo parlando della cena, ma bisogna organizzare i pasti della giornata, certo. Cioè è un impegno, bravo. Bisogna alternare e equilibrare, in che modo,
0: bravo,
1: ad esempio?
0: È molto importante quello che sta dicendo, perché alla fine, parlando solo di un pasto, pensiamo che quello sia il pasto unico della giornata e gli altri come va, no? Noi dobbiamo guardare alla colazione, perché ci alziamo e abbiamo bisogno di avere più energia per il lavoro che facciamo, anche da pensionati. Comunque mi alzo al mattino, mi faccio la doccia, mi faccio le mie abluzioni e poi cosa faccio? Magari porto il nipotino a scuola, magari vado a sbrigare due cosette nell'ufficio e tutto. E lì in quel caso devi avere una buona colazione con fette biscottate, marmellata, buona frutta, lo spremuta. Per chi ama proprio il salato, non troppo salato, magari una cosa che possa andare bene, che con un po' di prosciutto cotto magro e delle verdurine. Poi a pranzo noi dobbiamo capire questo: se la cena l'abbiamo fatta più proteica, perché abbiamo visto che ci crea meno problemi, o abbiamo la paura, ed è sbagliata, di mangiare la pasta la sera, noi l'alterniamo, facciamo una specie di mini dissociato. Se la cena decido che stasera mi mangio quella pasta perché arriva mio figlio, mia moglie, mio marito e ho piacere con lui di condividere dopo un giorno che è fuori, faccio la pasta a cena, allora a pranzo cosa mangio? Un po' di pesce con delle verdure oppure dei legumi in minestrone, in modo tale da avere quella capacità energetica che mi serve per fare ancora il pomeriggio, ma facilmente digeribile, e poi ci metto una buona frutta e va benissimo.
1: Maris,
2: non mi chiamate durante la diretta, scriveteci intanto, perché stanno anche telefonando, ma ovviamente non posso rispondere. Ma allora c'è la signora Fulvia che dice, anzi prima faccio la domanda di Anna, perché ci racconta: mio marito diabetico, da quando è andato in pensione cena solo con una mela, fa bene, ma la Fulvia ci dice, ci hanno detto che la frutta la sera meglio di no perché è troppo zuccherina.
0: No, non va bene, perché essendo diabetico con una mela, che non è un problema per il diabete, in quel caso una mela, figurati, il concetto è diverso. Il diabetico ha un problema di glicemia alta nella giornata, non solo a una certa ora, quindi tu devi organizzare, come diceva, certo, Caporaso, tutta una giornata in modo tale da far entrare i carboidrati nelle giuste ore e dividendole nelle giuste ore, perché l'insulina viene prodotta, così diciamo per abitudine nell'italiano, alle 8 e alle 15 sono i picchi, poi ci sono altri che la vedono anche dopo, per cui noi la sera dobbiamo mangiare piuttosto, mangi un pochino più di proteine per non caricare di carboidrati.
1: Professore, in studio qui abbiamo un bicchiere di latte, tante persone chiudono la giornata con un bicchiere della tazza di latte caldo con delle fette biscottate, è sbagliato, è troppo poco?
0: Dipende da ciò che ho mangiato durante la giornata. Se durante la giornata, posso dire un termine molto comune, si è sfondato, e compensi, perché il buon latte è sempre un prodotto di alto livello, ottime proteine, vitamina B12, un po' di calcio, un po' di vitamina D, però posso dire, non facciamo i digiuni la sera dopo aver fatto gli esosi durante la giornata. Equilibriamo i tre pasti e vedrete che la cena, il pranzo e la colazione equilibrati non daranno mai problemi.
1: Ultima domanda, Maris.
2: Questo così abbiamo risposto anche alla mamma che ci aveva chiesto del latte e biscotti. Ma è una domanda velocissima, invece ci chiede: è vero che gli affettati la sera andrebbero banditi?
0: Ma non è vero, assolutamente no. Anzi, molto spesso, magari se tu sei uno che ha finito alle 9:30 in ufficio e te tardi, sei arrivato col treno e non hai voglia, magari sei singolo, non hai voglia di cucinare, ti prendi un affettato, ci metti una fetta di pane tostato, meglio se integrale, un po' di verdurine, un frutto ed è tutto fatto.
1: Non bere tanto, perché sennò poi si va in bagno.
0: E questo è il problema, bravo.
1: Non bere tanto. Grazie come sempre per la simpatia e per l'autorevolezza al professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, che è stato con noi. Grazie a tutti, serena giornata.

santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà e cerchiamo di vivere coerentemente questa preghiera, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella sua passione la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. La regalità di Gesù non è spettacolare, ma efficace ed eterna. Lui, schernito dalle sue povere creature, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, gli si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Siamo chiamati ad avere bene impressa nella mente e nel cuore la passione di Cristo, perché soltanto da tale sorgente deriva la parola della vita e della pace, della grazia e della verità.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Verso le 3 del pomeriggio Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mentre Gesù si identifica col nostro peccato, egli prega il Padre e si abbandona a Lui. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, donna dell'alleanza nuova, ti diciamo beata perché hai creduto e hai saputo riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli che sembrano impercettibili. Sostieni la nostra veglia nella notte, fino alle luci dell'alba nell'attesa del giorno nuovo. Concedici la profezia che narra al mondo il gaudio del Vangelo, la beatitudine di coloro che scrutano gli orizzonti di terre e cieli nuovi e ne anticipano la presenza nella città umana. Concedici di compiere l'atto coraggioso dell'umile a cui Dio volge lo sguardo e a cui sono svelati i segreti del regno, qui e ora. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: San Paolo VI, Papa,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a conoscere una chiesa particolare in Italia, andiamo nella bella Sicilia per raccontare l'eparchia di Piana degli Albanesi. Dopo la sigla.

0: Storia, riti e tradizioni, una diocesi con una lunghissima storia, unica, oserei dire, in Italia e non solo, quella di Piana degli Albanesi. Vi presento gli ospiti che animeranno il nostro dialogo, la nostra puntata. Benvenuto a Don Porfirio Traficati, ben trovato Don
1: Porfirio. Ben trovato anche a te.
0: Parroco di San Vito Martire a Piana degli Albanesi. Con te c'è Papas Giuseppe Di Miceli, ben trovato.
2: Ben trovato.
0: Parroco di San Giorgio Megalomartire, amministratore parrocchiale di Sant'Antonio il Grande, sempre a Piana degli Albanesi. E poi apriamo il collegamento con Piana degli Albanesi, perché abbiamo anche il vescovo dell'eparchia di Piana degli Albanesi, Monsignor Raffaele De Angelis. Ben trovato, Eccellenza.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Innanzitutto grazie per l'opportunità di raccontare una realtà unica, probabilmente nel suo genere, all'interno della nostra Chiesa italiana e non solo. Lo vedete anche, insomma, dall'immagine, perché c'è un'unione, un cammino comune che nelle differenze trova la sua ricchezza, e vogliamo proprio raccontare questo. Monsignor De Angelis, ci può raccontare, per chi non la conoscesse, che chiesa è, che eparchia è quella di Piana degli Albanesi?
3: Allora, l'eparchia di Piana degli Albanesi è una diocesi particolare ma anche unica. È particolare perché è una chiesa cattolica di rito bizantino, istituita nel 1937. Ciò che però la rende unica è un decreto, una bolla di Giovanni XXIII, Orientalis Ecclesiae, che nel 1960 stabilì che tutti i fedeli delle comunità albanesi di Sicilia appartenessero alla diocesi di Piana degli Albanesi.

0: questo indipendentemente dal loro rito. Questa bolla, questa decisione di Giovanni XXIII, quindi ha in un certo senso riconosciuto l'identità di questa chiesa di Piana degli Albanesi, ma ha anche rafforzato la specificità di questa chiesa, che è l'unica chiesa al mondo ad avere nel proprio territorio chiese e fedeli di rito bizantino e di rito latino,
1: E questo,
0: e anche
1: insomma,
0: sacerdoti ovviamente.
1: è proprio questo che volevamo anche raccontare visivamente in maniera plastica, perché abbiamo qui un sacerdote di rito latino, un sacerdote di rito bizantino, Don Porfirio. Quindi, Monsignor De Angelis è il tuo
2: È il mio
1: vescovo,
2: vescovo
1: eh?
2: a cui condividiamo l'annuncio del regno, l'annuncio della fede in una comunione di chiesa eparchiale.
1: Papà Giuseppe, come nasce l'eparchia in Sicilia? Piana degli Albanesi già ci dà qualche indizio, proprio come nome.
3: Come ha ricordato il nostro vescovo, l'eparchia prettamente nasce nel 1937, ma la presenza delle nostre comunità risale alla prima metà del 1400, quando alcuni coloni, fuggendo dai Balcani, ci sono varie teorie da quale zone, ma dai Balcani, ecco, a causa delle incursioni degli ottomani, si sono rifugiati, già conoscevano le zone del sud Italia, la Sicilia, la Calabria, e si sono stanziati, sono stati accolti nei nostri comuni, che ancora non esistevano, erano dei casali abbandonati, eccetera, e hanno portato con loro, ecco, la loro tradizione, la lingua, la fede. Soprattutto sono fuggiti, ecco, per salvaguardare la loro fede dall'imposizione, insomma,
1: Che la storia aveva
3: della
1: portato,
3: storia
1: chiaramente.
3: aveva portato. E da lì, ecco, è un cammino di accoglienza, di integrazione, che ci ha portato a conservare, ecco, quello che i nostri
1: Bello.
3: padri hanno portato. E nel 1937, dopo secoli di cammino, di condivisione, di accoglienza da parte della Chiesa occidentale, ecco, ci siamo integrati, ci siamo ritrovati in perfetta comunione. Ecco, la presenza dell'arrivo dei nostri padri sopraggiunge subito dopo quella breve pace che si era instaurata con il Concilio di Firenze. E la nostra Chiesa si ritrova in comunione con la Chiesa cattolica e rimane in comunione anche con la Chiesa ortodossa. È un piccolo ponte di comunione,
1: Certo.
3: possiamo.
1: Don Porfirio, dicevo all'inizio in fase di presentazione che insomma è una chiesa più ricca dal punto di vista culturale, dal punto di vista rituale, anche le lingue, perché è facile per chi viene a visitare la vostra eparchia, la vostra diocesi, magari trovare celebrazioni, appunto, riti diversi, lingue diverse, e lì un po' si sperimenta quello che significa camminare insieme.
2: Facciamo esperienza anche di ciò che è la vita di una chiesa sinodale.
1: Certo.
2: Camminare fra fratelli, condividere ciò che per noi è la fede, l'annuncio, la testimonianza, il regno, la liturgia, il cuore di Cristo che nell'Eucaristia esprimiamo questa abbondanza di perfezione. Ecco perché Giovanni Paolo II ci ha identificati belli con tutta questa ricchezza che noi portiamo in una chiesa siciliana che è per noi un testamento di annuncio e un testamento anche di verità. Noi in Sicilia avevamo una tradizione liturgica orientale sino all'anno 1000, grazie poi alla comunità che arriva esule in Sicilia, ripeschiamo, riprendiamo ciò che avevamo perso, una identità e una tradizione liturgica orientale. Molti dei santi che si venerano nelle chiese anche ortodosse, sono santo i cattolici italo-greci.
1: Monsignor De Angelis, cosa significa essere vescovo di una terra che ha tutta questa storia che stiamo provando a raccontare?
0: Allora, significa innanzitutto essere consapevole della grande ricchezza che questa diocesi di Piana degli Albanesi porta in terra di Sicilia, una ricchezza che è costituita dalla spiritualità e dalla liturgia orientale, dalla cultura ebraica, dalla lingua ebraica. Però, come tutti i vescovi siciliani, poi ho la consapevolezza di muovermi in un territorio dove c'è un intreccio unico tra fede, cultura millenaria e però anche gravi problematiche sociali.
1: Certo.
0: Come vescovo ti trovi a

0: essere pastore, maestro di dottrina, ma sei inevitabilmente anche una guida civile e una guida morale. Essere vescovo qui, in questo territorio così bello, significa sentirsi inevitabilmente legati al popolo, al territorio, conoscerlo bene, proprio per essere capace di trarre fuori il meglio delle persone che ti sono state affidate, senza lasciarti spaventare dalle tante difficoltà.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco continueremo a raccontare l'eparchia di Piana degli Albanesi, andremo anche ad ascoltare con un servizio che abbiamo girato nei giorni scorsi la voce di una fedele, di una parrocchiana che vive quotidianamente questa ricchezza, di questa doppia, diciamo così, ritualità, dopo la pubblicità.

0: Allora, domande?
1: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domenica alle 9:20. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
2: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
3: Perché è Gesù che lo dice.
1: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
4: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
1: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata. Il documentario Alzad la mirada, Leone a Madrid, questa sera alle 22:50.
5: Bentornati, questa sera in cammino stiamo raccontando l'eparchia di Piana degli Albanesi, siamo in Sicilia, la nostra puntata è animata dai nostri ospiti che vado a ripresentarvi velocemente, Don Porfirio Traficanti, Papas Giuseppe Di Miceli e il Vescovo Monsignor Raffaele De Angelis, grazie ancora. E allora, come promesso, andiamo attraverso il prossimo servizio ad ascoltare la voce di una parrocchiana, una fedele di Piana degli Albanesi che ci racconta cosa significa essere cresciuti tra questi due riti. Tanta ricchezza. Vediamo.
6: La nostra comunità di Piana degli Albanesi sorge nel XIV secolo, allorquando i nostri antenati, per fuggire all'invasione turca, sono fuggiti dall'Albania, approdando alcuni qui in questa terra della Sicilia, altri in altre zone d'Italia. Qui a Piana c'è una grande presenza arbresh. Noi conserviamo ancora la lingua arbresh, tradizioni, usi, costumi, ovviamente il rito bizantino che caratterizza appunto la tradizione liturgica. Accanto al rito bizantino c'è anche la presenza del rito latino. Io frequento questa parrocchia e, come succede a molti ragazzi, dopo aver ricevuto i primi sacramenti mi sono allontanata un po' dalla chiesa per poi, diciamo, fare un'esperienza un po' più matura successivamente della fede, frequentando il cammino neocatecumenale dapprima e poi attraverso la vita stessa della parrocchia, in particolare l'incontro settimanale con l'adorazione eucaristica. Il fatto, ecco, di frequentare una parrocchia di rito latino per me diciamo, non è in contrapposizione con il rito bizantino, assolutamente. Diciamo, noi siamo cresciuti qui in questa comunità facendo esperienza di entrambe le tradizioni religiose. C'è da dire che poi alla fine entrambe le tradizioni sono due carismi diversi della Chiesa Cattolica, quindi uno solo è lo spirito, come dice San Paolo. Nonostante io frequenti la parrocchia di rito latino, ci sono tante occasioni nelle quali appunto c'è una compresenza tra entrambe le tradizioni. Io personalmente mi ritrovo spesso a partecipare alle funzioni di rito bizantino, così come i fratelli laici che frequentano le parrocchie di rito bizantino spesso si ritrovano a frequentare in varie occasioni appunto la chiesa latina.

0: Uno degli esempi più lampanti di questa comunione, ecco, di questa convivenza tra i due riti, è la festa che ci appresteremo a vivere, quella, la solennità del Corpus Domini, che appunto vedrà l'intera comunità unita a pregare e a celebrare il Signore, uniti appunto in un solo spirito, a lode sua.
1: Monsignor De Angelis, bella questa testimonianza, anche le immagini che ci ha riconsegnato, i due carismi per uno stesso, chiaramente stesso obiettivo, due polmoni che respirano per portare avanti una unicità in un cammino comune, eccellenza.
2: Sì, mi viene in mente uno dei primi discorsi di Papa Leone alla Conferenza Episcopale Italiana, dove disse che, ecco, si augurava una chiesa missionaria, una chiesa capace di creare ponti. Ecco, noi siamo un ponte vivente tra l'Oriente e l'Occidente cattolico. E siamo un ponte sia perché siamo stati capaci di unire la fede bizantina alla comunione con la Chiesa di Roma. Poi, proprio perché abbiamo custodito la liturgia greco-bizantina, la spiritualità orientale, possiamo anche promuovere il dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. E poi siamo un ponte, proprio perché le nostre comunità si sono originate, sono nate dall'esilio storico di albanesi che vennero qui in territorio di Sicilia e hanno saputo integrarsi perfettamente. Ecco perché siamo un ponte storico, culturale e sociale e vivente, non siamo un museo.
1: Eccellenza, nel servizio si faceva riferimento anche ad altri luoghi in Italia dove è presente il rito bizantino-greco, Lungro, poi anche qui vicino a Grotta Ferrata, se non sbaglio l'eparchia di Piana degli Albanesi è l'unica appunto dove convivono i due riti, è così?
2: Esatto, è l'unica. Nella diocesi di Lungro ci sono parrocchie soltanto di rito bizantino. Questa nostra unione si vive soltanto qui a Piana degli Albanesi.
1: È una ricchezza, Don Porfirio, da latino, diciamo così, vivere una quotidianità di questo tipo, ascoltando anche una testimonianza come quella che abbiamo visto poco fa, tra l'altro credo sia una tua parrocchiana, abbiamo visto anche la tua parrocchia, quindi è tutto molto normale. Per noi, magari adesso che la raccontiamo, sembra un'eccezione, sembra una cosa particolare, in realtà è la normalità.
3: È il nostro carisma, è il carisma dell'eparchia di Piana degli Albanesi, proprio perché viviamo fratelli insieme, comunità insieme, in cammino, quindi è la nostra ricchezza da poter offrire a quelle comunità che forse non sono sicuramente cattoliche, poter esprimere questa peculiarità che diventa anche nel campo ecclesiale profezia in un mondo dove l'unione fa fatica oggi.
1: Quindi un laboratorio diventa, nel cuore della Sicilia diventa un esempio di un cammino comune nella stessa direzione. Papà Giuseppe, una curiosità, ma se un giovane della diocesi, dell'eparchia di Piana degli Albanesi scoprisse la vocazione, che strada deve prendere? Che seminario deve frequentare? Forse la domanda, diciamo, è semplice, però magari potrebbe essere una curiosità particolare.
4: Sì, la domanda è molto semplice. Innanzitutto deve scegliere Gesù, scegliere Cristo. E poi c'ha la scelta dipende dal suo battesimo, dall'origine della sua famiglia. Solitamente, ecco, si segue, così come è stato nel mio caso, nel caso di tanti altri presbiteri della nostra eparchia, abbiamo seguito la tradizione rituale della nostra famiglia, lì dove i nostri genitori ci hanno battezzato, lì dove ci siamo cresciuti nelle comunità parrocchiali, ecco, abbiamo scoperto, abbiamo sentito questo essere chiamati a servire la nostra eparchia, la nostra piccola porzione di chiesa, e quindi seguiamo il nostro battesimo di origine.
1: Anche in questo caso è tutto molto naturale.
4: Sì, è tutto molto naturale per noi. Per noi è normale, le nostre famiglie chiaramente sono miste. Abbiamo, come nel mio caso, mamma di rito latino, papà di rito bizantino.

0: così tante delle nostre famiglie. Per noi, come diceva Patrizia, ecco, per noi frequentare l'una o l'altra, chiaramente ognuno di noi ha il legame con la sua parrocchia, però se uno perde la divina liturgia, partecipa alla Santa Messa in rito romano. E questa è una
1: Perfetto.
0: cosa naturale.
1: Eccellenza, allora, il nostro programma nasce qualche anno fa per raccontare e seguire il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, insomma, dall'inizio, veramente dai primi giorni, quell'ottobre del 2021, abbiamo seguito un po' tutte le evoluzioni, abbiamo anche ascoltato dalla viva voce dei vescovi delle diverse diocesi i vari processi che ci sono stati, la fase di ascolto, di discernimento, adesso la fase di attuazione. Questi anni di cammino sinodale in che modo hanno arricchito la Chiesa di Piana degli Albanesi?
2: Allora, guardi, innanzitutto noi abbiamo effettuato qui a Piano degli Albanesi un serio ascolto delle realtà del nostro territorio. Come Chiesa bizantina, tutte le chiese bizantine in generale vengono da un patrimonio secolare di sinodalità
1: Certo.
2: vissuta, cioè la sinodalità è radicata nelle nostre strutture. Se posso permettermi, credo che, ecco, sotto questo aspetto, dal punto di vista dell'iniziazione cristiana, la Chiesa di Piana degli Albanesi può offrire un valido contributo alla Chiesa italiana, alla riflessione della Chiesa italiana. Come sapete, la Chiesa bizantina celebra unitariamente e simultaneamente i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Quindi, lo stesso giorno, il bambino riceve il battesimo, la cresima e la comunione, l'Eucaristia. Questo fa sì che immediatamente la persona battezzata viene inserita nel mistero della vita trinitaria, ma anche nella vita comunitaria della Chiesa. Cioè diventi subito missionario. Ora, che senso ha un percorso di catechesi se tu hai già ricevuto i sacramenti? Ecco dov'è la nostra particolarità. Il percorso di catechesi all'interno della nostra tradizione bizantina non è tanto una preparazione alla iniziazione cristiana, ma è un percorso di iniziazione alla vita cristiana. Di
1: Certo.
2: modo che il sacramento non è un traguardo, ma è l'inizio di una relazione profonda con il Signore.
1: Matura.
2: E così
1: Grazie.
2: la Chiesa.
1: Io vi ringrazio per questa testimonianza, per averci aperto le porte della vostra chiesa particolare. Abbiamo scoperto, grazie anche insomma, a TV 2000 e ai contatti che avevamo, questa bellissima realtà di cammino comune. Grazie allora a Sua Eccellenza Monsignor Raffaele De Angelis, vescovo delle parrocchie di Piana
2: Grazie
1: degli
2: a voi.
1: Albanesi, grazie a Papà Giuseppe Di Miceli, grazie a
0: Grazie
1: Don
0: a voi.
1: Porfirio Trafficanti, un saluto
0: Grazie.
1: a tutte le vostre parrocchie, alle vostre comunità. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino, se volete saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.
3: Da piccole noi sentiamo parlare di principesse, no? Immediatamente scatta quell'interesse, quella attenzione. Poi ci sono delle principesse che meritano sin dall'inizio l'attenzione, l'ammirazione. Poi, come in un libro che però sappiamo essere a lieto fine, anche tante difficoltà, tante salite impervie della vita ce le rendono ancora più care. E quando una di queste principesse, una in particolare, decide anche di venire in visita in Italia, allora l'addizione fa un più uno fa due, Kate Middleton, alla quale va l'applauso dell'ora solare. Lei non so se lo sentirà mai, ma va il nostro applauso come donna, come persona. Ma per spiegare bene questo viaggio, per spiegarla bene, io non ho che da chiamare due regine. Allora, chiamo, la vedo in ordine d'ingresso, l'esperta di Galateo e campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola, Petra Carsetti. Bentornata Petra, grazie, grazie di essere con noi. E poi, signori, se parliamo di teste coronate, ce n'è una di regina che può venire a parlarne. Lo sa bene il Corriere della Sera, Enrica Roddolo. Lei, Enrica, grazie, grazie a te. giornalista, scrittrice, esperta reale, che ha seguito ovviamente esperta reale, e io oggi ho fatto anche i compiti su il libro dei regni, re e regine del mondo di Enrica Roddolo, eccolo qua, lo tengo sempre con me, così a seconda del re del quale parliamo, studio, ha seguito Kate Middleton, o come dobbiamo meglio chiamarla?
4: In effetti noi la amiamo e l'abbiamo conosciuta come Kate Middleton prima che si sposasse nella famiglia reale britannica, ma tecnicamente dovremmo chiamarla adesso la principessa Catherine, principessa del Galles, perché è la consorte del principe William, principe del Galles e quindi erede al trono britannico.
3: Quindi Catherine, bisogna dare il nome tutto quanto lungo. Allora, il viaggio che tu hai seguito, questo viaggio in Italia, questo viaggio, eccola qua, la vediamo nell'indimenticabile giorno delle nozze, questo viaggio giustamente lo hai definito il viaggio della rinascita. Perché?
4: Viaggio della rinascita perché arriva... Dopo il superamento di una fase molto difficile per la salute della principessa, non possiamo dimenticare l'angoscia, credo che abbia attraversato un po' tutti, non soltanto nel Regno Unito, quel gennaio del 2024, quando a sorpresa fu annunciato il ricovero della principessa Catherine, e poi fortunatamente dopo un periodo di cure la principessa è uscita da questo tunnel del cancro, ha detto lei stessa oramai molti mesi fa di essere in remissione, quindi si sta riappropriando della sua vita.
3: Ne parleremo di questo, Catherine, perché Catherine, ho chiamato Catherine Enrica Roddolo, vedete che poi faccio dire che è una principessa, una regina. Adesso la prossima pubblicità la chiamo Elizabeth, non vi preoccupate. Tu ti occupi di reali da tempo e sono subito da Petra Garsetti. Come la definisci in un aggettivo questa donna?
4: È una donna che ha una volontà di ferro, è una magnolia per la sua delicatezza, ma d'acciaio. Magnolia e utilizzo d'acciaio. La definizione che era stata utilizzata già per la regina madre, la Queen Elizabeth Bowes Lyon, della quale Cecil Beaton, il grande fotografo al quale si affidò la famiglia reale in quegli anni, diceva appunto che era una magnolia ma d'acciaio, quindi non inganni il suo sorriso.
3: Magnolia d'acciaio, ci sta, è una bellissima definizione e ci arriveremo anche a capire ancora di più di come sia stata accolta questa magnolia d'acciaio dal calore, dall'amore dell'Italia e in particolare della città di Reggio Emilia. È impeccabile, signora campionessa del mondo, è impeccabile... Catherine, la principessa del Galles, nei modi di fare, di essere, di...
5: Direi di sì, è impeccabile, ma perché questa regalità che pian piano è cresciuta per quanto riguarda il suo aspetto, la sua fama, le sue caratteristiche, è una regalità soprattutto d'animo. Paola, io utilizzo spesso, anche in questa trasmissione, l'ho detto, che l'empatia è l'aspetto fondamentale del galateo. Lei lo è stata tantissimo, già i reali indossano l'omaggio che ci ha fatto con questo tailleur azzurro, azzurro Italia, ma ho visto negli atteggiamenti che ha avuto soprattutto con le signore,
3: con le persone più anziane,
5: persone più anziane, con tutto il pubblico che l'aspettava, ma quando è entrata nella sala rossa del comune, dopo aver ricevuto il tricolore, per lei l'obiettivo era parlare con queste donne che sono state il pilastro del Reggio Emilia Approach, e lei era veramente molto forte nel capire, nel voler entrare nella filosofia, ma anche molto rispettosa. E quindi,
3: allora, ho dimenticato di dire che Petra Garsetti, stiamo parlando di Reggio Emilia e quindi sottolineo doppiamente la cosa, è stata incaricata di visionare, autorizzare secondo protocollo il servizio di tavola, bevande e cibi che hanno accompagnato questo ricevimento. Mettiamoci in punta di forchetta, abbiamo tanto da dire, abbiamo tanto da ascoltare da Enrica Roddolo che conosce così bene, così da vicino i reali e questa futura regina che pure non nasce da famiglia o da ramo ufficialmente considerato nobile.

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
2: D'accordo, ma è interessante.
1: Lo ami molto?
2: Follemente.
1: Non speri di sposarlo?
3: Io sono sposato, signorina.
4: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
1: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
3: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Domenica in prima serata. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
5: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
6: Perché è Gesù che lo dice.
0: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
7: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
0: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
8: E quando Kate Middleton, Catherine, principessa di Galles, futura regina d'Inghilterra, è arrivata a Reggio Emilia, c'erano tantissimi, per carità, ma c'era sicuramente Enrica Roddolo, grande firma del Corriere della Sera ed esperta di reali di tutto il mondo, giornalista e scrittrice, e Petra Carsetti, esperta di Galateo, campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola. Non è una frase detta a caso, è esattamente così. E poi scopriremo anche il motivo, è sempre legato alla regina Elisabetta e tutto questo, ma ci arriviamo. Enrica, abbiamo detto, primo viaggio dopo la malattia, la scelta di questo viaggio in Italia, quella malattia nella quale lei ha saputo quante volte l'hai scritto, tu quante volte ce l'hai fatto anche capire meglio, ha saputo stare accanto a sua volta a tutte le persone che si trovassero nella stessa condizione.
9: Sì, ha cercato di utilizzare nella complessità di gestire un momento faticosissimo, dolorosissimo, anche per tutta la sua famiglia. Infatti, certo, lei l'ha sempre ribadito che, diciamo, la sua preoccupazione in quei momenti è sempre stata principalmente verso i figli. Appunto, e il principe William proprio 2 giorni fa l'ha confermato, perché in visita nel Ducato di Cornovaglia si è lasciato a una piccola confidenza e ha detto: beh, quando la nostra principessa, la nostra Catherine stava male, noi non riuscivamo a farcele in famiglia. Proprio una confessione molto umana, certo, proprio di una famiglia innamorata della propria madre e della propria moglie, ovviamente. E per la principessa Kate, quindi, la prima preoccupazione è stata per la famiglia, ma al tempo stesso ha cercato anche di trasformare questa sua difficoltà personale in occasione per dare sostegno e conforto a tutti quanti si trovavano, sì, nella sua stessa,
8: nella
9: posizione,
8: stessa condizione.
9: E ancora adesso continua a sostenere persone, appunto, che stanno attraversando diciamo la lotta contro un cancro, per dare sostegno, per dire, come ha scritto lei stessa in diversi social poi dopo la malattia: guardate, c'è una luce alla fine di tutto, sì, questo, abbiate fiducia, sì, e andate avanti.
8: Ce la si può fare. E questo viaggio, poi arriviamo ovviamente al paragone con Diana o Diana, perché quello chiaramente è sempre lì presente, sarà lì presente per tutta la vita, però esattamente come fece Diana nella lotta contro le mine antiuomo e nell'attenzione all'infanzia nel mondo, lei ha sposato, ecco perché anche il viaggio a Reggio Emilia, ha sposato un progetto sì, importante.
9: Assolutamente, diciamo che le monarchie costituzionali di oggi sono il risultato di una monarchia che dall'Ottocento in avanti si spoglia, diciamo, del suo hard power, e quindi Sublima tutte le possibilità, la forza di quello che è il suo soft power. Qui vediamo delle foto che ho fatto io proprio accanto alla principessa del Galles, ero veramente
10: più accanto di così, più accanto di così,
9: perché Corriere della Sera ha avuto il privilegio, unica testata giornalistica insieme ai fotografi italiana, di seguire la principessa proprio in questa sua esplorazione della scuola Salvador Allende, che io ho definito la scuola nel bosco, perché come vedete il metodo di insegnamento avvolge, diciamo, abbraccia la natura intera. E la principessa del Galles, per venire alla tua domanda Paola, si è proprio data come missione quella di parlare ai più piccoli, o meglio alle famiglie che stanno attorno ai più piccoli, alla prima infanzia, da 0 a 5 anni, perché secondo gli studi è venuto fuori che appunto in quell'età che si formano gli adulti di domani. Sì. E giustamente la principessa, volendosi scegliere un ambito d'azione, così proprio come la principessa Diana aveva scelto la battaglia contro le mine antiuomo, ma anche la battaglia, vi ricordate, di sensibilizzazione per, diciamo, la vicinanza anche a, diciamo, problematiche sociali dei suoi tempi, pensiamo alla, diciamo, a tutta la piaga dell'AIDS che proprio in quegli anni diventava un'emergenza sociale. Ecco, la principessa del Galles ha scelto i più piccoli e a Reggio Emilia c'è un'eccellenza.
10: Ne parliamo tra poco, però questo era importante sottolineare questa cosa, per questo che la vediamo accovacciata accanto ai bambini, insomma c'è a Reggio Emilia un luogo che fa da solo ombelico del mondo, ma ci arriviamo tra un attimo. Petra Carsetti ha preparato l'afternoon tea in onore di Sua Altezza Reale a Reggio Emilia, dico bene? Porcellane, tè, biscottini, dress code, inchini, reverenze. Tu hai fatto la lista di tutto ciò che fosse giusto fare, si dovesse fare. Ed è venuta fuori, intanto guardate, vi prego, questo tavolo con queste porcellane così speciali. Come è stata fatta la scelta?
11: Allora, in realtà guardando questa foto c'è qualcosa che non va ed è la tovaglia, perché non c'è la tovaglia e noi in Italia, essendo il paese ospitante, da Galateo e da protocollo l'avremmo dovuta mettere. Poi all'ultimo invece non hanno voluto, quindi hanno voluto seguire il protocollo inglese, per cui durante l'afternoon tea spesso non servono con la tovaglia. Dobbiamo anche specificare che la principessa del Galles era in visita privata,
10: certo.
11: E quindi molte regole erano state, diciamo così, un po' bypassate, ma quelle più importanti sulla sicurezza indubbiamente no, ma doveva essere qualcosa di molto più, molto meno formale. Lei ha apprezzato sicuramente le porcellane, che tra l'altro fanno parte un po' della sua filosofia, perché ci sono fiori, animali, c'è questa attenzione alla sostenibilità, quindi mai carta, plastica, eccetera, eccetera.
10: È la giusta nuora di
11: la giusta nuora, assolutamente,
10: sì, perché in tempi non
11: anche
10: sospetti, che meraviglia.
11: Questo poi tra l'altro era il corredo proprio del ristorante che è stato chiamato, ristorante di Reggio Emilia, della provincia di Reggio Emilia, e per afternoon tea abbiamo deciso di servire nella parte salata non i classici sandwich con a forma rettangolare, quelle che si prendono con tre dita, ma l'erbazzone, qui lo vedete.
10: L'erbazzone, che spero sia stato apprezzato. L'erbazzone è una cosa eccezionale, meravigliosa, che dalle parti di Reggio Emilia si mangia.
11: È una torta fatta con delle verdure, spesso sono biete oppure verdure di campo, sempre il discorso che l'attenzione anche all'orto, sia per la principessa del Galles che per il loro re, è fondamentale. Prodotti a chilometro zero, prodotti biologici. Quello che è stato particolarmente apprezzato dalla principessa sono stati i biscotti, in particolare biscotti alla lavanda bio. Avevamo preparato tre tipi di biscotti. Alla lavanda bio.
10: Che meraviglia.
11: Sì. Eccoli qua, noi li avevamo scelti all'arancia anche, alla vaniglia, e ci avevamo abbinato dei tè. Uno è stato particolarmente profumato e quindi era più adatto proprio al biscotto.
10: Con il latte che non va messo prima,
11: sì,
10: ma va messo solo
11: dopo.
10: Ti leggo, Petra, io vi leggo ragazze, cioè sono preparatissima perché vi leggo, va messo solo dopo, una goccia, una lacrima.
11: Dopo, poi, se ne vogliamo mettere un po' di più, ma c'è una ragione storica. Sì. Perché praticamente un tempo le porcellane, direi ceramiche, ancora non avevano la capacità di non rompersi di con il calore. Del tè, e quindi molto spesso si metteva prima il latte per dare la possibilità di non avere lo shock termico e di far rompere la tazzina.
10: Bene, e invece adesso, dunque, voi vi chiederete, ma perché è stata chiamata proprio Petra? C'è un motivo. Ella ha fatto il corso per essere la donna che è, con l'ex maggiordomo di Elisabetta d'Inghilterra. A questo punto, applauso.
11: Grazie.
10: Hai studiato molto bene da fare. Parleremo tra poco anche se si debba fare l'inchino, se si debba, come ci si debba comportare, perché questo, tolta Michelle Obama che baciò Elisabetta d'Inghilterra in un momento proprio di entusiasmo, così, ecco, non bisogna toccare, non bisogna fare niente di tutto questo. Enrica, lei, la principessa del Galles, è particolarmente amata, forse rispetto anche al resto della famiglia reale. Il re è molto amato, Carlo è molto amato, perché in realtà Carlo ama molto l'Italia, tra l'altro, insomma, quando era principe, eternamente principe del Galles, voglio dire, è stato a lungo in Italia. Però, ritornando in Inghilterra, in questo momento lei è importante per la casa reale.
9: Sicuramente la principessa Catherine è molto molto amata. Gli ultimi sondaggi di opinione a Londra dicono che al 75% dei sudditi britannici piace in tutte le sue sfumature la principessa. La batte soltanto il marito, il principe William, ma non dimentichiamo che William è appunto il figlio della principessa Diana e anche il nipote della regina Elisabetta. In quest'anno che celebra il centenario della nascita della regina Elisabetta, tutto si tiene. Ma Catherine ha aggiunto quella spontaneità, quella semplicità. Siamo sempre in termini di una semplicità, insomma, nei contorni del protocollo, che ovviamente richiede quando la si incontra alla corsi, quindi questo piccolo inchino. Ma a sua
10: come
9: volta
10: si fa un piccolo inchino?
9: Si piega una gamba.
10: L'altra gamba dietro.
9: Esatto, si intreccia e si fa questa piccola cortesia, che poi tutte le debuttanti a corte, fino a quando ci sono state le presentazioni delle debuttanti a corte a Londra, imparavano a fare quando venivano presentate al cospetto del re. Ma poi con la Seconda Guerra Mondiale si è pensato che non fosse più un rituale adatto, insomma, perché i tempi erano cambiati. Ma dicevo questo perché la stessa principessa Catherine, e questo dà l'idea della cornice nella quale si muove, quando in occasioni ufficiali saluta Re Carlo, lo saluta e poi si inchina, perché davanti al sovrano, ovviamente, la principessa reale Catherine del Galles deve dare un segnale di rispetto.
10: Allora, stiamo mescolando le cose e ci fa piacere mescolarle. Reggio Emilia, la visita, come ci si comporta, il carattere, a tutti gli effetti, carattere da regina, futura regina di questa donna, che non suona mai come forzato. Vederla, Reggio Emilia, voi l'avete vista a meno di un metro di distanza, vederla da vicino dà questa sensazione di piacevolezza, di una persona vera.
9: Sì, perfettamente a suo agio in tutte le situazioni. Non dimentichiamo ovviamente che il livello di sicurezza attorno a dei reali, io sono stata quest'anno tra l'altro anche a Monaco perché è andato in visita Papa Leone XIV e avevo intervistato in esclusiva il principe Alberto su questa visita, e poi ci sono state tante altre occasioni reali quest'anno per l'Italia, perché sono arrivati la principessa Royal Anna per i giochi di Milano Cortina ed era arrivato anche a febbraio il principe Edoardo, e sempre in queste circostanze bisogna ricordare che il livello di sicurezza è altissimo. Apparentemente, le vediamo nelle fotografie, sono persone così molto accessibili.
10: Lei ha avvicinato molte
9: però
10: persone.
9: Lei è stata brava appunto perché nonostante questa cornice di protezione, che vuol dire anche avere i cecchini sul tetto, perché bisogna essere consapevoli, certo, insomma, che i livelli, certo, di sicurezza sono questi, lei ha avuto così anche l'istinto di concedersi a qualche selfie dietro alle transenne quando qualcuno gliel'ha chiesto, abbracciare e incoraggiare sempre e soprattutto i più fragili, sono sempre messi in prima fila, sì, quando ci sono queste occasioni, e lei lo fa con quella naturalezza di una ragazza della porta accanto, e questa conquista inevitabilmente.
10: Questo conquista, e nonostante ovviamente Petra Carsetti la preparazione che doveva essere perfetta, il ricevimento, che significa ricevere una, sì, persona come lei, la sensazione passata a tutti noi è stata di una elegantissima semplicità. E questo, torno a ripeterlo, è bello. È una...
11: La caratteristica forse più importante che passa è la semplicità che lei ha nella gestualità, nel rapportarsi con gli altri. Vediamo un'attenzione sempre ai più fragili. Abbiamo visto anche un'attenzione particolare ai bambini.
10: Sì.
11: Però la magia è quel sorriso che incanta, che tra l'altro è un modo di comunicare immediato, fortissimo, che dovremmo usare un po' tutti, e che lei... la fa sentire molto più vicina a tutte le persone che insomma si presentano davanti a lei. Non bisogna toccare i reali, a meno che lei non si avvicini, certo, e magari, certo, voglia stringere la mano, ma la sua disponibilità è stata massima.
10: E ha fatto anche i tortellini, i cappelletti, che qual è stata la... ha tirato la,
11: sì,
10: sfoglia?
11: Sì, io non c'ero in quella fase, però si è divertita, sì, a fare la sfoglia, a fare i tortellini, ma per lei Reggio Emilia è stata una rinascita veramente.
10: E passata dal tagliere alle scarpe da ginnastica senza proprio fare un plissé, come si dice, perché è giusto anche così, anzi poi parleremo più tardi di questa cosa, la sua immagine familiare è bellissima perché è un'immagine sempre nel massimo dell'eleganza che però diventa familiare proprio per questo, perché è una giovane famiglia quella che vediamo.
9: Sì, di fatto lei trasferisce nel suo contatto con i bambini che incontra per il progetto, perché il suo progetto si chiama Early Years, quindi questo centro per la prima infanzia, sotto il cappello della Royal Foundation, con la stessa semplicità con la quale gestisce i suoi bambini a casa. E un'altra cosa che mi ha molto colpita, seguendola proprio passo passo nei suoi incontri con questi bambini alla scuola nel bosco di Reggio Emilia, è quanto parli anche benissimo la nostra lingua italiana. Un anno fa Re Carlo ci aveva sorpresi parlando anche in italiano nel suo discorso al Parlamento a Roma e citando anche Virgilio, quindi parlando anche in latino, però pochi forse si aspettavano che la principessa del Galles parlasse anche lei italiano. In realtà, avendo vissuto per 3 mesi quando era ragazza, non ancora sposata col principe William, proprio in Italia, a Firenze, ha studiato storia dell'arte, quindi disegna anche benissimo, ma ha imparato anche italiano e quindi chiedeva a questi bambini: ma dimmi cosa stai disegnando, fammi vedere cosa stai facendo, con un perfetto accento italiano tra l'altro.
10: I bambini, come avete fatto, come si è fatto, scusate, a trattenerli? Allora, ti arriva davanti la principessa con i suoi lunghi capelli, bellissima, stupenda, simpatica, dolce, che parla anche la tua lingua. Come si sono trattenuti dal darle baci, abbracci?
9: Ma infatti io ho assistito a delle scene veramente commoventi, perché dimostravano proprio la sua capacità di entrare in empatia con i più piccoli, così come la principessa Diana entrava in empatia con i disagiati, gli homeless che lei andava a salutare, a confortare appunto.
10: C'è questo filo. Allora, il Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa, tanto di cappello, signori, che caratterizza le scuole di infanzia comunali di questa meravigliosa città. Questa scuola, nata nel dopoguerra, un pedagogista in bicicletta, questa è un'affermazione bellissima di Loris Malaguzzi, è da studiare, e un gruppo di donne hanno dato vita a qualcosa di eccezionale, talmente eccezionale che la futura regina d'Inghilterra è arrivata apposta per visitare questo luogo. Guardate.
12: Ci troviamo presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Qui all'interno di questo luogo abbiamo potuto accogliere la principessa Kate Middleton. Ci troviamo all'interno del primo atelier cittadino e l'atelier Raggio di Luce. Qui la principessa Kate Middleton ha giocato con questi coni di luce che imbrigliano la luce, la riflettono, la dilatano. Il centro internazionale accoglie molti atelier che nascono dagli atelier presenti all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia. Questi atelier sono stati una invenzione straordinaria degli anni 70, dove la cultura artistica ha costruito una combinazione, una coniugazione con il linguaggio pedagogico.
13: Reggio Emilia Approach mette al centro soprattutto il fatto che i luoghi educativi sono luoghi di ricerca di bambini e adulti insieme. Sono delle vere e proprie officine del pensare insieme, di pensare con le mani. Sono scuole e nidi che prendono forma dalla possibilità nel quotidiano di agire moltissimi linguaggi, la creta, la musica, la danza.
12: Adesso ci troviamo all'interno dell'atelier della creta. La principessa Kate Middleton si è seduta in questo luogo qui, esattamente, e ha iniziato a toccare la creta e ha costruito un aggregato, quindi una sorta di gioiello, potremmo dire. Alla fine ha dichiarato che era un work in progress perché si è molto divertita e che avrebbe voluto rimanere più tempo per sperimentare. Quello che a me è colpito di più è questo senso di benessere, di stare bene e anche noi tutti quanti siamo stati molto bene con lei nella conversazione.
14: La cosa che mi ha colpito di più è stata subito la sua vicinanza che ha mostrato attraverso un gesto bellissimo, una stretta di mano, nonostante comunque le nostre non fossero pulitissime perché stavamo già lavorando con la creta. Si è seduta a fianco a noi e in maniera molto gentile e curiosa ha subito chiesto delle domande importanti sui valori della partecipazione delle famiglie all'interno delle scuole, su come vengono inseriti i bambini con diritti speciali, quindi domande molto profonde che ci hanno colpito.
12: Credo che la principessa Kate Middleton sia stata incuriosita dall'idea di incontrare un progetto educativo di una città che ha un sistema di scuole pubbliche che si confronta intorno ai significati dell'educazione, pensando quindi che l'educazione è un bene comune della città di Reggio Emilia.
8: Allora, con ordine vogliamo tutti tornare bambini per andare a vivere a Reggio Emilia, perché questo va da sé. Vica Roddolo e Petra Carsetti, la bellezza di questa donna sta nel suo saper essere una mamma, saper essere nel suo, molti dicono, studia troppo da regina, e invece io credo sia lodevole questo, insomma è un impegno, è un lavoro.
9: Beh, sicuramente
8: essere un membro della famiglia reale a quel livello soprattutto,
9: sì,
8: no?
9: È un lavoro senz'altro. Intanto bisogna partire dal presupposto che non esiste un momento di vita privata quando si entra nella famiglia reale, perché si è al servizio dell'istituzione. Non a caso, appunto, si dice la Royal Family e, come diceva il costituzionalista britannico Walter Mayotte, in una monarchia è it's a family on the throne, è una famiglia intera sul trono. E quindi, senz'altro, ci vuole una dedizione al lavoro. E c'è una definizione molto carina, ma anche molto calzante, che utilizzava uno dei segretari particolari della regina Elisabetta quando incontrava degli aspiranti a un posto nella Royal Household. La Royal Household è tutta quella macchina che rende possibile, diciamo, la vita nei palazzi reali e la vita dei reali con tutti i loro impegni. E lui metteva sempre in guardia che bisognava essere pronti al lavoro della felicità. Ecco perché questo sorriso, perché chi incontra un reale, una principessa, si aspetta questo sorriso. È un sorriso che dovrebbe infondere sicurezza in se stessi,
8: serenità
9: anche in circostanze difficili. E pensiamo quanto è stato importante il sorriso, per esempio, della regina madre negli anni della guerra, quando il Regno Unito con Winston Churchill dava battaglia a un pericolo veramente che avrebbe potuto finire
8: annientare sì, l'Europa e il mondo. Teniamo ancora questa immagine della regina Elisabetta, ovviamente accanto a lei immancabilmente il principe Filippo. Petra Carsetti, ma questi biscottini alla lavanda adesso
10: quanto andranno di moda questo modo di si mangiano con le mani, ovviamente, sì, vero?
11: Allora, assolutamente sì, era un afternoon tea in piedi.

0: e quindi doveva essere tutto molto semplice da
1: Certo.
0: gestire. Sono stati apprezzati particolarmente questi alla lavanda perché erano profumati. Avranno un'esplosione perché già il ristorante ha avuto diverse richieste, come è normale che
1: Eh
0: sia.
1: certo.
0: Se puntiamo di più, soprattutto con l'aiuto dei reali, con una particolare attenzione naturalmente alla salute, al benessere che deve essere.

0: dell'attività fisica che è importantissima, ma anche quella
1: Anche nel
0: alimentare,
1: piatto,
0: quello
1: sì.
0: che c'è nel piatto, e poi direi che il viaggio della principessa del Galles è stato questo primo viaggio dopo la malattia è stato concentrato soprattutto sulla capacità di approfondire l'età dei bambini nella prima fase
1: Sì.
0: per dare degli strumenti fondamentali per essere poi degli adulti eccellenti. E questo non sta soltanto nel discorso, insomma, dell'educazione, perché poi, tra l'altro, il bambino a questo punto, soprattutto con il Reggio Emilia Approach, che finalmente l'Italia intera conosce
1: Certo,
0: grazie alla principessa del Galles, anzi, dobbiamo dire a livello internazionale, perché poi
1: chiaro, è già
0: tutte le
1: conosciuto a livello
0: testate, sì,
1: internazionale.
0: è
1: Però diciamo che lei
0: conosciutissimo.
1: ha acceso
0: Ha acceso una
1: una
0: particolare
1: luce grande.
0: luce perché i bambini sono protagonisti, sono già delle identità e su quelle poi noi dobbiamo lavorare insieme.
1: Come non essere d'accordo? Di Giorgio, Charlotte e Luis non abbiamo detto. Luis, giusto? Non abbiamo detto niente, sappiamo solo che Luisa imbratta di marmellata la macchina reale che li porta a scuola, guidata dal padre o dalla madre, quindi anche egli è bambino. Chissà, lo porteranno a Reggio Emilia anche per farlo così, conoscere, per fargli conoscere altre cose. Sono una famiglia splendida, ma quando la vediamo, Regina? Secca, secca, Enrica, secca. Quando la vediamo, Regina?
2: Quando la vediamo Regina? Al momento Re Carlo ha in programma molti anche trasferte internazionali e fortunatamente insomma,
1: Anche lui sta
2: continua anche lui
1: bene,
2: a riprendersi
1: certo.
2: dopo una fase difficile. Certamente anche questo viaggio in Italia non sarà l'ultimo all'estero della principessa del Galles con il principe William, perché molto probabilmente andranno in India. Per i premi Verdi per l'ambiente del principe William, gli Earthshot Prizes, e probabilmente chissà andranno anche oltreoceano come è stato per Re Carlo ad aprile, sempre seguendo le passioni del principe e i suoi impegni. Dimentichiamo
1: Insomma,
2: che è
1: Enrica
2: a
1: Odo è
2: capo della
1: bravissima a
2: Royal
1: non
2: Foundation.
1: rispondermi quando le ho fatto una domanda secca, pure io così. No, giustamente, perché di abdicare, il verbo abdicare non esiste, accadde una volta, ma sappiamo come andò.
2: Esiste
1: E per carità, ci ha
2: soltanto,
1: portato Elisabetta
2: sì,
1: d'Inghilterra, ma.
2: esiste soltanto nella famiglia reale britannica quando c'è una vera stringente
1: Per
2: necessità,
1: carità, e quindi.
2: che quindi può essere un'urgenza di salute, che
1: Aspettiamo.
2: fortunatamente in questo momento
1: Aspettiamo.
2: non pare all'orizzonte, quindi in ogni caso sicuramente William e Kate si preparano al trono.
1: Tanto, signori, quando accadrà ce lo racconterà Enrica Roddolo.
2: Il Corriere della Sera.
1: Sì, problemi non li avremo e tutto su quel ricevimento ci racconterà Petra Carsetti. Grazie mille. Allora, da questa storia bellissima, vera, alla storia di una piccola, piccola, non avete idea quanto sia piccola, principessa che se la stava vedendo proprio brutta, lei con i suoi fratellini, ma poi la storia ha deciso diversamente e la polizia di Stato ha deciso diversamente. Ve la raccontiamo tra un attimo, grazie.

0: Sono bellissimi.
1: Eccolo il tuo preferito.
2: Questo è il posto perfetto.
3: Cosa pensi che stiamo facendo?
2: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino. Potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
0: Il capo del signor Ryan non è una brava persona, Sidney. Sostiene la loro versione.
2: Tu sai, Ryan, che se vado giù io, tu vieni giù con me.
4: Bernie il delfino, domani alle 22. In prima visione TV.
5: Mi chiamo Emil.
0: Beh, ciao, Emil.
5: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
6: Sto armonizzando le mie energie.
0: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
5: Ma certo, dove?
0: In Italia, a Venezia.
6: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
5: E il concerto?
6: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
4: Venezia chiama, questa sera in prima serata. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
7: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
8: Perché è Gesù.

0: Gesù che lo dice.
1: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
0: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
1: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.
2: Ci sono storie che scaldano il cuore, signori. Questa storia che il nostro Enzo Pirrone dalla regia sta cercando di acchiappare, è una storia in movimento, è una storia che scalda il cuore. Prima di tutto, grazie a Stefania D'Andrea, primo dirigente della Polizia di Stato, in servizio presso il 12° distretto Monteverde di Roma. Grazie a Mirko Vitale, assistente della Polizia di Stato, 12° distretto Monteverde di Roma. Allora, vediamo insieme a voi queste immagini e poi sentiamo la storia di questa storia. Vediamo.

0: Non si dice in italiano, ma siamo in una fase di bubogismo selvaggio. Non chiedetemi cosa voglia dire, ma quando hai davanti un bubogi come questa, ma chi sei tu? Allora, qual è questa storia? Ce la raccontate?
1: La storia è una storia che inizia male e finisce benissimo.
0: Benissimo,
1: e lei è la fine di questa storia. I primi di aprile la polizia ha ricevuto la chiamata da parte di una signora che si trovava su un autobus che aveva insieme all'autista dell'autobus bloccato le porte per impedire che un'altra signora scendesse. Quando la polizia è arrivata, quando la pattuglia è arrivata, ha notato effettivamente che c'era questa signora bloccata sull'autobus che aveva un carrello.
0: Tipo carrello della spesa.
1: Un carrello della spesa,
0: abbiamo
1: vero?
0: La
1: un
0: foto,
1: carrello
0: vabbè,
1: della spesa.
0: Nel frattempo lei sta cercando il petrolio, però lo troverà.
1: Certo,
0: qui sotto,
1: speriamo,
0: sotto il nostro tappeto.
1: Un carrello della spesa che al cui interno c'era una busta di plastica. E la pattuglia ha cominciato a sentire dei mugoli strani. Aprendo questa busta di plastica proprio in fondo al carrello della spesa, ha trovato una sorpresa,
0: un'intera cucciolata,
1: e contandoli, perché poi non si muovevano, ovviamente soffrivano un po' d'asfissia, e abbiamo visto che erano 8 e si è deciso quindi di portarli al commissariato per prestar loro le prime cure. E allora, da allora ci siamo innamorati.
0: Amori, ma come si fa a non innamorarsi? E quindi sono stati ovviamente tutti messi in sicurezza.
1: Sono stati soccorsi, messi, tolti dalla busta di plastica, tolti dal carrello. E abbiamo chiamato il canile,
0: certo,
1: della muratella, che è stato veramente immediatamente
0: per renderli subito adottabili tutti gli
1: renderli
0: altri
1: subito adottabili
0: fratellini,
1: sì,
0: e lei,
1: sono stati
0: lei
1: tutti
0: giustamente
1: affidati.
0: Avete deciso di
1: e allora abbiamo detto perché no.
0: Perché
1: ci siamo
0: no?
1: Tutti guardati e di lei ci siamo subito innamorati. Perché...
0: Allora, dietro questa meravigliosa divisa indossata da persone che sanno cosa voglia dire indossare questa divisa, è evidente il folle amore per gli animali, cioè si vede proprio, anche perché lei passa il giorno nel commissariato.
1: Passa il giorno nel commissariato, sceglie lei dove stare.
0: Giocando con giochini di vario
1: giocando
0: tipo.
1: Giocando con giochini che poi le persone che arrivano al commissariato per i più svariati motivi le hanno portato. C'è chi ha fatto degli animaletti con l'uncinetto, chi porta delle palline, anche i negozi dove andiamo a comprare da mangiare. Anche i negozi ci hanno regalato dei croccantini e dei biscottini. E lei è amata da tutti, anche i bambini che vengono insieme ai genitori per fare il passaporto, non sentono l'attesa, perché...
0: Non sentono l'attesa,
1: no, perché lei li intrattiene benissimo.
0: Passa in un attimo. E, avere cura e aver impedito, ecco, effettivamente guardando questa fotografia, uno dice, beh, effettivamente vita da cani.

0: Proprio lei non potrà più dirlo perché a tutti gli effetti. Avere cura e anche nei confronti del vostro lavoro, delle persone che vengono. Noi veniamo in commissariato perché abbiamo bisogno d'aiuto, perché dobbiamo rifare il passaporto nel migliore dei casi. Ecco, credo che sia una presenza importante, no?
1: Assolutamente sì. Ha riempito.
0: Eccola qua la formidabile squadra. Vi abbracciamo tutti. Vi abbracciamo tutti, prego.
1: Ha riempito le nostre giornate, anche perché un cane molto vivace, diciamo, decide lei dove stare, fa dei giri nei vari uffici, impegnando tanto noi quanto l'utenza che comunque frequenta il commissariato, quindi insomma
0: avete specificato che sia un cane feroce, però ecco, questa è una cosa che deve essere specificata. Giustamente c'è una telecamera che si sta muovendo all'interno dello studio e nulla sfugge a questa piccolina, che come si chiama?
2: Allora, lei si chiama Giana. È un nome che ci ricorda un caro collega che è stato al commissariato e che ha amato moltissimo gli animali e ogni essere vivente. Per questo abbiamo dedicato...
0: Come si chiamava questo collega?
2: Gian Andrea.
0: Scusi, gliel'ho chiesto perché era giusto chiederglielo. Quindi Giana.
2: Giana, sì, sta per Gian Andrea. Gli avevamo dato vari nomi, all'inizio si chiamava Manetta, anche questo.
0: Si chiamava Manetta, giustamente.
2: Si chiamava Manetta, perché poi non ha più risposto a Manetta.
0: A Manetta
2: quindi...
0: non risponde, a Giana risponde.
2: A Giana risponde.
0: Ora, la domanda è, ma lei diventerà cane poliziotto?
2: Noi lo speriamo tanto che diventerà cane poliziotto.
0: Perché è una scuola.
2: Certo. Se tutto andrà bene, riusciremo probabilmente a mettere la livrea della polizia, la pettorina con la livrea della polizia. E cercheremo anche di insegnarle a stare composta ogni tanto. Ecco.
0: Vuoi salire?
2: Guarda. E comunque insegneremo a non perdere l'entusiasmo e la voglia di vivere che ha.
0: Assolutamente, anche perché... ribadisco, voi l'avete salvata,
2: sì.
0: E avete salvato tutti i suoi fratellini da un finale che non vogliamo neanche immaginare, insomma.
2: Certo.
0: Non... Ecco, però signorina, aspetti un attimo, io capisco, però guardi,
2: ora si metterà
0: comprendo,
2: a
0: però
2: tutto.
0: Ecco, lei si deve mettere a favore di camera, essendo lei splendida, si metta lì a favore di camera, no? Non si sa, è più grosso il pezzo di carta che le ho dato di lei, e quindi abbiamo anche saputo una cosa però, quando è il periodo del fine settimana, e sapete adesso soprattutto col bel tempo, lei fa il weekend anche al mare.
1: Certo. Assolutamente sì. Certo.
2: Lei è già prenotata, ha tutta l'estate prenotata.
1: Abbiamo un fitto calendario dove...
0: Sì. Ha un'agenda
2: perché lei è la più richiesta come compagnia e quindi va.
0: Noi ricordiamo
2: Marinella.
0: Il vostro impegno, ricordiamo il vostro stare accanto, anzi voi lavorate con i vostri cani poliziotto,
2: certo.
0: Poi quando vanno in pensione è immancabile, no? L'ho detto io. Lo prendo
2: no,
0: io,
2: no, certo,
0: no, non voglio solo che la mangi la carta, ecco, forse le ho dato la cosa peggiore,
2: so,
0: mi sto
2: pallina.
0: Distinguendo
2: abbiamo
0: per la mia consueta diseducazione di cani. Senti piccolina, attenzione. Allora,
2: adesso le portiamo un giochetto.
0: Le portiamo un giochetto o le portiamo un biscottino? Devo dirvi che da quando è entrata abbiamo visto più gente... seduta per terra di quanto tipo 2000 abitualmente da persone educate quali sono le mie colleghe e i miei colleghi. Prego il nostro Stefano Sbaffo entra con passo da cowboy adesso, eccolo qua. Con questo possiamo giocare. Cane pericolosissimo cattivo, canissimo cattivissimo. Ma guardala.
2: Ma anche
0: guarda.
2: La signora che ha chiamato la polizia,
0: ecco.
2: Noi siamo ancora in contatto con lei,
0: è
2: molto carina,
0: brava,
2: si chiama Tiziana,
0: è
2: stata brava. Lei è anche l'autista dell'ATAC, questo bisogna dirlo, si è fatta immediatamente una rete di
0: solidarietà. Cioè hanno sentito guaire, hanno detto che lei che porta là dentro, porte chiuse.
2: È un suo tentativo di scappare, di scendere immediatamente. L'autista dell'ADA, che è stato veramente provvidenziale, ha chiuso le porte e dopo qualche minuto è arrivata la polizia. Questa signora, questa Tiziana, è molto carina. Periodicamente, una volta a settimana, viene la porta intorno al commissariato con le sue amiche e quindi lei ha fatto amicizia con un sacco di cani. Anche noi la portiamo fuori, la mattina arriviamo prima dell'orario di lavoro e insomma le insegniamo un po' di educazione.
0: Allora, la cosa che mi preme...

0: dire che in tutto questo poi c'è il lavoro, anzi 25 su 24, come mi piace sottolineare, della Polizia di Stato, c'è il garantire la sicurezza, salvare le persone in situazioni complesse, difficilissime. E quindi riteniamo che questa pagina di felicità, di respiro, no? È una cosa, fa tenerezza.
1: Sì.
2: Una storia a lieto fine.
0: È una storia a lieto fine, esatto, Mirko,
1: Sì.
0: è una storia a lieto fine. Qua vediamo, eccoli qua,
1: Ecco.
0: questi uomini della Polizia di
1: Sono
0: Stato
1: coloro che effettivamente hanno fatto il primo intervento.
0: Hanno fatto il primo intervento, non volevo togliere l'osso,
1: Ecco, no,
0: non
1: no, non
0: volevo.
1: mai togliere un osso di
0: Allora, non
1: casa.
0: sappiamo quanto posso? No? Vediamo. Ah, attenzione signori, è in atto una guerra a tutte orecchie. Guarda che se anche io faccio così, sembriamo giustamente, non sappiamo quanto diventerà grande, quanto diventerà alta, sappiamo che è molto difficile,
2: Il
0: guardate, di
2: carattere
0: una
2: non le manca.
0: bellezza. Sappiamo
1: Oddio.
0: che però diventerà sicuramente, la vostra mascotte lo è già,
2: Assolutamente.
0: diventerà e resterà parte integrante
1: Assolutamente sì,
0: della vostra
1: certo.
0: struttura.
1: Creeremo un apposito spazio, un po' alla volta riusciremo a darle ancora più maggiore agio nel muoversi al commissariato. Ecco.
0: Dottoressa, le chiedo quanti bambini, anche non bambini, anche bamboni, come può notare da parte della sottoscritta, arrivano al commissariato così per dire la posso vedere? Poi Monteverde
1: Certo,
0: è un
1: come
0: quartiere
1: no?
0: meraviglioso di Roma.
1: Certo, arrivano proprio per vederla, perché
0: Sì.
1: si è tramandata questa storia di questa. Ma anche molti colleghi vengono e vogliono vedere la cagnolina e parecchi dicono: ah, anche noi la vorremmo al commissariato. Insomma, è una bella storia, anche perché è piccola, è gestibile,
0: Certamente.
1: è veramente amorevole. Insomma,
0: Certo, se fosse un
1: tira
0: molosso sarebbe un
1: basci.
0: po' più difficile,
1: Difficile, sì,
0: chiaramente. Ma
1: magari.
0: ma
1: No,
0: chi è che mette
2: vabbè.
0: queste fotografie? Non lo
2: Lei
0: so.
2: dorme così.
0: Lei dorme così, signori?
1: Ecco.
0: Ecco, noi chiediamo la foto a tutto schermo in modo tale che voi possiate avere. E pensate che
1: Perché c'è la luce?
0: probabilmente nulla di tutto questo sarebbe stato visibile, sarebbe stato possibile se non ci fosse stato questa capacità immediata da parte vostra
1: Sì.
0: di. No?
1: Per noi è stato un atto anche di egoismo, se vogliamo, perché
0: Sano
1: è
0: egoismo,
1: quel sano
0: dottoressa.
1: egoismo, naturalmente. Cioè,
0: Egoismo molto
1: fare del
0: sano.
1: bene anche per avere la gioia di farlo.
0: Questa volevo nel, no, questo, giusto per farvi vedere quanto sia piccolina, questa è la mia mano. Ecco, guardate che cos'è questa cosa morbida con quelle orecchie svolazzanti e morbide. Ma è vero, arrivate prima per portarla là?
1: Certo, sì,
2: Sì,
1: assolutamente. Come no?
2: assolutamente sì, bisogna anticiparsi perché anche lei ha i suoi bisogni e quindi
0: Certo.
2: la portiamo e facciamo fare un bel giro dell'isolato finché compatibilmente con le zampette che ha.
0: Con le zampette e con
2: Certo.
0: le
2: E
0: piante. Però
2: quindi fa un
0: crescerà. Ecco.
2: orario fresco, insomma, anche perché sta incominciando a far caldo e quindi riusciamo a
0: In
2: portarla
0: orario
2: fuori.
0: fresco succede questo. A noi piaceva tanto raccontare questa storia perché queste sono storie sicuramente positive, sicuramente belle, perché in questo momento i fratellini di questa meraviglia, insieme a tanti altri cani, sono pronti per essere adottati. Ma ringraziamo particolarmente voi perché avete deciso di spendere questi minuti in nostra compagnia. Ora c'è un problema. Farvi andare via.
1: Certo,
0: Siete sicuri che vi
1: avevo
0: faremo andare via?
1: capito.
0: Ora non dovrei dire questo alla polizia, ma no, voleste rimanere una. C'è latte e non tea. No, no, quelli latte e non tea lo servono dopo l'una e mezza. Quindi noi siamo in orario. Se voi volete restare un po' di più, noi non abbiamo niente da dire, niente contro. Niente contro. Io cerco di. Solo un attimo, poi ve la restituisco.
1: Tira
0: Ecco, cerco
1: baci.
0: di finire. È una tirabaci con, non so se.
2: Ecco qua.
0: Cerco di finire con lei in braccio. Cosa c'è? Guarda, primo piano, ma no, è il primo piano, ma non ho detto niente di male.
1: Quale
0: Ma
1: l'osso?
0: insomma, molla l'osso, molla l'osso. Eccola qua, questa cagnolina meravigliosa salvata dalla Polizia di Stato, che ovviamente, come sanno fare solo gli animali, restituisce amore e bellezza.
1: Assolutamente sì.
0: Questo è. E anche il dito, spero. Grazie signori, questa è l'ora solare. Grazie a tutti. Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo? Meglio ti mangio quel panettino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30. In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
1: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
2: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, questa sera in prima serata. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
5: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
6: Perché è Gesù che lo dice.
0: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
7: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
0: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
9: D'accordo, ma è interessante.
10: Lo ami molto.
9: Follemente.
8: Non speri di sposarlo?
11: Io sono sposato, signorina.
12: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
8: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
11: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Domenica in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio e l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinaria,

0: istante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata,

e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore.

0: Signore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia. Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore, Madre del Salvatore,
1: prega
0: per noi. Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza, fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza, Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: regina degli angeli,
1: prega per
0: regina dei patriarchi,
1: prega per
0: regina dei profeti, Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i Santi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Tutti voi che vi svegliate anche questo. questa mattina con noi e noi siamo felicissimi. Buongiorno al nostro meraviglioso pubblico, buongiorno Don Federico, buongiorno Giacomo.
3: Buongiorno a te, grazie, buongiorno a voi. Cominciamo dunque questo venerdì insieme, lo cominciamo con Don Federico e con il Vangelo del Giorno.
4: Grazie. Prego.
5: In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri.
3: Grazie Don Federico, prego raggiungici. Abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Marco, siamo al capitolo 12, versetti dal 35 al 37. Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Questa è la prima frase, la prima domanda da cui
5: che
3: partiamo.
5: È una domanda di Gesù. Siamo abituati che le persone gli rompono le scatole e Gesù gli fanno domande, in particolare in questo capitolo in cui Gesù è arrivato a Gerusalemme e prima i Sadducei, i Farisei, c'è un fuoco di fila per metterlo in difficoltà. Gesù un po' si stufa e dice: adesso tocca a me. E fa una domanda particolare su un testo che tutti conoscevano, un salmo, il Salmo 109, che è un salmo messianico, che nell'interpretazione che ne davano scribi, farisei e tutti gli altri, in linea di massima, parlava della discendenza davidica, il Messia che è figlio, e dunque figlio del re, discendenza davidica, re. Il Messia, quello che potremmo dire oggi che va di nuovo di moda, un Messia politico, una figura religiosa, teocratica, che risolve, con l'autorità che viene da Dio, le guerre, i problemi di carattere sociale, economico. Quindi un inviato. È importante appunto questa idea che è figlio. Gesù fa questa domanda e poi spiega che non può essere questa l'unica interpretazione. L'interpretazione invece si fissa da parte di Gesù su quel termine. Perché lo chiama Signore? Se è figlio è dello stesso livello, ma il Salmo 109, che è uno dei salmi più letti e più commentati nella tradizione cristiana, dice invece che dall'aurora io ti ho generato e siedi alla mia destra. L'interpretazione cristiana, autorizzata da questa interpretazione di Gesù, vede non soltanto un salmo messianico, ma la descrizione della divinità di colui che deve venire, non semplicemente un regnante, non semplicemente il re, un figlio d'uomo, ma il figlio generato all'aurora del tempo, Cristo nostro Signore, che per questo verrà anche giustiziato, per questa sua dichiarazione di divinità.
2: Don Federico, la seconda frase è: Davide stesso lo chiama Signore.
5: È questo il punto, è questo l'elemento, ed è un elemento centrale rispetto all'interpretazione che gli scribi, che interpretavano, che anche scrivevano il testo della scrittura. Stanno parlando dell'unica scrittura che a quel tempo esisteva, le profezie di Mosè, i salmi di Davide. Come si possono interpretare in una chiave riduttiva, storica? Quei testi parlano di una figura che Dio manderà, di carattere umano, dunque regnante, che attraverso la potenza, l'esercito, sbaraglierà l'esercito degli oppressori e darà il diritto di quella terra. Un argomento che è ritornato e ritorna prepotente ancora oggi. Il diritto di Dio su una terra, su un potere, in forza di una figura militare. Questa interpretazione chiaramente è erronea, perché si parla del Signore, e il Signore è Dio. È un livello teologico, un livello spirituale, una liberazione rispetto alla terra del proprio cuore, non spiritualoide, ma Dio che viene a liberare il cuore dell'uomo dal cuore del peccato. Dunque è un testo fondamentale per capire il principio ermeneutico attraverso cui noi possiamo leggere e capire la scrittura, l'Antico Testamento.
3: Don Federico, non è una pagina lunghissima di Vangelo quest'oggi, però ci pare di capire che è ricca comunque di cose da dire. Di queste poche righe noi che ci facciamo nella giornata di oggi? Come ce le portiamo
5: molto,
3: con noi?
5: Molto. Quando Gesù risorge, soprattutto nell'apparizione ai discepoli di Emmaus, fa lo scriba e fa questo tipo di scriba. Ci dice tutte le profezie, Mosè, i libri storici, i salmi, i profeti parlano di me, parlano del Signore. E allora lui ci affida le scritture perché in quelle scritture è stato profetizzato la sua venuta. L'invito è ancora una volta quello di rifugiarci nella scrittura da Mosè fino ai Salmi per trovare tracce di lui, quelle che noi chiamiamo profezie. L'impegno in questa giornata è il solito: aprire la Bibbia, aprire il Salmo, aprire le profezie e cercare quello che è stato scritto su di lui. Gesù ci garantisce che lì troviamo tracce e segni della sua presenza.
2: Grazie, Don Federico. Grazie per aver iniziato con me la giornata. A presto.
5: Grazie a voi. Buona giornata.
2: Giacomo, ci spostiamo.
3: Certo.
2: Vogliamo partire proprio dalla data di oggi, 5 giugno. Vogliamo andare a qualche anno fa, 5 giugno del 1841, veniva ordinato, lo vedete, Don Giovanni Bosco. E allora ne parliamo con Don Giorgio Mocci, buongiorno. Parroco della chiesa di San Giovanni Bosco. Oggi vogliamo raccontare un po' l'eredità di Don Bosco, il santo dei giovani. Possiamo dire però che è proprio con lui che parte una rivoluzione d'amore proprio nei confronti dei giovani che continua fino ad oggi.
4: Sì, lo possiamo dire perché è un'attenzione così grande al mondo giovanile nella Chiesa, possiamo dire, non era ancora così evidente. C'era stata con San Filippo Neri anche a Roma, con qualche altro sacerdote, però poi Giovanni Bosco l'ha veramente fatta risplendere in tutto il mondo. D'altra parte è un dono dello Spirito, perché lo Spirito Santo ha soffiato sulla Chiesa proprio questo carisma dedicato ai giovani e a tutti.
3: Oggi stiamo ricordando il momento della sua ordinazione, ma facendo un passo indietro, quali erano i suoi propositi prima dell'ordinazione?
4: Sì, Giovanni Bosco era abituato a fare dei propositi, e se andiamo a vedere anche la storia che viene dopo dell'oratorio, anche i santi che lui ha educato, per esempio San Domenico Savio, ha fatto dei propositi prima dei momenti importanti della sua vita. Ne ha fatto 9 e conferma fondamentalmente quelli che aveva fatto il giorno della vestizione, ma 3 sono particolari. Giovanni Bosco dice: devo organizzare il mio tempo per non sprecare il mio tempo. Primo proposito nuovo. Secondo proposito dice: patire, soffrire, fare tutto per la salvezza delle anime. E terzo, interessantissimo, la bontà e la dolcezza di San Francesco di Sales mi guidino in ogni cosa. Aveva proprio capito che dedicarsi agli altri, e dedicarsi agli altri anche in uno stile di dolcezza e di accoglienza, sarebbe stato determinante per il suo essere sacerdote.
2: Don Giorgio, quanto è stato importante anche l'ambiente in cui è cresciuto, la famiglia e soprattutto la figura di mamma Margherita?
4: Fondamentale, fondamentale. Senza mamma Margherita non sarebbe stato Don Bosco, perché lei lo ha assistito in momenti di difficoltà, erano tanto veramente in difficoltà per la povertà, non potevano pagarsi gli studi, ma mamma Margherita aiuta Don Bosco, lo incoraggia, lui va a lavorare da solo, si paga gli studi con fatica e mamma Margherita lo accompagna sempre. Riesce a fare da padre e da madre, perché Giovannino Bosco perde il padre a 2 anni. E gli sa dare dei consigli importantissimi. Quando era più piccolo e inizia quella strada, mamma Margherita se lo prende e gli dice: Giovanni, ricordati che se diventerai ricco non metterò mai piede in casa tua. Primo consiglio. E poi il giorno stesso dell'ordinazione lo chiama Giovanni, gli dice: io non ho studiato i tuoi libri. adesso sei più vicino a Gesù. Ma ti voglio dire una cosa, ricordati che iniziare a dir messa significa iniziare a soffrire.

0: soffrire. Non lo capirai subito, lo capirai fra poco, però ricordati che tu devi pensare alla salvezza delle anime e non pensare a tua madre. Prima abbiamo sentito Don Federico che parlava della regalità di Gesù, no? Anche delle profezie messianiche. Ci sono altre profezie che sono i carmi, i canti del servo sofferente, no? Ci sono delle profezie di gloria e delle profezie di sofferenza, ma nella vita del sacerdote è così, nella vita di Don Bosco è stato così, non tutti i giovani sono stati facili da convertire, non tutti l'hanno voluto aiutare, per cui anche se fai bene quello che devi fare, anche nella vita di fede, e qualcuno forse ti farà soffrire, a qualcuno non andrà bene. E così è stata la vita di Gesù e così sarà la vita del sacerdote.
1: Don Giorgio, le raccomandazioni di Mamma Margherita a Giovannino sono le stesse che sentite voi, salesiani? Risuonano
0: sì,
1: anche nelle vostre orecchie?
0: Risuonano anche nelle nostre orecchie perché intanto dire Mamma Margherita è importantissimo perché non è la venerabile Margherita Occhiena, cioè Don Bosco l'ha sempre chiamata mamma e anche noi la chiamiamo Mamma Margherita perché ci ha insegnato tante cose. Ed effettivamente sì, perché comunque essere salesiano oggi, essere sacerdote oggi, anche in un contesto complesso, anche giovanile, non è facile. Ho lavorato anche al Borgo Ragazzi Don Bosco, con i ragazzi anche di strada, o alla Spezia con i ragazzi di Santo Domingo, ma anche qui adesso nel quartiere Don Bosco appunto a Roma, non è sempre facile, per cui è vero che amare, voce del verbo soffrire, è perché quando tu ami e quando tu ti impegni in qualcosa devi faticare, non sempre sei corrisposto nell'amore, a volte bisogna avere anche qualche tradimento, sopportare, far finta di niente per l'educazione e per il bene dei giovani.
2: Don Giorgio, hai citato Borgo Ragazzi Don Bosco, sì. Noi ci fermiamo qualche istante e subito dopo la pubblicità vi portiamo proprio lì, a tra pochissimo.

0: In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
3: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
3: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, questa sera in prima serata.
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un modo.

0: gusto.
1: Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Il 5 giugno del 1841 Giovanni Bosco veniva ordinato sacerdote e noi ne stiamo parlando con Don Giorgio Mocci. Vogliamo però subito portarvi in un luogo a Roma che è Borgo Ragazzi. Don Bosco, partiamo.
1: Qui siamo al Borgo Ragazzi Don Bosco, un'opera salesiana di Roma, nella periferia est di Roma, una periferia importante, anche abbastanza difficile a livello sociale. E qui i salesiani dal 1948 operano con i ragazzi più in difficoltà. Pio XII chiese ai salesiani di essere Don Bosco a Roma e nel tempo il Borgo Ragazzi Don Bosco ha mantenuto questa sua missione verso i giovani più in difficoltà. I ragazzi qui al Borgo arrivano in tanti modi. C'è chi arriva perché viene inviato da qualche servizio, dai servizi sociali, dal tribunale per esempio dei minori, anche che vengono qui per svolgere dei servizi, anche delle messe alla prova, oppure vengono perché chiamati dagli amici o perché c'è l'interesse di giocare, di stare insieme, oppure vengono per frequentare la scuola professionale.
2: La proposta che facciamo è una proposta formativa, quindi sono dei corsi destrutturati, pensati apposta per i ragazzi che hanno maggiori difficoltà dal punto di vista formativo, accompagnati da un intervento psicoeducativo. Gli operatori sono educatori, sono psicologi che li accompagnano nella crescita personale, umana e professionale, no? Secondo quello che è un po' l'ideale di Don Bosco, il pensiero di Don Bosco, buoni cristiani, onesti cittadini.
3: Sono ragazzi che cercano proprio nel lavoro la strada, cioè cercano di emanciparsi, di crescere, di trovare un loro posto nella società tramite il lavoro. Hanno voglia di imparare un mestiere, sono contenti soprattutto quando fanno le parti pratiche.
2: Stare con i ragazzi nella sofferenza, nel dolore, a volte prova tanto, però poi vedere i frutti di questo lavoro è un pezzettino di regno di Dio, del regno del cielo.
1: Dare la sicurezza ai ragazzi che ci siamo, che se succede qualcosa, se hanno delle difficoltà, se hanno dei problemi, possono rivolgersi. Un punto di riferimento che si dà a tanti ragazzi che magari questo punto di riferimento purtroppo non lo hanno nemmeno a casa loro, nella loro famiglia, e quindi è sicuramente qualcosa, una colonna per la loro vita.
2: L'idea è di dare loro una possibilità di una vita piena, ricca, sia da un punto di vista individuale, ma anche proprio dal punto di vista della società in cui poi loro vivono.
0: Don Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a Borgo Ragazzi?
4: Beh, dico che Don Daniele, Cecilia e Nicola hanno detto tutto, hanno detto tante cose belle. È vero che è proprio un presidio educativo in un quartiere complesso a Centocelle. Ho lavorato anche nel centro di formazione professionale e, come diceva anche Cecilia, a volte intercettare le sofferenze dei giovani fa soffrire anche te, no? Li devi aiutare, li devi accompagnare, però poi si vedono dei frutti dopo tanto lavoro, quindi è veramente una bella opera.
5: Serve collaborazione perché i giovani non si sentano soli e questo accade, e anche in questo l'esempio di Don Bosco aiuta, perché anche lui non è diventato santo da solo, fra virgolette, nella sua vita ha avuto degli accompagnamenti spirituali da parte di alcune persone che hanno avuto un peso significativo.
4: Anche nel giorno dell'ordinazione, che oggi ricordiamo, 185 anni fa, perché Don Bosco celebrò la messa assieme al suo direttore spirituale, Don Giuseppe Cafasso, San Giuseppe Cafasso, chiamato anche da Pio XI la perla del clero italiano. Lo ha accompagnato in tutto, era il suo direttore spirituale, lo ha aiutato anche a capire quale fosse il suo ruolo nella Torino del tempo. Un giorno gli dice, non sai cosa fare? Va per la città, guardati intorno. Un consiglio bellissimo. Don Bosco lo fa e vede tanti giovani dopo la rivoluzione industriale e anche dopo tante carestie che sono rimasti senza genitori e senza lavoro, e sa che cosa deve fare. Quindi si fa accompagnare da San Giuseppe Cafasso anche per la sua vita, e poi nel giorno dell'ordinazione si ricorda di Don Calosso, che è il sacerdote che lo ha accompagnato quando aveva perso il padre e quando inizia a voler diventare sacerdote, che lo accompagna negli studi e gli fa da secondo padre. Quindi l'accompagnamento spirituale per Don Bosco era fondamentale. Sempre si è fatto accompagnare, sempre ha voluto che i salesiani accompagnassero i giovani.
0: Don Giorgio, durante proprio il giorno della sua ordinazione, lui chiede un dono.
4: Sì.
0: Di cosa si tratta?
4: C'era questa tradizione, e c'è ancora bella, no? Di chiedere nel giorno dell'ordinazione un dono al Signore. E Giovanni Bosco lo fa e chiede il dono dell'efficacia della parola. Ed effettivamente è stato un grande predicatore, perché ha saputo parlare al cuore dei giovani, ma anche degli adulti. Era un predicatore ricercatissimo. Per cui il Signore ha esaudito questo dono. E noi salesiani, nel giorno della nostra ordinazione, continuiamo a chiedere questo dono.
5: È appena terminato il mese di maggio, che è un mese di festa per tutti, un mese mariano, specialmente poi anche per il mondo salesiano. E anche per lo stesso Don Bosco, dalle prime messe che aveva fatto, dalla seconda messa che aveva fatto, c'è un'impronta mariana.
4: Sicuramente. Don Bosco viene ordinato nella cappella dell'Arcivescovado dall'Arcivescovo di Torino. Il giorno dopo fa la prima messa, abbiamo detto, con Don Cafasso, proprio nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Voleva qualcosa di più spirituale quel giorno, ma il giorno dopo va subito al Santuario della Consolata a Torino, che in quel momento era il centro della spiritualità mariana della capitale d'Italia. Per cui Don Bosco aveva una grande devozione per la Madonna e subito va alla Consolata. Anch'io nella mia ordinazione, dopo il primo giorno, dopo la prima messa, sono andata al santuario a Sardara di Santa Maria Acquas, si chiama così, per ricordare anche la mia famiglia, che in parte viene da quel santuario e da quel paese, e poi alla processione di Maria Ausiliatrice a Torino. Ormai c'era la chiesa di Maria Ausiliatrice. Per noi salesiani la devozione mariana è fondamentale. Don Bosco alla fine della vita dirà: ha fatto tutto lei.
0: Don Giorgio, se dovessi riassumere il messaggio, cosa ci dice ancora oggi San Giovanni Bosco? Quale sarebbe? Qual è?
4: Beh, Cecilia prima lo ha ricordato nel servizio. Dire ai giovani e a tutti di essere buoni cristiani, onesti cittadini, e manca una parte che spesso non diciamo, che è la terza, futuri abitatori del cielo. No, questo messaggio è fondamentale, cioè inserirsi nella società per essere buoni cittadini ed educare ad una cittadinanza attiva è fondamentale. Non siamo lontani dalla vita, non viviamo in un altro mondo, viviamo in questo mondo. Però dobbiamo essere anche buoni cristiani, essere il lievito, portare questo messaggio del Vangelo. E poi perché lo facciamo? Perché vogliamo andare in paradiso. E Don Bosco dice, tra i suoi pensieri della sua ordinazione, il sacerdote non va in paradiso da solo, ma va in paradiso con tutte le persone che ha incontrato, per cui deve stare attento a portarsi dietro tante persone in paradiso, futuri abitatori del cielo. Penso sia il senso della nostra vita cristiana.
5: Grazie Don Giorgio Mocci.
0: Grazie. A voi.
5: E un saluto a tutta la famiglia salesiana. Se 185 anni fa capitava ciò di cui abbiamo parlato con Don Giorgio, un po' meno di anni fa accadeva una cosa importantissima, non solo per il cinema italiano, ma anche proprio per la nostra storia, insomma, per i film, per le cose con cui abbiamo sognato. Perché oggi di chi è il compleanno? Di Stefania Sandrelli. Allora noi vogliamo festeggiare la grande Stefania con un po' di film di cui parliamo. E cominciamo subito col 1961, Pietro Germi, Divorzio all'italiana.
6: Angela. Angela, che fai?
7: Faccio i fiori per l'Immacolata Concezione.
6: Anche a me mi era venuta voglia di raccogliere i fiori. Solo che io questi fiori non saprò mai a chi darli.
7: No.
6: Tu lo capisci, vero?

0: Angela, l'altro giorno scendevi dalla chiesa. Non mi hai guardato. Perché mi guardaste così?
1: Ma allora. Allora tu ci hai pensato, eh?
0: Angela.
2: Angela!
0: Angela. Aspetta.
1: Vieni.
0: Angela.
3: Ne parliamo in studio con Tonino Pinto, vediamo il buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Benvenuto.
4: Buongiorno. Soprattutto auguri a Stefania.
3: Auguri, auguri.
1: Auguri, auguri.
3: Veniamo a questo splendido conto tondo di Stefania Sandrelli. E allora, cominciamo proprio da questa scena. Qua la vediamo giovanissima.
4: Beh, devo dire la verità che il suo rapporto con i registi italiani, in modo particolare con Pietro Germi, è stato veramente significativo, perché se è vero che lei ha debuttato con Luciano Salce, altro talento, sotto un profilo di regista, intuitivo, ma il rapporto con Pietro Germi è stato davvero significativo, perché Germi, da grande cineasta qual è stato, ha capito immediatamente che quel viso, quella personalità, quell'età, rappresentava l'eredità naturale in quel grande cinema italiano di fine anni 60, che avrebbe affrontato poi gli anni 70 e 80, portandoci una Stefania Sandrelli che era l'erede naturale delle grandi dive del cinema italiano, da Anna Magnani in poi, che hanno caratterizzato la storia stessa del cinema italiano. In modo particolare Divorzio all'italiana, con quel Marcello Mastroianni, che una volta Marcello, quando lo intervistai anni e anni dopo, quando già era conteso fra Faye Dunaway e la francese storica, la mamma della sua bambina, Catherine Deneuve, mi disse: ma scusa, ma fra le tue tante attrici italiane ce ne sarà una che ti è rimasta nella mente anche come personalità? E lui mi disse: Stefania Sandrelli soprattutto. Perché? Perché in effetti Stefania ha rappresentato questo, e secondo me, guardandola oggi, io ricordo quando l'ho vista la prima volta nella mia vita, ero il direttore generale di una grande società cinematografica a Roma, a quell'epoca quando le sale cinematografiche erano stracolme e erano anche stracolme di film importanti. Oggi un po' meno, devo dire la verità. E uno dei locali di moda, ma ero giovane, quindi come giovane dirigente che parlava di cinema e trattava il cinema,

0: ma era normale che non ci fosse una sera che si salvasse, ma in modo particolare c'era un locale a Roma che si chiamava lo Scarabocchio, in Piazza dei Ponziani, frequentatissimo da Brigitte Bardot, che veniva a passare il fine settimana a Roma, ed era per frequentare quel posto, perché era bello, era stato fatto dal pilota acrobatico della pattuglia acrobatica italiana, che aveva aperto per hobby questo locale, ma in modo particolare perché ci suonava nell'angolo jazz un signore che ha vinto poi un po' di Oscar, che si chiamava Bill Conti. Bill Conti è stato un motore di interesse, e quella sera mi ricordo che vidi da vicino Stefania, aveva delle calze a rete trasversali, stranissime, colorate, che non si erano mai viste in una donna, neanche del cinema. E questo viso bello, questo sorriso, questa voglia di vivere, questa personalità, mi colpì talmente tanto, tanto, tanto, tanto. E poi anni e anni dopo, quando invece una sera, dopo una cena a casa di Corinne Clery, ai Parioli, l'accompagnai a casa, era sposata con mio amico Spende, ed ebbi la sensazione che gli anni non fossero mai passati. Stefania, volevo dirti, non so se stai ascoltando questa trasmissione, tu davvero gli anni per te non passano, sei bella come allora.
1: Io spero davvero che lei stia ascoltando, o che comunque possa arrivarle questo messaggio, perché si sente proprio l'affetto che esce dalle sue parole. E grazie, perché con questi aneddoti ci fa davvero sognare.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Siamo incantati. E Giacomo, quindi tutti gli aneddoti che vuole ce li racconti, che a noi ci fa felici. Andiamo avanti, vediamo il prossimo film. Andiamo al 1970, Bernardo Bertolucci, Il conformista. Guardiamo.
3: Marcello, sono indegna di te. Sì, sì, sono indegna di te.
4: Se parli così sembri tua madre.
3: Devo dirti una cosa, ma devi voltarti, se mi guardi mi vergogno. Forse dopo non mi amerai più, ma io devo dirtelo. Sai, io non sono come credi tu. Non sono vergine. Cosa pensi di me ora?
4: T'ho sposata perché ti amavo, non perché eri vergine.
3: Caro, io lo so che tu hai una mentalità moderna, ma io ho voluto dirtelo lo stesso.
4: Ho dimenticato di avvertirti che a 20 miglia scendiamo a un appuntamento.
1: Siamo a qualche anno dopo rispetto al divorzio all'italiana, qui che Stefania Sandrelli vediamo.
0: Beh, devo dire la verità, Il conformista mi lega dei ricordi bellissimi. A quell'epoca, con Pido Patitucci, che era un po' il Pierre di Ugo Tognazzi, celebre quella grande serie di serate passate a Torvaianica per il torneo dello Scola Pasta d'Oro, con Ugo che cucinava e tutti i personaggi, credo che sia venuta anche Stefania. E la realtà è che quando ci fu il debutto del conformista, ci occupavamo delle anteprime del cinema italiano a Saint Vincent, da dove poi sono nate le Grolle d'Oro. E chi organizzava queste serate, lo racconto perché è bello tutto l'insieme. Era Pino Patitucci e io gli davo una mano come PR, e il primo direttore artistico di questa serie di presentazioni fu il critico del Messaggero Guglielmo Biraghi, guarda caso, che poi diventò il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia. No, questo giusto per sottolineare l'importanza di una firma eccellente che ha fatto la storia anche quella del cinema. Gli attori, in questo caso il conformista di Bertolucci, giovane Bertolucci, quasi al suo debutto con quel film, li trasportavamo in vagone letto da Roma fino a Torino, poi si scendeva, si andava in albergo, si pigliava una tazza di cioccolato caldo, e poi con un pullman di lusso si arrivava a Saint-Vincent.

0: Saint. Più o meno questa era la famiglia del cinema che si muoveva. Quella presentazione del Conformista fu molto, molto interessante, molto particolare. E lì io ho capito anche per quale motivo la Sandrelli invece colpiva proprio... La Sandrelli, se ci fate caso e vedete la sua filmografia, ha colpito registi importantissimi. Ha colpito l'immaginifico di autori cinematografici pazzeschi. Perché? Ma perché, per quello che dicevo prima, Stefania ha rappresentato davvero il volto nuovo del cinema italiano al femminile. Noi abbiamo avuto attrici strepitose nella storia del cinema italiano, è inutile che faccio l'elenco, certo Sofia, certo Claudia Cardinale, certo Virna Lisi, ma potremmo andare avanti. Anna Magnani, la prima che ha vinto un Oscar nel 58, ragazzi, la prima attrice italiana che va ad Hollywood e recita in inglese, ma non un film, ne ha fatti tre. Pelle di serpente addirittura con Marlon Brando, che pensava di fargli la corte, invece si trovò un muro di cemento armato. Insomma, io credo che Stefania si sia stata, sì. Io non so, mi piacerebbe, una volta glielo voglio chiedere, se ha sentito di essere forse guardata con una certa, non dico invidia, perché non c'è invidia, ma con una certa ammirazione, vogliamo dire così, dalle sue colleghe, di un cinema già acquisito e di una popolarità già acquisita, davanti a questa ragazzina che con questo suo viso, Conformista lo testimonia, anche le immagini che avete mandato, colpiva non soltanto Jean-Louis Trintignant, ma lei ha girato con tutti i più grandi attori del mondo.
1: A proposito anche di registi, non possiamo non nominare Ettore Scola, con cui eravamo tanto amati,
0: assolutamente,
1: con la famiglia.
0: Ma questo ti mostra ancora una volta quello che dicevo prima. Tutti autori di grandissimo spessore. Insomma, ci sarà una ragione, no? Perché lei ha rappresentato proprio questo tipo di cinema e a mio avviso lo rappresenterebbe ancora magnificamente oggi. Fatela lavorare, produttori, Stefania Sandrelli, perché lo merita.
2: Noi la ringraziamo per questo magnifico viaggio che ci ha fatto fare. Noi, chissà, Giacomo forse ci sta guardando, vuole mandarle un ultimo messaggio, gli auguri, sì. Forse arriverà una risposta.
0: Io ho scritto un libro, cara Stefania, che è uscito in questi giorni, ma non lo dico per farmi pubblicità, non ne ho bisogno. Il libro è dedicato, si intitola Le interviste impossibili. Ed è un libricino dedicato a uno star system di Hollywood che non c'è più. Quindi da Sinatra a Marilyn Monroe. Lo dico questo perché in una casistica da fare oggi sullo star system al femminile dell'intera storia del cinema italiano e anche internazionale, io metterei Stefania Sandrelli fra le prime cinque più importanti del mondo. E non credo di esagerare. Per cui, cara Stefania, nell'augurarti ancora un buon compleanno di questi tuoi piccoli anni, la vita è lunga, diceva Federico Fellini, la vita è lunga perché va vissuta e cinematograficamente ancora più vissuta. Ciao ciao!
1: Tanti auguri anche da parte nostra, Stefania Sandrelli, e un grazie gigantesco a Torino Pinto. Grazie
0: a voi.
1: Pubblicità, dopodiché ritorniamo per giocare insieme a tennis. Rimanete con noi.

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
2: D'accordo, ma è interessante.
1: Lo ami molto.
2: Follemente.
1: Non speri di sposarlo?
3: Io sono sposato, signorina. Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
1: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
3: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Domenica in prima serata.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa.

0: Cattolica è più di quanto credi.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder tetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Colesterolo?
7: No, io lo uso per i trigliceridi.
8: E io per la glicemia.
9: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
10: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
11: Crepolature? Sei coperto.
12: Arrossamenti da pannolino?
13: Sei coperto.
14: Post laser?
15: Sei coperto.
16: Post esposizione solare?
17: Sei coperto.
18: Con Cicaplast sei sempre

0: Si parla di tennis di buon mattino perché domenica calerà il sipario sulla terra rossa del Roland Garros a Parigi e vanteremo una semifinale tutta quanta azzurra, tutta quanta italiana. Ne parliamo con Giuseppe Muolo, bentornato.
1: Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti.
0: Parlando di un'edizione che entrerà probabilmente nella storia, già è entrata un po' nella storia.
2: Sì, sembrava una settimana fa, sembrava la fine del mondo, no? Con lo shock della sconfitta di Sinner. E invece siamo ancora qua, come canterebbe qualcuno,
0: esatto.
2: Anche per ricollegarci un po' a uno dei due semifinalisti di oggi, che è nato nella città del Festival della Canzone Italiana, che è Arnaldi, Matteo Arnaldi, che è nato a Sanremo. E non so come se la cava col microfono in mano, con la racchetta,
0: con la racchetta
2: sicuramente
0: ci dà.
2: Se la cava benissimo, come se la cava bene, molto bene, l'altro semifinalista azzurro, Flavio Cobolli. E, insomma, sono poi due grandi amici, si sono allenati insieme da piccolini, da quando avevano 10-11 anni, quindi oggi si incontreranno stasera, prima delle 19, si incontreranno per conquistare un posto domenica in finale a Parigi, quindi avremo sicuramente un italiano in finale, questa è la bella notizia. Quella meno bella è che uno dei due purtroppo non ci arriverà, però non ci possiamo lamentare, diciamo, no? Anche vista, diciamo, lo shock iniziale del torneo con la sconfitta di Sinner contro Cerundolo.
1: Altri appuntamenti da ricordare, Giuseppe?
2: Sì, c'è alle 12 oggi la semifinale del doppio maschile, dove Bolelli e Vavassori si giocheranno un posto in finale, quindi potrebbero esserci altri due italiani in finale domenica. E poi ieri abbiamo vinto già un po' un antipasto di vittoria, se possiamo chiamarlo così, lo abbiamo già gustato, quella vittoria di Vavassori e di Sara Errani nel doppio misto. Hanno riconquistato il titolo conquistato l'anno scorso e quindi ecco una Parigi azzurra, molto azzurra
0: assolutamente.
2: Per speriamo che lo sia ancora di più, ecco.
0: Ma io penso che ormai i fan del tennis sono tantissimi e continuano a crescere, anzi è una bella occasione sempre per poterne parlare. Parliamo anche di chi è stato pure protagonista di questo grande appassionamento collettivo al tennis, che è stato Jannik Sinner. Hai detto giustamente uno shock, che però ci fa anche riflettere forse

0: su come funziona il tennis, sulla quantità di partite, sulla pressione poi a cui sono sottoposti gli atleti.
1: Sì, no, guardando ecco, la sconfitta di Sinner, come è arrivata con quel calo fisico, no, improvviso che ha lasciato di stucco tutti, e ancora forse ci dobbiamo riprendere. Lui credo si sia già ripreso ampiamente per quello che ci ha fatto vedere in questi anni. Ecco, guardando quello shock sembra, no, potremmo quasi definirlo in apparenza, no, una specie di caso Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no, con Sinner che in realtà più di una volta è sembrato sdoppiarsi in questi anni in due personalità sportive e tennistiche agli antipodi, no? Da una parte la versione schiacciasassi in stile Robocop, no? Che è un abito che lui ha in questi anni ha indossato, no? Come un modello di alta moda, no? Con la stessa nonchalance, mette nel congelatore le partite subito, arriva alla fine del torneo con la mano sinistra, se possiamo chiamarla così, più di una volta. Dall'altra parte c'è un'altra versione, che è quella, diciamo, il lato oscuro della luna, se vogliamo chiamarlo così, in cui ha avuto, mi viene in mente, anche per esempio la semifinale di Wimbledon del 2024 contro Medvedev. Anche lì ebbe un calo fisico, ebbe un capogiro, si fermò per 11 minuti, poi tornò in campo, non riuscì a portare a casa la partita. Oppure a Cincinnati l'anno scorso, l'estate scorsa, si ritirò con Alcaraz, anche lì per un calo fisico molto, molto plateale. Ecco, sembra essere, no, un po' un Dr. Jekyll e Mr. Hyde, più di una volta. In realtà non è, ecco, né la versione, come lui stesso ha detto, non è un robot, l'ha detto dopo la sconfitta, no? Quindi non bisogna preoccuparsi, è un tennis che chiede tanto, lui arriva sempre in fondo e spinge sull'acceleratore al massimo, quindi ecco, farà degli accertamenti, perché comunque li ha già fatti, ora vedremo cosa emergerà, però non è importante forse non lanciare troppo l'allarme. È umano, anche
0: lui è umano, anche Sinner è umano.
2: Assolutamente. Giuseppe, problemi fisici anche per Berrettini, abbiamo visto,
1: sì,
2: anche il suo ritiro.
1: Purtroppo anche lui si è dovuto ritirare, tra le gioie e i dolori di questo Roland Garros c'è anche il ritiro di Matteo Berrettini. C'eravamo un po' tutti illusi che potesse un po' replicare quello che aveva fatto, no, a Wimbledon, la cavalcata di Wimbledon dove arrivò in finale contro Djokovic. E invece ancora una volta il suo fisico lo ha tradito. Ha detto che comunque non perderà il sorriso. Siamo convinti, ecco, che prima o poi riuscirà, ecco, a conquistare qualcosa di importante. Il tennis gli è debitore, diciamo, no? Perché troppe volte ha dovuto arrendersi per condizioni che lui non poteva in qualche modo controllare, e quindi ecco, sono convinto che il tennis lo ricompenserà un giorno.
0: Abbiamo parlato di Sinner, ma anche la mancanza di Alcaraz naturalmente si fa sentire, e anche probabilmente la mancanza di entrambi ha condizionato pure il torneo.
1: Sì, diciamo paradossalmente la loro assenza non ha inficiato sulla qualità del tennis di questi Roland Garros. Ci si poteva aspettare, no? Non c'è Sinner, non c'è Alcaraz, non ci sono i due giocatori più forti del mondo, sarà un torneo noioso. E invece si è rivelato uno dei tornei degli slam più belli e appassionanti degli ultimi anni. E questo perché ci pensavo un po', no, l'altro giorno, vedendo l'ennesima partita al quinto set, l'ennesimo giocatore che tira fuori dal cilindro colpi inimmaginabili. Questo secondo me certifica che, perché molte volte si è detto in questo tennis ci sono solo Sinner e Alcaraz, gli altri loro vincono anche perché dietro non hanno nessuno che può impensierirli. È vero, ma è vero perché sono loro che sono degli alieni, e non è che gli altri sono scarsi, no? se possiamo dire così. E questo torneo l'ha certificato: mancano Sinner e Alcaraz e ci sono dei tennisti che in qualche modo riprendono aria dopo essere stati schiacciati dalla potenza dei due giocatori più forti del mondo, e esprimono, anche loro sanno esprimere un tennis di altissimo livello. Ecco, questi Roland Garros l'hanno certificato, che insomma sono Sinner e Alcaraz a essere degli alieni, non gli altri a essere non a livello di un tennis spettacolare, ecco. E tra questi ci sono i tanti italiani che in questo torneo hanno dato il meglio di sé e continuano a darlo, e stasera vedremo probabilmente un'altra grande partita tra
2: grande Jacobo attesa, infatti, per stasera l'hai detto intorno alle 19,
1: sì,
2: però intanto
1: 19.
2: Chissà se nel servizio che stiamo per vedere ci saranno dei futuri campioni, ci ritroveremo qui a parlarne tra
0: ma
2: qualche

0: il fenomeno Sinner. Noi qui nel nostro club abbiamo un riscontro maggiore sia a livello di bambini, quindi scuola tennis, ma anche per un livello di adulti e gente che ha smesso di giocare qualche anno fa e adesso viene e vogliono riprendere.
1: Arrivano di tutte le età. Ho fatto lezione a un ammiraglio, a un ex ammiraglio ormai in pensione, di 82-83 anni. Che si è fatto i suoi tre quarti d'ora di palleggio da fondo campo, ma mi sono capitate anche delle signore veramente a livello di 90 anni.
2: Rispetto a quando ho iniziato io, parliamo di 50 anni fa, è totalmente un altro sport, ma tennis come il calcio, come il basket, cioè, l'aspetto fisico è fondamentale in questo momento. Insomma.
3: Mi chiamo Matteo, ho 15 anni, gioco a tennis da circa 8 anni e ho iniziato questo sport perché non mi piaceva tanto, diciamo, lo sport di squadra, ma preferivo quello individuale e poi mi sono appassionato guardando i grandi campioni in TV. E il mio mito è Nadal, mi ha sempre impressionato come ha giocato e lo stimo molto per quello che ha fatto.
4: Il tennista a cui mi ispiro di più sicuramente è Novak Djokovic, la leggenda di questo sport, ecco. A parte le sue doti tennistiche, ecco, ciò che mi affascina di più è sicuramente la sua propensione al lavoro, alla dedizione, si mette sempre sotto per poter essere sempre al top.
5: Io mi chiamo Alice, ho 16 anni e gioco da 9 anni. Ho iniziato in questo circolo e sto ancora giocando qui, mi trovo veramente molto bene. E ho iniziato in realtà non per una mia scelta, tra virgolette, perché ero abbastanza piccola per poter scegliere e i miei genitori giocavano già qui. Però poi piano piano ho iniziato a giocare sempre un po' di più e adesso mi alleno quasi tutti i giorni.
6: Le caratteristiche di un bravo tennista sicuramente lo spirito di sacrificio e la resilienza che deve avere. E in più poi logicamente avere una buona dose di talento, quello non guasta. Però poi quello si vede, solamente quello non serve, non basta assolutamente, perché ci sono tantissimi ragazzi talentuosi che però arrivano fino a un certo gradino e poi comunque si fermano perché gli manca quello step in più per emergere.
7: Ragazzi, a me piace Sinner.
8: Bello, ma preferisco Nadal.
9: Ma è meglio Kyrgios.
10: Ma che dite, è meglio Federer, però alla fine...
11: Viva il tennis!
12: Grazie, grazie a tutti i piccoli tennisti che crescono. Tu hai un tuo preferito? Si può dire?
13: Facciamo Federer, dai, così, così non andiamo su quelli di attuali, ma sicuramente non si può sbagliare, ecco, dicendo.
14: Assolutamente, anche perché insomma ne abbiamo nominati tanti, alieni o non alieni, comunque c'è tantissimo da vedere. Una cosa che è stata detta anche nel servizio, ma anche tu ce la confermi, il tennis è cambiato negli anni, nessuno sport è fermo, così congelato, immobile, anzi probabilmente quello il bello è naturalmente una sfida in più, perché dal punto di vista fisico e dal punto di vista anche psicologico naturalmente tutto questo comporta delle cose, ma è anche molto spettacolare.
13: Sì, certo, è il motivo per cui, ecco, vengono fuori partite anche al quinto set in cui i due giocatori sembrano essere entrati in campo da pochi minuti, no? Arnaldi ce l'ha fatto vedere in questi giorni, arrivando a vincere partite, quella contro lo statunitense Tiafoe su tutte, al quinto set, andando a destra e a sinistra, no? come uno sciatore per usare, ecco, la metafora che viene usata sempre per Sinner, che lui è stato anche un grande sciatore, destra e sinistra, come se appunto fosse entrato in campo in quel momento. Quindi questo è causato dalla grande attenzione fisica che i tennisti hanno in ogni momento della giornata. Basti vedere che, diciamo, rispetto a molti anni fa hanno delle figure tecniche che li seguono, si sono moltiplicate.
14: Certo.
13: C'è il fisioterapista, c'è l'osteopata, c'è il nutrizionista, sono veramente come delle macchine di Formula 1 che hanno bisogno di ogni minimo dettaglio per poter correre alla velocità più più grande possibile.
12: E allora appuntamento a questa sera, abbiamo detto intorno alle 19. Grazie Giuseppe Molo, grazie per essere stato con noi. Noi Giacomo 8:27 ci fermiamo, TG2000 Flash, la Santa Messa e dopo ritorniamo.

0: Torniamo e vi racconteremo la storia di Madre Maria Oliva del Corpo Mistico, ma andremo anche al 23 maggio alla visita di Papa Leone nella Terra dei Fuochi. Vi aspettiamo.
1: Il documentario Alzad la mirada, Leone a Madrid, questa sera alle 22:50.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir, è unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Nutella Biredi, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, Biredi.
5: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
6: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
7: Colesterolo?
8: No, io lo uso per i trigliceridi.
9: E io per la glicemia.
10: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
11: Venerdì, pressione in diminuzione. Tempo che risulta spiccatamente instabile specie sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Venti meridionali, mari mossi. Venerdì, pressione debole. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci lungo i settori appenninici. Venti meridionali. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Clima caldo di giorno. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Buongiorno dal TG 2000. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky scrive al suo omologo russo Putin per chiedere di incontrarsi e di porre fine al conflitto. Alla lettera aperta, lo zar del Cremlino risponde: venga a Mosca quando vuole. E negli Stati Uniti la Camera approva aiuti da 8 miliardi di dollari all'Ucraina. Il via libera è arrivato grazie anche al sostegno di 18 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Il testo prevede anche nuove sanzioni contro la Russia in contrasto con la linea Trump. In Iran, sempre in alto mare, le trattative di pace con Washington, ricordando il fondatore della Repubblica Islamica, Khomeini, la guida suprema Khamenei si rivolge a Trump: mai pace se Israele resta in Libano. L'America ha perso, non ci avete diviso, risponde al tycoon che si è detto pronto a vederlo. In Medio Oriente ancora proseguono i raid incrociati tra Libano ed Israele, vittime civili e feriti su entrambi i fronti. Hezbollah intanto respinge l'accordo per una tregua. La Camera statunitense chiede il ritiro delle truppe. Le tensioni in Medio Oriente si trasformano in Occidente in crisi energetica e caro carburante. In Italia scade la proroga dello sconto ai distributori. Dopo il taglio delle accise, il governo Meloni studia nuovi aiuti. L'esecutivo valuta un bonus da 100 euro per le famiglie a basso reddito. Il tema migranti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto per il patto UE, nuove regole per asilo, rimpatri e lavoro. Il provvedimento introduce procedure accelerate di frontiere, il rafforzamento del sistema Eurodac e nuove regole per i rimpatri.

Calano le multe stradali elevate con autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città italiane sono scesi del 9% rispetto al 2024. In particolare il Comune di Roma ha incassato il meno 52%, Milano il meno 34%. Il capoluogo che ha registrato i maggiori proventi è Firenze, per un totale di quasi 20 milioni di euro. In provincia di Brescia, terribile frontale lungo la strada provinciale 510 all'altezza di Iseo. Due ragazze sono morte. L'incidente ieri nel tardo pomeriggio. Sono state coinvolte due auto. Le due giovani sono morte sul colpo. Il meteo, il tempo a nord oggi risulta instabile, specie sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Al centro, dopo una mattinata soleggiata, nel corso del pomeriggio previsti rovesci lungo i settori appenninici. Bel tempo invece al sud. Il vaccino contro la dengue ha mostrato un eccellente profilo di sicurezza nei viaggiatori provenienti da aree non endemiche. Il risultato emerge da uno studio pubblicato dalla rivista The Lancet Regional Health Europe, condotto a Barcellona dall'Istituto di Salute Globale e dall'Hospital Clinic. Si celebra oggi la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Una buona notizia viene dalle coste italiane. Il 94% delle monitorate raggiunge il livello massimo di qualità delle acque di balneazione previsto dalla normativa europea. Tutto emerge dall'aggiornamento del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. L'Arma dei Carabinieri celebra oggi il 212° anniversario della fondazione con una cerimonia militare che si terrà a Reggio Calabria nella suggestiva cornice del lungomare Falcomatà. Saranno schierati i reparti rappresentativi di tutte le componenti dell'istituzione, una festa che quest'anno avrà un significato in più nell'80° della Repubblica Italiana. E siamo al tennis, a Roland Garros e Rani Vavassori trionfano nel doppio misto, derby azzurro oggi, in semifinale Flavio Cobolli sfida Matteo Arnaldi nel penultimo atto dello Slam di Parigi, in una sfida che comunque vada garantirà all'Italia di avere un tennista azzurro in finale per il secondo anno consecutivo dopo Jannik Sinner nel 2025. Ed è tutto pronto in Spagna, alle Canarie, per accogliere Leone XIV. Il viaggio apostolico del Papa inizia domani e terminerà il 12 giugno. Sarà trasmesso su TV 2000 e su Play 2000. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 12. Vi aspettiamo, buona giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: La Chiesa oggi ci fa celebrare la memoria del Vescovo

0: San Bonifacio, vescovo e martire, è stato ucciso proprio mentre celebrava l'Eucaristia. Ed è un esempio, un modello, perché ogni volta che ci accostiamo all'altare di Dio dobbiamo farlo sempre con umiltà, con il giusto atteggiamento e con quella gratitudine necessaria per accogliere la grazia di Dio. Oggi è anche il primo venerdì del mese, quindi affidiamoci al cuore benevolo e misericordioso di Gesù. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.

0: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
0: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo gesto, giusto giudizio, dura in eterno.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
0: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
0: Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo. Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: La memoria che celebriamo oggi di San Bonifacio penso che ci insegna due cose, ciascuno di noi, che sono caratteristiche della nostra vita di cristiani: custodire e testimoniare. L'impegno del cristiano si racchiude in queste due parole: custodire la fede che abbiamo ricevuto come dono di Dio, testimoniarla con coraggio. San Bonifacio l'ha testimoniata anche con il martirio, versando il suo sangue. Ma per fare questo abbiamo sempre bisogno, come ci ha ricordato la conclusione del Vangelo di oggi, la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Volentieri dobbiamo ascoltare la parola di Dio, nutrirci di questa parola, far tesoro di ogni occasione che abbiamo per incontrarci con Lui, perché possiamo fortificare la nostra vita di fede. E i santi rimangono sempre modelli per la nostra vita, oltre che, come vengono definiti, amici di Dio, e ci invitano, ci esortano alla santità, ripensando a quella grande dignità che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo, che siamo chiamati alla santità, ognuno compiendo le proprie opere. Lasciamoci illuminare dal Signore. Oggi, dicevo all'inizio della messa, è anche il primo venerdì del mese. Il mese di giugno è proprio dedicato alla devozione al Sacro Cuore. Abbiamo un cuore che ci accoglie, che è pronto a donarci i tesori della sua grazia e soprattutto a donarci il suo perdono e la sua misericordia. Noi con la preghiera e le opere buone dobbiamo riparare quello che tante volte non realizziamo in pienezza e nel bene. Che il Signore ci illumini. Affidiamo al Signore le preghiere racchiuse nei nostri cuori e presentiamole insieme al pane e al vino perché diventino offerta gradita al Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica con la tua benedizione, Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali,

0: Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunica, Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione. Per Cristo nostro Signore. E adesso in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa, con gli ammalati, con i carcerati, con coloro che si affidano e con le nostre preghiere, presentiamo a Gesù crocifisso quello che di più bello e di più caro abbiamo nei nostri cuori. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca pace di guadagno, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una donna nel nostro tempo che ha saputo fondere nella sua vita gli opposti, azione e contemplazione, e grandezza e piccolezza. È una donna che prende il nome di venerabile Madre Maria Oliva del Corpo Mistico, una donna chiamata dall'amore proprio per vivere l'amore.
1: Sì, Giacomo, e ne parliamo con Suor Alice Callegari, che fa parte proprio della congregazione che ha fondato Madre Maria Oliva del Corpo Mistico, figlie della Chiesa. Ci aiuterai, Suor Alice, a conoscere meglio questa figura. Partiamo però dalla sua data di nascita, che è il 26 marzo del 1893, perché c'è un aneddoto proprio legato a questa giornata. Ce lo racconti?
2: Sì, infatti il suo nome è composto, Maria Oliva, perché è nata appunto la Domenica delle Palme e degli Olivi, e il giorno dopo c'era la festa dell'Annunciazione, una festa che ancora oggi è importante per noi, è la nostra festa di famiglia. E quindi la mamma ha voluto unire queste due feste liturgiche mettendo il nome di Maria e Oliva.
0: La sua storia è anche una storia della sua famiglia, perché fu segnata dalla perdita di sua mamma Margherita.
2: Sì, è una storia comune, perché tante persone vivono questa situazione, però di questa perdita, che l'ha segnata profondamente perché era piccola quando ha perso la mamma, poi ne ha fatto tesoro, è diventata poi mamma per tutte, riscoprendo anche l'amore di Maria, della Madonna, ma anche l'amore della Chiesa, che per lei e per noi è sempre stata madre.
1: È bello, oggi abbiamo notato, abbiamo parlato di San Giovanni Bosco, che aveva mamma Margherita, e anche in questo caso mamma Margherita, la mamma di Madre Maria Oliva. Andiamo a una data che segna nella sua vita un momento, possiamo dire, di svolta, ed è il 22 maggio del 1913.
2: Sì.
1: Cosa avviene?
2: Lei, invogliata, anzi quasi costretta dalla zia, partecipa alla processione eucaristica del Corpus Domini, che vivremo domenica qui. Era un contesto un po' particolare. Chi partecipava a questa processione a Castelfranco Veneto, ma anche in Italia in genere, era un po' segnato, veniva deriso. E lei nel suo racconto dice: ho lottato con il mio orgoglio, ma alla fine ha vinto, insomma, il buon senso, e ho partecipato a questa processione eucaristica. In piazza Giorgione, che è questa grande piazza di Castelfranco Veneto, il sacerdote alla fine della processione arriva all'altare, dà la benedizione, e lei dice questa frase qua: in quel momento io capii la Chiesa, capii Gesù e capii per che cosa dovevo vivere. Torna a casa, lascia il fidanzato e scrive nel suo diario: io mi farò religiosa. Era un pensiero che non aveva fra la testa, ma in quel momento, nel momento del tantum ergo, del canto, lei dice: ho proprio avuto chiara questa cosa, ho capito Gesù, ho capito la Chiesa e ho capito per che cosa dovevo vivere. E ha iniziato la sua storia, poi, diciamo, di religiosa.
0: Come avviene questo? Come inizia la sua storia di religiosa, e come si sente nella famiglia delle canossiane poi?
2: Sì, lei intuisce che il Signore ha un progetto grande su di lei, si avvicina a dei sacerdoti, ma questi sacerdoti non la prendono un po' per matta, non è che la appoggiano subito e dicono: guarda, ci sono tanti istituti, ci sono le madri canossiane, forse è bene che tu vada lì. Quindi lei inizia il suo cammino di discernimento e diventa madre canossiana, lo fa per 20 anni, custodendo però sempre nel cuore questo desiderio, questo semino che il Signore gli aveva messo dentro. Lotta, soffre, piange, ma la sua caparbietà, la sua tenacia, penso anche la forza di Dio, no? Di questa grazia carismatica, a un certo punto gli permette di incontrare delle persone che la appoggiano, e inizia pian piano a sviluppare questo progetto che il Signore gli aveva messo, fino a far nascere noi come istituto.
1: Cosa sono i 33 fogliettini che scrive?
2: I 33 foglietti li scrive a Schio, nella casa delle Canossiane, casa Caritas, e gli viene chiesto di provare a mettere giù su carta questo progetto che aveva. Quindi sono per noi, diciamo, la Magna Carta, insomma, le prime costituzioni, che adesso sono state riviste, riformate per i giorni nostri, però sono proprio, diciamo, quello che la madre aveva nel cuore, proprio di getto ha scritto, sono le regole, la sua intuizione messa su carta, ecco.
0: Come mai proprio fogliettini?
2: Perché quando sono stati ritrovati sono proprio dei foglietti, e quindi lei ha scritto questa prima regola per noi, per queste ipotetiche figlie della Chiesa, proprio su questi fogliettini. Quindi 33 foglietti per questo motivo. Sono dei foglietti, non è un quadernetto, proprio dei foglietti fisici, ecco.
1: Ci puoi dire un po' cosa c'è scritto? Cosa ti colpisce, ti ha colpito?
2: Allora, a me ha colpito, e colpisce anche adesso, perché poi li abbiamo tradotti e li viviamo ancora adesso con le Costituzioni, il cuore grande della madre che ha per la Chiesa. Si sente figlia e ci chiede di vivere la Chiesa proprio come madre, quindi ci impegniamo a conoscere la Chiesa, ad amarla, a farla amare, a testimoniarla, a farla conoscere e a lavorare, a soffrire per lei. Quindi è proprio questo cuore grande per una Chiesa che ci accoglie come figli e che ci chiede poi di testimoniarla e di far sentire a tutti che siamo figli amati e non siamo orfani mai.
0: La sua testimonianza è presente particolarmente nella vostra casa generalizia, che si trova a Roma, proprio a due passi dal Vaticano, dai Musei Vaticani proprio. E ci andiamo con un servizio di Simone Nestori per vedere, per andare anche dinanzi alla sua tomba, per vedere quanta della sua eredità spirituale è ancora lì presente. Partiamo.
3: Ci troviamo in casa generalizia, la casa che la fondatrice ha voluto da sempre, ma soltanto nel 1950 ha potuto approdare in questa chiesa, cioè cominciare la fondazione, e da quel momento è vissuta qui. La chiesa per Madre Oliva era il cuore della casa. I segni che troviamo sono chiaramente tutti ideati dalla fondatrice. C'è poi nei segni tutto un itinerario di vita spirituale, a partire dalla vite che è nel portale, che fa da inclusione con l'altare. In alto l'assunta, segno di sicura speranza. In questa stanza sono stati raccolti alcuni oggetti, quelli appartenuti direttamente a lei, i libri liturgici, il messale, la Bibbia, l'ufficio divino. Poi di particolare abbiamo la medaglia delle canossiane che lei aveva avuto fino alla fine. In fondo troviamo una cosa singolare, una piccola radio, e c'è anche un microfono perché le sue assistenti, diciamo, volevano registrare le lezioni, gli incontri che faceva con noi. Solo Maria può ottenere dal Padre questa trasformazione del cuore nel cuore del suo bambino Gesù. Ecco, questa è una preghiera che ci invita proprio a riflettere, perché se dal 19 ancora ragazza lei chiede questa trasformazione del cuore, è molto significativo a livello spirituale, a livello mistico. Poi cronologicamente abbiamo le ultime lezioni. Io con un'altra sorella abbiamo tirato giù le registrazioni perché la ritenevamo già una donna da ascoltare, da riascoltare. Da quando l'ho vista, l'ho sentita come una donna di Dio. Avevo 17 anni, ero venuta di passaggio e la ricordo proprio come in una fotografia che ho dentro, ed era sulla porta perché ci hanno fatto una sacra rappresentazione. Lei era lì e ci ha salutate una per una, ma con me ricordo che mi ha anche fatto una carezza, non so se ha intuito qualcosa. Io sento una piena sintonia con quello che è il suo messaggio. Devo dire che per me è la mia confidente. Spesso condivido esigenze che sento che erano le sue stesse.
0: Molto bello il racconto che Sor Fiorella ci ha fatto, e anche la sottolineatura del fatto che dalla madre la Chiesa veniva percepita come una casa, come un luogo che non è altro dalla nostra vita, ma che fa parte della nostra vita.
2: Sì, secondo me, io invidio le sorelle che l'hanno conosciuta, no? Perché io l'ho conosciuta tramite gli scritti, tramite la loro testimonianza, però ogni volta che guardo la foto, perché ogni comunità ha la sua foto, e vedo quegli occhi, dico, e penso alla sua grande libertà di spirito, la sua grande portata anche spirituale, però capace di farsi vicina a tutti, perché al centro comunque aveva Gesù Eucaristia, aveva la liturgia, aveva la Chiesa.
1: La vostra congregazione nasce, la vostra comunità, il 24 giugno del 1938. Erano in pochissime, quattro consorelle, e poi

0: negli anni si apre al mondo. Ci racconti un po' cosa fate oggi, dove siete presenti? Qual è la vostra missione?
1: Sì, noi rispondiamo al bisogno della Chiesa, quindi in qualsiasi parte del mondo si vada, ogni figlia della Chiesa, diciamo, ha la sua peculiarità. Se andiamo in India abbiamo delle scuole, abbiamo dei dispensari, se andiamo in Italia qui abbiamo tanti centri eucaristici, centri di spiritualità, lavoriamo nelle parrocchie, se andiamo in America Latina siamo più sul sociale. Diciamo che la nostra peculiarità, è quello che a me piace tanto, è che in qualsiasi posto hai una missione diversa, ma sempre all'interno del servizio della Chiesa.
2: È interessante notare, Grazia diceva poco fa, che veniva, tutto quanto è nato nel 1938, creare un istituto femminile con poche consorelle nel 1938, quando l'Italia e il mondo intero stavano per vivere uno dei momenti più faticosi, quello che è stato definito il secolo breve, vuol dire anche vivere nel mondo e saper vivere nel mondo, essere a contatto con le difficoltà delle persone, che poi è quello che ancora adesso portate avanti.
1: Sì, è stata la sua grande capacità, secondo me, e che ha consegnato anche a noi, cioè il renderci disponibili a stare vicino alle persone, che è un po' quello che fa la Chiesa, no? La madre non ci ha lasciato tanti scritti, però ci ha sempre detto: a voi basta la parola di Dio, a voi basta il magistero del Papa, quello vi deve formare e quello deve portarvi avanti, quindi cerchiamo di seguire proprio le indicazioni che la Chiesa ci dà.
0: Se dovessi riassumere, per farlo capire anche a chi ci segue e chi non vi conosce, qual è il carisma delle figlie della Chiesa?
1: È quello di sentirci figlie, non sole, e di far sentire gli altri figli della Chiesa, cioè mai soli, e valorizzare la potenza del battesimo che ognuno di noi ha. Cioè il nostro essere re, sacerdoti e profeti con il battesimo è quello che noi cerchiamo di formare nelle persone.
2: C'è un aspetto anche caratteristico, che è quello della preghiera silenziosa.
1: Sì. Abbiamo, lo dicevi all'inizio, no? Contemplative perché tali apostole. La madre, forse anche per i suoi 20 anni da canossiana, da questa vita molto attiva, ha capito che per fare un buon apostolato è necessario partire dalla preghiera. Noi ogni giorno abbiamo, per costituzioni, per impegno che ci prendiamo, 2 ore di preghiera al giorno. Un'ora sulla liturgia del giorno, un'ora sul magistero, sugli scritti di qualche santo. Perché appunto è quella la forza, il fuoco che il Signore ci mette dentro per poi andare a dire agli altri che, come avrebbe detto lei, Dio esiste ed è amore.
0: Invece quanto può essere importante, Madre Maria Oliva, con il laicato, sulla centralità del laicato?
1: A me quello che stupisce di lei è che lei diceva: la nostra opera può avere la durata di un fiore o di una quercia, non importa, l'importante è che facciamo la volontà di Dio e che formiamo il popolo di Dio a servire la Chiesa, a conoscerla e ad amarla. Quindi quando ci ha pensato, diceva: noi non dobbiamo né imitare i francescani né i gesuiti, noi abbiamo il nostro e dobbiamo formare le persone perché possano servire la Chiesa. Quindi mette al centro proprio anche l'importanza dei laici, la nostra, diciamo, il nostro primato è anche quello della formazione, formare la gente nelle parrocchie perché possa servire poi e aiutare la Chiesa.
2: Nonostante abbia creato l'Istituto delle Figlie della Chiesa, il suo essere canossiana non l'ha mai abbandonato, e nemmeno voi lo abbandonate, perché continuate a vivere anche di quella e con quella spiritualità.
1: Sì, Suor Fiorella diceva il medaglione, la nostra madre generale ancora adesso nei momenti di famiglia lo porta per sentirci proprio legate a loro. La fondatrice diceva: mi raccomando figlie, continuiamo a solennizzare le feste delle nostre care madri. Io dico, io sono cresciuta con le canossiane prima di conoscere il mio istituto, e dico sempre: noi siamo loro in versione più ecclesiale liturgica, ma abbiamo tantissimi punti in comune anche con Maddalena di Canossa. E secondo me la sua grandezza è proprio questa, aver trovato quello che il Signore le chiedeva senza aver rinunciato o negato la sua storia. Quindi c'è proprio questo amore che continua nella diversità, ma proprio da figlia che è diventata, da figlia della carità canossiana che è diventata poi madre e figlia della Chiesa.
0: Mi colpiva che dici, provo ovviamente buona invidia nei confronti delle mie consorelle che l'hanno conosciuta. Cosa ti dispiace di più?
1: Mi dispiace non poterla abbracciare, non poter sentire che cosa avrebbe da dirmi oggi, però al tempo stesso riconosco che lei continua e mi parla ogni giorno davvero, attraverso la vita della Chiesa, il Magistero, attraverso la parola e attraverso i suoi scritti. Suor Fiorella parlava delle ultime lezioni alle Juniores, lei aveva 80 anni e diceva: io di fresco ho ancora il sogno, sono vecchietta, però di fresco ho ancora il sogno. Adesso siete voi che dovete continuare a portare avanti quest'opera che il Signore mi ha consegnato. Quindi sento che ogni giorno mi dà questo mandato, no? Questa Alice, continua la missione che il Signore mi ha dato e fallo con la tua peculiarità.
2: Tu che non sei vecchietta, ma sei giovane, fai parte delle figlie della Chiesa e sei figlia della Chiesa, ma l'esempio...

0: Madre Maria Oliva è quella di essere, di diventare madri a sua volta. In che cosa senti che stai diventando, sei diventato, sei chiamata a essere madre?
1: Ma nella... allora io sono molto legata alla parola di Dio, anche con i commenti che faccio, quindi sento che sono chiamata a far sentire intanto gli altri non soli. Cioè quando io incontro qualcuno dico: dove c'è una chiesa noi siamo a casa, perché la vivo così. E poi una maternità spirituale che si fa presenza e compagna senza dare lezioni.

0: insegnare a vivere, ma semplicemente lo stare accanto nella semplicità, con la forza del Vangelo, con la forza dell'amore di Dio che comunque ha cambiato anche me.
1: Grazie, sora Alice, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e dopo ritorneremo e ripartiremo da una data, il 23 maggio, giornata in cui Papa Leone è stato nella terra dei fuochi, una terra che da troppi anni respira veleno e chiede giustizia. Partiremo da lì, subito dopo la pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 11:20 su TV 2000.
3: Quando avevo 8 anni, il mio patrino ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrino non mi ha toccato più.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
2: Apritevi a una nuova filosofia.
3: Greca.
2: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Colesterolo?
9: No, io lo uso per i trigliceridi.
10: E io per la glicemia.
11: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici.

0: sono venuto a raccogliere le vostre lacrime. Queste le parole di Papa Leone in visita ad Acerra lo scorso 23 maggio nella Terra dei Fuochi. Noi oggi vogliamo ritornare a quella giornata con Pino Ciociola, a cui diamo il buongiorno, giornalista, scrittore, inviato speciale di Avvenire. Grazie per essere qui questa mattina.
1: Grazie a voi.
0: Vogliamo partire proprio da questo momento importante ad Acerra.
1: Storico, decisivo, credo che si sia percepito, chi ha seguito la visita di Leone, si sia percepita la gioia delle persone. Ha avuto, oltre ad aver parlato davvero molto chiaro, ha avuto credo il merito enorme di aver riacceso i riflettori su Terra dei Fuochi. Fra l'altro poi magari ne parleremo dopo, ma noi abbiamo quasi abbandonato Terra dei Fuochi, parliamo di Terre dei Fuochi al plurale.
2: Parliamone allora, nel senso mettiamo il
1: traffico di rifiuti tossici muove una valanga di soldi che chi non si occupa di questa storia neanche immagina. Probabilmente in questo momento al mondo è la seconda fonte di guadagni, fra molte virgolette, illeciti al mondo dopo la droga, sicuramente più della prostituzione ad esempio. E va detto chiaro e tondo, va detta chiara e tonda una cosa: chi traffica rifiuti tossici uccide, lo scandisco bene, uccide, e uccide soprattutto bambini, poi anche donne, poi anche uomini. E il problema è che il nemico mediamente non si vede, perché viene interrato, sversato, bruciato, non ci sono più confini. Una volta, 20, 30, 40 anni fa, la direttrice era da noi in Italia, nord-sud, adesso si è quasi invertita, adesso le mafie c'entrano un pochino meno, c'entrano sempre, ma sono il braccio stupido di questo gioco. Non ci sono più vicino, ogni mese vanno 15.000 tonnellate di rifiuti tossici in un paese dell'ex Jugoslavia, non vi dirò quale. E c'è una rotta africana ancora che è arrivata poco agli onori delle cronache, e quindi tutti sanno che la discarica di Accra, che è la capitale del Ghana, raccoglie l'85% dei rifiuti elettronici europei, uccidono anche quelli. In quella discarica i bimbi, siccome hanno dita molto piccole, no? Devono disassemblare tutti i componenti elettronici, poi li bruciano. Ovviamente quei bimbi, mi racconta chi è lì, arrivano difficilmente a 16-17 anni. Questo è il quadro. Io vado in Terra dei Fuochi da una ventina d'anni, la considero tutto sommato casa mia, la mia seconda casa. Ho fatto 1.000 scavi, abbiamo pagato anche dei prezzi per tutto questo, anche alti. La mia immagine della Terra dei Fuochi non sono gli scavi o quello che veniva fuori o quello che si vede. È una bimba che incontrai ogni tanto, vado al Pausillipon, che è l'ospedale pediatrico napoletano, come il Gaslini a Genova, il Bambin Gesù qui a Roma. E passai un pomeriggio, molti, molti anni fa, con una bimba, era settembre, faceva molto caldo, lei era sul letto, aveva 18 mesi, teneva nella mano destra un pacchetto di patatine e nella sinistra aveva l'ago della flebo della chemio. E giocavamo insieme tutto il pomeriggio, una bimba meravigliosa, ovviamente calva, e con due occhi strepitosi azzurri. Quella bimba dopo 6 mesi morì. Ho conosciuto molti bambini che sono morti in Terra dei Fuochi e non solo. E resto ferocemente convinto che se ci giriamo dall'altra parte, noi ancora di più, perché noi giornalisti non che siamo potenti, ma qualcosina in più la possiamo fare. Se ci giriamo dall'altra parte, li uccidiamo anche noi. A questi assassini non va data tregua. L'obiettivo è sbatterli a marcire in carcere.
0: Quindi bisogna continuare a tenere alta l'attenzione sulla Terra dei Fuochi?
1: Assolutamente sì, ma non solo, come ti
0: Cosa
1: dicevo, sulle
0: fare?
1: Terre dei Fuochi. Stare attenti, c'è una banalità che raccontiamo spesso. Se io compro ogni paia di scarpe, ogni borsa da donna produce mezzo chilo di rifiuto tossico, perché comunque è trattato con coloranti chimicamente e quant'altro. E se io compro qualcosa ad esempio di contraffatto, è evidente che quel mezzo chilo finirà nel giro illecito dei rifiuti. Badiamo bene, nel giro illecito dei rifiuti ci sono fior di aziende, c'è di tutto, anche molto legale. Per darvi un'idea, molto così a in soldoni, come si dice. Se io produco qualcosa che per smaltirla dovrei legalmente spendere 1 milione, se mi faccio il giochetto per le vie illegali, uccidendo, e lo ribadirò fino alla fine, spendo intorno ai 90-100 mila euro. Questa è la proporzione. Per cui in un giro di rifiuti tossici qualsiasi ci sono dentro decine di persone. Immaginate la filiera: l'azienda produce, c'è poi i camion che devono trasportarli, mediamente partono via mare se vanno fuori, torniamo al fatto che non ci siano più confini, poi quando arrivano, dove devono arrivare, vengono smaltiti da altre persone. Quindi immaginate chi partecipa a quanti partecipano a questo gioco, che ovviamente si coprono tra loro. Dopodiché però, siccome le forze dell'ordine non è che stanno proprio dormendo da piedi, ogni tanto diciamo che basta leggere i giornali o i siti di informazioni, ogni tanto qualcuno, qualche bastonata fatta bene la prende. Che significa salvare migliaia di vite.
2: Dino, in questi ultimi 20 anni che hai monitorato la situazione, l'hai vissuta, ne hai parlato, come l'hai vista cambiare, se l'hai vista cambiare? C'è detto come siano caduti i confini, quindi questo è già un cambiamento evidente. C'è dell'altro?
1: Di fatto non è cambiata, è cambiata nei modi, il giochino è sempre lo stesso. Tutta la storia del traffico dei rifiuti tossici si costruisce sulle famose bolle falsificate, bolle di accompagnamento, polizze di carico per navi, quello che volete voi, sono finte. La metto facile. Quel camion porta fanghi tossici di una qualsiasi azienda e io scrivo sulle bolle d'accompagnamento che sono, non lo so, mobili, ok? Siccome i controlli non vengono praticamente quasi mai fatti o avvengono solo documentalmente, è evidente che poi tutto fila liscio. Io ho parlato con molti autisti di questi camion in regioni dove tutto ci si sarebbe aspettato tranne che questo, e mi raccontano di non essere mai stati fermati. Per inciso, un buon 70% di questi autisti si sono beccati più di un tumore.
0: Davvero un quadro allarmante quello che ci stai descrivendo, che sappiamo, ma è giusto continuare a parlarne, ci sentiamo a volte anche impotenti.
1: Ma sai, quello che ti dicevo, sì. Cioè il problema del nemico... In Terra dei Fuochi, anni fa, dissi loro, guardate che è una fortuna la storia dei roghi tossici, e mi dissero, tu sei pazzo, e io dissi, risposi loro, no, perché si vedono, esatto. Se il nemico si vede, provi a combatterlo. Esatto. Questo giochetto con tutti i rifiuti tossici non si vede, e quindi tu ce l'hai sotto i piedi per farla facile, e non lo sai.
2: Nel corso del tempo, noi abbiamo visto la visita di Papa Leone, ma nel corso del tempo c'è stato anche un impegno che la Chiesa, anche la Chiesa locale, ha preso. Pensiamo a Patriciello, ma pensiamo anche alla Laudato Si, ai puntelli che sono stati messi per accendere dei fari.
1: Assolutamente sì, Don Maurizio Patriciello lo conoscete tutti, ma io ho un altro grandissimo amico che è da sempre impegnato, che è Don Marco Ricci di Ercolano, un altro parroco, ci sono anche altre persone all'interno della Chiesa che non nominerò, perché poi queste cose è bene farle, diciamo, nell'ombra. E sì, assolutamente, la Chiesa, lo stesso Vescovo di Donna mi pare che abbia parlato molto più che chiaro. A parte il fatto che anche Leone mi pare che abbia parlato molto più che chiaro, ci sono un paio di passaggi che mi hanno emozionato.
0: Quali sono? Ce li dici?
1: Guarda, soprattutto all'esterno, sulla piazza, lui va giù duro, dice chiaro e tondo come sanno i fatti. Guarda, ti dico la verità, ero in Radio Vaticana a commentarlo quel viaggio, quella visita, e in un paio di momenti ho davvero detto a chi conduceva, che peraltro è un amico, gli ho fatto un cenno, tienimi fuori per un paio di minuti, perché adesso non è aria di parlare. E vedere il Papa lì, in quella terra che è dimenticata dal punto di vista troppo spesso dallo Stato e dalle istituzioni. Il gioco dei rifiuti tossici ha tre grandi attori: le mafie, che in questo momento, va ripetuto, sono il braccio

0: sono stupido, il terminale, un certo tipo di mondo finanziario industriale completamente marcio, non tutto, la parte completamente marcia, e le istituzioni, non lo dico io, lo dice la Direzione Nazionale Antimafia nelle sue relazioni annuali, che sono su internet, quindi sono pubbliche, almeno da 10 anni. Cioè questo gioco si mette in piedi con le istituzioni come complici. Quindi diciamola chiara. Ed è stato detto chiaro anche ad Acerra. Comunque vedere quell'uomo vestito di bianco in quei posti è stato davvero emozionante.
1: Vogliamo sentire la storia di chi in quei luoghi ci è nato, ci è cresciuto e purtroppo ci si è anche ammalato. Maria Rita Giaccio, che è in collegamento telefonico con noi. Maria Rita, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Maria Rita, allora tu sei giovanissima, hai 23 anni e raccontaci chi eri prima di scoprire di stare male, raccontami e raccontaci poi com'è cambiata, come sta cambiando la tua vita.
3: Sì, io ho 22 anni, ad agosto compierò 23 anni e praticamente al mio 22esimo compleanno, poco prima, a giugno, scopro, quindi in questi giorni compio proprio un anno, questa scoperta, che avevo un tumore, un linfoma di Hodgkin dal quarto stadio. Non posso dire che l'ho presa subito bene perché insomma è difficile pensare che comunque la tua vita si spezza. Inizi ad avere una visione differente, quella della paura di non farcela o comunque di dire ok, adesso dovrò lasciare lo studio, quelli che sono i prossimi lavori, il mio futuro, perché devo curarmi. Quindi cambia la priorità. Se prima la priorità era trovare un lavoro, adesso la priorità è stare bene. Quindi è stata la prima cosa. Poi aprendomi, perché io comunque ho sempre frequentato in parrocchia, aprendomi con il parroco, lui mi disse di non avere paura, perché la paura nel cuore dell'uomo è un sentimento umano, però chi ha paura non vede la speranza che è di Dio. E in questo viaggio, perché io lo chiamo un viaggio praticamente, ho scoperto nuove persone, ho scoperto una nuova visione della vita. Mi sono sempre sentita molto molto libera. Bisogna non avere paura, bisogna fare delle scelte che devono essere delle scelte giuste soprattutto, e bisogna essere liberi. Il cuore dell'uomo deve essere puro e aperto a Dio. In questo modo c'è la speranza e anche nei momenti più difficili, perché ce ne sono stati momenti difficili, in quel momento uno è proiettato per la libertà, io ero proiettata per la guarigione. Dicevo, ok, se guarisco devo essere luce, devo essere testimonianza giusta, non testimonianza che la mia terra è la terra dei fuochi, la terra dei morti. No. Infatti, non a caso, in concomitanza con la mia guarigione è arrivato il Papa, e il Papa per me è stata la speranza più grande. Devo dire che appena l'ho visto, quando ci hanno permesso di stringergli la mano, in quel momento io ero così piena di parole, ma le parole mi sembravano così tanto inutili che sono stata zitta. Mi sono goduta ogni attimo perché in quel momento vedevo che nei miei occhi c'era speranza, nei suoi occhi c'era amore per una terra che era stata dimenticata, ma che finalmente non è più dimenticata, ci si parla e ci si cura. Io penso che la terra la eredita sempre la gioventù, la prossima generazione. E se io sono la prossima generazione ad ereditare questo terreno, devo dire che questo terreno va curato, non va solo più infangato. Semplicemente bisogna voltare pagina scrivendo pagine migliori, quindi prendendo cura di quello che è stato fatto.
2: Maria Rita, grazie. Grazie. Perché in questo momento tu hai dato una lezione a tutte le persone che ti stanno ascoltando. Io vorrei lasciare la parola a Pino che ti vuole dire una cosa.
0: Ciao Maria Rita, sono Pino, come stai?
3: Ciao, bene, bene, Pino.
0: Senti Maria Rita, sgombriamo subito il campo da alcune teorie che poi di tanto in tanto tirano fuori. Ricordiamo che ti sei sempre alimentata perfettamente, che andavi in piscina, in palestra, quindi gli stili di vita non c'entrano
3: Sì.
0: nulla. Perfetto.
3: No, assolutamente. Io seguivo dei piani alimentari perché avevo allergie, praticamente ho un'allergia alimentare, quindi E stavo poi... sempre molto attenta a ciò che mangiavo.
0: E poi tuo fratello?
3: Mio fratello ha un'azienda agricola praticamente, quindi tutto ciò che io mangio è sempre...

0: stato controllato da partire dai miei nonni, quindi
1: E
0: non
1: poi
0: è una
1: hai,
0: questione di alimentazione.
1: Maria Rita, poi hai un fratello medico che ti faceva fare regolarmente i controlli, no?
0: Esatto. Mio fratello ha investito praticamente tutto il suo patrimonio per curare e per capire se il suo terreno era inquinato o meno. Fortunatamente no. Quindi, per dire.
1: Ti chiedo una cortesia, alla quale tengo molto, ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa. In 20 secondi ti rivolgi a chi vorrebbe girarsi dall'altra parte davanti a tutte queste, a questi assassini seriali. Se potessi fare un appello, quello che diresti loro, rivolgendoti proprio a loro, a chi si vuole girare dall'altra parte, a chi non si indigna, a chi non si arrabbia.
0: Ma io penso che non si devono arrabbiare con le persone che hanno inquinato, ma semplicemente dare la lezione che è quella della speranza, perché arrabbiarsi è inutile, veramente molto inutile. Perché se io ho sempre in dei modi positivi, confronto con queste persone, io non risolvo la situazione, gli devo far capire che in una terra che poteva essere di morte c'è ancora speranza di vita. Quindi loro non devono girarsi dall'altra parte, si devono curare questa speranza. Devono curare l'amore per la propria terra, che è più importante di quello dei soldi o di qualsiasi altra cosa.
1: Maria
0: Bisogna
1: Rita, un
0: dare un futuro nuovo.
1: bacio Maria Rita, poi ci sentiamo. Noi ti
0: Ciao, grazie,
1: ringraziamo,
0: ciao.
1: Maria Rita, per essere stata con noi, così come ringraziamo Pino Ciocola per essere stato con noi e
2: Grazie.
1: per aver messo un punto che è un punto per ripartire dopo la visita del Santo Padre nella Terra dei Fuochi. Grazie.
2: Speriamo davvero che Maria Rita possa venire nel nostro studio perché è un peccato averla sentita a distanza, una ragazza da una forza pazzesca e quindi ancora una volta il nostro grazie. Grazie Maria Rita, grazie a te. Noi Giacomo ci salutiamo.
1: Esatto, ci vediamo lunedì, vi auguriamo un buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì per parlare del Corpus Domini, torna a trovarci Don Rocco Malatacca, mentre adesso è arrivato il momento del mio medico.
2: Benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi inizieremo parlando di intestino pigro. Beh, vi diremo esattamente cosa fare, quali sono le strategie più giuste, soprattutto quali sono gli alimenti che ci possono aiutare, i rimedi naturali per ritrovare la regolarità intestinale. Ed ancora parleremo di mal di schiena, in particolare delle ultimissime terapie per combattere l'ernia del disco e la conseguente sciatalgia. Ed ancora vi sentite stanchi, spossati, non avete voglia proprio di far nulla? Probabilmente è un fattore sicuramente fisiologico, ebbene però i rimedi naturali ci possono dare una grande mano. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di lui.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Be Ready.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.

I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di un argomento che sta a cuore a tutti noi, a tutti voi, soprattutto a noi donne, che lottiamo ogni giorno con il nostro intestino pigro. Ebbene sì, ebbene perché la stitichezza non è solamente un disagio, un semplice disagio, ma è molto di più. È perché significa che è un segnale che il nostro intestino ci sta dicendo che il nostro organismo non è proprio in perfetta armonia, in perfetto equilibrio. Cosa possiamo fare? Tanti consigli oggi ci darà il dottor Luca Avoledo. Bentornato, caro dottore. Ricordo, specialista in scienza dell'alimentazione, esperto in naturopatia.
1: Grazie,
0: perché
1: buongiorno.
0: Anche la natura ci viene incontro in questo caso. Ebbene, io leggevo un dato che un po' mi ha sorpreso: l'86% degli italiani quest'anno hanno avuto un problema con l'intestino, proprio con la stitichezza. Ma quando una persona può definirsi stitica?
1: Tendiamo a far coincidere la stitichezza con l'andare poco in bagno, e sicuramente questo ha un senso. Se la frequenza delle evacuazioni è inferiore a 3 volte a settimana, possiamo parlare a buon diritto di stitichezza. Ma la frequenza non è l'unico parametro, possiamo anche andare in bagno tutti i giorni e soffrire comunque di stitichezza. Questo capita se lo sforzo è eccessivo, le feci sono dure, caprine si dice, quindi a pallini, se si sta molto tempo in bagno per evacuare, e si ha anche la sensazione di svuotamento incompleto. Sono tutte condizioni che possono far pensare a stitichezza. E una cosa dobbiamo dirla subito ai nostri telespettatori con grande chiarezza: la stitichezza è anche il sintomo di altre malattie, anche importanti, quindi soprattutto se è di recente insorgenza e non passa in un tempo ragionevole, va portata all'attenzione del nostro medico curante.
0: Assolutamente sì, hai fatto magari delle indagini anche
1: più approfondite,
0: questo senza dubbio. Sono soprattutto le donne a soffrire di stitichezza, appunto per questo io ho detto all'inizio, non è un semplice disagio. È il sintomo, è il segnale che il nostro intestino ci sta inviando, in cui appunto noi non siamo in perfetta armonia con il nostro organismo, perché tutto parte da lì. Tante malattie partono proprio dall'intestino, però noi possiamo fare qualcosa innanzitutto, a partire un po' dalla tavola, dai cibi e un po' anche dal nostro stile di vita. Ma allora iniziamo un po' dalla tavola. Quali sono un po' gli alimenti che ci possono aiutare?
1: Certamente, l'alimentazione è la prima vera cura dell'intestino pigro, anche perché dobbiamo mangiare 3 volte al giorno, come minimo, cerchiamo di mangiare le cose giuste. Si sente spesso dire mangiate tanta fibra, il che è vero per la stitichezza, ma ci vuole la fibra giusta, che è la fibra solubile. È una fibra che si trova in particolare in alcuni tipi di verdure, come le carote, le zucchine, le melanzane, la cipolla, in alcuni tipi di frutta, come le mele, le pere, i kiwi, i fichi, le prugne, e dobbiamo ovviamente mangiare questi cibi in quantità significativa. Sanno ormai tutti che dovremmo mangiare 5 porzioni complessive di frutta e verdura al giorno, non ne mangia quasi nessuno. La fibra solubile però la troviamo anche nei legumi, in particolare le lenticchie, fagioli, ceci e anche in un cereale che è l'avena. Perché la fibra solubile è importante? Perché è una fibra che a contatto con l'acqua assorbe acqua, si idrata, forma un gel, ammorbidisce le feci, ne aumenta il volume e rende l'evacuazione molto facilitata. Ma quindi a questo punto vuol dire che bisogna bere acqua a sufficienza, se no la fibra non funziona. E i classici 1,5-2 litri di acqua al giorno sono mandatori per chi soffre di stitichezza.
0: Certo, ma una domanda prima di continuare.
1: Prego.
0: Ma la troppa fibra non fa gonfiare la...
1: Sì, l'eccesso di fibra, soprattutto in un intestino che non è, come dire, abituato, può all'inizio dare un senso
0: fastidio,
1: di gonfiore, la fermentazione che avviene nell'intestino. Quindi sempre, gradualmente, se passo da zero fibra a tanta fibra, si può arrivare per gradi. Però è, come dire, un passaggio inevitabile. La fibra ci vuole anche per la salute dell'intestino.
0: Cioè, il nostro intestino si deve abituare, questo,
1: sì.
0: Piano piano, e comunque lo possiamo assolutamente abituare, insomma, introducendo nei nostri pasti sempre un po' di fibra. Però rispondiamo a qualche domanda. Io ho detto sempre che questo è uno degli argomenti più gettonati dal nostro pubblico, perché purtroppo l'86% degli italiani quest'anno ha avuto un problema con il proprio intestino. Allora rispondiamo a Roberta, le scrive dalla provincia di Bergamo e le chiede: bere acqua calda la mattina appena svegli fa bene, contro la stitichezza?
1: Ecco, a proposito, si parlava di acqua. Sì, fa bene per, può far bene per due motivi. Il primo perché cominciamo a idratarci fin dal risveglio. E il secondo perché a digiuno l'acqua stimola il cosiddetto riflesso gastrocolico, cioè che quel riflesso che rimette in moto l'intestino dopo il riposo notturno. Sulla temperatura tiepida o calda...
0: Il limone.
1: Il limone è un'altra variante. In realtà l'importante è bere. Poi qualcuno trova l'acqua tiepida più gentile e più efficace, quindi in quel caso va benissimo l'acqua tiepida. La cosa anche qua da dire è non aspettatevi miracoli per un bicchiere d'acqua con o senza limone bevuto a digiuno. Se il nostro intestino non si accontenta di così poco. Se durante il resto della giornata non beviamo sufficienza e non mangiamo la giusta quantità di fibra solubile, quel bicchiere non farà un granché.
0: Però un piccolo miracolo noi ce l'abbiamo. Beh, qui davanti a me c'è una ricetta. Lei consiglia molto ai suoi pazienti, soprattutto ai pazienti che sono fisti di ricchezza, di fare questa bevanda. Allora, come dobbiamo iniziare la giornata? Abbiamo detto con un bel bicchiere d'acqua, è anche tiepida, questa l'hanno fatta pure calda. E dopo il bicchiere, e qui io vedo alcuni ingredienti, mi guidi?
1: Certo, okay. Questa è una vera e propria colazione, è così benefica, la consiglio così tanto che sono tentato quasi di brevettarla come la colazione dell'intestino pigro del dottor Avoledo. Con questa procedura, un bicchiere d'acqua tiepida o meno,
0: bicchiere d'acqua ci beviamo a digiuno.
1: Poi si consuma un kiwi ben maturo, perché quegli acerbi hanno un effetto astringente. Se sono acerbi si mettono in un sacchetto di carta con una mela e si sviluppa la maturazione in poco tempo. Poi una tazza
0: di kefir,
1: vuota in cui mettiamo gli ingredienti o già con il kefir dentro.
0: Allora, noi prendiamo una tazza
1: dentro del kefir, che è il latte fermentato.
0: Ci mette il kiwi?
1: Il kiwi si può mangiare prima. Qualche cucchiaio di fiocchi d'avena integrale.
0: Fiocchi d'avena? Mancano i fiocchi d'avena. Va bene. I fiocchi d'avena.
1: Ce li immaginiamo. Fiocchi d'avena integrale. Una o due prugne secche spezzettate. Una o due fichi secchi spezzettati.
0: Io li prendo, Allora, due li mettiamo qua, due. E anche due fichi spezzettati, ovviamente. Oppure si ammorbidiscono.
1: Sì, si possono anche ammorbidire. E un bel cucchiaione di semi di lino.
0: Ah, ecco. Perché i semi di lino?
1: Adesso si mischia tutto.
0: Ma i semi di lino che fanno?
1: I semi di lino insieme a tutto il resto hanno un'azione di promozione del transito intestinale, contengono mucillaggini, si mischia, se la bevanda risulta di una consistenza troppo solida, non gradita, si può aggiungere del latte vegetale e si consuma. Ognuno di questi ingredienti ha delle proprietà specifiche, vediamole brevemente. L'acqua abbiamo detto che idrata e stimola il riflesso gastrocolico. Il kiwi è molto ricco di fibra solubile, guarda caso, e di una sostanza che si chiama actinidina, che è un enzima che facilita la digestione e il transito intestinale. Prugne secche e fichi secchi, anche prugne e fichi freschi ovviamente, contengono tanta fibra solubile che ci piace, ma anche sorbitolo, che è uno zucchero naturale che ha un certo effetto lassativo. Fiocchi di lino, di cui si diceva, sviluppano...

0: mucillagini, altra fibra solubile molto importante, e il kefir è una bevanda molto ricca di fermenti lattici benefici per il nostro microbiota intestinale, quindi la funzionalità intestinale.
1: E oltre ai semi di lino possono aiutare anche, vanno tanto di moda, lo leggiamo, i semi di chia.
0: Sì.
1: Devono essere sempre reidratati, dottora Voledo?
0: Allora, io li consiglio per praticità, anche, come dire, buttati dentro al momento. Qualcuno fa il cosiddetto overnight, cioè prepara la preparazione la notte prima, perché si idratano di più. Secondo i gusti.
1: Quante volte va, cioè, la colazione tutti i giorni? Cioè, questo fa subito il miracolo?
0: Questa è una domanda molto intelligente. Non è un rimedio lassativo. Se non vado in bagno da 5-7 giorni, ci sono anche pazienti che hanno questa frequenza, non aspettatevi un miracolo da questa colazione. In quel caso si prende il lassativo, naturale, farmacologico che sia. Questo è un rimedio non d'emergenza, ma che va fatto proprio per l'opera più importante,
1: abituale,
0: una vera e propria rieducazione della funzionalità intestinale. Quindi si assume tutte le mattine, con costanza, e gradualmente, piano piano, comincerà a esplicare i propri effetti. Ci sono pazienti che già nel giro di pochi giorni migliorano il transito intestinale, qualcuno ci vuole una settimana, ma i risultati sono molto interessanti. E le dico una cosa di più: una volta che l'intestino funziona bene, si può alleggerire la colazione,
1: certo,
0: si toglie
1: immagino.
0: Un fico, si toglie mezzo kiwi, e addirittura ho dei pazienti che dopo mesi basta loro bere solo il bicchiere d'acqua iniziale per avere lo stimolo.
1: E devo dire, come prima colazione, anche ha un alto potere saziante.
0: Assolutamente,
1: anche, no?
0: Cioè, è sana poi. Quindi.
1: Esatto. Allora, però, dottora Voledo, noi abbiamo parlato solamente degli alimenti che ci possono aiutare, no? Abbiamo detto che la fibra deve essere sempre presente in ogni pasto della nostra giornata. Ci sono dei cibi responsabili della nostra stitichezza ed anche delle abitudini sbagliate che noi abbiamo?
0: Guardi Modica, la voglio proprio dire perché è un tema anche abbastanza, come dire, contemporaneo di moda. Ci sono molte diete in particolare che sono molto utilizzate anche con grande beneficio, hanno un grande significato terapeutico, però possono per la loro natura provocare stitichezza. Penso alla dieta chetogenica, alla dieta low FODMAP, diete molto di moda, consigliate da tanti nutrizionisti, alla dieta iperproteica, alla dieta del digiuno intermittente. Molto spesso hanno delle limitazioni alimentari, in particolare una riduzione della fibra solubile, e possono provocare stitichezza. Non è che non vanno fatte queste diete, però bisogna pensare a questo aspetto. Ci sono anche dei cibi che possono, degli alimenti che possono peggiorare la stitichezza. Uno fra tutti, il tè. Il tè contiene tannini. Io ho visto persone che bevevano 3, 4, 5 tazze di tè al giorno. I tannini sono astringenti, senz'altro sì. Per non parlare poi dello stile di vita. L'alimentazione è importante, ma è ciò che facciamo e come viviamo che manda il tilt l'intestino.
1: È vero, tutto ciò che pensiamo. Quindi, sappiamo benissimo, parliamo molto spesso dell'asse intestino-cervello.
0: Certo.
1: Sappiamo che il nostro cervello guida poi le azioni del nostro intestino. Rispondiamo un'altra domanda allora.
0: Prego.
1: Dottora Voledo, Ettore le scrive da Perugia e le chiede: prendo ogni giorno tisane o pastiglie lassative a base di erbe che funzionano, faccio bene?
0: Questa domanda di Ettore è davvero molto importante, perché tocca un tema cruciale. Le tisane naturali a base di erbe, diffusissime e utilizzatissime, che si vendono anche al supermercato, funzionano, ma non è una buona idea prenderle tutti i giorni o comunque abitualmente, perché sono sempre un mix di alcune erbe. Leggete sull'etichetta degli ingredienti, troverete sicuramente uno di questi nomi, come senna, cascara, frangola, romice e alcuni altri. Sono tutte erbe con principi attivi che si chiamano antrachinoni, che sono molto efficaci ma molto anche aggressivi. Nel tempo, utilizzati tutti i giorni, peggiorano la stitichezza, creano assuefazione, l'intestino da solo si muoverà sempre meno, ci vogliono dosi sempre maggiori e addirittura nel lungo periodo possono dare anche crampi, irritazione, infiammazione intestinale. Non sono il demonio, si possono utilizzare occasionalmente, invece nell'uso quotidiano bisogna usare delle altre strategie.
1: Le strategie abbiamo capito già partendo dall'alimentazione,
0: certo.
1: Possiamo far molto, già partendo dalla prima colazione con questa, cioè, ricetta che ci ha dato il dottor Voledo. Però ci sono alcune piante che aiutano, sempre fatevi consigliare ovviamente da un nutrizionista, da un esperto, da un medico di famiglia, delle piante che ci aiutano. E prese anche per un periodo abbastanza breve, occasionalmente, come ci dice.
0: In questo caso sono delle piante, ma anche degli altri rimedi non botanici, che possono essere presi anche in maniera prolungata.
1: Ah, okay.
0: Sono dei rimedi che non hanno un'azione spiccatamente lassativa, ma hanno un'azione più morbida di regolarizzazione del, transito. Uno dei miei preferiti è la manna da frassino, che è la linfa che si estrae dalla pianta del frassino. In Italia abbiamo ancora delle produzioni di manna da frassino, in particolare in Sicilia. Salutiamo
1: i nostri amici. Ma come sono gli integratori pastici?
0: Sono in polvere.

0: polvere in particolare, si scioglie in acqua, tante formulazioni sono in polvere, lo psiglio che è un'altra pianta, i semi di psiglio contengono mucillagine, si idratano, molto importanti, la gomma di guar, forse meno nota, ma anche questa è un ottimo rimedio che ammorbidisce le feci, piante come la malva e l'altea che sono dei rinfrescanti intestinali, si possono presentare anche in forma di tisane, consumare tranquillamente.
1: Dottor Avoledo, i probiotici, c'è tanta confusione tra probiotici, fermenti lattici, prebiotici, allora cosa fa davvero bene al nostro intestino?
0: Tutti e tre.
1: Tutti e tre.
0: I prebiotici sono le fibre, cioè quelli di cui abbiamo parlato
1: prima.
0: Il nutrimento dei probiotici. I fermenti lattici sono quelli che si trovano nel latte, nel kefir, che non colonizzano l'intestino ma sono utili. I probiotici sono organismi, di solito in capsule, in polveri e in altre formulazioni, che vengono ingeriti, benefici e colonizzano l'intestino, si sviluppano ed esplicano i loro effetti sul microbiota intestinale.
1: E come devono essere assunti i probiotici? Anche in questo caso c'è molta confusione, lontano, vicino, dopo colazione, dopo pranzo,
0: dipende dal
1: pasti.
0: Tipo di probiotico, dalla formulazione, alcuni dopo i pasti, alcuni lontano dai pasti, spesso sono prese in forma di capsule, alcuni sono in polvere, bisogna leggere quello che ci dice l'etichetta degli ingredienti e seguire quell'indicazione.
1: Allora, il consiglio più importante per combattere la stitichezza lo possiamo riassumere come?
0: Tre. Fibre e idratazione a tavola, movimento, l'intestino bisogna di movimento, noi immobili, corpo immobile, intestino immobile e poi il ricorso agli specifici rimedi naturali, a seconda del caso, facciamoci consigliare, che possono aiutare a rimettere in moto l'intestino.
1: E questo è importante, grazie davvero. Grazie di cuore al dottor Luca Avoledo. Adesso venite con me perché il mio medico continua. Io intanto saluto e ringrazio il professor Luca Proietti, saluto anche la signora Adelita, io ricordo il professore e il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vertebrale al Policlinico Gemelli di Roma. E oggi parliamo di argomento anche questo, che sta a cuore ai nostri amici, professore, perché tutti soffrono di mal di schiena. Mal di schiena causato magari da un'ernia del disco, con la conseguenza sciatalgia. Cioè, leggevo dei dati, il 15% della popolazione, non è poco, che soffre appunto di ernia del disco, di mal di schiena. Allora, innanzitutto che cos'è l'ernia del disco, professore?
2: Ma semplicemente immaginiamo il disco intervertebrale come un piccolo pneumatico e abbiamo i nostri dischi tra le vertebre che funzionano da ammortizzatore e il pneumatico ha una superficie esterna molto rigida, resistente, all'interno c'è la camera d'aria che è più morbida, è una struttura gelatinosa che può appunto fuoriuscire quando il pneumatico si buca, per cui il sovrappeso, sforzi eccessivi, movimenti importanti possono generare questa fuoriuscita del disco che ahimè va a comprimere in alcuni casi le radici nervose che sono contenute all'interno del nostro canale vertebrale.
1: Ci sono esattamente, vediamolo, ecco, no, abbiamo un modellino, no? Vediamo esattamente che cosa significa quando sulla nostra colonna c'è un'ernia. Ce la può descrivere direttamente sul modellino, professore?
2: Allora, l'ernia del disco che in questo modello è rappresentata da questa porzione rossa che sta lateralmente al disco, rappresenta proprio questa fuoriuscita di materiale discale che in alcuni casi comprime questa struttura gialla che sarebbe la radice nervosa, è la radice che si irradia lungo l'arto inferiore, quindi la sciatica cosiddetta. Sarebbe questo dolore irradiato a tutta la gamba, no? Esatto. Il paziente a volte lo riferisce come scossa elettrica, un dolore acuto che dal gluteo si irradia lungo la coscia, il polpaccio fino al piede, proprio perché questa radice dalla colonna fuoriesce e si irradia lungo il gluteo, la coscia e il polpaccio.
1: Lei ha detto solo che le cause possono essere diverse. Cioè dal sovrappeso a una postura anche sbagliata, no? Ci sono altre cause, magari una familiarità, oppure insomma voglio dire il buon Dio ci ha fatto così e ce lo dobbiamo tenere, insomma.
2: Allora, ognuno di noi è giusto quello che ha detto perché nasce con un certo assetto posturale della colonna. Ci sono pazienti, ad esempio, che hanno una colonna molto in lordosi, si dice, quindi molto curva. Ci sono pazienti che hanno una colonna più dritta. Allora, pazienti con la colonna più dritta sono un po' più predisposti a sviluppare ernie del disco perché le sollecitazioni meccaniche della vita quotidiana si concentrano sui dischi e a volte possono bucare il nostro piccolo pneumatico e quindi far uscire il nucleo polposo che comprime le radici nervose.
1: Allora, quando una paziente, in questo caso noi abbiamo la signora Adelita, viene nel suo ambulatorio, professore, qual è la valutazione che si deve fare? Quali sono? So che ci sono anche dei test che voi fate, no? Quali sono?
2: Allora, sono test piuttosto semplici, però importantissimi, perché ci fanno capire se effettivamente l'ernia ha causato qualche danno al nervo e poi ci indicano anche diagnosi differenziali, perché non abbiamo solo le ernie del disco e le radici nervose, abbiamo anche le grandi articolazioni come l'anca, come il ginocchio, per cui la visita è fondamentale, non operiamo la risonanza magnetica, operiamo il paziente,
1: quindi questo
2: è un messaggio da tenere presente.
1: Esatto, non bastano solamente, poi parleremo anche di esami diagnostici, ma quantomeno insomma, il medico che metta le mani sul paziente e capire esattamente da dove nasce il dolore, già sicuramente è un buon passo avanti poi per intraprendere una terapia corretta. Allora iniziamo a vedere quali sono questi test, professore.
2: Allora ora invito la signora Adelita, che è la nostra paziente, a camminare, perché il primo test è quello di vedere come cammina un paziente ed è molto importante vedere come se riesce a camminare prima in punta di piedi, prego signora, vediamo come va, ok, e poi tornando indietro camminare sui talloni e quindi tirando su bene le caviglie e le dita dei piedi. Perfetto.
1: Ecco, se un paziente dovesse avere dolore, come cammina? Insomma, zoppicando, qual è la...
2: Allora, dipende se il dolore è neurologico e quindi della radice nervosa, ovviamente il paziente può zoppicare, ma può soprattutto avere quello che si definisce scoliosi antalgica, cioè non è perfettamente dritto in asse, è un po' stortignaccolo, quindi un po' scoliotico, infatti si chiama scoliosi antalgica. La nostra signora Adelita è perfettamente
1: infatti, ho visto,
2: dritta, postura
1: perfetta, ho fatto la domanda
2: e non ha
1: qualche problema.
2: Il deficit di forza. Ora preghiamo la signora di mettersi sul lettino a pancia in su, la prova che abbiamo fatto era importante per vedere se ci fosse un deficit del polpaccio o dei muscoli che fanno estendere la caviglia, perché quelle sono ernie cosiddette deficitarie, quindi da trattare con urgenza. Il test molto semplice da effettuare sul paziente è il test di LASEG, che consiste nel tirare sulla gamba. In questi casi, quando il paziente ha un'ernia del disco dolorosa, il paziente quasi urla dal dolore, perché noi andiamo a trazionare il nervo sciatico, il nervo che passa nella parte posteriore della gamba. È ovvio che le ernie del disco si possono localizzare nei dischi bassi della nostra colonna lombare, e nei dischi un po' più alti. I nervi sono diversi e quindi il nervo sciatico per l'ernia del disco L5-S1 lo individuiamo con questo test che si chiama test di LASEG, mentre invitiamo la signora a mettersi un attimo a pancia in sotto. Se l'ernia è più alta si fa la manovra semplicissima di Wasserman, che è questa, e facendo questo movimento la paziente riferisce dolore davanti la coscia, perché il nervo non è più il nervo sciatico ma il nervo femorale, infatti si chiama lombo cruralgia. E quindi da questi piccoli test noi riusciamo anche a capire il livello dell'ernia.
1: Allora, poi appunto, prego, se la paziente accusa dolore, immagino ci siano delle altre analisi, degli altri esami, insomma, per come dire, completare un po' il quadro diagnostico. Quali sono questi esami?
2: Gli esami diagnostici, diciamo, l'esame più importante per fare diagnosi di ernia nel disco è la risonanza magnetica, che ci fa vedere la dimensione dell'ernia, soprattutto la sede dell'ernia e qual è la radice compressa. Ma non dobbiamo trascurare gli esami più tradizionali come le radiografie, come l'RX. L'RX ci fa vedere quel fatto importante di cui parlavo prima, che è la postura del nostro paziente, e soprattutto se ci sono patologie associate come le instabilità vertebrali, perché a volte le nostre vertebre si muovono in modo patologico e quello cambia il tipo di trattamento che noi dobbiamo intraprendere qualora fosse chirurgico.
1: Per cui non è sempre necessario fare una risonanza, perché magari io immagino che vengano da lei, professore, già con risonanza TAC, magari, a volte anche inutile, è vero, professore?
2: Purtroppo arrivano, sì, molto spesso con risonanze, referti con pazienti spaventatissimi, perché ognuno di noi ha qualche protusione discale o ernia discale, ma nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatica, ma la radiografia è fondamentale per inquadrare la postura del paziente e inquadrare il trattamento migliore e più efficace per quel tipo di paziente.
1: Allora, non è sempre necessario un intervento chirurgico, e questo è bene dirlo, nonostante il professore sia un chirurgo, però ci sono tantissime terapie che noi possiamo approcciare prima dell'intervento chirurgico, e di tutto questo parleremo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: In Prima Visione TV.
4: Mi chiamo Emil.
5: Beh, ciao, Emil.
6: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
7: Sto armonizzando le mie energie.
5: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
6: Ma certo, dove?
5: In Italia, a Venezia.
7: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
5: E il concerto?
7: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
3: Venezia chiama, questa sera in prima serata.
8: Quando avevo 8 anni, il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
9: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Ah, ottima scelta!
6: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Luca Proietti. Stiamo parlando di ernia del disco, della conseguente sciatalgia, del dolore immenso che provoca ovviamente l'ernia del disco, ma molto si può fare. Allora, iniziamo subito a chiarire, professore. Cosa si può fare nell'immediato quando una persona magari improvvisamente si blocca a questo dolore acuto e non sa che cosa fare?
1: Sì, il dolore purtroppo nella gran parte dei casi è molto acuto, è molto forte e quindi determina l'allettamento del paziente, per cui va fatto qualcosa, subito si fa una terapia conservativa, una terapia farmacologica a base di antinfiammatori, ma la cosa importante è che anche queste terapie devono essere personalizzate. Non tutti i pazienti possono fare ad esempio cicli di cortisonici, pensiamo ai pazienti diabetici. Quindi la medicina moderna oggi si muove con un approccio multidisciplinare. Io giustamente faccio il chirurgo vertebrale, ma nella stragrande maggioranza dei casi non servo, se non per l'inquadramento iniziale. Poi il paziente viene affidato all'equipe multidisciplinare, dove ci sarà l'anestesista che può fare la terapia del dolore, il fisiatra che può fare vari esercizi che aiutano comunque a sfiammare la zona. Per cui la terapia antinfiammatoria va modulata a secondo del paziente che ci troviamo.
0: Per cui sono tante le terapie conservative che si possono adottare prima dell'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico è l'ultima spiaggia.
1: È l'ultima spiaggia, assolutamente. Le terapie conservative si avvalgono anche di infiltrazioni locali, mirate nella colonna o nel canale vertebrale, che appunto fanno i nostri colleghi anestesisti. Sono infiltrazioni anche epidurali, cioè noi mettiamo del cortisone vicino alla radice nervosa che deve essere sfiammata, che è una terapia che sicuramente non toglie le grosse ernie del disco espulse, però può dare un grosso beneficio alla radice nervosa e quindi far migliorare di molto i sintomi e la sintomatologia del paziente.
0: Le sostanze, solo il cortisone, cioè oppure l'acido ialuronico in questo caso non fa effetto?
1: In questo caso l'acido ialuronico serve soprattutto per le grandi articolazioni, quindi l'anca, il ginocchio, dove dobbiamo andare a nutrire la cartilagine articolare.
0: In questo
1: caso, quanto riguarda le radici nervose, si utilizzano cortisonici.
0: E che tipo di fisioterapia voi indicate in una, appunto, terapia conservativa? Qual è lei ha parlato appunto di un team, di un'equipe che lavora con lei e che ovviamente dipende, insomma, da quale cura si intraprende. C'è una fisioterapia ben precisa da adottare?
1: Sì, deve essere anche questa adattata al paziente.

0: paziente si inizia con la ginnastica posturale per cercare di soprattutto rinforzare in modo isometrico il core, cioè tutti i muscoli che stanno intorno alla nostra colonna lombare e che proteggono i nostri piccoli pneumatici, questi piccoli ammortizzatori. Non possiamo affidarci solo ai dischi intervertebrali. E la ginnastica isometrica correla a quegli esercizi come il plank, questi esercizi che si fanno
1: aiutano
0: con la colonna ferma, assolutamente sì, senza fare mille piegamenti con il tronco, perché ovviamente se noi andiamo a sollevare un bilanciere il disco viene stressato maggiormente.
1: Ancora di più. Allora, rispondiamo a qualche domanda. Antonello le scrive dalla provincia di Imperia e le chiede: l'ossigeno-zonoterapia e l'osteopatia aiutano a guarire dall'ernia? Si parla molto anche sulle riviste, insomma, come degli effetti miracolosi hanno l'ossigeno-zonoterapia e appunto l'osteopatia. È vero? C'è una verità?
0: Allora, è una domanda estremamente attuale perché anch'io non mi opererei. No? Tutti i pazienti non vogliono operarsi di ernia del disco, vorrebbero fare tutte terapie cosiddette mini-invasive. Sì. Allora, ozonoterapia, queste terapie mini-invasive hanno un'utilità? Sì. In casi selezionati, cioè possono risolvere l'infiammazione della muscolatura lombare, difficilmente risolvono l'ernia del disco espulsa di grande dimensione. Allora lì ovviamente queste terapie non possono risolvere tutto e partiamo dal presupposto però che nella grande maggioranza dei casi le ernie si riassorbono da sole. Noi vediamo risonanze magnetiche di pazienti che a distanza di qualche mese l'ernia si asciuga, si riassorbe, per cui la radice si sfiamma in autonomia senza fare grosse terapia, ed è per questo che noi dobbiamo aspettare tot tempo prima di eventualmente procedere a un trattamento più invasivo.
1: Ecco, il trattamento più invasivo, veniamo qui all'intervento chirurgico, perché nonostante magari le terapie conservative è necessario intervenire. In che modo e quando? Abbiamo detto che insomma la terapia è molto personalizzata, non c'è magari quando davvero magari il paziente non riesce più a vivere con questo dolore continuo e acuto continuo. Allora, quando è necessario l'intervento, professore?
0: Allora, necessario l'intervento è quando c'è una compressione sulle strutture neurologiche tali da determinare dei deficit di forza. A volte l'intervento è anche urgente. Noi operiamo pazienti in sala operatoria d'urgenza perché hanno deficit anche sfinteriali, la cosiddetta sindrome della cauda. L'ernia del disco gli dà dei danni neurologici importanti. Prima interveniamo, prima risolviamo, e questo è importantissimo. Poi sono pazienti che fanno terapie conservative ma non rispondono alla terapia conservativa e la vita con la sciatica è una vita insopportabile perché non si può guidare, non ci si può muovere,
1: nulla,
0: non si può lavorare. E l'intervento di per sé è un intervento mini-invasivo, cioè
1: che
0: un intervento
1: mini-invasivo
0: vuol dire che si fa una piccola incisione al centro della schiena e poi con il microscopio, strumenti microchirurgici, l'obiettivo dell'intervento è quello di rimuovere questa ernia, questa pallina rossa che vediamo nel modellino, e si fa solo questo, perché noi liberando la radice nervosa risolviamo qualsiasi sintomo.
1: Mi piace quando dice si fa solo questo, in realtà non è che si fa solo questo, parliamo del post operatorio, perché poi immagino i pazienti, allora come lei ha detto bene, insomma nessuno di noi vorrebbe essere operato, e allora con questi interventi mini invasivi si recupera anche meglio e in maniera più veloce?
0: Assolutamente sì, l'intervento di ernia del disco, cosiddetta microdiscectomia, è un intervento sicuro, è un intervento dove il paziente poi si mobilizza il giorno stesso dell'intervento e il giorno dopo va a casa. È ovvio che il movimento è un percorso della cura, non bisogna stare immobilizzati. E quindi io dico a tutti i miei pazienti poco sportivi che dopo l'intervento di microdiscectomia saranno costretti a fare attività sportiva, proprio perché devono rinforzare i muscoli per evitare il rischio della famosa recidiva dell'ernia del disco. È ovvio che noi dobbiamo proteggere poi la nostra colonna. Però è un intervento dove il paziente si risveglia dall'anestesia e già ha molto molto meno dolore.
1: E deve fare della fisioterapia dopo un intervento del genere, anche se è un intervento appunto, abbiamo detto, mini-invasivo?
0: Sì, per recuperare soprattutto l'elasticità muscolare, perché anche la muscolatura con la sciatalgia va incontro ad una contrattura importante. Quindi noi consigliamo l'idrochinesiterapia, cioè la ginnastica in acqua subito dopo l'intervento, perché almeno non si sovraccarica la colonna, e poi si rinizia con la ginnastica posturale, i famosi esercizi, il plank, la ginnastica isometrica, lo stretching, e poi si riprende l'attività sportiva che ognuno faceva.
1: C'è un consiglio, professore, che lei può dare, no? Su come prevenire, se c'è la possibilità di prevenire proprio i danni alla nostra colonna? Magari dobbiamo cambiare la nostra postura, però lei ha detto più noi siamo dritti con la nostra colonna, forse siamo, insomma, più predisposti per far comparire le ernie.
0: Allora, diciamo che il movimento, l'attività.

0: paddle, bisogna essere preparati per farlo. Quindi bisogna avere un buon tono muscolare, una buona elasticità muscolare e un buon stile di vita, curare l'alimentazione. È ovvio che il sovrappeso, la vita sedentaria, sono tutti fattori che predispongono poi al rischio di fuoriuscita di questa ernia del disco che dà questi sintomi così invalidanti.
1: Molto dolorosi. Grazie di cuore, professor Proietti. Grazie ovviamente alla signora Adelita. Adesso seguitemi, perché io intanto saluto e ringrazio il dottor Giovanni Occhionero. Benvenuto, caro dottore, perché adesso parliamo, ebbene sì, di stanchezza stagionale. Beh, molti di voi in questo periodo si alzano la mattina e dicono possiamo rimandare a domani. Ebbene, siamo tutti molto più lenti, è una cosa anche molto fisiologica, però oggi il dottor Occhionero ci darà tanti consigli per recuperare l'energia e anche per recuperare il sonno, perché dormiamo anche male. E allora, però, noi che cosa facciamo la mattina? Una bella tazzina di tè, un bel cornetto pieno di zucchero, e questo è proprio un bellissimo shock energetico. Strategia giusta? No.
2: Nel senso che quando uno si sveglia stanco, ed è fisiologico svegliarsi stanchi in questo periodo, perché comunque cambiano le temperature, cambia la luce solare, noi non è che siamo indifferenti a quello che accade fuori, c'è bisogno di un riadattamento. Mm-hmm. C'è bisogno di un riadattamento. Noi la mattina abbiamo energia perché fisiologicamente il nostro organismo produce cortisolo, che è un ormone che serve per alzare appunto la glicemia, tra le altre cose, produce adrenalina e noradrenalina, quindi il caffè asseconda questa produzione. Il cornetto...
1: La brioche,
2: chiaramente
1: no.
2: Quando siamo stanchi abbiamo voglia di qualcosa di dolce, perché diciamo fa le veci del nostro cortisolo, quindi un pochino accelera la nostra capacità di produrre glucosio. Chiaramente poi quel glucosio che è lì lo possiamo immagazzinare, perché è difficile smaltirlo completamente, oppure possiamo gestirlo diversamente stimolando i nostri muscoli già dalla mattina, magari anche con dei percorsi molto brevi, però intensi. Ci sono dei percorsi che si chiamano Tabata, che sono percorsi di pochi
1: minuti. Di ginnastica un po' attiva.
2: Quindi attivarsi subito, e magari se uno riesce ad attivarsi vedrà che paradossalmente ha meno voglia di zuccheri. Sembra un paradosso, ma è così. Nel senso che siamo bravi
1: magari
2: a farci l'energia da soli.
1: Magari tante persone non hanno la possibilità di svegliarsi ancora prima di quanto si svegliano e fare
2: pochi minuti.
1: Magari tante persone sono pigre, e allora cerchiamo così. Questo magari è l'alibi che dicono non ho tempo. E allora cerchiamo di capire però se ci sono dei cibi, degli alimenti che magari ci danno un po' più di energia rispetto alla brioche e al caffè.
2: Magari scegliere delle sostanze un pochino più sazianti, che quindi ci saziano più a lungo e ci danno energia più a lungo. Le uova, sotto qualsiasi forma, magari anche strapazzate, anche a zabaione, comunque con l'aggiunta di un po' di zucchero. Però l'uovo, avendo grassi, proteine, dà una sazietà maggiore, rimaniamo più energici più a lungo, abbiamo meno picchi glicemici. L'uovo, preparati come la stessa ricotta, insomma sostanze...
1: Yogurt, sostanze
2: che possano dare una satiety. Perché quello chiaramente ci migliora la capacità anche performante.
1: E ci sono però, adesso parliamo anche di piante. Io all'inizio ho detto che c'è la natura ci viene incontro, no? Per mille motivi. E anche soprattutto in questo periodo, ci sono delle piante specifiche per contrastare questa stanchezza e spossatezza?
2: Hai già citato il caffè. Noi non ci pensiamo mai, ma è una pianta.
1: Ci aiuta allora il caffè?
2: Certo che ci aiuta, il caffè è una santa pianta, è una pianta che ha, diciamo, negli ultimi secoli...
1: È l'alimento più studiato dalla ricerca scientifica,
2: perché è una pianta medicinale la cui utilità si è vista, ovviamente non bisogna abusarne, ma è diventata di uso comune, che fino a poco tempo fa non lo era. Ma come possono essere di uso comune altre piante? Mi vengono in mente dell'euterococco, che ha degli eleuterosidi, cioè sostanze che mimano i nostri ormoni adattogeni, cioè che mimano gli ormoni dell'energia, così come anche la schisandra, che ci rende sia più energici e anche più lucidi mentalmente. Quindi,
1: e come la formulazione? Sono delle pasticche? Degli infusi?
2: Si possono trovare sotto forma di capsule, di compresse, a seconda del preparato che noi cerchiamo, o anche di infusi, perché il concetto di bere gli estratti di alcune piante, per esempio l'eleuterococco e la schisandra, sono due piante che vanno bene in infusione, e questo ci aiuta sia un pochino a avere un po' migliorare proprio la, la

0: il gusto della pianta, perché sono, non sono di cattivo gusto queste piante, e ci danno una sensazione di anche sazietà, di energia, di forza nell'immediato, altrimenti ecco capsule compresse. Però queste sono due tra le tante piante cosiddette adattogene, cioè che ci adattano allo spostamento ormonale e al cambiamento che è avvenuto.
1: E allora vanno prese per un periodo di tempo, essendo adattogene, dottore, e quando? Lontano dai pasti, vicino ai pasti, c'è un momento, c'è un timing per queste piante?
0: Che ci sia un timing preciso, è chiaro che è bene prenderle nella prima parte della giornata, perché sono piante toniche, magari a metà mattina per evitare il terzo caffè o per evitare il secondo cornetto, e quindi poi vanno prese per un periodo che può andare da 30 giorni, 40 giorni, dipende da questo periodo di riequilibrio quanto dura. Se poi uno si trova bene, non è che abbiano effetti secondari particolari.
1: Continuano ad avere
0: effetti. Continuare,
1: può continuare. Allora, rispondiamo adesso a Roberta, le scrive dalla provincia di Caserta, le chiede: fa bene la liquirizia contro la stanchezza, anche se soffro di pressione alta? È vero, molte persone non mangiano liquirizia perché pensano che alzi la pressione, è così?
0: Allora, c'è un fondo di verità, come in tutte le cose. La liquirizia, che è una pianta fantastica, la radice di liquirizia, è una pianta che fa bene allo stomaco, tra le altre cose, è una pianta antinfiammatoria, ed è anche, ha anche la capacità di ridurre la degradazione dell'ormone dell'energia mattutino, che è il cortisolo. Quindi consente al cortisolo di rimanere in circolo un pochino più a lungo, dando un pochino più tono. Quindi quel tono che sentiamo quando prendiamo liquirizia è proprio dovuto a questa attività. Ora, affinché questa attività possa influenzare i valori pressori, chiaramente di liquirizia bisogna mangiarne tanti grammi. Poi se ci sono situazioni gravi di persone che prendono già molti farmaci, che hanno oggettivamente squilibri pressori e sono sensibili anche alla tazzina del caffè, si fanno più o meno gli stessi ragionamenti. Le persone che non hanno problemi particolari, si usa la stessa logica che si usa con una tazzina di caffè. La liquirizia è un'ottima pianta, perché è una pianta che ci aiuta moltissimo sia a livello di tono, ma anche a livello di sistema gastroenterico, perché è un ottimo emoliente a livello anche dello stomaco.
1: E parliamo del buon riposo, perché questo è un periodo, oltre ad essere stanchi, sogniamo il letto, però poi quando andiamo a letto per dormire non riusciamo proprio a prendere sonno. Allora, in questo caso, in questo periodo, sono due facce della stessa medaglia, no?
0: Certo.
1: E allora, che cosa possiamo fare? Ci sono delle piante in questo caso che ci possono aiutare?
0: Ci possono aiutare molto le piante, perché le piante storicamente sono sempre state, diciamo, utilizzate proprio per migliorare il tono dell'umore, per migliorare gli stati di ansia, quindi per un pochino spegnere quello stato adrenergico che magari è dovuto anche al nuovo alla luce che
1: l'ora legale,
0: presente,
1: insomma,
0: la mitologica ora legale, certo, ci cambia un pochino le abitudini. E allora, tra le piante, oltre le note, la nota valeriana, eccetera, ci sono alcune più interessanti. Adesso è molto, diciamo, in auge come studi la ashwagandha, che il cui nome diciamo scientifico è la Witania somnifera, Witania somnifera, questi witanolidi che sono delle sostanze che aiutano, migliorano l'induzione del sonno, oltre a rilassare, a togliere la stanchezza. Accanto ad essa, una molto importante, secondo la mia esperienza, è la Griffonia simplicifolia, perché è una fonte naturale di 5-idrossitriptofano, che in pratica è il precursore della serotonina, l'ormone del buon umore. Serotonina che poi, col buio, viene trasformata in melatonina, il famoso ormone che facilita il sonno. E poi due piante distensive classiche, che sono la melissa e la passiflora, che sono due piante che aiutano a toglierci un pochino quell'ansia che abbiamo tutti un pochino di default, e quindi facilitare
1: anche il sonno. Grazie davvero a dottor Giovanni Occhionero per questi consigli.
2: Cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Per il ciclo Stille senza tempo.
4: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
5: D'accordo, ma è interessante.
4: Lo ami molto?
5: Follemente.
4: Non speri di sposarlo?
6: Io sono sposato, signorina. Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
7: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
3: Indiscreto.
8: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
3: Domenica in prima serata.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: In prima visione TV.
13: Mi chiamo Emil.
14: Beh, ciao, Emil.
15: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
16: Sto armonizzando le mie energie.
14: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
13: Ma certo, dove?
14: In Italia, a Venezia.
16: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
14: E il concerto?
16: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
3: Venezia chiama, questa sera in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei documenti, in particolare il passaporto, la carta d'identità, che deve essere sempre più elettronica, ma anche la patente. Insomma, quando scadono i documenti, che cosa bisogna fare, a chi rivolgersi, come intervenire e quanto è importante per la nostra quotidianità avere questi documenti. Ne parleremo con il nostro ospite, che ringraziamo come sempre e salutiamo, il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Benvenuto, presidente. Se avete delle domande sui vostri documenti, magari scaduti, Maris qui per voi.
1: Esatto, anche se stanno per scadere o se volete passare dal cartaceo a quello elettronico, come ci ha chiesto anche la signora Antonietta adesso su WhatsApp, potete fare anche voi delle domande, ad esempio su WhatsApp come Antonietta, oppure SMS. Il numero di Vediamoci Chiaro è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo ovviamente che se volete scrivere, insomma, una mail più dettagliata, potete farlo a vediamocichiaro@tv2000.it, e vi esorto come sempre a seguirci e scriverci messaggi anche più istantanei tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: E presidente, nell'era digitale, insomma, rinnovare i documenti non è una cosa facilissima. Vedremo poi passo per passo che cosa bisogna fare, partendo dalla carta d'identità. Però voglio dire, non è un percorso molto agevole, insomma, rispetto al passato?
2: No, purtroppo no. Ancora una volta l'Italia si conferma come un paese dove certe volte la burocrazia non è al servizio dei cittadini, ma complica la vita dei cittadini. Quando mi avete invitato per questa trasmissione mi è venuto in mente un periodo che i meno giovani ricorderanno, quello dei mini assegni, quando nel nostro paese non si trovavano gli spiccioli, e allora ci fu un'iniziativa delle banche per cui le 100 lire, le 50 lire, le 200 lire venivano stampate in una moneta fasulla di carta, che però invalse e fu utilizzata dai cittadini, da milioni di cittadini, per un periodo, finché la zecca riprese a stampare, diciamo, a preparare gli spiccioli, le monete. Allora, qual è la situazione oggi? La situazione è che tutti i documenti devono essere digitali oggi. Questo per facilitare i controlli, perché ormai la gente e le persone si muovono in tutta Europa, ma non solo. Per cui carta d'identità, patente, passaporto devono essere tutti elettronici.
0: E allora partiamo dalla carta d'identità. La prima domanda che le faccio sostanzialmente, presidente, chi ha ancora una carta d'identità cartacea e non quella elettronica può tenerla, soprattutto se ha una certa età? Perché l'Europa

0: qualche modo ci ha dato questo termine ultimo nei prossimi mesi, mi sembra dal
1: 30
0: mese,
1: luglio,
0: il
1: 30
0: 30 luglio,
1: luglio.
0: bisogna avere tutti la carta elettronica. Ma insomma, magari una persona che ha 80 anni, 85, 90, 95, c'è ancora la vecchia carta d'identità, non è che deve girare il mondo. Insomma, gli serve come documento di riconoscimento e diventa faticoso andare anche, poi vedremo dove, al comune sostanzialmente per poter rinnovare e rifare tutto il percorso. Cioè, se a un certo punto si è detto ci potrebbe essere una proroga. Ma c'è stata?
1: A nostra conoscenza non c'è stato nessun pronunciamento ufficiale dell'Europa e men che meno del Ministero degli Interni riguardo alla validità ancora dei documenti cartacei dopo il 30 luglio. Il 30 luglio è la scadenza per l'utilizzo ancora dei documenti cartacei. Vedremo nelle prossime settimane, come spesso capita nel nostro Paese, magari una settimana prima della scadenza ci sarà un provvedimento di proroga, ma non è soltanto questo il problema, poi magari ne parleremo perché ci sono difficoltà anche a ottenere la carta d'identità elettronica e altri documenti.
0: E allora vediamo, carta d'identità elettronica, vediamo il primo cartello che abbiamo preparato, a chi richiederla, perché già questo è importante. Il comune, previa prenotazione online, presidente, cosa serve? La vecchia carta d'identità elettronica, la tessera sanitaria e una fototessera. C'è un primo problema, quale? C'è un primo
1: Il
0: problema,
1: problema
0: le
1: è che
0: dicevo,
1: non
0: se
1: si
0: scade.
1: riesce, a ottenere l'appuntamento al comune. Questo nelle grandi città, ma non solo, anche nelle città medie, ma a Roma, Milano, Napoli, Palermo, ma anche in città che uno tradizionalmente considera più efficienti, tipo Bologna e altre città. La scadenza è il 30 luglio, come abbiamo detto, ma i primi appuntamenti magari vengono dati a settembre, ottobre, novembre. In questa situazione di difficoltà si stanno inserendo le agenzie che rilasciano i documenti e, per miracolo incomprensibile, ma poi alla fine si comprende benissimo, queste agenzie a pagamento da 10 a 40, 50 euro riescono a ottenere quegli appuntamenti che il povero cittadino non riesce a ottenere. Questo perché le prenotazioni vanno fatte dal sito online gestito dal Ministero degli Interni e spesso il povero cittadino vede che sono tutti pieni gli appuntamenti per i prossimi mesi, va nell'agenzia, paga e ottiene l'appuntamento.
0: Come funziona per la carta d'identità? Un tempo la carta d'identità valeva se uno voleva andare all'estero, se stava in Italia. Con quella elettronica, insomma, la circolazione è abbastanza libera, eh? Cioè vale per qualsiasi spostamento o ci sono dei paletti ben precisi,
1: No, i
0: Presidente?
1: paletti sono quelli tradizionali, nel senso che la carta d'identità vale per girare in tutta Europa e anche in altri paesi, salvo che ci sia scritto non valida per l'espatrio. In realtà questo ormai è ridotto al minimo e quindi la carta d'identità elettronica, la nuova carta d'identità, vale per andare dovunque.
0: Ricordiamo che questo vale anche se viene deteriorata la carta d'identità elettronica, perché lo stesso, la procedura è la stessa, insomma, perché a
1: Certo,
0: volte può
1: certo.
0: essere deteriorata, magari uno la dimentica nel
1: Si può
0: pantalone,
1: smagnetizzare, si può
0: la mette nella
1: smagnetizzare.
0: lavatrice e deve rifare tutto il percorso da capo, perché è elettronica. Maris, le prime domande.
2: Una curiosità, allora, abbiamo parlato insomma di come chiedere, come richiedere la carta d'identità elettronica e abbiamo capito anche da diverse testimonianze che c'erano dai telespettatori che i tempi insomma per poter prendere l'appuntamento e farne soltanto richiesta sono abbastanza lunghi. Ecco, ma una telespettatrice ci dice, ecco, in altre regioni non c'è bisogno di aspettare così tanto, c'è chi dice ad esempio su Roma almeno un mese di attesa per avere un appuntamento, ma è vero che col nulla osta del municipio potrei richiedere il documento altrove, cioè far richiesta magari in un comune dove c'è meno richiesta, meno affluenza e occorre veramente questo nulla osta dal proprio municipio?
1: Ecco, questo del nulla osta è una cosa molto discussa, nel senso che se uno va sul sito del Ministero degli Interni, vede che ci sono posti disponibili magari al comune di Genzano oppure Civitavecchia, eccetera. Quindi, secondo quanto previsto dal sito del Ministero, uno può legittimamente andare e chiedere in quei comuni il rilascio della carta d'identità elettronica. Vero è però che questi comuni non hanno i dati del cittadino, quindi devono collegarsi
2: Certo.
1: a loro volta, eccetera. Quindi, se si riesce ad averlo nella propria città, è meglio.
2: Meglio.
0: E dicevamo, siamo nell'era digitale, quanto è importante collegarsi e insomma essere anche un po' pratici di tutte queste online, perché è fondamentale. E soprattutto c'è un elemento che bisogna avere, è lo speed, ma serve ancora? A che cosa serve? Siamo collegati e lo ringraziamo con il direttore, il collega direttore di K4Bits.it e Cyber Security Italia, specializzato nell'innovazione tecnologica e nella sicurezza digitale, Luigi Garofalo, direttore, ben trovato. Allora, questo SPID serve davvero per fare una serie di documenti?
3: Serve sempre, ma non è l'unica opzione oggi, perché da gennaio, soprattutto Poste Italiane, l'ha resa a pagamento. Quindi la notizia è che non bisogna utilizzare solo SPID, ma si può utilizzare, l'avete citata, la carta d'identità elettronica, che se associata al nostro smartphone la possiamo utilizzare anche online, gratuitamente. Oggi è una giornata importante per tutti noi, perché da oggi pomeriggio ci sarà la possibilità di vedere la precompilata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. E quindi la precompilata si può vedere sia con SPID, ma anche con la carta d'identità elettronica abilitata online. Quindi, per rispondere alla tua domanda, SPID serve, ma oggigiorno non è l'unica opzione. Esistono tuttora comunque gestori che garantiscono uno SPID gratuito, sono 5 su 12, però la modalità di rilascio dello SPID può essere a pagamento.
0: Ecco, direttore, ti chiedo, si era parlato non tantissimo tempo fa di mettere, insomma, di togliere proprio da mezzo questo SPID, di metterlo, di accantonarlo, ma mi sembra che invece è ancora prepotentemente, svolge un ruolo fondamentale come per, da un punto di vista fiscale, per i documenti, per entrare nell'Agenzia delle Entrate, per entrare per molti pensionati anche nei siti, ad esempio nell'INPS, per vedere il cedolino, no, della pensione, insomma, tutte cose molto pratiche. Insomma, questo SPID durerà o verrà messo, diciamo, verrà accantonato?
3: Non morirà lo SPID, proprio perché, come l'hai detto tu, è stata una grande innovazione in Italia, ha facilitato la gestione tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Hai citato gli anziani, volevo ricordare, per quanto riguarda lo SPID di Poste Italiane, che per chi ha più di 75 anni lo SPID resterà gratuito, e questa è una buona notizia per molti tuoi telespettatori, quindi è molto utile, quindi possono stare tranquilli, potranno continuare ad andare anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni sul sito dell'INPS e vedere il proprio cedolino della pensione.
0: Ti chiedo, ma lo SPID ha una durata? Scade sostanzialmente e mediamente, abbiamo detto, alcuni lo fanno pagare, altri no. Mediamente, senza entrare nello specifico, qual è il costo medio di uno SPID?
3: Allora, Poste Italiane il primo anno lo dà gratuito, dal secondo anno costa 6 euro. La notizia per i tuoi telespettatori è questo: come scoprire se il proprio SPID è scaduto o in scadenza? Bisogna andare sull'area privata del sito di Poste Italiane, cliccare su SPID e lì si potrà vedere quando il proprio SPID sta per scadere. Comunque Poste Italiane invierà un mese prima un'email per avvisare gli utenti.
0: Grazie come sempre, Luigi Garofalo, direttore di K4Bits.it e Cyber Security Italia. Grazie davvero, direttore, per le notizie utili e precise e puntuali che ci ha fornito. Domande da casa.
1: Allora, posso aggiungere una cosa, Presidente. E cioè, noi consumatori siamo assolutamente contrari all'abolizione dello SPID a favore della CIE. Io personalmente
0: della carta d'identità elettronica,
1: certo.
0: Sembra un ulteriore.
1: Io personalmente uso ormai sempre la CIE e la carta d'identità elettronica, ma ormai lo SPID è invalso nell'abitudine di decine di milioni di italiani, quindi abolirlo o metterlo, diciamo, fuori uso sarebbe davvero negativo.
0: Domande?
2: Allora, ci seguono telespettatori anche dall'estero e allora facciamo un saluto particolare a Angelina che ci saluta, che ci scrive dalla Svizzera e dice: volevo chiedere, ecco, per noi italiani immigrati ad esempio in Svizzera valgono le stesse regole? Ad esempio, ce la facciamo in un mese e torniamo in vacanza magari in Italia ad ottenere la carta d'identità digitale? Ovviamente ricordiamo però di partire molto in anticipo con la prenotazione, perché la signora Mary da Bari, pensi, Presidente, che ci ha raccontato che lei ha prenotato a marzo il rinnovo della carta d'identità elettronica, le hanno dato appuntamento dopo 5 mesi, ad agosto. Quindi
1: sì,
2: lei andrà ad agosto.
1: È quello che dicevamo prima. Ora, per particolari necessità come quelle dei cittadini italiani residenti all'estero o magari che per un periodo di lavoro sono all'estero, ci sono delle procedure agevolate, necessità e urgenza, e quindi devono rivolgersi al comune, rappresentare questa urgenza e possono ottenere delle tempistiche più brevi.
0: Arriviamo a un altro documento fondamentale, la patente. Vediamo il cartello che abbiamo preparato, lo commentiamo col Presidente. Allora, vediamo a chi chiedere la patente. La patente è possibile per il rinnovo della patente richiederla all'ACI, che è l'Automobile Club d'Italia, ricordiamolo, chiaramente non la sede centrale, ci sono tanti uffici lungo la penisola, l'autoscuola e l'ASL. Questi sono i tre, sostanzialmente i tre. Il rinnovo della patente, vediamo che cosa serve per rinnovare la patente, che spesso poi, innanzitutto bisogna vedere quando scade, perché ce la dimentichiamo, questo poi magari ne parliamo col Presidente. La vecchia patente, la tessera sanitaria, il documento di identità, una foto e le ricevute di pagamento di bollettini e marche da bollo. Presidente, anche lì il primo problema è sapere quando scade la patente, perché spesso ci ritroviamo a un controllo, magari ci fermano con la macchina e ci ritroviamo con la patente scaduta perché ci dimentichiamo, no?
1: Sì, diciamo che adesso registrandosi sul sito del Ministero dei Trasporti è possibile
0: C'è un'app.
1: ricevere, c'è un'app che ti avverte quando sta per scadere, quindi questo già è un aiuto. Comunque dobbiamo controllare, non sempre si deve delegare ad altri o allo Stato, ci vuole un po' di buona volontà e di attenzione anche da parte nostra. Comunque la durata della patente sta cambiando, è cambiata da qualche periodo la necessità di rinnovo a seconda dell'età della persona.
0: E allora siamo andati in un'autoscuola per cercare della capitale, per cercare di capire quali sono le difficoltà, le opportunità quando bisogna, quando scade la patente. Vediamo.
4: La patente di guida è un documento che viene rinnovato ogni 10 anni per chi ha conseguito 50 anni, per chi appunto ha fino a 50 anni di età, 5 anni da chi ha compiuto tra i 50 e i 70 anni, 3 anni dai 70 agli 80 e dopo gli 80 ogni 2 anni, subordinato però al rilascio del certificato medico anamnestico del medico di famiglia. Viene rinnovata presso tutte le autoscuole. E attraverso la visita medica effettuata da un medico monocratico abilitato al conseguimento oltre che al rilascio delle patenti di guida. La scadenza futura della patente è allineata al giorno del compleanno. Se la patente viene inserita all'interno dell'app IO, arriva comunque un messaggio di imminente scadenza. Il pagamento del rinnovo della patente è subordinato all'effettuazione della visita medica. Quindi se il soggetto titolare di licenza di guida ha una patologia incompatibile con la guida di un veicolo, il rinnovo della patente non viene effettuato e di conseguenza nemmeno il pagamento. Questo solitamente avviene per coloro che hanno l'obbligatorietà del rilascio del certificato medico anamnestico del medico di famiglia, dove qualora emerga una patologia incompatibile all'interno del certificato medico, può essere in quel caso necessario rivolgersi presso una struttura apposita che si chiama commissione medica, dove un'equipe di medici, sempre in base alla patologia risultante dal titolare della patente, decide per quanto tempo e se rinnovare il titolo di guida.
0: Eh sì, abbiamo visto il servizio perché poi la visita medica è anche fondamentale, chiaramente per la patente di guida. E le scadenze poi successive dipende dall'età,
1: Sì,
0: Presidente.
1: abbiamo sentito fino a 50 anni ogni 10 anni, da 50 a 70 ogni 5, poi dopo a 3 e alla fine 2 dopo gli 80 anni. Quindi questo perché ovviamente come dire,
0: La
1: la
0: prontezza dei riflessi,
1: prontezza di
0: paradossalmente, anche se
1: riflessi.
0: persone anziane hanno dei riflessi molto più
1: Sì,
0: attenti magari dei giovani che sono un po'
1: certo,
0: distratti,
1: diciamo
0: spesso in
1: sono
0: auto.
1: più prudenti molto spesso, però la capacità di reazione magari può essere inferiore.
0: Domande da casa?
2: Allora, intanto una condivisione, Carlotta, ringraziamo, dice, volevo informare che a Milano l'appuntamento per rinnovare, ecco, il documento a lei è stato fissato direttamente dall'anagrafe e me l'hanno fissato per il 28 maggio alle 11, sono contenta per Carlotta, e questa modalità è in applicazione anche per Torino, quindi potrebbe essere magari di spunto per altre regioni. Una domanda interessante ce le fa quest'altro telespettatore che ci racconta, aspettate, ho perso il messaggio, eccolo qui, un anziano, è vero che l'età... insomma, varia in base alla scadenza, ossia, volevo chiedere se è vero che i documenti di identità per le persone oltre una certa soglia, 70-75 anni, mi pare, non hanno più scadenza e non vanno più rinnovati. Però nel caso di questo telespettatore, il papà ha il documento cartaceo, deve prima fare quindi la carta d'identità elettronica e poi non ha più scadenza, è così?
1: Dalle norme che ci sono attualmente, sì, è obbligatorio passare alla carta d'identità elettronica. C'è però una novità importante sulla quale comunque si attende un chiarimento, e cioè le carte d'identità elettroniche rilasciate dopo il 30 luglio per le persone ultra settantenni varranno per sempre, allora, non dovranno essere rinnovate. Qual è l'interrogativo? Io personalmente, che ho più di 70 anni, ahimè, ho fatto la nuova carta d'identità 2 anni fa. Anche la mia varrà senza fine? Non avrà termine? Oppure devo rinnovarla la scadenza dopo il 30 luglio e quella mi varrà per sempre? Su questo il Ministero degli Interni non ha ancora dato chiarimenti.
0: Presidente, se una persona però è a casa, non può scendere, perché bisogna andare al comune a fare questo tipo di documento d'identità. Attenzione, perché mentre lì possiamo andare all'autoscuola, eccetera, lì dobbiamo andare fisicamente alla sede del comune. È possibile avere a casa qualcuno del comune se una persona è allettata, ha delle difficoltà oggettive?
1: Certamente, ci sono delle procedure che facilitano questo. Se pensiamo anche quando si raccoglie il voto alle elezioni, il presidente del seggio può scendere, diciamo, dal seggio, andare fuori dall'edificio a raccogliere il voto. In questi casi ovviamente dipende dal comune, dalla capacità e l'efficienza del comune di assicurare questo servizio.
0: Allora, arriviamo all'altro documento, forse quello più importante in assoluto, il passaporto, perché il passaporto ci fa viaggiare in tutto il mondo, è un documento, anche se non è comodissimo da portare dietro, però voglio dire anche quotidianamente. Allora, chi richiederlo? Questura, commissariato, poste, carabinieri, abbiamo scritto online, ma in realtà, Presidente, ce lo può spiegare, online non
1: no,
0: si può
1: online ottenere... si può ottenere l'appuntamento, la richiesta che si può fare a posta ai carabinieri, alla questura, eccetera. Quindi per l'appuntamento si può andare online. È importante dire però che per tutta l'Europa è sufficiente la carta d'identità elettronica.
0: Sì, certo, se vogliamo andare al di fuori
1: anche
0: del
1: per
0: vecchio
1: molti
0: continente.
1: Paesi, anche in Svizzera, Albania, eccetera. Se vogliamo andare fuori ci deve essere il passaporto elettronico.
0: E vediamo che cosa serve per il rinnovo del passaporto, il vecchio passaporto, la tessera sanitaria, il modulo per il rinnovo, documento d'identità, 2 fototessere e ricevuto di pagamento. È fondamentale questo.
1: Sì, ancora una volta però questo paese, questo Stato ci obbliga a fare 2 cose. Da una parte pagare un bollettino, dall'altra andare al tabaccaio a comprare la marca di bollo. Si potrebbe unificare il pagamento in un'unica voce. Questo purtroppo ancora non è. Voglio aggiungere una cosa di cui non abbiamo parlato oggi, ma l'app Io, che è un'app pubblica con la quale molte di queste procedure vengono facilitate, prenotazioni, ricordi riguardo alle scadenze dei documenti. Ecco, su questo io invito tutti i cittadini a scaricare l'app Io, che è molto efficiente.
0: Prima di andare ai nostri telespettatori c'è un altro documento che è fondamentale, la tessera sanitaria, che è diventata, sì, anche lì c'è una scadenza, però in quel caso che succede, Presidente?
1: L'invio è automatico, arriva a casa direttamente. Aggiungiamo una cosa importante, diciamo, di cui bisogna tener conto da qualche giorno. C'è adesso il fascicolo sanitario digitale. Che cos'è? È un luogo, diciamo così, virtuale, dove noi troviamo tutta la nostra storia sanitaria, i nostri ricoveri, le medicine, le visite specialistiche, le spese che abbiamo fatto, che possiamo quindi controllare poi con la precompilata di cui si parlava prima. C'è la nostra dichiarazione dei redditi per la quale le spese sanitarie possono essere deducibili.
0: Sarebbe bello, come la tessera sanitaria, avere tutti i documenti a casa quando scadono, però mi rendo conto che ci sono delle difficoltà anche da un punto di vista di sicurezza, perché bisogna avere tutta una serie di parametri.
1: Si possono riportare quasi tutti sul cellulare, a parte il passaporto, ma carta d'identità e patente, per esempio l'app Io permette di metterle in un cosiddetto borsellino, diciamo, elettronico.
0: Maris.
2: Allora, Presidente Longo ci ha parlato dell'app, ecco, per chi magari non l'avesse ancora, intanto vuole saperne di più, consiglio, chiedo aiuto, insomma, alla regia per farlo vedere, il sito. Basta andare su ioapp.it e trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno e sapere, insomma, come sfruttare al meglio questa opportunità. Allora, prima abbiamo parlato, insomma, anche dello SPID, e c'è il signor Luca che ci dice: volevo sapere riguardo lo SPID perché sia stata messa a pagamento, dato che è un utilizzo imposto, insomma, dallo Stato. E abbiamo parlato anche delle deleghe. Il signor Franco dice: volevo un'informazione, un anziano con la sua parte di identità elettronica, insomma col suo documento di identità, può delegare un parente per entrare nell'INPS? È così, Presidente?
1: Allora, prima domanda,
2: Luca:
1: perché è stata messa a pagamento? Questa è una cosa sulla quale come associazione di consumatori abbiamo protestato duramente, perché dal momento che questi strumenti, lo SPID, la carta di identità elettronica, eccetera, sono strumenti che servono per entrare in contatto con la pubblica amministrazione, che questo debba costare prima.
0: Però abbiamo detto che non tutto è a pagamento.
1: Non tutti, cioè, tutti sono a pagamento.
0: Alcuni sono, alcuni sono gratuiti.
1: L'altra domanda qual era?
2: Diceva se può delegare.
1: La delega. La delega.
2: Ma se un parente dà i dati.
1: Beh, diciamo che se si sta a casa il parente può accedere all'INPS.
0: Teoricamente no, praticamente sì.
1: Esatto. Esatto.
0: Diciamo, siamo nel linguaggio esatto. pratico. Ancora domande, Maris?
2: Allora, volevo ricordare, mi può confermare il Presidente, ecco, che se uno è in possesso di un biglietto aereo e si accorge all'ultimo che il passaporto è scaduto, può richiedere un documento momentaneo e che glielo danno sul momento. Vero,
1: anche negli aeroporti c'è un ufficio speciale della Polizia di Stato che può supplire a questa dimenticanza o a questa carenza.
2: Però solo a fronte di un biglietto
1: certo,
2: imminente.
1: Se uno sta per partire.
0: Ecco, Presidente, ma come facciamo a ricordare? Lei ha detto prima, per la patente c'è un sito che ci ricorda quando scade la patente. Bisognerebbe noi, insomma, vecchio strumento cartaceo, segnarsi tutte le scadenze, perché spesso ci dimentichiamo la tessera sanitaria e poi il passaporto. Insomma, come fare per ricordarceli tutte queste scadenze?
1: Beh, una volta si diceva bisogna fare un nodo
2: esatto.
1: per ricordarlo. Un po' di attenzione, cioè, non sono cose che bisogna rinnovare ogni 6 mesi, ogni anno. Alcune ogni 10 anni. Ci sono questi ausili tipo l'app Io che ci aiutano. Il portale dell'automobilista.it, quello è il portale a cui bisogna registrarsi e si ha l'avviso per il bollo, per l'assicurazione, per la patente.
0: E il bollo pure, un'altra cosa che ci dimentichiamo tutti. Grazie davvero per queste indicazioni, come sempre per la sua presenza nei nostri studi, il Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Grazie a tutti e serena giornata a tutti quanti voi a casa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora allaccio il mio grembiule e faccio il mio ingresso e trovo il mio chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E siamo pronti a cucinare per voi, con voi, sotto l'occhio attento dei nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E vedo il nostro chef alle prese con una frusta ai fornelli. Che cosa fai, Fabio?
1: Oggi facciamo un dolce, facciamo la crostata diplomatica.
0: Buona! Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la crostata diplomatica occorrono per il pan di Spagna 5 uova medie, 110 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 150 g di zucchero semolato, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Per la crema pasticcera 500 g di latte intero, 200 g di tuorli d'uovo, 150 g di zucchero semolato, 25 g di amido di riso, 25 g di amido di mais, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Per la frolla, 500 g di farina 00, 280 g di burro freddo, 80 g di tuorli d'uovo, 200 g di zucchero a velo, un cucchiaino di estratto di vaniglia, un pizzico di sale e per completare 300 g di alchermes, 40 g di gocce di cioccolato, per decorare zucchero a velo. Una lista bella lunga, chef, e stiamo partendo dalla crema, mi sembra di capire.
1: Sì. Uova, a cui abbiamo aggiunto lo zucchero, sempre mescolando, poi abbiamo aggiunto l'amido di mais e la farina di riso. Non c'è farina
0: 00, la solita per dolci.
1: Per un motivo ben chiaro, perché se la usiamo, in questo senso, se andiamo a usare subito la crema, può andare bene, ma se provassimo a metterla in frigo, andarla a prendere al giorno dopo, la troveremmo sicuramente allentata.
0: Ah.
1: Questo è perché si scioglie completamente la maglia, che ha tenuto ferma bene la nostra crema, e quindi il risultato non sarebbe
0: quindi
1: fantastico.
0: Quindi per una torta che deve rimanere anche lì in frigo,
1: e soprattutto
0: magari
1: anche per la possibilità di utilizzare la crema anche il giorno dopo.
0: Il giorno dopo.
1: Quindi
0: amido di mais e farina di riso.
1: La farina di riso perché è sempre stessa funzione dell'amido di mais, però ce la rende un pochettino più lucida, più bella a vedersi.
0: Amido di mais e amido di riso, giusto?
1: Giusto.
0: Bene, e quindi hai sbattuto le uova con lo zucchero e questi altri ingredienti e poi hai messo a scaldare del latte.
1: Latte, a cui andiamo ad aggiungere il nostro
0: estratto di vaniglia.
1: Sì.
0: Quindi non limone, buccia di limone, come di solito io faccio? Si può?
1: Si può, tranquillamente, si possono usare tutte e due, si può usare la bacca di vaniglia, l'estratto di vaniglia in crema, non è importante metterci qualcosa.
0: In Campania è molto famosa la torta diplomatica.
1: So che è fatta in maniera diversa, non sono un grandissimo conoscitore e quindi mi sto

0: prodigando nel ripeterla, nel farla in continuazione, e mi viene sempre più buona, sempre, sempre, alla fine ne sono totalmente innamorato.
1: Infatti vedo, quindi è una ricetta che hai visto fare, ti è piaciuta, l'hai assaggiata e ora la stai riproponendo,
0: sì,
1: perché è un dolce che ti è piaciuto. Piano piano si aggiunge il latte
0: caldo. Un pochino
1: caldo
0: di latte, così stemperiamo il tutto.
1: E poi uniamo tutto.
0: E poi rimettiamo tutto nel pentolino e lasciamo cuocere.
1: E andiamo a preparare invece il resto degli ingredienti. Torta diplomatica, che mi dite voi, assaggiatori? La conoscevate? La mangiate spesso?
2: Allora, io la conosco, però non l'ho mai fatta, per cui sono contenta di essere qui così prendo appunti.
1: Bene, tu invece, Luigi?
3: Allora, la storia è che un diplomatico del Ducato di Parma nel 400 la regalò agli Sforza di Milano, una torta simile, no? La fanno in Sicilia, ma è in disuso questo tipo di torta.
1: Sì, perché è un po' anche elaborata. Dimmi, hai bisogno di aiuto?
0: Sì.
1: Che bello.
0: Se mi aiuti così la mescoli te e io vado
1: a preparare la base.
0: Sì.
1: Okay.
0: Quanta fiducia.
1: Beh, vabbè, ma una crema saprò ben farla. La faccio da quando andavo alle elementari, pensa.
0: Guarda quanta fiducia.
1: Ma ce l'hai già pronta, ma non vale. Mi prendi sempre in giro, chef. Va bene, allora vuol dire che questa la farò e la porterò a Maddalena, a Giovanni, a
0: certo,
1: Fabio e a Maria Lucia,
0: con
1: i miei quattro
0: piacere
1: figli.
0: Allora, nella nostra crema che avevamo già preparato, si è freddata, abbiamo aggiunto le gocce di cioccolato, giriamo affinché vadano a mischiarsi al meglio.
1: Non le hai infarinate per non farle precipitare?
0: No, perché gli strati sono molto bassi. In quel caso, quando abbiamo infarinato le gocce, perché avevamo necessità che non precipitassero verso il basso, visto che era un dolce molto alto.
1: Però c'è una differenza tra la torta diplomatica, la crostata diplomatica, perché il diplomatico, anche quel dolcetto che si trova la domenica in pasticceria, è fatto con il pan di Spagna, semplicemente farcito con la crema e bagnato con l'alchermes e poi con lo zucchero a velo sopra. Sono delle mattonelle quadrate che vengono ricavate certamente da un pan di Spagna più grande. Ti risulta, chef, questa cosa invece che tu fai ha un guscio di pasta frolla.
0: Di pasta frolla, esatto. E all'interno c'è il pan di Spagna che avremo bagnato poi con una bagna a base di alchermes.
1: Ecco, pasta frolla e pan di Spagna, ma si possono usare anche i savoiardi volendo?
0: Volendo sì, però poi cambiamo dolce, cioè facciamo un'altra cosa.
1: Beh, perché l'intento è quello di lasciare la croccantezza del guscio, ma
0: sì,
1: la morbidezza con la bagna, giusto?
0: Sì, giustissimo. Allora, abbiamo realizzato a nostra volta una pasta, una frolla.
1: Che hai già steso e va messa in frigo già stesa, giusto, chef?
0: Sì, è l'ideale perché si fredda al meglio e poi riusciamo a lavorarla con molta più facilità.
1: E voilà, bravissimo. Ormai
0: è
1: diventato...
0: Sono diventato quasi bravo.
1: Quasi bravissimo. No, ma Sonia, anche tu quando fai la pasta frolla ti trovi con il problema di rigirarla, c'è chi la avvolge intorno al mattarello.
2: Esatto, il mio vantaggio è che nel mio forno non posso usare la carta forno, non abbiamo ancora capito il motivo, per cui stendo direttamente la pasta frolla sulla teglia, chiaramente imburrata.
1: Bene, allora chef, come si fa la crema? Quindi
0: abbiamo,
1: tu la
0: abbiamo
1: metti in cottura?
0: Sì, la crema in questo caso
1: come
0: la mettiamo
1: la
0: in cottura. Pan di Spagna, abbiamo realizzato un pan di Spagna.
1: Quindi, disco, guarda
0: disco,
1: bene Sonia, disco di
0: farla,
1: pasta
0: disco
1: frolla,
0: di frolla,
1: disco di pan di Spagna, bagna di alchermes diluito con l'acqua?
0: No, l'abbiamo messo in purezza, naturalmente diciamo alle nostre amiche che se ci fosse la necessità di una bagna un pochettino più leggera, la possiamo diluire tranquillamente con dell'acqua tiepida. E con dello, volendo possiamo anche addirittura addolcire con dello zucchero a velo.
1: Fantastico. Ma questa ricetta che stai facendo è l'originale secondo la disciplinare o
0: no,
1: è una tua?
0: No, ecco, no,
1: qui ti volevo.
0: C'è un po' di fantasia.
1: La fantasia dello chef. Cosa ci metteresti al posto della crema, Sonia?
2: Secondo te?
1: Ho fatto una domanda retorica. Per caso la ricotta?
2: Ricotta.
1: Non voglio fare la stessa domanda a Luigi, che potrebbe fare una diplomatica di
0: polenta.
1: Cioccolato.
0: Cioccolato.
1: Però la crema con la farina di polenta pure potrebbe venire. Che dici, chef, con la farina di mais?
0: No,
3: no.
1: Solo l'amido di mais, certo, quello che abbiamo noi usato.
2: Però potrebbe fare la frolla, secondo me, con la farina di mais. Secondo me si può fare.
1: Anche.
0: Si può fare, viene particolarmente croccante.
1: Comunque, quello che stai facendo mi ricorda proprio la pizza con la crema. che faceva la mia mamma quando ero piccola e metteva appunto questi... La crema dentro in cottura si cuoceva anche bene, la torta della, è buona la torta della nonna con i pinoli.
0: È un sempre classico. Fatta con è un classico che si trova un po' in tutta Italia, sai?
1: La torta di pinoli.
0: Sì, crema e pinoli, con nomi vari, piccolissime varianti, ma la troviamo un po' in tutta Italia.
1: Viene una torta bella alta, gigantona proprio. Deve cuocere tanto tempo, chef?
0: No, mezz'ora, 40 minuti.
1: Tu ce la farai ad aspettare, Luigi, che cuocia questa torta?
3: Aspetto ad aspettare. Una cugina della diplomatica è la Millefoglie, per esempio.
1: Questa torta è la cugina della Millefoglie. Parente stretta?
3: Parente stretta.
1: Allora, non so voi, ma la Millefoglie per me è un dramma, perché non riesco mai a tagliarne una fetta precisa. Quando ci provo mi sguiscia da tutte le parti. Devi avere un coltello ben a punta, entrare in un certo modo e poi tagliare. Mamma com'è bella però a vedersi anche già da cruda, ecco. Mamma mia Luigi, ma quando fai la polenta anche tu devi fare così?
0: No, lui ha quello meccanico, lui me l'ha raccontata questa cosa.
1: Ah, ecco perché.
3: Però la polenta era un lavoro da uomo perché era molto faticoso.
1: Oh, allora, la mia crema si è addensata, la torta è nel forno. Io direi che è arrivato il momento, anche per salvarmi da questa situazione incresciosa, di far entrare l'ospite che cucinerà oggi con noi. È un mio collega, è un attore bravissimo, comico e drammatico, campano, anzi napoletano, e viene accompagnato dalla sua partner di scena, l'autrice anche di molti suoi testi. Lui si chiama Enzo Casertano e viene con Alessandra Merico. Chef, la crema te la lascio qua.
4: Eccoci qua.
1: Benvenuti. Ciao. Ciao Ale, benvenuta.
4: Ciao a tutti.
1: Accomodatevi qui.
0: Le mani in pasta.
4: Vabbè, è il lavoro.
1: Il nostro chef Fabio Cinelli stava...
4: Ci siamo presentati.
1: Stava ripulendo un po'. E lì ci sono i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
3: Ciao,
5: benvenuti.
4: Grazie.
1: Ecco, io voglio subito dire che con Alessandra ed Enzo abbiamo lavorato tantissimo. Siamo andati anche in tournée, ci stiamo divertendo tantissimo con un testo proprio di Alessandra, che è Famiglia micidiale. Dove io e Enzo facciamo marito e moglie.
4: Sì, che litighiamo sempre però, diciamo, per finta nella scena.
1: E Alessandra fa mia figlia, pensate,
6: sì, un po'
1: una
6: irreale.
1: Figlia avuta in gioventù.
6: Esatto.
1: È molto divertente il testo.
4: È uno spettacolo che stiamo girando in Italia, quindi se vedete la locandina Famiglia micidiale, seguiteci.
1: Ecco, abbiamo anche una fotografia della locandina. Seguite questa locandina così ci trovate in giro. Prendo gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare, caro amico mio.
4: Sì, questo adesso è
1: e oggi,
4: un mistero.
1: Guarda, mi metto in mezzo a voi. Oggi ci stupirai con dei fagioli.
4: Non
1: diciamo ancora che cosa dobbiamo fare con questi fagioli, perché vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
7: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
8: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
9: Perché è Gesù che lo dice.
7: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
10: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
7: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Colesterolo?
16: No, io lo uso per i trigliceridi.
17: E io per la glicemia.
18: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Aboca.
19: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo.
20: Alina 11 months.
6: quella.
19: La perdita della vista può avere un

0: enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Vuoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
1: In prima visione TV.
2: Mi chiamo Emil.
3: Beh, ciao, Emil.
4: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
2: Sto armonizzando le mie energie.
3: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
5: Ma certo, dove?
3: In Italia, a Venezia.
2: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
5: E il concerto?
2: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
1: Venezia chiama, questa sera in prima serata.
6: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui felicissima con un mio collega Enzo Casertano, che si è fatto accompagnare da Alessandra Merico, nostra autrice, collega, bravissima, sua partner in scena, sul web, ovunque.
7: Ovunque.
6: State sempre a lavorare. E il nostro chef è attento qui ad aiutarci. Abbiamo delle cozze, abbiamo dei fagioli. Perché dobbiamo dire anche ai nostri assaggiatori,
7: sì, che sveliamo
6: subito che cosa ci cucini, diciamolo.
7: Facciamo una cosa molto del sud, che pasta e fagioli con le cozze.
6: Mamma mia.
7: È buonissima.
6: È buonissima.
7: È un'aggiunta marinara alla pasta e fagioli classica.
6: Aspetta, vado a leggere subito la lista.
7: Bravo.
6: Degli ingredienti, perché così possono iniziare a preparare con noi. Tu comunque parti, hai l'aglio da mettere in padella,
7: sì,
6: con l'olio.
7: Sì.
6: Per fare pasta e fagioli con le cozze occorrono 1 chilo di fagioli borlotti in scatola oppure 2 chili di borlotti freschi, aglio, peperoncino forte, olio extravergine d'oliva, pomodorini, 500 grammi di pasta mista, 1 chilo di cozze, prezzemolo. Allora, la pasta mista, la pasta mischiata, noi la chiamiamo così,
7: la pasta
6: ammiscata, che è anche la pasta che avanza. Se avete in dispensa vari pacchi di pasta,
7: sì, una volta questa era, adesso si trova
6: adesso
7: già confezionata,
6: fanno proprio il formato,
7: però una volta era così,
6: era un svuota dispensa.
7: Sì.
6: Quindi olio e aglio in padella.
7: Olio e aglio in padella.
6: I borlotti.
7: E facciamo i pomodorini e facciamo insaporire i fagioli.
6: Vai, procedi.
7: Allora, mettiamo prima i pomodorini, dobbiamo...
6: Ti serve un coltello, sì, per tagliarli? Ce l'hai tu, chef?
7: Sì.
6: Perfetto, lo chef ti aiuta.
7: Mettiamo pure, secondo me, un po' di prezzemolino.
6: Ma i pomodorini devono andare direttamente nella padella?
7: Sì, mettiamo qua. Questo qua è per aprire le cozze.
6: Hai capito? Quello volevo spiegare, perché io infatti non la so fare questa pasta fagioli e cozze.
7: Un giro d'olio.
6: Eccolo qua, l'olio buono, prendilo pure e mettiamo.
7: Un giro d'olio.
6: Ma mi dici un po' com'è che hai cominciato a pasticciare in cucina tu?
7: Vabbè, ma io ho una famiglia, tutti pasticceri, mio padre era pasticcere, mio nonno era pasticcere, quindi ci abbiamo nel DNA il fatto della cucina.
6: Ma ci hai portato pure una foto bellissima della pasticceria che aveva tuo nonno dietro di te, guardala.
7: Questa è la pasticceria che aveva mio nonno al quartiere Sanità a Napoli. Poi negli anni 60 la pasticceria si è trasferita all'isola di Ponza.
6: Addirittura?
7: Sì, e quindi tutta la mia gioventù è stata all'isola di Ponza, facciamo 6 mesi l'anno. Prima vacanze, poi da quando sono diventato un po' più adulto a lavorarci.
6: Ma è vero che tuo padre non voleva che diventassi pasticcere?
7: Sì.
6: E perché?
7: Perché diceva che mi rovinavo tutte le feste comandate, lavorava. E invece poi ho fatto l'attore, che comunque lavoriamo sempre.
6: Chi c'è in quella foto?
7: Ecco, questa è mamma e papà.
6: Dove sono? Un lago?
7: Sì, questo credo che sia una gita che hanno fatto un po' fa.
6: Quindi mamma aiutava papà in pasticceria?
7: No, ma mia mamma lavorava al comune di Napoli, all'anagrafe.
6: E quindi quei 6 mesi che andavate a Ponza poi dopo...
7: Sì, mia mamma ci raggiungeva quando c'aveva le ferie,

0: però io mi divertivo perché comunque...
1: Io mi hai detto una cosa che mi ha fatto tanto ridere, che tu volevi aiutare in passato, ma che facevi quando ti mettevano da piccolo?
0: No, vabbè, da piccolo io mi mettevano a mettere le amarene nei cornetti, perché il classico cornetto napoletano è creme amarena, e poi io rubavo i pinoli, i frutti di bosco. È tutta roba costosissima, quindi mio padre, diciamo,
1: tuo padre ha detto,
0: mi rimproverava.
1: Via dalla cucina, Enzo, perché ti mangi tutto quello che dobbiamo mettere nelle farciture. Allora, lo chef ti sta
0: Stiamo facendo insaporire adesso i fagioli.
2: Vuoi altro pomodoro? Dimmi.
1: Vuoi
0: no,
1: la
0: mettiamo
1: cucchiarella?
0: Pochi, no, pochi pomodorini. Sì, sì, mettiamo, questa è più giusta. Mettiamo pochi pomodori perché facciamo un po' rosé, non la facciamo proprio rossissima. Poi tra un po' aggiungiamo un po' d'acqua. E dovremmo
1: aprire le cozze. Come si fa?
0: Le cozze si aprono senza acqua. Le buttiamo qua, facciamo una specie di sauté di cozze.
1: Vai, vediamo. Poi... Perché l'aglio e il peperoncino in padella stanno soffriggendo.
0: Sì, io ci metterei anche un altro po' di questo.
1: Di prezzemolo.
0: Di prezzemolo. E andiamo, via. Ecco
1: mamma
0: qua.
1: Mia. Ma a casa tua chi cucinava poi in realtà?
0: Mia mamma, perché mio padre lavorava già con i forni, i fornelli, quindi non gli andava di cucinare, mia mamma cucinava. Però devo dire che anche a casa mia, anche mio fratello cucinava.
1: Senti, ci hai portato una foto bellissima di te in braccio a mamma quando eri piccolo.
0: Quando c'avevo ancora i capelli qua. Sì, sì, e qua c'avevo un anno, credo.
1: Quindi siete due fratelli?
0: E mia sorella.
1: Tre?
0: Siamo tre. Mia sorella più grande, io quello di mezzo e mio fratello più piccolo. Mia sorella Antida.
1: Antida, che nome?
0: Santa Giovanna Antida de Touré, è una santa francese, una suora. Quindi era molto devota la mia famiglia a questa suora e molti dei miei cugini e mia sorella si chiamano Antida, Antido, anche al maschile.
1: Anche al maschile.
0: Mio fratello Salvatore.
1: Salvatore, no. E tu Enzo?
0: E io Enzo, Vincenzo.
1: Vincenzo, come San Vincenzo De Paoli?
0: Vincenzo, San Vincenzo Ferreri, è il mio santo,
1: vedi?
0: Della Sanità, del quartiere Sanità.
1: Che
0: adesso
1: bello.
0: Aspettiamo che aprano queste cozze e poi...
1: Invece Alessandra, a casa tua, chi cucina? Chi cucinava?
3: Allora, io devo dire che sono molto fortunata, perché mamma cucina benissimo il pesce e nonna cucina benissimo la cacciagione, perché io avevo nonno cacciatore.
1: E nonna come si chiama?
3: Nonna si chiama Adua.
1: Nonna Adua, invece mamma lo so si chiama Cinzia,
3: sì.
1: Ed è una poetessa bravissima.
3: È vero, quando ha tempo cucina, gli piace anche cucinare dolci. Però...
1: Allora salutiamo nonna Adua e mamma Cinzia. Ciao Cinzia, ciao nonna Adua.
3: Ciao nonna da Piombino, ci guarda lei.
1: Ah, ci guarda da Piombino, sì, fantastico. Voi lavorate spesso insieme, ma
3: sì.
1: Tu sai che lui ha una carriera lunghissima, è cominciata tra i banchi di scuola, diciamolo, perché hai cominciato a fare teatro.
0: Sì, le prime cose che ho fatto sono state a scuola superiore, ero molto timido, devo dire la verità.
1: Eccoti qua nel
0: ricordo. Eccomi qua.
1: Ma che facevi lì?
0: Qui stavo facendo uno sketch, credo, di Massimo Troisi.
1: Col pigiama?
0: Sì, era una scenetta che preparammo proprio per questa...
1: Pensavo stessi facendo Natale in casa Cupiello.
0: No, no.
1: Vero?
0: No, però poi ho fatto anche cose di Edoardo all'inizio. Sì, ero un ragazzo molto timido, capii che recitando comunque potevo essere coinvolto nelle comitive con gli amici e quindi imitazioni, cose. E lì ho capito di poter fare questo lavoro. E ci ho provato, quindi con l'Accademia poi abbiamo continuato, no?
1: E prima ancora a Natale mi hai detto che facevi le scenette per...
0: Sì, sì, vabbè, quello per, tra i parenti, io un po' suonavo gli strumenti musicali, un po' facevo le imitazioni dei parenti.
1: E insomma, comunque questa passione è diventata presto il tuo lavoro perché hai capito di avere anche talento, tant'è che hai fatto un debutto eccezionale. Con chi hai debuttato?
0: Sì, appena finita l'Accademia ho debuttato con Aldo Giuffré, Aldo Giuffré, grande maestro, che ricordo sempre e porto sempre in scena con me, perché mi ha insegnato tantissimo, molte delle cose che so fare le devo a lui.
1: È vero.
0: I tempi comici, tanto...
1: Grande scuola, veramente, hai avuto questa possibilità incredibile.
0: Sì, ma noi forse siamo l'ultima generazione che ricorda ancora quei maestri, perché adesso non ci sono più.
1: Che dici, queste cozze le possiamo già sgusciare?
0: Ma secondo me sì, perché si sono aperte tutte.
1: Dai, perfetto.
0: Sì,
1: allora, ti aiutiamo. Posso. Cosa possiamo fare? Con una forchetta?
0: Sì, adesso le spostiamo, le mettiamo di qua.
1: Le mettiamo di là. Allora...
0: Anche perché l'acqua di queste cozze,
1: ecco.
0: Poi le mettiamo dentro per cuocere la pasta.
1: Perché va ad insaporire, la pasta va filtrata, ci aiuta il nostro chef.
0: Sì, questo qua possiamo metterlo...
1: Questo dallo a me, guarda. Dallo a me e lo metto
0: Senta.
1: Qua. No, no, niente di che.
0: Aggiungo poco d'acqua qua, mentre aspettiamo l'acqua delle cozze.
1: Io sono rimasta con questa forchetta in mano, io non vi aiuto, fate voi,
0: no,
1: che è meglio.
0: Beh, perché...
1: No, no, ma io
0: sei
1: preferisco...
0: padrona di casa, dobbiamo cucinare noi. Poi
1: no, ma preferisco...

preferisco invece parlare un poco con Alessandra, perché Alessandra ha una verve comica altrettanto esilarante. Infatti ho avuto modo poi di iniziare a lavorare con te e mi sto divertendo tantissimo. Proprio perché ha una fantasia nella ricerca, nella costruzione dei personaggi, delle situazioni comiche, proprio in questo famiglia micidiale c'è una situazione veramente paradossale che si viene a creare tra due famiglie di vicini. Ma ultimamente

0: Tanto voi due fate tanti spettacoli. Ecco, qua abbiamo una foto di noi tre in scena in Famiglia Micidiale, sì, dietro di te, Enzo,
1: sì,
0: guarda.
1: È vero, è vero.
0: Ecco, io con la mia faccia sempre molto significativa.
1: Molto divertente.
0: Però sì, ultimamente fate anche delle gag simpaticissime sul web. Ecco, qua siamo sempre noi, anche con Gianni Ferreri, l'altro nostro collega
1: che
0: faceva il nonno,
1: sì, sì,
0: tuo padre. Alessandra faceva mia figlia. Sì. E Gianni faceva il tuo papà, Enzo.
1: E noi marito e moglie.
0: Esatto,
1: ce l'abbiamo
0: invece
1: detto.
0: Con Alessandra fate delle scenette come se foste dei partner. Questo Game Lover.
1: Game Lover è uno spettacolo molto divertente sui problemi della coppia.
0: Sulle dinamiche di coppia.
1: Sulle dinamiche però molto leggere, quindi dei piccoli litigi, un po' diciamo Sandra e Raimondo, Vianello dell'epoca.
0: E infatti abbiamo avuto modo di apprezzarlo, perché sono venuta tante volte a vedervi in scena, esilaranti, sì, perché poi c'è il nord e il sud anche che si scontrano, un po' come succede tra Sonia e Luigi, infatti mi avete fatto venire in mente la nostra coppia di assaggiatori, sì, perché fanno proprio così, scaramucce continue. Nel frattempo guardiamo un attimo chi ti pensa da casa, Enzo, perché c'è qualcuno che sta pensando a te.
1: Vediamo.
0: Guarda un po'.
2: Ciao Enzo, come stai? So che anche oggi tu cucinerai, quindi sono a casa e sto facendo una ricetta così veloce, uno spaghetto con le zucchine. E adesso ti faccio vedere in pochi passi. Va bene, adesso andiamo a vedere gli ingredienti, un bacione e dopo vedrai il piatto finito. Ciao dal tuo fratello.
3: Ecco qua gli ingredienti, abbiamo le zucchine, l'olio del Monaco, basilico, i nostri spaghetti, anzi vermicelli, sale e pepe, poi dopo ti farò vedere il piatto finito. Un bacio! Ed ecco qua i nostri vermicelli alla Nerano, con le zucchine. Un bacio! Ciao Enzo!
0: Mamma mia, due baci!
1: Vedi che grande chef!
0: Hai capito!
1: Vermicella alla Nerano, che è
0: Salvatore!
1: Ho detto, abbiamo il DNA della cucina.
0: Ma lì dov'è quella bella finestra, a casa sua?
1: Quella è a casa di mia mamma, al quartiere Sanità. Ah. Il quartiere bellissimo, il quartiere di Totò, io sono nato lì.
0: Infatti non potevi che respirare quell'aria.
1: Quell'aria di comicità.
0: E dicevo appunto questo contrasto tra nord e sud, anche nelle gag che porti in scena con Alessandra, che un po' mi ricorda i nostri assaggiatori. Ma in realtà Alessandra, anche tu hai origini meridionali.
4: Sì, esatto, io sono del nord ma di adozione, perché sono cresciuta a Bologna, ma io sono nata in Puglia, papà è di Parabita.
0: Parabita, sì, in Puglia, salutiamo la Puglia, meravigliosa, sì, terra. Poi a Parabita ci sono anche stata e ho mangiato benissimo. E abbiamo anche una bella locandina, sì, di un altro vostro testo. Ah, questo che cos'è?
1: Questo è il palazzo proprio di fronte a casa mia. Hanno fatto questo murales bellissimo di Totò e Peppino, perché ormai la sanità è diventata tutta Totò, ci sta comunque,
0: certo,
1: un ritorno del turismo a Napoli fenomenale, ne siamo contentissimi. Ed è bellissimo, sì.
0: E invece la locandina che ci avete portato era la locandina di Io e Kate, un altro spettacolo che io ho visto ispirato ad un film, eccolo,
1: sì,
0: qui.
1: È ispirato, liberamente tratto da Io e Caterina di Alberto Sordi, quindi lei fa la donna robot, c'è questa storia d'amore molto dolce.
0: Ecco, scusami, voglio chiedere ad Alessandra, com'è lavorare con Enzo in scena quando siete solo voi due da soli in scena? Dillo, dillo.
4: Allora, Enzo è tremendo perché cerca in tutti i modi di farti ridere e tu lo sai, Bea.
0: Lo so.
4: E non è facile perché ogni volta fa proprio degli scherzetti per cercare di metterti in difficoltà, però diciamo che è un grande maestro.
0: È un grande maestro, ma questa è una cosa che dicevano di Edoardo, dicevano che era cattivissimo in scena.
1: Maestro, esagerato.
0: Eh sì, no, però come Edoardo tu punti a far ridere, perché Edoardo poi faceva le multe agli attori che erano in scena con lui.
1: Sì, vabbè. Ma
0: tu invece no, solo la soddisfazione di essere riuscito, sì, a farti ridere.
1: E anche tu ne sai qualcosa, Beatrice.
0: Sì, e anch'io ne so qualcosa. Ma invece, Ale, la tua verve comica, fortissima, esilarante, devo dire, davvero sei capace di autoironia, di mettere in luce delle scene di un ridicolo incredibile solo per far ridere, ma da chi l'hai ereditata?
4: Ecco, quella l'ho presa da papà, che infatti tutti e due non sappiamo cucinare, ci piace mangiare e ci piace far ridere, perché papà avrebbe voluto fare, diciamo, lui avrebbe voluto fare cabaret, sì. L'ha fatto per un periodo, poi ha vinto il concorso all'INPS e come tutta la mia famiglia ha deciso per il posto fisso.
0: Invece tu hai rischiato tutto, hai studiato anche come drammaturga,
4: sì,
0: diciamo, ti piace?
4: Col fatto che i miei genitori entrambi avrebbero voluto fare cultura e spettacolo, mi hanno spinto, mi hanno sostenuto.
0: E fai anche delle stand-up comedy, cioè da sola fai dei monologhi comici dove appunto iperbolizzi delle situazioni della tua vita reale, rendendole quasi ridicole agli occhi degli spettatori, e si ride veramente tantissimo.

0: Esatto, mamma, nonna, papà, cioè, sul palco ci sono tutti, devo dire, prendo spunto dal quotidiano, c'è anche insomma molte cose che faccio con Enzo. Tutto quello che mi capita, uno infatti deve stare attento quando parla con me, perché poi magari la sera io lo porto in scena.
1: Certo, infatti io devo stare molto attenta a quello che ti racconto e deve stare attento il nostro chef, perché intanto avete assaggiato la torta che lui ha fatto, su questa non si possono fare battute, di la verità.
0: No, no, questa si deve mangiare basta, che
1: è buona, l'avete assaggiata anche voi due, cari Sonia e Luigi?
2: Soltanto battute super positive, perché è veramente eccezionale.
1: Questo profumo di Alkermes?
2: Sì.
1: Chef, hai avuto l'approvazione?
3: Ora vediamo con la seconda.
4: Speriamo pure con questa pasta e fagioli con le cozze.
1: Ma non si preoccupa.
4: Ma adesso noi abbiamo aggiunto l'acqua delle cozze, il sauté, l'acqua del sauté dentro i fagioli.
1: L'avete filtrata come? Con un pastiglio?
3: Sì, l'abbiamo decantata.
1: Decantata. Ah, come fai tu che non va... E poi l'hai messa dentro l'acqua dei fagioli?
4: Sì, adesso dentro i fagioli e praticamente la pasta verrà cucinata in questo brodo che già sa di pesce.
1: Quindi
4: di frutti
1: viene
4: di mare.
1: Una pasta risottata, come una minestra, come patate,
4: certo,
1: pure.
4: Certo, come pasta e patate.
1: Pasta e patate. Però ecco,
4: la facciamo non brodosa, la facciamo bella asciutta.
1: Però l'ingrediente segreto è proprio quindi l'acqua delle cozze,
4: sì,
1: che va ad insaporire, a dare questo profumo di mare.
4: Di mare, e poi metteremo anche le cozze naturalmente.
1: Come... E usi il prezzemolo, non il basilico.
4: No, prezzemolo, in queste ricette qua va il prezzemolo. Chef,
3: conferma.
1: E voi due chef, entrambi, sei stato promosso. Bisogna aggiungere dell'acqua, immagino, perché altrimenti la pasta dentro che cosa?
4: No, ma già c'è acqua, però ne aggiungiamo un altro po'.
1: Ecco. Ecco, aggiungiamo qua l'acqua, quindi dobbiamo aspettare adesso che torni a bollire.
4: Sì, alziamo un po' la fiamma, secondo me, e poi...
1: Per calare la nostra pasta. Allora, io ho il tempo di chiederti un'altra cosa.
4: Dimmi.
1: Che ruoli preferisci interpretare? Tu sei un attore completo, sei partito un po' con la commedia, con gli sketch, e anche sei tornato a fare gli sketch, però hai fatto dei ruoli drammatici importanti anche.
4: Sì, devo dire che a teatro ho fatto molti ruoli comici, come tu sai, e invece il cinema e serie TV mi hanno spesso chiamato per fare dei ruoli un po' più drammatici. E a me piacciono molto i ruoli che posso esprimere con umanità.
1: Qui quindi... che cosa stai facendo?
4: Questa è una serie per Canale 5, credo, la regia di Ricky Tognazzi. Questo credo che sia Svegliati amore mio. Ed è un ruolo, sì, abbastanza drammatico. Era una storia abbastanza triste, però...
1: E poi hai fatto anche il film di Saverio Costanzo, Finalmente l'alba.
4: Ho fatto Finalmente l'alba, che è andato al Festival di Venezia, è uscito in tutte le sale.
1: Ecco, qui sei con William Dafoe.
4: Qui con William Dafoe, sì.
1: Mamma mia, ma
4: quei
1: capelli?
4: È un film internazionale. Quei capelli... Non me le sono fatto crescere per l'occasione, era una parrucca che mi hanno messo. Però...
1: Però brava la truccatrice, ti ha reso proprio... diverso da come sei nella vita.
4: Mi hanno ringiovanito un po', dai.
1: No, mi sembravi invecchiato piuttosto. Davvero, sì, sei più giovane. Allora, nel frattempo, mentre aspettiamo che l'acqua cominci a bollire di nuovo per calare la pasta, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
7: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna.

0: il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 11.20 su TV 2000.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Il 5 per 1000 a chi vuole destinarlo. Questo 5 per 1000
3: lo dia a Provvita e Famiglia.
4: Se sei Provvita, dichiaralo!
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
0: Il documentario Alzad la mirada. Leone a Madrid. Questa sera alle 22.50.
6: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo qui con il mio collega Enzo Casertano, bravissimo attore ma anche cuoco, sopraffino.
7: Vabbè, ne esageriamo.
6: E sì, che ci sta facendo questa pasta, fagioli e cozze.
7: E cozze.
6: Una tradizione incredibile, vero chef? Sei felice?
8: Sì.
6: Qualcuno che accosta come te?
8: Esatto, questa particolarità di gusti, beh, è tradizione perché ormai si fa... Ma è sempre un piacere, una riscoperta.
6: Bene.
8: Poi la tecnica era sopraffina.
6: Bolle in pentola, quello che è il condimento, quindi possiamo già calare la nostra...
7: caliamo la pasta.
6: Pasta mischiata. E mentre la nostra pasta mischiata cuoce, anche i nostri assaggiatori e Alessandra Merico, che è seduta lì con loro, sono attentissimi a quello che accade, andiamo a vedere con chi è la nostra amica Sofia Petti, che da buona esperta di food e amante della tradizione culinaria partenopea ci svela anche oggi qualche segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
9: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Oggi sono qui in studio in compagnia di un pizzaiolo che ha un cuore grande perché della sua arte e della pizza ne ha fatto un progetto sociale. Viene da Torre del Greco, che io amo perché ci sono i cammei, i coralli, e ve lo presento subito perché fa delle pizze veramente unica. E con noi Antonio Troncone.
10: Ciao,
9: ciao Antonio,
10: Sofia, ciao,
9: benvenuto nel nostro studio. Che cosa ti vedo già all'opera, che cosa ci stai preparando?
10: Sì, stiamo preparando l'impasto per la pizza napoletana.
9: Sì, e come quindi, si chiama questa tua pizza?
10: Allora, questa nostra pizza adesso oggi che presentiamo è una cartolina dedicata alle isole di Napoli.
9: E oggi quale
10: si
9: isola
10: chiama?
9: Ci
10: Procida.
9: Porti? Procida.
10: Procida, sì.
9: Bellissima. Allora Antonio, vedo che tu stai facendo dei movimenti per far...
10: Allora, sto praticamente passando per fare la pizza napoletana. Ovviamente questo è un impasto diretto. E come lo facciamo? Acqua, sale, lievito e farina. La farina non la mettiamo tutta insieme, la mettiamo un poco alla volta, giusto per non far fare grumi all'interno dell'impasto, in modo che avremo un impasto omogeneo e liscio.
9: Benissimo, quindi usiamo la cucchiarella che tutti quanti abbiamo a casa, la cucchiarella normale, la cucina.
10: Assolutamente, questo facciamo questa lavorazione per circa 15-18 minuti a mano, ovviamente per i fortunati che hanno la possibilità di avere un'impastatrice, ma i tempi
9: sono
10: sempre quelli.
9: Ma viene bene lo stesso anche a mano.
10: Noi a casa siamo molto più, è migliore, l'impasto fatto a mano è meglio.
9: Lo sentiamo nelle mani com'è, si sente e si percepisce, vero?
10: Sì.
9: Però noi qui questi tempi non ce l'abbiamo, però abbiamo l'impasto già pronto che tu ci hai portato,
10: sì,
9: vero?
10: Allora adesso qui mettiamo questo da parte perché vi ho fatto vedere come si fa. E adesso passiamo al nostro panetto. Eccolo qui.
9: Che ci sta aspettando? Eccolo lì.
10: Eccolo qui, il nostro panetto già bello liscio.
9: Che è tondo ma diventerà?
10: Rettangolare. L'impasto viene solamente spolverato, vedete? Questa è la tradizione della pizza napoletana, vuol dire che l'impasto non viene steso nella farina, ma viene steso da parte. La farina viene solo usata per fare lo spolvero, per non farlo attaccare sul banco.
9: Bellissimo questi movimenti che tu fai, che a casa devono prendere lezioni.
10: Ovviamente voi quando stendete l'impasto dovete usare questa parte di mano e non solo i polpastrelli, perché se usiamo solo i polpastrelli buchiamo la pizza. Questa parte di mano serve per accarezzare l'impasto per farla stendere bene.
9: Allora, questa pizza si chiama Procida, ma tu legato a quest'isola hai un progetto sociale che segui da anni, no?
10: Sì.
9: E che sta molto a cuore perché si tratta di donne. Raccontacelo.
10: Allora, io sono dal 2013 che collaboro con il carcere di Pozzuoli, carcere femminile, e lì all'interno facciamo questi bei corsi per le detenute del carcere. Ovviamente io dico sempre una cosa, lo dico sempre, lo dirò sempre: le signore che stanno lì all'interno del carcere sono persone che hanno una marcia in più rispetto a noi che siamo fuori, perché imparano subito, o perché sono concentrate su quello che fanno, oppure perché loro comunque hanno uno step in più rispetto a noi.
9: Perché forse hanno voglia anche di ritornare a una vita normale e un lavoro da una dignità.
10: Sì, certo, ma quello è lo scopo dei progetti, è questo.
9: Ok, parliamo subito degli ingredienti allora della tua pizza.
10: Allora,
9: vedo questo
10: crema
9: giallo, vedi come la mia camicia di
10: sì,
9: oggi, che lo richiama.
10: Allora, questa crema di zucca, funghi porcini.
9: E che odore che c'è qui.
10: Sì, questo è molto profumato in effetti. Con il fior di latte, un filo d'olio sopra e la mettiamo direttamente nel forno.
9: Benissimo, allora andiamo subito a infornare questa cartolina.
10: Eccola qua.
9: Pronta?

0: Allora, la pizza è pronta.
1: Allora, sforniamola. Eccola, esce dal forno, ma già si sente un profumino pazzesco. Senti, Antonio, tu hai detto che insegni a queste signore del carcere, ma sì. Qualcuna poi quando esce ha trovato un lavoro, ha iniziato a lavorare?
0: Ma in verità ti dico che c'è una signora che lavora con me.
1: Quindi?
0: Che me la sono ritrovata dopo 10 anni praticamente.
1: Che meraviglia, quindi ha trovato sì. Socialmente utile questa attività di fare la pizzaiola in carcere grazie sì. Alle tue sì. Lezioni.
0: Sì.
1: Senti, quali sono le pizze più richieste dalla tua clientela?
0: Vabbè, la margherita la fa da regina, ovviamente, se no...
1: È quella più battuta?
0: Eh sì, è quella là più battuta, perché la gente...
1: E le donne che pizza richiedono maggiormente? Quelle piccanti o quelle dolci? Quelle più salate, le vabbè. Tradizionali, oppure quelle innovative?
0: Allora, guarda, ultimamente, oltre a questa bella margherita che facciamo ovviamente sempre, che offriamo come primo prodotto... Stiamo facendo una caramellata che praticamente è una pizza con fior di latte e c'è questa cipolla caramellata con salsiccia di maiale e pancetta.
1: Ah, una pizza impegnativa!
0: È molto impegnativa, ma il problema è un altro, che noi diamo la leggerezza all'impasto.
1: Benissimo.
0: L'unico modo per dare leggerezza all'impasto è fare l'impasto come facciamo sempre noi, pizzaioli napoletani.
1: Senti, parliamo dei tuoi ingredienti, finalizziamo questa pizza.
0: Allora, oltre alla crema di zucche, porcine e fior di latte che avevamo già detto, all'uscita abbiamo messo pancetta e burrata.
1: Mamma mia che profumo!
0: Un po' di basilico, ci mettiamo un filino.
1: Senti, ma dove trai ispirazioni per tutte queste pizze così creative?
0: Ma guarda, io sono amante della tradizione, quindi io queste cose diciamo che le prendo un poco dalle... della cucina tradizionale napoletana.
1: La nostra cartolina da profilo è pronta, e che odore! E vi diamo appuntamento alla prossima ricetta della pizza. Ciao Beatrice, ciao Fabio!
0: Ciao!
2: Grazie Sofia, è proprio vero, non c'è niente da fare, che siano calzoni, montanare, pizzelle, pizza. Con la pasta cresciuta sempre allegria arriva in cucina e c'è tanta allegria perché sempre di Napoli si parla, qui con Enzo Casertano, il nostro chef che lo aiuta, Alessandra Merico, i nostri assaggiatori non vedono l'ora di assaggiare questa pasta fagioli e cozze, si sta cuocendo questa pasta.
3: Sì, ci siamo.
2: Resta ancora poco da fare, anche mettere le cozze.
3: Dobbiamo solo aggiungere le cozze, poi mettiamo.
2: E allora nel frattempo,
3: poi abbiamo fatto.
2: Allora io voglio leggerti una frase, Enzo.
3: Dimmi.
2: Perché sul mio quaderno di ricette annoto le ricette che mi portano i miei ospiti, sì. Ma anche delle frasi da dedicare loro. E per te ho scelto questa frase di Molière, che dice... Guai a coloro che per il troppo prevedere le conseguenze di ogni cosa non osano intraprendere nulla. Quanto è bella questa frase per te.
3: È bella, poi per il nostro lavoro è...

0: bellissima, perché se uno sta fermo non succede nulla.
1: E da Napoli ci hai avuto tanto coraggio, anche prevedendo momenti magari di precarietà.
0: Vabbè,
1: hai costruito una bella carriera.
0: Sì, per talento, per fortuna, però poi c'è da dire anche che ci abbiamo messo del nostro, perché uno dei miei motti è credere in me stesso, credere in se stesso è importante in questo lavoro.
1: Bravo, e vedi, quindi... stavo per chiederti se avevi una frase che usi come condimento della tua vita.
0: Sì, una frase proprio non ce l'ho, però secondo me credere in se stessi è un motto che mi porto avanti da sempre nel lavoro e anche nella vita, e la consiglio a tutti.
1: Anche perché mal che vada, se nessuno crede in te, almeno tu stai credendo in te stesso e ti puoi dare coraggio.
0: Sì.
1: No, a parte gli scherzi, hai ancora dei progetti da realizzare per il futuro? Che cosa stai facendo adesso, a parte la nostra tournée, le nostre cose?
0: Io adesso ho tante fiction in uscita, serie TV per Rai 1, poi ho il film di Siani Pieraccioni e tanti progetti che comunque mi fanno piacere.
1: E torni qualche volta
0: a vedere, a seguirmi.
1: Certo, seguiamolo assolutamente. Ma torni qualche volta a Napoli a trovare mamma?
0: Sempre, sempre, no, ci mancherebbe. Tornerò anche col teatro a Napoli, quindi ho dei progetti. Mi fa sempre piacere tornare a casa a mangiare la pasta e fagioli che cosa.
1: E ma anche pasta, patate e provola, che tu hai fatto diventare famosa anche sul web, perché ci metti anche la scorzetta di parmigiano, vero?
0: Sì, ma perché poi la pasta e patate, lo chef mi può dare ragione, nasce senza provola a Napoli,
1: c'era
0: solo la scorzetta di parmigiano, poi è stata aggiunta la provola. Che all'epoca la provola non c'era nemmeno, oppure era troppo cara. Però adesso tutti i ristoranti a Napoli fanno la pasta e patata caprovola, che è buonissima.
1: È vero, qualcuno mette anche il guanciale. Allora, quando sarai pronto inserirai anche le cozze.
0: Ma io dico che secondo me
2: siamo pronti. È il momento giusto.
0: Le buttiamo dentro.
1: Buttiamo le cozze.
0: Le cozze dentro.
1: E io vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la crostata diplomatica abbiamo preparato un classico pan di Spagna e lo abbiamo tagliato in due dischi della misura della nostra teglia. Poi abbiamo fatto una pasta frolla, l'abbiamo stesa in due dischi, uno un po' più grande, che abbiamo messo a riposare in frigo. Abbiamo quindi fatto la crema, abbiamo scaldato il latte in un pentolino con l'estratto di vaniglia. In una ciotola abbiamo mescolato con una frusta i tuorli insieme allo zucchero, all'amido di mais e all'amido di riso setacciati. Abbiamo diluito con il latte e lasciato addensare lentamente fino a ottenere una crema liscia e senza grumi che abbiamo fatto freddare in ciotola con pellicola a contatto. Una volta raffreddata abbiamo incorporato le gocce di cioccolato. A questo punto abbiamo montato la nostra crostata. Abbiamo messo in teglia il disco più grande di frolla aiutandoci con la carta forno. Abbiamo sovrapposto uno dei dischi di pan di Spagna che abbiamo bagnato con l'alchermes. Abbiamo farcito con la crema, aggiunto l'altro disco di pan di Spagna sempre bagnando con il liquore, chiuso con un altro po' di crema e con il secondo disco di sfoglia, avendo cura di sigillare bene i bordi. Abbiamo cotto la crostata diplomatica in forno statico preriscaldato a 170 gradi per 40 minuti, poi sfornata e lasciata raffreddare. Per preparare la pasta ai fagioli con le cozze abbiamo soffritto uno spicchio d'aglio con del peperoncino, olio e pomodorini in una pentola. Dopo un po' abbiamo aggiunto i fagioli scolati della loro acqua e fatto insaporire per 10 minuti. Poi abbiamo aggiunto l'acqua delle cozze che avevamo lasciato aprire in padella con olio, aglio e prezzemolo. Una volta aperte abbiamo sgusciato le cozze e le abbiamo aggiunte nella pentola insieme ai fagioli. Abbiamo fatto tornare il bollore aggiungendo acqua se necessario e abbiamo calato la pasta. A fine cottura abbiamo completato con prezzemolo fresco. Ed ecco qua i nostri piatti, qui davanti a noi c'è una pasta, fagioli e cozze che parla napoletano.
0: La napoletana, ho sentito. È buonissima.
1: Un profumo, veramente, io ho anche assaggiato, buonissima.
0: È buonissima.
1: E poi c'è la nostra fantastica crostata diplomatica che ha fatto il nostro chef.
0: Questo non è merito mio, questo.
1: No, questo però... è merito dello chef e i nostri assaggiatori, anche Alessandra, l'hanno già assaggiata, mentre ora stanno mangiando la pasta fagioli e cozze. Che dite?
0: Dite la verità, com'è?
3: Vabbè, io la conoscevo già perché Enzo me l'aveva fatta, ma devo dire che questa volta si è superato.
1: Vero? Voi che dite, cari?
4: Che è ancora più buona della nostra tenerumi e cozze, perché da noi in Sicilia si usa tenerumi e cozze, ma questa... devo dire, la verità, è molto più buona.
1: Poi ci dà la ricetta, invece tu, Luigi...
2: È proprio che... Napoli nel piatto. In più le cozze di Napoli, dei campi Fergrei, sono le migliori d'Italia.
1: bene
2: per l'acqua.

0: Che
1: nemmeno
0: amo.
1: io lo so chiamare.
2: Nemmeno io. Guarda, la nostra puntata sta per finire, ma voglio chiedere ad Alessandra, progetti per il futuro tantissimi, ma ultimamente hai anche registrato un TEDx San Vitale, quindi se ti vogliono cercare, vogliono...
3: Sì.
2: Hai parlato di che cosa?
3: Dell'importanza dell'ascolto, quindi ecco. Se cercano su YouTube TEDx Alessandra Merico possono ascoltare il mio intervento in piattaforma TEDx.
2: Bene, ve lo consiglio perché è molto interessante, come sempre Ale, molto arguta. Allora, non finisce qui, ti ho detto perché ora il nostro chef riutilizza quello che noi abbiamo lasciato indietro nelle preparazioni di oggi
1: certo.
2: E ci stupisce sempre con una ricetta del riciclo. Vieni a vedere.
1: Ah, veramente?
2: Sei curioso?
1: Certo.
2: Guarda che cosa sta facendo, guarda un po'.
1: Ah,
2: hai soffritto pomodorini e poi...
4: Con uno spicchio d'olio.
2: Ma non
4: con
2: mi dire.
4: Le cozze.
2: La volpetta di cozze, vabbè.
4: Però anziché friggerle, come facciamo spesso...
2: Insaporite col pomodorino.
4: Col pomodorino, esatto. Tanto poi a cuocere ci vuole pochissimo tempo perché sono tutti elementi già cotti, soltanto... Dare tempo all'uovo di legarsi.
2: Hai messo cozza, uovo, pangrattato.
4: Cozza, uovo, pangrattato, prezzemolo.
2: Prezzemolo, quindi non mollica di pane ma pangrattato.
4: Pangrattato, volendo avremmo potuto aggiungere parmigiano, pecorino.
1: Ah, vedi.
4: Quindi certo. Diventa una possibilità di metterci più cose.
2: Hai visto che idea?
1: La prossima, una cosa.
2: Le cozze invece di metterle tutte nella pasta e fagioli.
1: Possiamo fare queste polpette qua.
2: Ora come le chiamiamo?
4: Però concedetemi 30 secondi.
2: Ah.
4: Vediamo se riusciamo a fare questa cosa.
2: La maionese con l'uovo sodo, signore e signori.
1: Qua siamo ad alti livelli, alti livelli.
4: Ma qui più che una maionese è una sorta di zabaione salato.
2: Zabaione salato con l'uovo sodo.
1: Beh.
2: Che meraviglia. E che cosa hai messo per farlo? L'uovo sodo?
4: L'uovo sodo, l'acqua delle cozze abbiamo messo.
2: L'acqua delle cozze, quindi un'emulsione proprio.
4: Sì.
1: L'uovo sodo e acqua delle cozze.
2: Prendi appunti, Enzo?
1: Ma questa è una bella ricetta.
2: Ma poi puoi sempre andare a ricercare la puntata?
4: Scappo a prendermi un piatto.
2: Va bene, allora, mentre lo chef prende il piatto, noi vogliamo dare un nome a questa nuova ricetta del riciclo?
1: È come le cozza polpette, le polpecozze.
3: Polpozza.
2: La polpozza.
1: La polpozza, bellissima.
2: La polpozza è bellissimo. Ci stai, allora?
5: Ci sto, assolutamente sì.
2: E allora, polpozza ma su emulsione.
4: Polpozza cremosa.
2: Polpozza cremosa. No, ma è anche bella da vedersi. Il suo solito piatto nero.
1: Sì,
2: i pomodorini. Un quadro,
1: è
2: vero?
1: Un quadro, sì.
2: Un quadro meraviglioso,
1: meraviglioso
2: e saporito.
1: È profumato, peccato che non potete
2: sentire voi a casa.
1: Grande profumo.
2: Però possiamo assaggiarlo. E allora, anche un rametto di prezzemolo a ingolosire ancora di più l'occhio di chi guarda e ammira questa nuova composizione del nostro chef Fabio Cinelli, e con questa polpozza su emulsione, pomodorini e prezzemolo, basta. Vi salutiamo, grazie Enzo.
1: Ma grazie
2: per
1: a te Bea, grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori,
2: tutti,
1: le mamme, le nonne che vogliamo
2: bravo,
1: bene.
2: Bravo, le zie pure.
1: Le zie pure.
2: Grazie Alessandra per aver accompagnato Enzo.
3: Grazie,
2: ci rivediamo in scena. Assaggiatori, noi ci rivediamo domani anche con il nostro chef Fabio Cinelli e con tutti voi a casa, spero. Vi do appuntamento domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.

0: Sono bellissimi.
1: Eccolo il tuo preferito.
2: Questo è il posto perfetto.
3: Cosa pensi che stiano facendo?
2: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino, potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
0: Il capo del signor Ryan non è una brava persona,
4: Sidney.
0: Sostiene la loro versione.
2: Tu sai, Ryan, che se vado giù io, tu vieni giù con me.
5: Bernie il delfino, domani alle 22.
6: Colesterolo?
7: No, io lo uso per i trigliceridi.
8: E io per la glicemia.
9: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: I sogni dei bambini hanno bisogno di...

0: di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
3: D'accordo, ma è interessante. Lo ami molto.
4: Follemente.
2: Non speri di sposarlo?
5: Io sono sposato, signorina. Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
2: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
1: Indiscreto.
5: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
1: Domenica in prima serata.
6: Allora, tra qualche minuto scatta l'ora solare. Buongiorno e bentrovati. Vi suggerisco caldamente di non perdere questa puntata perché incontreremo una donna che è tanto straordinariamente generosa e attiva quanto è bella. E quando il primo piano sarà su di lei capirete che stiamo parlando di un Everest, letteralmente, di bontà e bellezza, con una storia importantissima alle spalle e un grandissimo futuro davanti a sé. E poi quel ramo del lago di Como, quando si dice, rubando al Manzoni, arte, arte purissima, Alessandro Martire, un pianista che suona sopra al lago di Como e non solo sopra al lago di Como. Scoprirete ovunque possa portare il suo pianoforte. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie.

0: dalla Santa Casa di Loreto, recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: Dio è fiducioso e spera che prima o poi il seme fiorisca. Egli ci ama così, non aspetta che diventiamo il terreno migliore, ci dona sempre generosamente la sua parola. Forse proprio vedendo che lui si fida di noi, nascerà in noi il desiderio di essere un terreno migliore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei

0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che l'hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediamo.

0: Ucraina, lettera aperta di Zelensky a Putin, un faccia a faccia per porre fine alla guerra. Lo zar risponde: venga a Mosca quando vuole. Il taglio delle accise sulla benzina domani, la scadenza. Il governo Meloni studia intanto nuovi aiuti da adottare per decreto. I carabinieri celebrano il 212° compleanno, festa a Reggio Calabria, messaggio dei Mattarella allarma, insostituibile il legame con le comunità del territorio. Buongiorno dal TG2000, in primo piano il conflitto russo-ucraino con Zelensky che tende la mano a Putin mentre un drone navale esplode nel porto rumeno di Costanza. Fabio Bolzetta.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato il Cremlino, precisando che la Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina. La proposta di Zelensky a Putin è quella di un incontro personale tra i due leader in un paese terzo per discutere sulle modalità per raggiungere una pace duratura. Nell'attesa di una eventuale risposta ufficiale, il Cremlino ha specificato che il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa, Vladimir Putin, a Mosca in qualsiasi momento. Da oltreoceano Donald Trump si è detto favorevole ad un loro incontro diretto, mentre dopo gli attacchi ucraini a San Pietroburgo, nella notte nuovi droni russi contro l'Ucraina hanno ucciso almeno 11 civili e ferito altre 68 persone.
0: In Libano, dove proseguono i raid israeliani e provocano ancora vittime tra i civili. Pierluigi Vito.
2: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatieh. Si parla di 5 vittime ieri e altre 4 stamattina. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington, anzi Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il Presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica.
0: Ed ancora esteri, dopo l'embargo, l'isola di Cuba reagisce alle nuove sanzioni di Washington. Di Schino.
3: Cuba reagisce alle nuove sanzioni americane. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Così il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver appreso che ieri è stato inserito nell'elenco di persone e istituzioni a cui il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni finanziarie. Oltre al presidente, nella lista compaiono componenti della famiglia del leader cubano Raúl Castro e diverse entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate e l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli. Si procederà con il congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario detenuto negli Stati Uniti, si legge nella decisione di Washington. Da gennaio Cuba sta subendo l'embargo energetico imposto dal presidente americano Donald Trump. Secondo Díaz-Canel, le nuove sanzioni non fanno altro che rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti.

0: Stati Uniti.
1: Al via il summit UE in Montenegro, in agenda c'è l'allargamento ai Balcani. Attivat quindi il vertice tra Unione Europea, Montenegro, Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia e Erzegovina e Kosovo. Presente anche la Premier Meloni. E la politica italiana è alle prese con il taglio delle accise sui carburanti, non solo, anche il caro energia. Augusto Cantelmi.
2: Nessuna proroga dopo le tre precedenti. Il governo non rinnoverà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani a mezzanotte. Il ministro dell'Economia Giorgetti spiega che il governo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà sul da farsi. Quindi da domenica tornerebbero le aliquote normali con un aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise, infatti, non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica. Tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari.
1: Calano le multe stradali elevate con autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi rispettivamente del 9% riguardo al 2024. In particolare il Comune di Roma ha incassato il meno 52%, Milano il meno 34%, i maggiori proventi a Firenze per un totale di quasi 20 milioni di euro. La salute degli italiani. Crescono le cronicità e i divari dell'assistenza sul territorio. La fotografia del rapporto Istat da Lucia Scione.
3: Non solo un paese sempre più anziano, ma un territorio in cui l'invecchiamento rischia di diventare elemento di emarginazione sanitaria e sociale. Lo stato di salute degli italiani, passato sotto la lente dell'Istat, rivela ancora una volta forti disparità geografiche e sociali. Da una parte una cittadinanza adulta attenta agli stili di vita e in condizioni di salute migliori nell'ultimo trentennio, più longeva, istruita, economicamente indipendente. Dall'altra una massa crescente di persone fortemente limitate nelle attività quotidiane, invalidate da patologie croniche aggressive, senza il supporto dei servizi assistenziali. Il territorio è un elemento discriminante. Un quinto della popolazione vive nelle aree interne del paese, che raggruppano il 48,5% dei comuni italiani, poco raggiunte da trasporti e da servizi anche sociosanitari. Nel 2023 le persone con meno di 75 anni che vi risiedono hanno mostrato tassi di ospedalizzazione più elevati, un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali, una maggiore propensione a spostarsi fuori regione per le cure, rispetto a chi vive nelle aree più economicamente e socialmente attrezzate. Fatto grave, hanno registrato tassi di mortalità evitabile più alti nel mezzogiorno. Altro elemento considerato, la distanza tra i bisogni e la capacità di risposta. Il finanziamento effettivo del Servizio Sanitario Nazionale è stato pari a 131,3 miliardi nel 2023 e a 136,7 miliardi nel 2024, ma l'assegnazione territoriale non appare proporzionale al bisogno reale della popolazione. Calabria e Basilicata, con alto tasso di cronicità, ricevono finanziamenti pro capite inferiori alla media.
1: La strage dei braccianti in Calabria. Restano in carcere i due pakistani accusati di averli uccisi, bruciandoli vivi, perché non volevano stare in 10 in una stanza. Convalidato l'arresto, i responsabili dell'orribile rogo non rispondono alle domande dei magistrati. Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Buone notizie per le coste italiane. Caterina Dall'Olio.
4: Ispirati dalla natura, per il clima, il tema quest'anno della Giornata Mondiale per l'Ambiente, perché il pianeta invia segnali chiari che prevedono una risposta: innalzamento del livello del mare, incendi devastanti, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Governo e società civile chiamate a riflettere sulla crisi ambientale. Il contesto è quello in cui gli occhi del mondo sono puntati sul fenomeno che, secondo gli scienziati, da agosto fino a febbraio 2027 sembra ormai inevitabile. El Niño, il riscaldamento dell'acqua superficiale,

0: del Pacifico equatoriale di oltre 2 gradi. Benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando, ha dichiarato Guterres, segretario generale dell'ONU. Un'immensa mansa d'acqua che crea accumulo di energia, la distruzione della foresta equatoriale che aumenta le emissioni di anidride carbonica. Questa volta il Niño è destinato a mutare il clima dell'intero pianeta, estremizzando tutti gli eventi meteorologici, dalle precipitazioni alla siccità. Il 2027 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. Ci sono però anche le buone notizie. Secondo la protezione dell'ambiente, il 95% delle acque marine monitorate in Italia è classificato in classe eccellente, con quasi 6.000 chilometri di costa, i massimi livelli previsti dalla normativa europea.
1: I Carabinieri celebrano oggi il 212° anniversario della fondazione. La cerimonia militare a Reggio Calabria, nella suggestiva cornice del lungomare Falcomatà. L'opera dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. E per questa ricorrenza, per la prima volta nella storia, oggi e domani il Comando Generale dell'Arma apre le porte alla cittadinanza. Galdiera.
2: Una lunga storia che inizia ancora prima dell'Unità d'Italia, quella dei Carabinieri, dal Regno di Sardegna con i Savoia sino a oggi. Con il tempo sono cambiati gli abiti e i governi, ma è rimasta la fedeltà. L'arma è un simbolo del nostro paese e anche per questa ragione il Comando Generale apre per la prima volta le porte alla cittadinanza.
3: Di tenere l'arma sempre più vicina ai cittadini. Noi siamo parte delle comunità in tutti i piccoli centri, ma anche nelle grandi città. Il Comando Generale è sostanzialmente la casa di tutti i carabinieri e da oggi sarà anche la casa di tutti gli italiani.
2: Un percorso espositivo per scoprire da vicino i valori e le attività dei carabinieri, il cui lavoro principale rimane la sicurezza, con una presenza diffusa in tutto il territorio nazionale.
3: Siamo con la presenza sul territorio e la vicinanza soprattutto ai cittadini. Con i nostri quasi 5.000 presidi sul territorio copriamo tutto il territorio nazionale, più attiviamo tutto ciò che abbiamo come reparti speciali e come attività operative su ogni fronte, su ogni settore di intervento che ci richiede la legislazione, ci chiede il governo.
2: Il Comando Generale apre quindi le porte ai cittadini il 5 e il 6 giugno, in un anno in cui celebriamo l'80° della Repubblica.
3: Questi 80 anni della Repubblica abbiamo voluto, proprio per gli 80 anni, fare una serie di iniziative, tra cui festeggiare la ricorrenza dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria.
1: È tutto pronto in Spagna e alle Canarie per la visita di Leone XIV. Inizia domani il suo viaggio apostolico. Paolo Fucili.
4: Cappellini, magliette e persino tazzine fanno riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi, parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto dell'evento che già fa parlare di sé tutta la Spagna. Partenza domani alle 8 da Fiumicino per Leone alla volta di Madrid. Tornerà a Roma dopo ben 6 giorni, incluse le tappe a Barcellona e alle Canarie. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Nella capitale spagnola lo aspetta persino un dolce benvenuto pensato e realizzato in suo onore coi colori della bandiera del Vaticano. Piccoli segni che fanno prevedere un'accoglienza cordiale in un paese a cui son debitori di tanto storia e geografia del cattolicesimo, se lo spagnolo è la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore verso Papa Leone rasenta il 50% anche attorno a eventi destinati a fare discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però è ancora aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia.
1: Andiamo in Sicilia, a Siracusa, questa sera ultima replica al Teatro Greco dell'Antigone di Sofocle con la regia di Robert Carsen. Michele Sciancalepore.
5: La guerra è all'origine di mali, crudeltà ed impietà nell'Antigone di Sofocle. E il regista canadese Robert Carson lo sa bene e con scontri e lutti dà avvio al suo allestimento. La scena è infatti dominata da un'imponente scalinata crivellata di colpi in seguito alla sanguinosa guerra civile che ha visto scontrarsi e perire in battaglia i due fratelli Eteocle e Polinice. A quest'ultimo, pur essendo stato usurpato del trono, lo zio e re di Tebe, Creonte, non concede sepoltura perché reo di aver attaccato la sua stessa patria.
6: Sarà cibo per i cani e per gli uccelli, una vergogna a vedersi.
5: A questo infamante divieto si oppone Antigone, sorella di Polinice, che infrange l'editto dello zio, il quale la seppellisce viva in una grotta. Il resto è una rovinosa successione di lutti che l'intempestivo ravvedimento del re non può impedire. L'eroina ribelle si suicida e a seguire la moglie del re, Euridice, e il loro figlio Emone, promesso sposo di Antigone. Il tiranno resta solo, con il peso della propria impietà e intransigenza. Le evocazioni alle contemporanee tragedie sono evidenti. Il dispotico sistema del potere maschile è finito, va rifondato. E a mettere a nudo il re è una donna, un'Antigone più attuale che mai.
7: Io non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore. Il folle è chi mi accusa di follia.
1: Era il nostro ultimo servizio, vi lascio a Terza Pagina, grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14.55. Buona giornata.
8: Tutto molto bello a Milano il 6 giugno alla Biblioteca dello Sport Gianni Mura, una giornata culturale e pop per raccontare l'attesa dei Mondiali 2026. A Villa Madama, a Roma, l'8 giugno, la premiazione della 15ª edizione del Premio De Sanctis per la letteratura. Vincitore per la sezione narrativa Leonardo Colombati con Non vi sarà più notte. Dal 10 al 14 giugno, la 72ª edizione del Taormina Film Festival. Presenti tra gli altri premi Oscar Helen Mirren, Jane Campion, Giuseppe Tornatore e il cast della terza stagione di House of Dragons.
9: Una storia intima e familiare che racconta di più generazioni e passa per più paesi, Russia, Unione Sovietica, Ucraina, Georgia e Francia, è l'ultimo libro dello scrittore Manuel Carrère, Col Coz, edito da Adelphi, una narrazione che parte dalla perdita dei genitori quasi centenari, Elena e Luis, nello spazio di 4 mesi. Cosa vuol dire Col Coz?
10: Col Coz è un tipo di azienda agricola collettiva in Unione Sovietica, mia madre era specializzata su questo paese e quando eravamo piccoli le mie sorelle e io avevamo una specie di rituale di dormire insieme a mia madre e questo per noi significava fare Col Coz.
9: Ha riscoperto la tenerezza verso i suoi genitori.
10: Di riscoprirla? No, la conoscevo. Più che altro è stato un modo di raccontarla.
9: Una famiglia, la sua, dove si discute, si litiga e ci si ama.
10: Sì, c'era dell'amore nella mia famiglia. A volte era un amore un po' coriaceo, ma c'era dell'amore, senza dubbio.
9: In Col Coz si racconta anche dell'Ucraina. Qual è la sua posizione sul conflitto?
10: Beh, la mia posizione è molto semplice. L'invasione della Russia è totalmente inammissibile e per quel tanto che posso fare sostengo totalmente l'Ucraina.
9: Una storia che è una elaborazione del lutto.
10: Sì, si può dire che è un libro sul lutto e al tempo stesso è un libro che è stato scritto con una certa gioia.
9: Lei ha scritto un libro dedicato al Vangelo di Luca, anche qui cita Gesù. Che rapporto ha con il Vangelo?
10: Ho un rapporto con il Vangelo che non è quello di un credente. Non credo che ci sia bisogno di essere credenti perché il Vangelo sia una specie di nucleo che dà ordine alla vita.
11: Il ponte più antico di Parigi si è trasformato in una gigantesca caverna artificiale. L'artista francese J.R. Jarenet, spesso definito il Banksy francese, ha completato sul Pont Neuf l'installazione La Caverne du Pont Neuf, una struttura gonfiabile lunga 120 metri e alta fino a 18, che resterà aperta gratuitamente al pubblico dal 6 al 28 giugno.
12: Alors, à part la date
11: L'installazione è anche un omaggio a Christo e Jean-Claude, la coppia di artisti nota per i grandi impacchettamenti monumentali. È piuttosto difficile venire dopo di loro, commenta l'artista. J.R. ha spiegato di aver voluto riportare minerali e natura nel centro della città e creare un contrasto tra il lato selvaggio e l'eleganza raffinata di Parigi. Il progetto, finanziato dalla vendita delle opere dell'artista e da partner privati, non ha ricevuto fondi dell'amministrazione cittadina, ha tenuto a precisare l'artista.
12: Colesterolo?
13: No, io lo uso per i trigliceridi.
14: E io per la glicemia.
15: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
16: Venerdì, pressione in diminuzione. Tempo che risulta spiccatamente instabile specie sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Venti meridionali, mari mossi. Venerdì, pressione debole. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci lungo i settori appenninici. Venti meridionali. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Clima caldo di giorno. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Con una storia della quale andiamo tutti noi molto fieri. In redazione, quando lei ha detto di sì, siamo stati veramente molto, molto contenti. Il sole fa un giro molto lungo, parte dall'Eritrea, ma c'è anche altro ovviamente, provate a immaginare un grande mappamondo, passa per Milano, passa per Firenze e finalmente arriva nel nostro studio a Roma. L'ho incontrata anni fa e rimasi impressionata per la sua sconvolgente bellezza, che è esattamente pari alla bellezza interiore. La sua è una storia da film, la sua è una storia da vera letteratura, la sua è una storia autenticamente vera, come è vera lei, modella, bellissima, imprenditrice, bellissima, la sto tirando lunga, Elsa Michael! Erano un po' di anni
5: grazie,
4: che
5: Paola.
4: Volevo ripetermi. Prego Elsa. Applausi a non finire per questa donna di eccezionale valore. Eccezionale valore che poco fa mi ha detto: non amo raccontarmi.
5: È vero.
4: È vero. Però Elsa, da una parte sei nel posto giusto, dall'altro proviamo a farlo questo racconto. Un racconto
5: volentieri,
4: che passa per la tua, io la definisco bellezza sconvolgente, perché la tua è una bellezza interiore ed esteriore che cammina di pari passo, no? E come fai a essere così?
5: Non lo so, cioè, questo me lo dicono gli altri, io non mi vedo. Io mi vedo come una persona che ha avuto una grande opportunità.
4: Sì.
5: E questa opportunità la vorrei ridare indietro. Fortuna, con fatica.
4: Sì.
5: Però mi piace, secondo me, chi ha avuto la fortuna di avere dalla vita all'obbligo di donare.
4: È un dovere, vero?
5: Secondo me sì, perché non sì, si può sempre avere tutto e non donare niente.
4: No. Lo vedete il titolo sulla nostra testa? La povertà, le suore orsoline, le passerelle di moda. Arriviamo, facciamo tutto quanto con ordine. Tu sei, vieni dalla nobilissima terra di Eritrea.
5: Eritrea, sì.
4: Hai vissuto in Etiopia, una famiglia splendida, un papà meraviglioso. Il nome del tuo papà era
5: Michael.
4: Sì. Quindi Michael, avrei dovuto presentarti come Michael.
5: Sì, sì, perché da noi non si usa il cognome, ma si prende il nome del
4: padre.
5: Il
4: nome del papà. Ok, quindi Elsa Michael, perdonatemi, ho sbagliato io. Questa la splendida fotografia, e il tuo papà giovane viene a mancare.
5: Sì.
4: Che cosa è cambiato nella tua vita da quel momento?
5: Da quel momento, da avere una vita benestante, viene a mancare.

0: E la mia nonna paterna, per aiutare la mia nonna, la mia mamma, lascia la sorella più grande e il più piccolo per essere d'aiuto, diciamo, la mamma. E a noi ci prende e ci riporta indietro in Eritrea. E lì lei, poverina, cioè, cerca di mantenerci, però non ce la fa. Di religione siamo sempre stati cattolici, la famiglia. Conosceva dei preti, quindi riesce a metterci in due orfanotrofi, e a me e alla mia sorella, io dalle Orsoline, dai frati francescani, e la mia sorella dai colombiani, e comboniani, anzi. E per paura che ci rimandassero indietro, non ci viene più a trovare. Quindi io cresco lì, senza vedere più la mia famiglia, quindi a 3 anni, insomma, non è che tu hai la concessione del.
1: No, no, no, aspetta un attimo, adesso ti fermo. Tu non hai ovviamente un'idea, sei un po' spostato come un pacchetto, no? Ecco, eccoti qua, guardate un po'. Questo è il giorno della tua prima
0: Prima
1: comunione,
0: comunione, sì.
1: qui ancora con la tua famiglia, però tu racconti di esserti dovuta far forza comunque da sola, andando avanti.
0: Diciamo che a 3 anni non hai il senso
1: Però a
0: del.
1: 4, 5, 6, 7, 8,
0: Sì,
1: quando gli
0: questo
1: anni crescono?
0: cresci nell'orfanotrofio insieme ad altri bambini, e quindi io, se una cosa non ce l'hai non ti manca, no? Cioè, nel senso, se non hai la famiglia non ti può mancare. Quindi tu vivi gioiendo di quello che ricevi giornalmente. Sei una bambina, quindi con l'ambizione di crescere, di andare avanti. E a un certo punto arrivo a 13 anni, o divento suora o i missionari non mi tengono. Quindi non avevo la vocazione, quindi loro mi trovano con un'altra mia collega un lavoro, una casa, e quindi io a 13 anni comincio a lavorare in una fabbrica, grazie anche al mio italiano, perché
1: Perché tu avevi
0: parlavo
1: imparato a
0: italiano.
1: parlare bene
0: Sì, sì, sì,
1: l'italiano.
0: sì,
1: Lo
0: sì, sì.
1: parli splendidamente,
0: Sì. E
1: peraltro.
0: quindi trovo una fabbrica italiana, di un famoso barattolo allora, e quindi faccio l'assistente della segretaria, insomma, il lavoro che potevo fare a 13 anni.
1: Da qui, e quindi da una imprenditorialità di se stessa, perché ho 13 anni, poi ne avrò 14, poi 15, inizia a lavorare, c'è un destino che la porta verso Milano. Ed è un destino, credetemi, che ha portato tanta fortuna, non soltanto a Elsa, ma a tantissime altre persone, a tantissimi altri, anche e soprattutto bambini. È una storia lunga, ma ci arriviamo. Trasferirti a Milano, arrivare a Milano, che passo è stato della tua vita?
0: Allora, io quando ero dalle suore avevo una mia amica che era stata adottata, aveva la mamma o un parente a Milano, quindi era venuta a prenderla ed era andata a Milano. Quindi io non conoscevo l'Italia, ma sapevo il nome Milano, quindi il mio sogno era andare a Milano. E uscendo, comunque, sai, quando si dice c'è l'angelo dei bambini e degli ubriachi, si dice. Io ho sempre pensato di avere un angelo, perché poi c'è l'incoscienza da giovane, no? Quindi te vedi solo davanti, non vedi indietro. Io ho fatto di tutto per arrivare a Milano. Il mio primo volo, il mio primo aereo, grazie al mio italiano, insomma, potevo chiedere informazioni, quindi a ogni passo chiedevo qualsiasi tipo di informazione. E che ti devo dire? Era ottobre, freddo, quindi avevo una
1: Tu
0: giacchina
1: sei arrivata,
0: stremizzita,
1: certo.
0: non sapevo neanche cos'era il calorifero, capite? Perché da noi in Africa, insomma, non
1: Hai fatto un
0: esiste.
1: salto.
0: Sì, un salto, però grazie alla mia educazione anche delle suore, sempre con timore, e questo mi ha sempre salvato.
1: Ci fermiamo per un attimo. Guardatela bene. Lei diventa regina delle più importanti passerelle della moda negli anni più importanti per una moda che esplodeva ancor di più, in quella città di Milano. La sua è una storia che se Frank Capra l'avesse scoperta, beh, non dubito, ne avrebbe fatto un film dei suoi. Noi faremo del nostro. All'ora solare ci vediamo tra un attimo. Elsa Michael, non sbaglio più. A proposito.

0: In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
3: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
3: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, questa sera in prima serata.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
7: Crepolature? Sei coperto.
6: Arrossamenti da pannolino?
7: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
6: Post esposizione solare?
7: Sei coperto.
6: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
8: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
9: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
10: Mamma, andiamo.
9: Don't worry, Be Ready.
11: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
12: Allora, ecco noi, mi ha giovinato il nome giusto. Modella, celeberrima, famosissima. Splendida donna, splendida imprenditrice di successo nel mondo della moda, splendida, si può definire imprenditrice della bontà e della solidarietà, arriviamo qui tra poco. Arriva a Milano questo splendore, con la sua educazione delle orsoline, col suo italiano perfetto. Ti sei sempre sentita guidata da un angelo buono? Perché a un certo punto...
13: Io penso di sì, non ho mai avuto, diciamo... la paura, il timore, quando vedevo una situazione che non mi piaceva, insomma, facevo un passo indietro. Però non ho mai pensato che mi potesse succedere qualcosa.
12: E infatti non ti sono successe solo cose belle, ma perché tu le hai attirate. Provate ad immaginare, è proprio una storia da film. Tu vieni notata perché stai mangiando, questo mi correggi tu se sbaglio, al bar. Perché tesoro, tu hai iniziato arrivando a mangiare...
13: Io sono arrivata, avevo il biglietto d'aereo andata e ritorno, perché comunque ingenuamente dico se non dovessi trovare niente torna indietro. Certo. Sempre la sicurezza, no, di avere le spalle coperte. E quindi chiedo dove potevo andare a mangiare, mi mandano nel ristorante più caro di Milano, si chiama Prospero, quindi i miei travel check diminuivano, certo. via, mi rendo conto e incomincio ad andare a mangiare... in un bar vicino, cioè pane, cappuccino e banane. Questo era il mio pranzo. Però diciamo che ho questi ricordi, mi piacciono, cioè nel senso non li vedo come una sofferenza, no? Comunque avevo trovato una soluzione a un problema.
12: Tu trovi soluzione ai problemi, sì, è un po'
13: ma
12: la tua...
13: Non è tanto trovarli, ma cercarli.
12: Cercarli, la cerca anche qualcuno però, perché la vedono. E giustamente uno dice, bella come sei, faresti la modella?
13: Io dico, non so cosa vuol dire, non ho nulla da fare, va bene, mi faccio guidare.
12: Allora, viene fotografata da Fabrizio Ferri, dovrei alzarmi in piedi in questo momento, ma non lo faccio, ma Fabrizio Ferri merita applausi, Fendi, Biagiotti, le più importanti passerelle di moda, le più importanti, sono tutte tue, ti vediamo in questa fotografia, perché... la bellezza, la falcata, il passo, il tuo modo di essere conquista.
13: Sì, molti mi dicono, ma come ti sentivi? Ti sentivi bella, no? Mentre invece io vivevo questa cosa con migliorarmi, rubare con gli occhi, imparare cosa posso fare di meglio. Cioè io non vivevo la mia cosa, non avevo la prospettiva di cos'ero io.
12: Sì.
13: La mia era la fame di andare avanti, la fame di rubare, la

0: fame di imparare e di integrarmi anche e di migliorarmi. Cioè, quindi ho sempre, delle volte a me molte storie del mio passato non me le ricordo perché proprio io penso al futuro, non mi guardo indietro.
1: Quando ci siamo conosciute a Milano e niente, questa donna è capace di attrarre, sei una calamita, le persone ti incontrano, hanno voglia di rivederti, conoscono nei tuoi occhi quella purezza, quella forza, quel coraggio che ti portano a diventare con ordine. Mamma di Michael o Michael, perché tu ovviamente hai dato il nome del tuo papà
0: Sì.
1: a tuo figlio. Inizi a lavorare nella distribuzione di un grande, importantissimo marchio, nello sviluppo di questo marchio, di questo brand in tutta Europa, ti porterà tutto questo anche a Firenze e lì ricominci anche un'attività. In ogni punto dove tu sei stata hai creato il bello, con grande lavoro, Elsa, con
0: Grande lavoro.
1: grande
0: Grande
1: impegno.
0: lavoro, sai, in mancanza delle volte di istruzioni ci vuole la pratica, il lavoro. No, quindi l'esperienza. Se hai la fortuna di avere un'istruzione ti facilita la vita, no?
1: Sì.
0: Se però ti manca è duro
1: Tu
0: lavoro.
1: non hai mai detto sono bellissima, quindi mi siedo e
0: No,
1: faccio quello che la mia bellezza porterà.
0: non mi sono mai vista sotto quel profilo. Infatti tutti mi chiedono questa cosa che io non capisco, perché comunque la mia era avere un tetto sulle spalle, arrivare, dare un futuro a mio figlio. Io ero focalizzata su questo, non ero focalizzata. Poi chiaramente con i miei silenzi, con le mie osservazioni, come ti ho detto, io ho rubato tanto con gli occhi per imparare, anche per integrarmi, anche per.
1: Sentite, ha talmente imparato bene, si è talmente integrata che già fin qui la storia potrebbe essere perfetta, no? Una storia, questa bambina che stava dalle Orsoline, che aveva chiuso gioco forza i ponti con la propria famiglia perché la propria famiglia aveva altre cose da realizzare, ad un certo punto, quando è così famosa, così grande, così splendida, rientra in contatto con la famiglia, con la propria terra. Come avviene questo?
0: Diciamo che tutto questo cammino non hai mai una casa, sei sempre una straniera ovunque vai, un po' per spostarti da un paese all'altro, visti e permessi e quello, cioè non sei a casa tua, quindi ti senti sempre una straniera comunque. Quindi ero un po' alla ricerca anche della mia identità, della mia casa, quindi cresco, faccio famiglia, sento la guerra, 30
1: Sì.
0: anni di guerra in Eritrea. E lì incomincio a dire, ma io ho dei fratelli. Forse, cioè,
1: È
0: proprio
1: il caso di.
0: la voglia di trovare
1: Sì.
0: comunque una. Non parlavo, mi ero dimenticata la mia lingua, quindi volevo.
1: Non del tutto.
0: Non del
1: Non del
0: tutto,
1: tutto.
0: perché comunque quando impari qualcosa da bambino, ti viene fuori, no? E questo mi ha portato a. Dicevo, ma quando andrò in pensione cosa farò? Perché poi si avvicinava l'età della pensione.
1: Non voglio indagare, signore, si
0: Però,
1: avvicinava l'età della pensione, mi imbarazza un po' come affermazione,
0: no,
1: ma ci siamo.
0: prima di
1: Andiamo
0: questo
1: avanti.
0: comunque era la ricerca della
1: La
0: mia
1: ricerca.
0: identità, la mia famiglia, il mio paese, di dove sono, da dove vengo, e ho una famiglia, ho dei fratelli. Incontro un'amica che ha una grande famiglia eritrea tradizionalista, e chiedo aiuto e suo padre che abitava lì in Eritrea. Mi aiuta e dopo un mese mi trova tutta la mia famiglia.
1: E che effetto ti ha fatto, Elsa?
0: Io lì mi sono dalla voglia di trovarli e poi lo spavento. E adesso cosa faccio? Cioè, perché poi alla fine è la famiglia quella con cui cresci. E comunque la curiosità era più forte. Trovo la mia famiglia, riesco a incontrarli dopo un anno di andirivieni. E vedo che c'è un grande bisogno, quindi era proprio appena terminata la guerra, quindi anche loro avevano dei disagi. Decido di aiutarli e nel fare avanti e indietro vedo tante cose. Nel frattempo, appunto, io ero alla ricerca di dire quando smetto di lavorare cosa farò? No? Anche perché vedevo tante persone vanno in pensione, vanno in depressione, cioè cercavo di capire perché era una motivazione comunque di
1: Certo.
0: trovare un interesse. che sia quello di viaggiare, che sia quello di fare qualsiasi essa sia. E nel fare questo, che ero alla ricerca, vado lì, vedo i disagi che ci sono e veramente qui con poco, no? Hai visto, noi ci lamentiamo, fai la dieta, fai quello, quell'altro, quando vedi dei bambini che non hanno da mangiare. E questo mi fa tornare indietro da dove sono partita, che io mi ero completamente dimenticata, però ho fatto quel trascorso. E lì decido. Vado a visitare un orfanotrofio da dove sono partita, quindi mi piace partire da lì. E vedo dei disagi, non c'era acqua potabile, non c'era luce elettrica, era subito dopo la guerra, insomma c'erano diversi problemi. Esco da lì e dico, devo fare qualcosa, prometto, così con l'entusiasmo,
1: Con slancio.
0: con slancio, arrivo in Italia e dico, e ora da dove parto? Cioè, perché tradire il fare c'è di mezzo il mare, si
1: E che
0: dice.
1: risposta ti sei data? Da dove
0: Io
1: parti?
0: racconto questa storia allora mio capo della GES, lui stacca un assegno e il primo mio progetto era già fatto. E questo mi dà coraggio.
1: Io penso che la risposta, ora arriviamo, a raccontarvi tutto il resto, la risposta di quel gesto, al quale ne sono seguiti tanti altri, sia la tua credibilità.
0: Sì.
1: Tu hai raccolto in quel momento la somma di una lunghissima addizione, partita da lontano, partita da non posso più mangiare nel ristorante più importante, mangerò pane e cappuccino, starò zitta, ruberò con gli occhi, sarò corretta. La tua correttezza alla fine ha prodotto questo rubinetto aperto, che attenzione non è facile comunque da ottenere, per te comporta lavoro, però di risposta alla tua credibilità.
0: Poi,
1: Le
0: attenzione,
1: persone ci
0: io
1: credono
0: poi
1: quando
0: non ho
1: tu.
0: raccontato la mia storia fino a un anno fa o 2 anni fa, nessuno la conosceva, neanche mio figlio sapeva da dove venivo
1: Neanche
0: esattamente.
1: tuo figlio?
0: No, perché comunque sono cose non facili da raccontare e poi comunque io sono sempre positiva, vado avanti, non vado mai indietro. E poi era un punto d'orgoglio mio, insomma, cioè non. Quindi anche nel raccontarlo al mio capo. Io gli ho semplicemente raccontato quello che ho visto. Cioè, avevo sì un rapporto d'amicizia, però lui si è fidato di quello che gli ho raccontato, non perché gli ho fatto pena o
1: No,
0: gli ho
1: no,
0: fatto
1: io ho detto fiducia, fiducia.
0: fiducia, sì.
1: La fiducia ha portato a questo, signori. Si chiama Smile Onlus, è nata nel 2014 e noi ve la presentiamo così.

0: cambiato la vita nel campo della moda, tutta l'agitazione che vedevamo, tutte quelle macchine da cucito che vedevamo, tutto quello è diventato lavoro, è diventato vi insegno a lavorare, vi do autonomia.
1: Sì, opportunità di lavoro, opportunità di studio, di scuola. Sì. Io lavoro col Ministero del Welfare, quindi la parte più debole. Dopo l'orfanotrofio io incomincio a aiutare una scuola per bambini non vedenti, che all'epoca stava per chiudere ed era la più importante dell'Eritrea. Mm-hmm. E, anzi, l'unica scuola, e non avevano materiale didattico, non avevano tutto. Quindi inizio da lì. Oltre che fornire tutto il materiale didattico, cioè stamparlo in Italia, spedirlo col container e ristrutturare tutta la scuola, sì. Dal 2016 che erano 30 bambini, oggi ne abbiamo 134.
0: 134.
1: Che frequentano, vivono, studiano e poi anche il continuo supportarli, che vuol dire evolverli, no? Quindi iniziano col punzone a imparare la lingua del Braille, poi usano il typer, la macchina da scrivere, poi passano al computer. E quindi l'intenzione è quelli poi di aiutarli a evolversi sempre di più. Da lì, come avete visto, passo alla scuola, perché poi una volta autonomi vanno da soli, la scuola ha bisogno di manutenzione naturalmente. La scuola di ragazzi sordomuti, invece sì. Apriamo una scuola di cucito grazie anche al supporto di Polimoda Firenze che ci danno il materiale.
0: Certo.
1: Comunque con la raccolta fondi che facciamo qui acquistiamo tutto il materiale che serve, come le macchine da cucire, come vedete, tutto, e noi spediamo e apriamo la scuola perché loro chiedono i mezzi, hanno il know-how, hanno le maestranze, ma non hanno i mezzi. Quindi io sono un tramite. Tutto quello che loro hanno bisogno cerchiamo di fornirli. Questa scuola, per esempio, dal 2019 sono diplomati 150 ragazzi che hanno autonomi, lavorano, hanno aperto la loro bottega, c'è una fabbrica italiana che produce abbigliamento e che loro vanno a lavorare lì. Più con l'aiuto di Publiacqua che ci ha donato sì. Dei tablet che ormai non si usano più, sai, i lettori dell'acqua di una volta.
0: Sì.
1: Invece lì noi li abbiamo utilizzati, loro con quello insegnano alle famiglie dei ragazzi la lingua dei segni e più fanno design. Diciamo che io una volta finito un progetto vanno avanti da soli, quindi passo al prossimo. E l'altro progetto importantissimo è quello delle donne, che ci tengo tantissimo, un po' perché sono donna, sono mamma. E
0: sì,
1: abbiamo questo centro di formazione, quindi noi finanziamo i 9 mesi di corso pagando vitto, trasporto e babysitteraggio, perché poi quando diciamo donne sono ragazzine di 17, 15 anni, 18 anni, bellissime, e lì facciamo taglio, cucito, ricamo a macchina, teleria, modelleria, scuola alberghiera. Mm-hmm. Tutto questo chiaramente è in collaborazione con il Ministero del Welfare, che loro hanno i loro programmi e io appoggio e sostengo. E poi tante altre cose che insomma via via, vedi, queste sono le sciarpe che fanno teleria a mano.
0: C'è questa morbidezza nella voce di Elsa, no? Tutto quello di cui lei parla, questa enorme goccia d'oro, che cade su un luogo, lo trasforma, migliora la vita delle persone, continua a seguire, però passi avanti. Cioè, è tutta restituzione di bene questa.
1: Ma senti, io dico delle volte, non so se sono loro che aiutano me o io aiuto loro. Perché la felicità che mi danno, o anche l'interesse, entro in cose che non conosco, quindi imparo anch'io delle cose nuove. Mm-hmm. E soprattutto, guarda, il ringraziamento nei loro occhi, cioè quello ti ripaga di ogni cosa. Cioè io, vedendo quello che veramente con poco puoi fare, ti mette anche i piedi per terra, insomma. Ringrazi di essere dove sei e sinceramente ti dico, è la mia più grande soddisfazione.
0: Come se non bastasse, anche professione zia, lo dico sempre con una punta, essendo io una zia. Allora, se non vado errata, Una delle tue sorelle ha 12 figlioli.
1: 12.
0: 12. Tu li hai fatti studiare tutti.
1: Diciamo che io gli ho dato in mezzo. Poi è stata brava mia sorella.
0: Quanto sei bella, sei proprio una zia, guarda. No, proprio, si vede, si vede. Dubito, però è stata brava mia sorella.
1: Sì.
0: Certo, non dubito.
1: Capito, quindi, allora, tra vivere in campagna con 12 figli, in cui questi ragazzi prima di andare a scuola la mattina presto dovevano andare al pozzo a prendere l'acqua e portarla a casa, farsi 3 chilometri per andare a scuola, ritornare. Sì. E in quel periodo la cosa più importante era la ricostruzione del paese. Sì. Quindi io gli ho dato un mezzo che era un camion usato, vecchio, italiano,
0: sì, quelli, camion di una volta.
1: Perché poi l'Eritrea è italiana, c'era certo. La Fiat, quindi c'erano, certo. Suo marito certo. Faceva il meccanico, e gli ho dato questo mezzo, con questo mezzo loro lavorando sono riusciti a mandare all'università tutti i figli, oggi la maggior parte sono tutti all'estero, quindi lei, la signora del paese, viaggia 6 mesi lì e 6 mesi a trovare i suoi figli per l'Europa. Quindi alla fine è riuscita, quello che mi piace degli eritrei è se gli dai una possibilità, la voglia di crescere e di certo. Riuscire a evolversi.
0: Quanti minuti ho ancora? Ancora 3 minuti, che bello. E allora, Smile Project innanzitutto, basta cercarlo, basta dare una mano, basta sostenere. Dovendoti dare un voto, Elsa, per voto intendo, non voglio... Guardate questa foto stupenda, che cos'è?
1: Allora, questo è dove noi, è il nostro mezzo di raccolta fondi. Praticamente sì. Io ho aziende d'abbigliamento che mi danno tutto l'abbigliamento, che campionari, insomma, quello che...
0: Quello in più.
1: Mi donano.
0: Diciamo così, sì.
1: E io organizzo questi 3 giorni di market, found market lo chiamiamo, in cui tutto quello che vendiamo è il nostro raccolta fondi. E io che finanzio tutti i miei progetti.
0: E quindi, sì, gira un po' la testa, però adesso arriviamo. Quando parlo di un voto, non è la facilità con la quale uno in pagella si autoproclama, sì, sono stato bravo, oppure un po' meno, ma tu, partendo da quei 3 anni, da quel grande dolore di aver perso il tuo papà, la tua nonna che cercava e ha cercato di darvi una mano, di aiutarvi. Tu oggi, con tutto il tuo grande avvenire davanti, che voto ti dai?
1: Ma io non mi do nessun voto. L'unica dispiacere che ho è la mia nonna.
0: Perché?
1: Perché lei non ha visto dove sono arrivata. Cioè, è morta senza averla vista. Questa è l'unica cosa che mi dispiace. Il voto non me lo do perché tutto questo da sola non lo farei. Ho tanti amici, volontari, perché le cose, se le condividi, riesci a raggiungerle, perché da sola non vai da nessuna parte.
0: Quanti anni avevi quando tua nonna è mancata?
1: Non lo so, perché io l'ho saputo dopo, non l'ho più vista. Da quando mi ha messo a 3 anni in collegio non l'ho più vista.
0: Non hai mai pensato che dietro tutte le scelte giuste, gli incontri giusti, già che credi che tutti noi abbiamo un angelo alle spalle, ci fosse lei?
1: Sicuramente c'era lei.
0: Allora t'ha visto.
1: Sicuramente c'era lei, sì.
0: T'ha visto tua nonna. Stai più tranquilla, ha visto tutto, continua a vederlo.
1: Grazie.
0: Allora, noi ve la volevamo presentare così, la ringraziamo immensamente. Questo è lo squadrone che Tremare il Mondo fa, tremare in buono. Guardate, come amiamo dire, questo è il senso dell'ora solare. C'è un mondo atroce, terribile, che riempie i titoli, perché bisogna raccontare il bene come il male, e poi c'è il bene, il bello e la grazia, e una nonna, angelo custode, di Elsa Michael.
1: Grazie.
0: Smile Project.
1: Grazie.
0: Grazie di essere stata con noi. Grazie infinitamente. Ci portiamo tra poco sul lago di Como, dove c'è chi suona sull'acqua. Quel ramo del lago di Como, resterete anche lì a bocca aperta, andiamo in pubblicità e io mi strapazzo di coccole questa signora. Andiamo, se no pare brutto, visto in TV non è carino.

Fino al 1861 l'Italia era divisa in un mosaico di stati. Uomini valorosi, con storie diverse e visioni diverse, lottavano fianco a fianco per un sogno comune. Ritrovarsi sotto una sola bandiera, in un paese finalmente unito, guidati da un unico re. A 165 anni dall'Unità d'Italia, Bolaffi presenta i marenghi di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Due monete d'oro che segnano un passaggio cruciale della nostra storia. L'ultimo marengo del Regno di Sardegna e il primo marengo dell'Italia Unita. Oggi queste preziose monete possono essere tue, insieme, al prezzo

0: speciale di 1950 euro. Le monete sono racchiuse in un raffinato cofanetto in legno, accompagnate dall'esclusivo volume sulla storia dei Marenghi e dal certificato di autenticità Bolaffi. Il valore dell'oro e il prestigio della storia si fondono in queste due splendide monete, coniate negli anni a cavallo dell'unificazione del nostro paese. Due simboli autentici, due frammenti della nostra identità, da conservare, collezionare e tramandare di generazione in generazione. Per maggiori informazioni, chiama il numero in sovraimpressione o vai sul sito monete.it. Garantisce Bolaffi.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
3: D'accordo, ma è interessante.
2: Lo ami molto.
3: Follemente.
2: Non speri di sposarlo?
4: Io sono sposato, signorina. Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
2: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
1: Indiscreto.
4: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
1: Domenica in prima serata.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
7: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
8: Mamma, andiamo.
7: Don't worry, Be Ready.
9: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
10: Ed eccoci tornati qui all'ora solare. Allora, provate ad immaginare, papà e mamma, che adorabili perché hanno fatto un grandissimo lavoro, però non esattamente musicisti, cioè la musica non era nella loro vita. Invece questo bambino, a un certo punto, da ragazzino ino, si innamora del pianoforte. Ora però, tra innamorarsi del pianoforte, diventare un grandissimo musicista ed esagerarla su dove suonare questo pianoforte, è un attimo. Io ve lo presento solo dopo che avrete visto queste immagini insieme a me.

0: Eccolo, è lui. Allora, maestro, ti posso chiamare maestro, vero? Sì, ecco.
1: Anche Alessandro va benissimo.
0: Anche Alessandro va benissimo. Partiamo da quello che abbiamo visto. Non soltanto questo concerto sul lago di Como, il tuo luogo, la tua terra, con un pianoforte intanto stranissimo. Perché
1: Waves.
0: Waves, è un'onda proprio.
1: Un'onda musicale.
0: Progettato da te.
1: Sì. È stato creato da me proprio per creare quello che è un po' la mia musica, che è un viaggio, quindi l'onda richiama il viaggio, ma anche l'elemento della natura, l'acqua. E quindi ho voluto proprio rappresentare visivamente la mia musica, essendo strumentale.
0: Perfetto. Per rappresentare visivamente la musica. Poi l'hai un po' esagerata, Alessandro. No, meno male che l'hai esagerata, perché guardate, il lago di Como non è l'unica meta. Perché hai pensato, e sei stato seguito in questo da gente eccezionale, di portare quest'onda, questo pianoforte, su una piattaforma specchiata che camminasse sull'acqua del lago di Como?
1: Sì, esatto. È proprio l'idea di creare proprio un viaggio musicale flottante, cioè che galleggi sull'acqua. L'effetto specchio è sempre una volontà artistica, perché mi piaceva in qualche modo creare una connessione tra l'acqua e le nuvole.
0: Certo.
1: Infatti comunque questo anche, diciamo, dialogo tra cielo e acqua.
0: Non essere un oggetto in più, cioè
1: esatto.
0: Essere tutto, che tutto fosse amalgamato.
1: Esatto.
0: Perfettamente.
1: È questo.
0: Dillo lui, perché è questo, è così semplice, scusate, semplicissimo. Il tutto, guardate, e poi arriviamo alla sua vita, alla sua storia bellissima, il tutto in tempo di Covid, diciamo che quel tempo di drammatica, obbligata chiusura, per te è stato invece
1: una scintilla. Scintilla che è partita dall'animo e poi mi ha permesso di in qualche modo dare voce a questa idea. Io viaggio tantissimo, soprattutto prima del Covid, viaggiavo tantissimo per via chiaramente della musica, portare i concerti in tutto il mondo, la mia musica in tutto il mondo. Essere rinchiuso improvvisamente,
0: certo,
1: è stato
0: certo.
1: Complesso.
0: Ecco, perché ci sono anche qui credo siamo sul Duomo di Milano,
1: sì,
0: no?
1: Sulle Guglie.
0: Sì, sulle Guglie del Duomo di Milano, e di nuovo questo pianoforte, perché sapete, le onde sono anche le onde del vento. La tua musica, che è così bella, è così carezzevole per l'anima, no? Fa bene la tua musica. E tu hai pensato giustamente, perché già, se fossimo qui a raccontarvi soltanto quel lago di Como, la musica sul lago di Como, oppure portare questo pianoforte, non è esattamente la cosa più semplice, quanto pesa?
1: Sui 600 kg.
0: Ecco, appunto, sulle Guglie del Duomo. Qui invece dove siamo?
1: Botanic Gardens a Singapore.
0: A Singapore?
1: Un teatro proprio,
0: ma per carità,
1: giardini botanici.
0: E allora uno dice, ma sentite, ma vogliamo farci mancare un po' di deserto australiano? Quando mai? Alessandro Martire, guardate questa immagine, sono un regalo oggi, un vero regalo, guardate.

0: Questo brano è nel tuo quinto, per ora ultimo album, ma sicuramente stai già lavorando, Places of Music, Postcards from Soul, cartoline dall'anima. Il deserto dei pinnacoli, tu mi dicevi, ogni pinnacolo doveva rappresentare per te come un...
1: Un elemento di orchestra, nel senso che io ho scritto questa composizione ispirata a quel luogo che si chiama Desert Reflections,
0: sì.
1: E l'idea era che ciascun elemento della natura, in questo caso i pinnacoli, fossero un elemento di orchestra diverso.
0: La tua musica parla di amore e rispetto, e ormai siamo arrivati in questo nostro povero pianeta martoriato agli sgoccioli, ma rispetto per ciò che abbiamo intorno. La tua musica fa pensare, no? Non è soltanto bella, carezzevole, fa pensare.
1: È riflessiva sicuramente, e poi a me piace tantissimo dare voce ai luoghi. È proprio una cosa che... rappresenta proprio quella che è la mia idea artistica. Ciascun luogo per me ha una voce,
0: è
1: e
0: vero.
1: Regalarlo con la musica è, secondo me, proprio
0: ogni cosa ha un suono, ogni cosa ha un suono, anche il rumore che sentiamo è un rumore non forte, di sottofondo quando viaggiamo in aereo. C'è chi in aereo fa questo, giustamente. Cioè, ti pare che io stia qui a perdere tempo a vedere un film? No! Alessandro Martini in aereo si porta la sua brava tastiera e suona.
1: Una volta l'ho fatto.
0: L'hai fatto una volta.

0: una volta.
1: Pensa, io mai. Così, per esempio, no? Io l'ho fatto una volta, io mai. Come mai vi sarà capitato di andare a suonare o sentir suonare tra i ghiacci, i ghiacciai, quelli che si sciolgono, perché il cambiamento climatico c'è, perché i ghiacciai si sciolgono, perché siamo nelle peste più nere, ma lui, Alessandro Martire, fa questo, guardate.

0: Alessandro Caro, dove eri qua? Dove eri?
1: Lago ghiacciato di St. Moritz.
0: Lago ghiacciato di St. Moritz. Senti, sì. come scegli i tuoi luoghi? Come organizzi? Come organizzi? E complimenti anche a chi ti fa la regia di tutto. Di tutto questo.
1: Sì, esatto, proprio.
0: Che macchina è la tua? Una macchina che si muove intorno alla tua musica?
1: Sì, allora diciamo che la scelta del luogo non ha un percorso preciso, nel senso che dipende da mille fattori. Può essere un luogo in cui ho vissuto precedentemente, quindi ho voglia di riportare la musica, un luogo che ho in mente prima senza neanche averlo visitato, però che mi ispira in qualche modo. In questo caso St. Moritz è un luogo che io ogni tanto andavo a sciare e quindi mi è proprio così, mi è venuta proprio la volontà sì, di portare la musica in questo luogo meraviglioso.
0: Senti, è come chiedere, no? Vuoi bene più a mamma o a papà? Arriviamo anche alla mamma e al papà, molti complimenti ovviamente. Qual è il luogo più bello dove tu abbia suonato finora?
1: Io penso che è difficile dire un luogo preciso perché sono tutti molto diversi.
0: Sì, sì.
1: Ovviamente sono legato al lago di Como perché è la mia regione natale, però nel mondo mi ha colpito per esempio il Cherin Canyon in Kazakistan, che è un canyon molto molto affascinante a livello proprio di paesaggistica.
0: Sì.
1: Poi ci sono luoghi anche un po' più culturali. Io sono stato a novembre per esempio all'isola di Pasqua.
0: Oh, che meraviglia!
1: Questa con i Moai, quindi
0: certo,
1: è stato
0: certo.
1: Anche un percorso di incontro con gli studenti, quindi è stato più un approccio culturale che mi ha colpito, creare questa sinergia anche con le persone del luogo.
0: Imparare, no? E diffondere cultura. Tu hai suonato in cima al Monte Bianco?
1: Anche sul Monte Bianco, sì.
0: Anche sul Monte Bianco. Eccoli qua, guardate che meraviglia, qui siamo. Non siamo in cima sul Monte Bianco, ma siamo ovviamente, questa che è sempre l'Isola di Pasqua?
1: Questa no? Io credo che qui siamo. Ah sì, sì, l'Isola di Pasqua, esatto.
0: Isola di Pasqua. In cima sul Monte Bianco. Allora, Beethoven traslocò Dio solo sa quante volte, e se lo ricordano molto bene, ancora oggi chissà, saranno con lui e i trasportatori del pianoforte, perché trasportare un pianoforte è, diciamo che all'epoca si trasportava proprio tutto in collo, però non è che ci sia una macchina
1: certo.
0: Per trasportarlo. Quindi i tuoi viaggi col tuo pianoforte sono anche viaggi impegnativi dal punto di vista di trasporto di questi 600 kg.
1: È complesso, dipende ovviamente dove suono. Allora, diciamo che anche la logistica, io ho un team di persone che si occupa di questo perché richiede chiaramente degli sforzi particolari. Allora, la difficoltà
0: questo è il Monte Bianco?
1: Sì, esatto, qui siamo sullo Skyway, sul Monte Bianco. Ecco, qui in questo caso il pianoforte è arrivato direttamente con la funivia, quindi in questo caso la funivia del Monte Bianco era grande, quindi non
0: ha
1: è stato
0: a portare.
1: Poi ci sono luoghi che è stato complesso, quindi abbiamo dovuto usare o l'elicottero o per esempio sul Duomo l'abbiamo portato col montacarichi che c'è a fianco.
0: Senti, ma tu da ragazzino, prima di incontrare un pianoforte o incontrare la musica, ora ci racconti come sia avvenuto, che facevi?
1: Ma quello che fanno tutti i ragazzini, sport, musica.
0: Papà e mamma sapevano che tu facessi sport. Ma
1: sì,
0: quando è che hai detto io vorrei fare pianoforte?
1: Ma io in realtà ho studiato pianoforte classico come tutti fino a 15 anni. Poi a 15 anni ho iniziato a comporre musica. È da lì che è cambiata un po' la musica. Perché comporre musica è diverso rispetto a interpretarla,
0: a suonarla. Non esisteva.
1: Esatto.
0: È qualcosa che prima sul pentagramma non c'era.
1: Esatto.
0: E tu l'hai creata.
1: E quindi nel momento in cui tu crei musica, inizi a creare anche altre cose. Quindi l'idea di portare la musica nei luoghi nasce comunque da un processo di composizione, come scrivere musica, come scrivere una composizione. Fa parte di tutto il processo creativo.
0: Lui somiglia a Sinner in Bruno sulla tastiera. Ma il risultato è lo stesso, proprio identico. Allora, a 22 anni, giustamente, non sapendo cosa fare, oltre, ha fondato l'associazione Infinity Sound e un festival, Lake Endless Joy, per condividere amore per la musica, amore per la natura, per fare anche solidarietà, perché anche tu appartieni alla categoria del sì, ottengo tanto, faccio tanto, ma diamo anche qualcosa.
1: Certo.
0: In che maniera?
1: Diciamo che la musica è un linguaggio per me universale, quindi ho capito che attraverso questo dono che qualcuno mi ha dato di scrivere musica, penso che condividerlo con i giovani, con i ragazzi comunque meno fortunati, penso che sia giusto nella figura di artista fare anche queste cose.
0: Che cos'è questa immagine?
1: E questo è il progetto, si chiama Altea. Io vivo in un luogo in mezzo alla natura, che è la Val d'Intelbi, che è un luogo tra il lago di Como e il lago di Lugano. Questa valle è meravigliosa, io ogni estate mi piace portare le associazioni del territorio, ma non soltanto della provincia di Como, anche della Lombardia e altre regioni d'Italia, a fare attività nella natura, come la smielatura, la caseificazione del formaggio, quindi attività sì. Che sono, diciamo...
0: Cos'è la smielatura, maestro?
1: La smielatura è come fare il miele. Come
0: si fa
1: il miele.
0: Dico, sei smielata, mi dicono a volte, no? Smielata, beh, perché
1: può essere
0: dolcezza.
1: Anche un complimento, cioè un complimento.
0: È un complimento, e me lo prendo così, la smielatura.
1: Non, è un
0: e
1: nome forte, ma un complimento.
0: Rende bene. Quindi tu, ancora questa storia della natura, la natura è quella cosa meravigliosa su cui tu tiri quelle 5 righe di pentagramma e poi ci metti sopra le note.
1: Esatto.
0: Questa è la tua connotazione.
1: Sì, esatto, è una creazione, il fatto di rendere la vita un'armonia ogni volta, cioè anche ogni esperienza per me è associata alla musica. Ecco, questi sono i ragazzi invece che abbiamo coinvolto per una partita di basket inclusiva, quindi ci sono ragazzi normodotati e ragazzi anche con delle fragilità e li abbiamo coinvolti in questa partita, in questo campetto outdoor in montagna.
0: Ma quando tu facevi... Sì, chiudo, giuro che chiudo. Ma quando tu facevi le scale... Perché si inizia con le scale al pianoforte, no? Ecco, se avete i vicini di casa, poverini, alla fine sentiranno solo quello per tutto il giorno. E tu immaginavi mai che saresti arrivato fin qua?
1: No, perché ogni anno, ogni momento impari delle cose nuove, poi io mi ricordo la scintilla dello scrivere musica è stata la prima, poi è nata l'idea di rendere visione la musica, quindi è nato quest'altro percorso.
0: Se ne è accorta anche questa signora che
1: sì.
0: Si chiama Sharon Stone, non è soltanto stupenda, è una donna che ha un cervello grosso così... È una grande sensibilità,
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: Tua fotografia ti avrà fatto tanti amici, non nel senso, tutta,
1: sì.
0: Tu puoi dire, non era intelligenza artificiale, era proprio lei.
1: Sì, è stato emozionante, era dopo il concerto di Los Angeles dell'anno scorso, ero andato a casa di un produttore americano, Lawrence Bender, che è il produttore dei film di Tarantino, e c'era lei, e ricordo che avevo iniziato a suonare il piano appunto di casa di Lawrence, e ricordo la sua emozione proprio viva nell'ascoltare la mia musica, si era proprio emozionata e questo mi ha toccato molto perché lei arrivava anche da un momento non semplice.
0: È una donna che ha saputo rinascere,
1: sì,
0: ritornare
1: sì.
0: A vivere.
1: È stato un bel momento umano, per quanto siano insomma un'attrice unica, famosissima, però quel momento era veramente un momento semplice,
0: era una persona.
1: Esatto.
0: Non c'entrava la dire.

0: Esatto.
1: Era una persona. Allora, noi Alessandro Marti, scusate la voce e tutta quella che ho, noi Alessandro Marti ci tenevamo tantissimo ad averlo. Capirete che sia stato un po' difficile trovarlo, anche se il suo luogo è quel ramo del lago di Como o poco più su, chissà dove suonerà la prossima volta. Se la luna è così vicina, perché no? Alessandro Marti.
0: Grazie.
1: Grazie. Questo è l'ora solare, signori, con la luna inclusa. Grazie a tutti. Grazie. Bravi.
2: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
3: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
4: Perché è Gesù che lo dice.
2: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
5: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
2: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: E certo che me ne importa. Me ne importa e molto. Tu non sai quanto. Ma questa è la mia vita. E quindi non devo discuterne con te, è chiaro? È solo affare mio. E mai dovrò rendertene conto, Francesco. Ah, un'altra cosa. Non parlare di Rachele davanti ai tuoi fratelli, perché non sono stupido. Credi che non mi accorga che lo fai per togliermi autorità, per cercare di screditarmi moralmente ai loro occhi? Non puoi negarlo, questo.
1: Beh, anche tu lo fai, papà. Non perdi occasione di nominare il signor Andrea solo perché vuoi screditare moralmente mia madre.
0: Può darsi, ma ricorda che Maria Luisa è mia moglie. È mia moglie! E tu non stai perdendo tua madre. Sono io che sto perdendo mia moglie, chiaro? E sto cercando di evitarlo. Sto cercando di riprendermi la mia vita. E ti chiedo, ti imploro, Francesco, di darmi l'opportunità di...

0: Buon pomeriggio dal TG2000, l'edizione flash delle 14.55. Putin sarebbe disposto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino all'omologo russo, ma la guerra non si ferma. Un attacco di Mosca ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 i morti, 5 le vittime azere per il bombardamento nel mare d'Azov di 2 navi dirette in Russia. Infine, dopo il caso di Galati, un drone marittimo si è autodistrutto stamane nel porto romeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, solidarietà dell'Unione Europea. Non si sblocca la trattativa tra USA e Iran, nessun passo in avanti nei colloqui tra i mediatori, resta chiuso il canale di Hormuz. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente. E in Libano prosegue la guerra. Israele dice no alla tregua. Aerei di Tel Aviv hanno attaccato la zona circostante l'ospedale Jabal Amel a Tiro. Hezbollah ha dichiarato di aver attaccato nelle prime ore del mattino veicoli e soldati israeliani nei pressi del castello di Beaufort. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni che lo hanno colpito insieme ad alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra i due paesi. La strage di Crans Montana, in cui sono morti 41 giovani, al centro stamane degli interrogatori a Sion di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno andato in fiamme. Presenti la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. La madre di una delle vittime ha risposto a Jessica Moretti, che si è detta distrutta per l'inchiesta. Essere distrutti, ha spiegato la madre, significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale. Messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri: dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il Presidente della Repubblica, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Inizia domani il viaggio di Papa Leone in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. La visita del pontefice, che parlerà al Parlamento iberico e visiterà i migranti alle Canarie, sarà trasmessa su TV2000 e Play2000. Al Roland Garros di tennis, oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Nulla da fare, sconfitti nella semifinale del doppio maschile che vedeva oggi in campo la coppia italiana Bollelli-Vavassori. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: Metarecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
5: Venerdì, pressioni in diminuzione. Tempo che risulta spiccatamente instabile specie sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Venti meridionali, mari mossi. Sabato, la pressione non è salda. Dopo una mattinata

Soleggiata e asciutta, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno delle piogge e dei temporali su Alpi e Prealpi. Venerdì, pressione debole. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci lungo i settori appenninici. Venti meridionali. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo stabile e asciutto, con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Clima caldo di giorno. Sabato, pressione in rinforzo. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Clima caldo.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca
5: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
9: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva 12 lattine a 7,99 euro.
10: Che favola!
8: Basta un penny.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia. E ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
14: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
15: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dalla parrocchia di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto.

0: ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: amen.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Il pianeta ci invia segnali sempre più caldi che è impossibile ignorare. Un allarme piuttosto consistente è stato lanciato proprio dalla Organizzazione Mondiale della Meteorologia, che ci avvisa: con grande probabilità dalla metà del 2026 si verificheranno fenomeni meteorologici estremi, piogge particolarmente intense e diffuse, caldo rovente. Tutto questo impatterà anche l'Europa in relazione ad un fenomeno meteorologico periodico che già conosciamo, noto come El Niño, la corrente che produce il riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, con conseguenze che riguardano poi in effetti il pianeta tutto. C'è un 80% di probabilità che questo fenomeno si formi prima di settembre, un 90%, quindi probabilità molto alta, che duri fino a novembre, e questo ovviamente pone interrogativi piuttosto preoccupanti. E allora vogliamo provare a capire qualcosa di più in questa 54esima giornata mondiale dell'ambiente con chi può aiutarci a comprendere, e quindi sono felice di avere di nuovo qui con noi il collega Antonio Cianciullo, esperto di temi ambientali, firma dell'Huffington Post, direttore di una piattaforma, di un sito dedicato proprio ai temi ambientali, di cui magari adesso tra poco ci parlerai, perché insomma è una novità di un anno a questa parte, se non sbaglio. Io però vorrei partire con te da questo allarme legato all'El Niño, perché sappiamo che El Niño normalmente ha una media, si presenta di 5 anni, a volte sono meno, sono 3 o addirittura sono 7, però noi ricordiamo l'ultima volta che ha colpito El Niño, molto recente, era il biennio 2023-2024, e si è presentato con una forza assai maggiore degli anni precedenti, quindi siamo molto preoccupati.
2: Innanzitutto buon pomeriggio a chi ci ascolta. È una preoccupazione inevitabile. El Niño, diciamo, è un po' come, possiamo immaginare, come un'influenza, cioè destabilizza l'organismo. Però è un conto una persona che sta in buona salute, gli arriva l'influenza, la supera. È un conto una persona fortemente debilitata, che ha già molti problemi, e che si vede arrivare il virus dell'influenza. Sono due scenari completamente diversi. Noi siamo passati dal primo scenario, quello che era che valeva per noi prima che cominciassimo a superare una certa soglia di concentrazione di gas serra, e invece c'è lo scenario attuale, lo scenario in cui l'atmosfera è stata già destabilizzata dall'uso dei combustibili fossili e della deforestazione, perché bisogna dare un nome e una causa ai fenomeni, altrimenti...
1: Senti Antonio, ma questo spiega anche l'accorciarsi degli intervalli di tempo entro cui El Niño torna a manifestarsi, cioè il fatto che avvengano sempre più ravvicinati?
2: Su questo ci sono pareri discordi. Quello su cui c'è una unanimità da parte della comunità scientifica è l'allarme sull'intensità della possibilità che si verifichi un fenomeno estremo. Non è detto naturalmente che quello che sta per arrivare sia estremo, però le probabilità crescono e quindi le conseguenze diventano sempre più drammatiche. Inoltre, con certezza, abbiamo habitat, ambienti e società che sono già state messe in crisi dal disastro climatico che finora si è
1: accumulato. Tu hai tracciato un contesto molto, molto chiaro, lascia poco spazio al dubbio. La febbre del pianeta è molto alta. Di quanto si è innalzata la temperatura in questi ultimi decenni?
2: Purtroppo, appunto, con la crisi del 2024 abbiamo superato l'asticella del grado e mezzo di aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale, che la comunità scientifica aveva detto: attenzione, non
1: questo
2: dobbiamo
1: è il limite
2: superare
1: invalicabile.
2: Quello. Naturalmente l'abbiamo superato per un anno, quindi c'è la possibilità di tornare indietro, c'è la possibilità di ridurre il danno, ma questa possibilità esiste nella misura in cui noi agiamo di conseguenza.
1: Ecco, e qui io vorrei arrivare, perché di fronte ad allarmi come questo, allarmi consistenti che arrivano dall'ONU, si è espresso anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al riguardo, uno degli effetti più percepibili è un senso di scoraggiamento, anche un po' di frustrazione generale, il timore di essere impotente di fronte a qualcosa che è inevitabile e ci sovrasta. Invece è opportuno ricordare che, insomma, possiamo ancora imboccare una strada diversa. Io ricordo, anche tutti i giornali oggi ricordavano, no, il buco dell'ozono, quanto si è fatto unendo le forze. Quindi è importante ricordare che ci sono delle azioni individuali che contano, delle scelte di stili di vita, di modelli di consumo che possono fare la differenza.

0: È importante la corretta informazione, quindi ci puoi dire qualcosa anche del sito di cui sei in qualche modo neo direttore. Ecco, tutto questo conta, ancora conta, siamo in tempo ancora.
1: Assolutamente, sull'ultima bozza, che è appunto il sito di cui parlare, noi diamo conto di tutto quello che accade in una chiave ambientale, quindi questa è la scommessa, cercando di tenere i due piani, cioè è importante quello che fanno gli individui, è importante quello che fa il governo, perché il fatto di chiedere a tutti un'azione non
0: Non
1: esime i
0: alleggerisce
1: governi.
0: le
1: Non
0: istituzioni.
1: alleggerisce le responsabilità dei governi, perché
0: Certo.
1: poi il quadro d'assieme è quello che rende più concrete le possibilità. Però è anche vero che ognuno può fare la sua parte. Prendiamo ad esempio un tema che è nella nostra vita quotidiana, i vestiti che indossiamo, no? Allora uno dice, ma i vestiti e il clima c'entrano? Accidenti se c'entrano. Il 10% della CO2 emessa è funzione della moda. Ecco, per esempio questa è una camicia di cotone. Allora io chiedo ai nostri ascoltatori, secondo voi questa camicia qua, quanti litri d'acqua è costata soltanto per i tessuti che sono serviti a...
0: Antonio, io indosso i jeans e mi
1: Ecco,
0: preoccupo molto dell'impronta dei miei pantaloni.
1: ho
0: Ho
1: dato un po' di
0: cercato il
1: tempo, no, non è un
0: cotone.
1: interrogatorio, adesso offro subito la soluzione,
0: Però
1: com'è?
0: mi sono sentita anch'io
1: Le
0: che vado in campo.
1: risposte nella pagina dopo.
0: Certo.
1: No? Allora, ci vogliono 2.700 litri di acqua. Calcoliamo che un litro, con 2 litri si vive in

0: Africa. E poi è un'idea del Mountain Partnership della FAO. Che cosa è successo? Che è stato un viaggio organizzato nel Mountain Partnership della FAO, lavora sulle comunità ovviamente della montagna. Parliamo a livello globale di oltre 1 miliardo di persone. Un viaggio di 4 stilisti tra queste comunità, dalle le più alte montagne del mondo, dalle Ande all'Himalaya, e andando a cercare un contatto con le comunità locali, con le donne artigiane che tramandano una sapienza secolare, e per imparare ma anche per donare. Quindi è un mix culturale, dei laboratori in cui appunto mondi diversi si confrontano per arrivare a dei prodotti che tengano assieme, ecco, il passato e il futuro.
1: Questo si può fare e ricorda un po' la strada percorsa, spalancata per tutti noi nell'ambito del cibo da Carlin Petrini, che insomma ci ha lasciato da poco, che proprio si è appellato all'esperienza millenaria di quelle comunità. Per il cibo, naturalmente. Tu hai detto e hai giustamente sottolineato come debbano procedere parallelamente i nostri comportamenti, le nostre scelte individuali e poi naturalmente le strategie nazionali e di concerto internazionale. È un tema che attraversa e incrocia quello del cambiamento climatico, è quello della scelta del modello energetico. Lo dico perché siamo all'indomani di una insomma, scelta che sta facendo molto discutere. Proprio ieri alla Camera dei Deputati è stato approvato, poi naturalmente dovrà passare al Senato, il disegno di legge delega che propone un ritorno all'energia nucleare. Ora stiamo parlando di tecnologie diverse da quelle del passato, su cui ci siamo espressi con 2 referendum, ne abbiamo già parlato anche con te qui in trasmissione, parliamo di piccoli reattori, small modular reactors che funzionano a fissione, che si raffreddano con l'acqua, che però sono ancora prototipi, mi pare di comprendere. E io vorrei chiederti, tante sono le cose che possiamo dire sul nucleare, possiamo discuterne per 2 giorni, però ci sono 2 questioni che immediatamente si affacciano. Una, e anche questa l'abbiamo tante volte affrontata con te, noi non abbiamo mai risolto nel nostro paese il problema delle scorie passate, che mi sembra di comprendere che portiamo fuori perché non c'è un deposito nazionale delle scorie, e questa è la prima. La seconda è che se si discute su dove mettere gli impianti eolici, figurarsi che cosa accadrà sui territori per la decisione di dove saranno le centrali.
0: Sì, ma la discussione sul nucleare io la definirei bizzarra, perché noi abbiamo una necessità che non è dell'oggi ma è di ieri. Perché dovevamo già ieri provvedere a staccarci dal mondo dei combustibili fossili in maniera progressiva, ma continuativa, e non lo abbiamo fatto.
1: Siamo entrati lentamente sulle rinnovabili.
0: E abbiamo le rinnovabili che sono oggi operative, tant'è vero che parliamo di oltre il 40% dell'elettricità prodotta in Italia, il 60% in Germania, il 60% in Spagna. Questa elettricità potrebbe essere prodotta anche in Italia a livelli della Spagna e della Germania, basterebbe dare il via libera a impianti che non costerebbero un centesimo alle famiglie, perché ci stanno i produttori che mettono loro i soldi. Però questa cosa viene lasciata un po' in secondo piano, cioè viene rallentata attraverso un processo di burocrazia espansa e invece si concentra l'attenzione su una tecnologia.
1: Come te la spieghi questa reticenza? Perché continuiamo a dire che le cose stanno così, ma in molti si domandano,
0: diciamo,
1: perché.
0: Io lo chiedo ai nostri spettatori, perché ognuno si fa la sua idea. Io metto 2 tasselli sul tavolo, 2 carte sul tavolo. La prima carta, le rinnovabili sono possibili, non ci costano nulla, sostengono le famiglie, sostengono le imprese e aumentano la competitività del paese. Però vengono rallentate. Il nucleare, prototipi di questo tipo non esistono dal punto di vista commerciale. Ci stanno alcuni prototipi di laboratorio che sono molto rari e che per ora non hanno dato risultati sufficienti.
1: Ce l'hanno Russia e Cina.
0: Non hanno dato risultati economici sufficienti a essere portati su un'economia di scala. Quindi è una tecnologia che di fatto non esiste. Allora io tolgo di mezzo la tecnologia che esiste, concentro l'attenzione su quella che non esiste
1: e non
0: il risultato qual è? No, il risultato è che abbiamo i fossili ancora e li avremo per tutto il tempo in cui manterremo questa posizione politica.
1: E l'altro risultato è che dobbiamo continuare a parlare e a approfondire tutto questo mentre questo disegno di legge delega si fa strada nel suo iter legislativo. Vedremo come e con quali tempi. Io ringrazio come al solito Antonio Antonio Cianciullo per la sua chiarezza e capacità di sintesi.
0: Grazie, grazie a voi,
1: Antonio. E noi adesso ci avviamo alla pubblicità, poi rientreremo per affrontare un tema che, come sapete, ci

sta altrettanto a cuore, che è quello del disagio psichico, quando poi il disagio diventa vera e propria patologia, diventa malattia mentale su cui pesa, per le famiglie in particolare, per chi lo vive, ancora un grande, un pesante stigma sociale. A tra pochissimo.

0: il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
0: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi. Il disagio mentale si diffonde tutto intorno a noi, colpisce in vario modo, con diverse intensità, varie fasce d'età, e purtroppo viene vissuto ancora oggi con senso di colpa, con senso di vergogna, nel silenzio. E allora noi vogliamo provare a bucarlo, questo silenzio. Lo facciamo con l'aiuto delle nostre ospiti. Oggi il parterre è tutto al femminile, forse non è casuale. Io do subito loro il benvenuto alla professoressa Delfina Janiri, che è qui con noi in studio. Psichiatra, psicoterapeuta, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Benvenuta, professoressa Janiri.
10: Grazie.
9: E collegata con noi Antonella Algeri, presidente dell'associazione Abbraccialo per me, un bellissimo nome ispirato all'omonimo film di Vittorio Sindoni, film bellissimo che colpisce molto, lo dico perché lo ricordo, fondatrice anche di Famiglie in Rete, che è un'associazione di associazioni impegnata proprio in questo ambito della salute mentale, con la caratteristica specifica di essere costituita totalmente, interamente da familiari e utenti. Algeri, benvenuta.
11: Grazie
9: a lei. Allora, professoressa Janiri, non è un luogo comune dire che il disagio mentale appare sempre più diffuso tra i giovani e non solo. Quali sono i numeri specifici?
10: Ma allora, assolutamente il disagio mentale e poi i disturbi propriamente detti, quindi anche i disturbi psichiatrici, sono in un aumento che è crescente e che è impressionante. Sono usciti appunto i dati più recenti adesso, proprio a maggio, di uno dei report più importanti in medicina su appunto i tassi di prevalenza delle malattie, e vediamo che dal 1990 al

0: 2023 c'è stato un incremento di oltre il 90% dei disturbi psichiatrici. Quindi abbiamo assistito a veramente un'esplosione in qualche modo, appunto, di sintomi psichiatrici e legati appunto al disagio, ma anche all'espressione di veri e propri disturbi e quindi
1: ecco,
0: di
1: patologie. Perché noi stiamo, io la interrompo solo un istante e poi ritorniamo
0: Certo.
1: su questo binario, stiamo parlando di disagio e di patologia, di disturbo che non sono sinonimi e quindi dov'è a un certo punto che l'uno si trasforma nell'altro.
0: Assolutamente, questa è una domanda molto giusta e molto corretta. Quando parliamo di disagio possiamo parlare appunto di tratti, di sintomi, di momenti di difficoltà. Quando parliamo invece di disturbi psichiatrici e quindi parliamo di vere e proprie malattie che colpiscono la mente, la differenza sta fondamentalmente nella durata di presentazione dei sintomi e in quanto questi sintomi possono influenzare il nostro funzionamento. Cioè, mi spiego meglio, tutti quanti noi possiamo avere, ed è assolutamente normale, no? Alcuni momenti di ansia
1: Di
0: legati, per
1: stress
0: esempio, a
1: maggiore,
0: contesti specifici, di
1: cambiamenti,
0: stress, di
1: lutti,
0: cambiamenti, no? Esatto,
1: malattie.
0: reazione al lutto, reazione a eventi stressanti. Però quello che ci contraddistingue è la capacità in qualche modo che questi stati siano transitori e che vengano superati. Se invece questi stati perdurano nel tempo e ci sono insomma una serie di
1: Sì.
0: criteri rispetto alla durata e hanno un impatto importante sul nostro
1: Lì c'è il
0: funzionamento,
1: disagio.
0: lì c'è il
1: Il
0: disturbo.
1: disagio, perdono, il disturbo, la patologia,
0: La
1: diciamo.
0: patologia
1: Sì. Per
0: franca e quindi i disturbi psichiatrici, l'ansia, la depressione.
1: tornare su quel binario da cui siamo partiti, quando voi riferite di un'osservazione di anni su un aumento dei fenomeni, impressionante, vi riferite al disagio o alla
0: Alla
1: malattia?
0: malattia.
1: E come, ecco, quindi molto peggio. E che spiegazioni vi date? So che abbiamo bisogno di pagine, di ricerche su questo.
0: Diciamo.
1: Sono i social, sono i ritmi di vita, la velocità con cui viviamo. Che spiegazioni vi date?
0: Allora, la letteratura e quindi anche il mondo accademico, scientifico, clinico su questo naturalmente dibatte in maniera accesa. Ci sono sicuramente tanti fattori. L'incremento è un incremento generale, come abbiamo
1: Sì.
0: visto. Bisogna fare poi delle distinzioni. C'è stato un incremento proprio a picco sicuramente dopo il Covid, e quindi il Covid è stato
1: Un detonatore.
0: un detonatore e un fattore stressante per la comparsa e l'insorgenza di disturbi psichiatrici, soprattutto ansia e depressione. Impressionante, come probabilmente non ci aspettavamo. L'altra distinzione importante da fare sono le fasce d'età, perché tutti stanno peggio, ma chi sta peggio in assoluto sono i giovani e i giovanissimi. In questo momento abbiamo, diciamo, una prevalenza dei disturbi psichiatrici tra gli adolescenti che è impressionante. Parliamo di un adolescente su sette con un disturbo psichiatrico diagnosticato. Quindi parliamo di una percentuale
1: Con un sommerso
0: enorme, esatto,
1: enorme.
0: che non comprende il sommerso, quindi
1: Certo,
0: soltanto quelli
1: certo.
0: che arrivano all'osservazione medica.
1: E quindi diciamo al netto di quanto è accaduto con la pandemia, di questo trauma collettivo che insomma abbiamo non interamente metabolizzato, evidentemente, le cause di tutto questo sono radicate nel nostro modello sociale in qualche modo.
0: Sicuramente c'è un modello sociale che si è trasformato in questi 20 anni, 30 anni, ha nominato i social sicuramente sono stati un cambiamento
1: Sì.
0: di vita importante, soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi, social che non sono necessariamente da demonizzare, questo
1: Certo.
0: secondo me è importante anche ricordarlo perché è la vita anche dei
1: Sì.
0: nostri ragazzi, cioè sono nati
1: Sì.
0: digitali, però sicuramente dovremmo interrogarci in maniera importante e profonda su come regolamentarli.
1: Ci torniamo poi su tutto questo perché vorrei coinvolgere Algeri perché abbiamo dato i numeri, abbiamo cercato di estendere il più possibile un contesto dentro il quale si scrivono storie, storie distinte che si riferiscono a persone l'una diversa dall'altra. Signora Algeri, quando è che lei ha sentito che bisognava muoversi in direzione di una rete, cioè mettere le famiglie in rete per risolvere i problemi legati ovviamente al disagio, al disturbo mentale.
2: Ma il bisogno sorge nel genere in cui in una pratica un problema
1: Niente,
2: del genere.
1: abbiamo delle
2: La famiglia
1: difficoltà.
2: va improvvisamente catapultata.
1: Abbiamo difficoltà con il suo audio. Signora Algeri, cerchiamo di aggiustarlo, vediamo che cosa ci dicono la regia. Intanto adesso noi andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio, riprendiamo la nostra riflessione e avremo anche una potente testimonianza, la testimonianza di una mamma che ha vissuto questo problema, soprattutto nella malattia mentale della figlia. A tra pochissimo.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 11:20 su TV 2000.
1: Quando avevo 8 anni, il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
0: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
11: Ecco, ci siamo rientrati in studio e siamo noi, la professoressa Janiri, che è qui con noi, ci ha raccontato quanto sia cresciuto enormemente in questi ultimi decenni il disagio psichico, ma anche proprio la manifestazione dei veri e propri disturbi mentali. E adesso noi vogliamo farvi ascoltare la testimonianza diretta, anche molto toccante, di una madre.
12: La mia vita è cambiata 14 anni fa con la morte di mio marito. Un dramma terribile sia per me che per i miei due figli. In particolare per la primogenita affetta da una patologia psichica, quindi schizofrenia paranoide con disturbi del comportamento. Il suo dolore si manifestò con riattivazione della patologia. Incominciò a essere aggressiva, molto violenta, ma specialmente nei miei confronti. Quasi ogni giorno dovevo chiamare le forze dell'ordine, polizia o carabinieri, per farla calmare. E si attiva un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. La ricoverano in un SPDC, però la cosa terribile è stata che dopo solo una settimana la dimettono e ritorna a casa. Non è possibile gestire una patologia del genere in casa da sola. A questo punto lei mi minacciò con un coltello. Io capii che c'era un rischio altissimo, non solo per me ma anche per lei. E allora mi recai alla polizia in questura e si attivò la denuncia. Vennero a casa a prelevarla con un'ordinanza del giudice che stabiliva l'allontanamento immediato dal tetto della madre. E si stabilì con il psichiatra di inserirla in una CTA, in una comunità terapeutica assistita, che per fortuna era vicinissima a casa nostra. Lì è rimasta 6 anni, dopodiché il giudice stabilisce che si ritiene che Alice doveva inserirsi in una comunità alloggio, e così ancora tutt'oggi è lì. Certo, i rapporti con mia figlia sono migliorati tantissimo. Io lotto ogni giorno per formare le famiglie, perché l'unico strumento per difendere i propri diritti dei figli, dei propri cari, è l'informazione. Cioè, io quasi quotidianamente mi contattano familiari che non sanno che neanche che esistono i servizi territoriali. È la comunicazione che manca. Informare i familiari che esistono associazioni di volontariato che possono aiutarli, accompagnarli e guidarli.
11: Signora Algeri, fondatrice di Famiglie in Rete, in base alla sua personale esperienza, quando ci si rende conto che in famiglia una persona cara manifesta un disturbo mentale, qual è la maggiore difficoltà, la prima grande difficoltà con cui ci si trova a fare i conti?
3: La prima difficoltà è che purtroppo si viene catapultati in un mondo completamente nuovo, per cui si ha bisogno proprio di capire, di confrontarsi con chi vive lo stesso problema. Quindi sorge proprio l'esigenza di rapportarsi con altri familiari.
11: Sì.
3: Per conoscere comunque le esperienze diverse, per conoscere le modalità con cui queste famiglie hanno eventualmente risolto una situazione
11: simile
3: di un loro caro, per condividere anche delle buone prassi,
11: certo,
3: per acquisire, se mi si passa il termine, un maggior potere contrattuale nei confronti delle istituzioni deputate a seguire appunto le persone con patologie mentali.
11: Certo.
3: Quindi nasce proprio l'esigenza di mettere insieme le famiglie e anche le persone che hanno problemi o hanno avuto problemi di salute mentale.
11: Senta, signor Algeri, unire le forze, mettere in rete significa anche moltiplicarle quelle forze, ma anche forse una possibilità in più di liberarsi di uno stigma, di un senso di colpa, di vergogna che di solito purtroppo ancora oggi è associato al disturbo mentale. Si guarda a quella famiglia pensando chissà da quale contesto è nato quella malattia, è nato quel disturbo. Infatti uscire allo scoperto è il vostro motto.
3: Esatto, è il motto dell'associazione Abbraccialo per me, fondata nel 2016, proprio con questo obiettivo, e ancora oggi quel motto è completamente valido. Allora, spesso si associa la malattia mentale ad un generico disagio sociale, famiglie povere che vivono ai margini, magari senza lavoro, con una povertà sia economica che culturale, eccetera. Questo ovviamente amplifica i pregiudizi,
11: certo,
3: e i luoghi comuni che già purtroppo esistono, con la conseguenza che le famiglie tendono a nascondersi, tendono a non evidenziare queste situazioni qui. Le persone stesse che soffrono di un disturbo mentale tendono a negare l'esistenza,

0: tendono a sminuire perché chiaramente non vogliono sentirsi diciamo, sminuiti come persona. L'equivoco di fondo, se mi si consente, è giocato sul fatto che non si parla, si parla di salute mentale, ma non si parla di malattia mentale.
1: Ecco, io la
0: Ora
1: interrompo
0: io.
1: qui, la interrompo un
0: Sì,
1: momento per coinvolgere
0: prego.
1: la professoressa Agnaniri, poi torno naturalmente da lei.
0: Grazie.
1: Ecco, qui insomma abbiamo colto già un aspetto, perché poi si crea una situazione ulteriore di isolamento. Quel senso di vergogna, di impotenza, è amplificato quando si vive anche una situazione come quella che ci è stata raccontata nella testimonianza, in cui il disturbo mentale si manifesta con comportamenti aggressivi, violenti, e qui fioriscono tutta una serie anche di pregiudizi, di luoghi comuni. Alcuni sono emersi anche portati alla luce, diciamo, dalle vicende di cronaca, il ragazzo che a Modena con un'auto si è gettato sulla folla a tutta velocità. Si è parlato di legame tra disagio, anzi disturbo psichico e pericolosità sociale. Non sempre i due termini coincidono e questo va subito chiarito.
2: Assolutamente no, i due termini non coincidono per definizione. Ci possono essere delle situazioni cliniche in cui si possono appunto avere degli elementi di aggressività. L'aggressività poi può essere eterodiretta, quindi diretta verso gli altri, come diretta purtroppo verso se stessi, no? Pensiamo invece sempre ai casi molto gravi in cui le persone commettono, diciamo, tentativi di suicidio, ad esempio, ma l'aggressività non è una caratteristica prerogativa dei disturbi mentali, non lo è assolutamente, riguarda una percentuale, se vogliamo, piccola delle persone che presentano un disturbo psichiatrico. I disturbi psichiatrici poi naturalmente sono molti, la storia che abbiamo sentito riguarda la patologia forse anche più grave, che è la schizofrenia, ma anche per fortuna la meno frequente, la meno prevalente. I disturbi più frequenti, come dicevamo prima, e di cui abbiamo visto un incremento esponenziale, sono proprio invece l'ansia e la depressione.
1: Grazie. Mi restano 2 minuti, signor Algeri, li divido tra voi due perché ci sono ancora due aspetti, ce ne sarebbero mille, però intanto questi due da mettere in luce. C'è una questione proprio di organizzazione su cui bisogna lavorare, voi ne siete molto consapevoli, siete molto impegnati anche su questo fronte. I centri di salute mentale sono pensati e organizzati come ambulatori, signor Algeri, normali, con orari come quelli degli ambulatori e sulla
0: Esatto.
1: base di un presupposto che la persona che soffre di una malattia mentale innanzitutto ne sia consapevole e che poi sia anche disponibile ad essere curata e spesso non è così.
0: Purtroppo non è così. La consapevolezza, la mancata consapevolezza molto spesso fa parte proprio della patologia stessa e quindi la persona che non ha questa capacità di capire, le conseguenze del disturbo, eccetera, è ovvio che non accetta e non si presenta nei reparti nei CSM perché appunto non, ritiene di non averne bisogno.
1: Sì.
0: Ora, quello che le famiglie hanno bisogno realmente quando ci sono queste situazioni è un discorso di un approccio, un diverso approccio da parte degli operatori sanitari.
1: Sì.
0: Vabbè, questo poi presuppone chiaramente disponibilità, un maggiore
1: Certo,
0: stanziamento
1: risorse, fondi,
0: economico,
1: personale.
0: risorse, fondi, eccetera, ma
1: Certo.
0: l'approccio deve partire anche dalla famiglia, cioè un approccio
1: Sì.
0: diciamo familiare, ecco, direttamente al domicilio, un approccio domiciliare,
1: Chiaro,
0: perché
1: chiaro, qui c'è da fare un cambiamento importante. Io
0: esatto.
1: ho meno di un minuto, però sicuramente qualcuno ci sta
0: Io
1: guardando.
0: volevo solo ringraziare la professoressa perché ha fatto il distinguo all'inizio tra disagio, disturbo e patologia.
1: Mi ha aiutato la
0: Grazie.
1: professoressa qui in studio, Ianiri, grazie a lei. Signor Algeri, qualcuno ci sta guardando, magari più avanti con l'età, e si sta domandando. Vive magari una situazione di ansia o di depressione, quando mi accorgo di avere bisogno di uno specialista? Glielo chiedo perché c'è un pregiudizio diffuso, che le persone anziane alla fine siano troppo avanti con l'età e che quindi non serva più lo specialista, né lo psicologo né lo psichiatra. Sfatiamo questo mito.
2: Assolutamente sì, la depressione e l'ansia possono colpire anche le persone anziane, lo fanno. Io dico sempre da questo punto di vista, le malattie, sono molto democratiche, quindi colpiscono tutte le fasce d'età, tutte le fasce sociali. È importante avere un contatto appunto con i medici, quindi nello specifico con lo psichiatra, con gli psicoterapeuti, ma quando la situazione è una situazione che richiede

0: L'attenzione medica con i medici, gli psichiatrici sono medici come tutti quanti gli altri.
1: E non è mai troppo tardi.
0: Assolutamente no.
1: Grazie professor Saglianieri, grazie signor Algeri, a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15.
2: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
3: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
4: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
2: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
5: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
2: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
6: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
7: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
8: Perché è Gesù che lo dice.
6: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
9: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare. Nelle mani del sacerdote.
6: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
11: Colesterolo?
12: No, io lo uso per i trigliceridi.
13: E io per la glicemia.
14: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
15: Apritevi a una nuova filosofia
16: greca.
15: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
16: bontà.
17: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: Meacci, assistente del Centro Sportivo Italiano. Ti abbiamo invitato perché in questo mese di giugno il Papa ha affidato alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa una preghiera per i valori dello sport e ci chiede naturalmente di condividerla con lui in questo mese. Ti faccio, prima ancora di sentire le parole del Papa, una domanda: ma ti ha sorpreso questa scelta del Papa? Te lo domando perché nei mesi scorsi abbiamo pregato per questioni importanti come la fame nel mondo, come la pace. Perché secondo te è così importante pregare anche per i valori dello sport?
1: Allora, diciamo che non mi ha sorpreso, perché lo sport è una di quelle realtà, quelle esperienze dove migliaia di persone sono coinvolte. E senza approfondire più di tanto quanto lo sport è davvero è strumento che unisce le persone. Allora il Papa giustamente ci chiede di sostenere, di pregare perché lo sport mantenga questa purezza nella sua espressione. E come, ecco, ricordo sempre una frase di Papa Paolo VI che dice appunto che la Chiesa è esperta di umanità. Lo sport è un'espressione grande, alta dell'umanità, dell'essere uomini e quindi di vivere e di esprimersi attraverso il gesto sportivo.
0: E allora sentiamo la prima parte della preghiera di Papa Leone.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio con l'esercizio del corpo, per le amicizie che nascono sul campo e per la gioia di giocare in squadra. Tu ci insegni che nella vita, come nel gioco, nessuno si salva da solo. Abbiamo bisogno degli altri per crescere, per imparare il rispetto, superare i limiti e celebrare insieme le vittorie raggiunte.

0: Ti chiediamo che lo sport sia sempre una scuola di fraternità e non di sterile rivalità, uno spazio di incontro e non di esclusione, una via di pace e non di violenza.
1: Senti, il Papa parla addirittura di ringrazia per coloro che glorificano Dio con l'esercizio del corpo, quasi che lo sport possa essere una preghiera o comunque una spiritualità.
2: Ma lo sport, sì, diciamo, è anche una liturgia laica in tutte le sue forme, sia nella manifestazione, nel gesto sportivo, ma anche in tutto ciò che fa contorno allo sport, no? Lo stadio, la palestra, i campi da gioco, le piste di atletica sono delle cattedrali laiche, si può dire. E quindi, ecco, il gesto sportivo esprime la bellezza del corpo. Non dimentichiamoci che crediamo in un Dio che si è fatto carne, che si è incarnato, quindi il valore della corporeità, che non è un contenitore, ma ha quella capacità di esprimere la bellezza del corpo, nella sua gestualità, ma anche nelle competenze che si acquisiscono.

0: crescono col tempo, con l'allenamento e perfezionandosi nelle varie discipline sportive.
1: Senti, e come la Chiesa attraverso il Centro Sportivo Italiano abita queste cattedrali laiche? E qual è la missione del Centro Sportivo Italiano?
0: Ma la missione è quella di essere presenti nelle realtà, nei territori, presenti nelle parrocchie, negli oratori, perché questo è un po' lo scopo del CSI, del Centro Sportivo Italiano, proponendo che cosa? Non uno sport cristiano, perché non esiste uno sport cristiano, ma una visione cristiana dello sport, ed è quello che noi sosteniamo e portiamo avanti, sia nelle manifestazioni che proponiamo, perché in fondo il CSI è una grande polisportiva, ma anche, ecco, animando quei luoghi, anche istituzionali, dove, ecco, a livello di dirigenti siamo presenti e quindi diamo una testimonianza di uno sport che mette al centro la persona.
1: Senti, che cosa significa in concreto? Cioè, come si fa a aiutare i ragazzi attraverso lo sport a crescere con gli altri e non solo, come dire, a migliorare la propria prestazione individuale?
0: Perché lo sport offre tante opportunità, cioè il fatto, ecco, del doversi migliorare e quindi il cercare il superamento di un limite, quindi questo aiuta la persona nella sua crescita ma anche nel migliorare se stesso. Lo sport, penso quasi tutte le discipline, contemplano un'esperienza di squadra, di gruppo, e allora nella squadra si impara a riconoscersi, ad accogliersi, a scoprirsi e quindi a scoprire risorse ma anche limiti. Ecco, credo che come Chiesa abbiamo questa missione, in modo particolare come Centro Sportivo Italiano l'abbiamo fatta nostra, quella di aiutare i ragazzi a vivere l'esperienza sportiva dando il meglio di sé, sempre e comunque, non tanto perché finalizzati al successo, ma perché lo sport diventi, ecco, una manifestazione del bello e della gioia dello stare insieme.
1: Senti, qui mi riferisco in particolare all'esperienza del calcio, che pure è, ha uno spazio importante all'interno del CSI. Siamo pieni di fatti di cronaca, di partite di bambini dove finiscono a botte tra genitori. Voi come cercate, come dire, di educare a vivere in maniera diversa questa esperienza?
0: Allora, il nostro compito non è quello soltanto di promuovere attività sportiva, ma anche quello di curare una formazione. La formazione dei tecnici, dei dirigenti, dei direttori di gara. E nel nostro cammino formativo, nella proposta formativa, c'è anche una dimensione, ecco, che cura l'attenzione ai rapporti, alle relazioni, a come si sta insieme. Certo, nelle nostre società sportive c'è anche un'attenzione verso i genitori, verso quello che sono i tifosi. Certo, ci sta che in una gara ci sia qualcosa che può provocare una reazione. Questo, secondo me, va arginato il più possibile, perché è ciò che sciupa lo sport, che lo contamina in senso negativo lo sport. E allora dobbiamo accompagnare anche i genitori, come anche i tecnici, a rispettare gli altri, a rispettare la persona, che sia l'atleta, che sia un genitore, un tifoso, che sia un tecnico.
1: Torniamo alla preghiera di Papa Leone.

fa che chi gioca, allena o sostiene, scopra nello sport un linguaggio universale che avvicina le culture, unisce i popoli e semina rispetto, solidarietà e crescita personale. Signore Gesù, fa che ogni sport sia parabola di una vita vissuta con Te, collaborando con impegno e gioia, vivendo con umiltà nella sconfitta e con gratitudine nella vittoria che ci offri nella Tua risurrezione.

che non ci manchi mai il tuo spirito, che ci rende un'unica squadra, unita a te, per costruire comunione e fraternità nella storia. Amen.

0: Tu prima giustamente mi hai detto che non esiste uno sport cristiano, ma una visione cristiana dello sport. Mi spieghi in concreto che cosa può voler dire, fa che ogni sport, ogni esperienza, no, fa che ogni sport sia una parabola di vita vissuta con te?
1: Perché i valori dello sport, ma anche tutto ciò che è sport, no? Nell'esperienza di un atleta, alla fine non è altro che la parabola della vita. Perché nella vita cioè, si cresce, ci si migliora. Lo sport chiede, esige un miglioramento. Nella vita si sperimenta la gioia della vittoria, come si sperimenta la tristezza. O il dolore per una sconfitta. Lo sport è gioia, è vittoria, ma è anche sconfitta. Quindi il cammino di uno sportivo è il cammino di una persona che vive un'esperienza spirituale, umana, laica se vogliamo, però la persona cerca un miglioramento. Sempre lo cerchiamo nella vita. Chiunque cerca di migliorarsi. Lo sport ti dà questa opportunità, ti insegna cos'è il sacrificio, che non è fine a se stesso, ma per un miglioramento, per una crescita, per raggiungere un obiettivo, che può essere davvero la vittoria. Ma anche se questa non arriva, c'è il desiderio di riprovare. E allora per riprovare ti devi migliorare, ti devi conoscere, sapere dove migliorarti. Lo sport ti dà gli strumenti, ti dà le opportunità e ti mette anche vicino compagni di squadra, allenatori, tecnici, dirigenti che ti aiutano in questo. Quindi c'è anche una dimensione comunitaria, potremmo dire di chiesa. E per noi del CSI questa dimensione di chiesa è fondamentale perché il Centro Sportivo Italiano, oltre ad essere un'associazione di ispirazione cristiana, è espressione della Chiesa italiana, ormai da più di 80 anni.
0: Senti, c'è un altro aspetto, però tu adesso hai sottolineato il tema della vittoria, del migliorarsi. Il Papa nella preghiera parla anche di accettare la sconfitta, che è una cosa difficile nel nostro tempo, che non ammette sconfitte e debolezze. Gli stessi ragazzini che fanno sport hanno spesso una pressione molto molto forte. Come li si aiuta ad accettare la sconfitta? Come ci si educa alla
1: Allora,
0: sconfitta?
1: senza dubbio una sconfitta brucia, brucia per un atleta come brucia per un tifoso. Quando la tua squadra o il tuo beniamino non raggiunge quell'obiettivo, non vince, disturba, dà fastidio, provoca un dispiacere. Il fatto che la nostra nazionale italiana di calcio non partecipa ai prossimi mondiali è un qualcosa che un po' nel sentire comune brucia. Il fatto, ecco, di vivere, di condividere l'esperienza sportiva con gli atleti, quindi per noi preti che appassionati di sport, ma anche laici, dirigenti, allenatori, tecnici che accompagnano i ragazzi e le ragazze che vivono l'esperienza sportiva, è saper aiutarli a capire che l'esperienza della sconfitta deve diventare un trampolino per migliorare. Per conoscere dove sta il tuo limite, per superarlo. Papa Leone insiste molto su questo, anche nella lettera La vita in abbondanza, scritta in occasione dei Giochi olimpici e invernali, più volte torna su questo aspetto. E sì, lo dà come esperienza da accettare e da superare, mettendo in evidenza che una sconfitta non è la sconfitta nella vita. Perdere non è perdere, non vuol dire essere perdenti, ma vuol dire fare esperienza di un limite. Anzi, il Papa dice che il limite va abitato. Perché? Perché ti aiuta a comprendere il percorso di impegno che hai fatto per superarlo.
0: Però la vita è fatta anche di sconfitte, a volte, come dire, motivate, a volte anche immotivate, casuali, come lo stesso sport in fondo.
1: Allora, a nessuno piace stare nel limite, sperimentare il limite o nella sconfitta, però a volte ci sono situazioni in cui non è così facile uscirne, nella vita come nello sport. Allora, saperlo accettare, e qui ci aiuta anche l'Episcopato italiano, che nel 95 ha scritto una nota pastorale Sport e Vita Cristiana, dove parla di educare alla sconfitta. Quindi imparare a stare nell'esperienza della sconfitta. E questo un po' tempra il proprio corpo.
0: Senti, però non hai mai usato la parola gioco applicato allo sport. Non ti piace?
1: No, no, assolutamente. Mi piace.
0: E per me poi, peraltro, è una parola che io prendo sul serio.
1: No, no, perché...
0: Però poi, dopodiché, uno dice...
1: Perché nello sport noi possiamo, ecco, distinguere tante discipline. Però alla fine tutto è un grande gioco. È un grande gioco. E il gioco, nella sua purezza, è qualcosa di gratuito. E quindi il gioco davvero diventa espressione di una preghiera. Perché attraverso il gioco uno si esprime, non c'è un guadagno, non c'è una produzione di qualcosa, e allora ecco il gioco diventa, si può assimilare. Romano Guardini è davvero, ecco, in un suo scritto assimila proprio il gioco al rito e quindi al culto che diventa preghiera. Allora si gioca e il gioco diventa preghiera.
0: Sentiamo ancora Papa Leone, le parole che ha detto nel giorno in cui è stato celebrato il Giubileo degli sportivi.
2: Lo sport, specialmente quando è di squadra, insegna il valore della collaborazione, del camminare insieme, di quel condividere che, come abbiamo detto, è al cuore stesso della vita di Dio. In secondo luogo, in una società sempre più digitale, in cui le tecnologie, pur avvicinando persone lontane, spesso allontanano chi sta vicino, lo sport valorizza la concretezza dello stare insieme, il senso del corpo, dello spazio, della fatica, del tempo reale. In terzo luogo, in una società competitiva, dove sembra che solo i forti e i vincenti meritino di vivere, lo sport insegna anche a perdere, mettendo l'uomo a confronto nell'arte della sconfitta con una delle verità più profonde della sua condizione, la fragilità, il limite, l'imperfezione.
0: Lo spirito di squadra, la capacità unitiva, prima aveva detto Papa Leone, dello sport. Possiamo provare a distinguere, perché nella realtà, almeno nello sport professionistico, nel tifo, non è, avviene spesso il contrario. Possiamo distinguere tra lo spirito di squadra e lo spirito di clan, in qualche modo, nell'accezione peggiore del termine clan? Cioè, quando uno parla di squadra e di gruppo parla di qualcosa di inclusivo, quando parla di clan, di esclusivo, che si contrappone a un altro clan.

0: Qui bisogna, ecco, davvero affidarsi anche alla competenza e alla saggezza di chi, ecco, ha un ruolo educativo nell'ambito sportivo, no? Penso sia ai dirigenti, penso ai giudici di gara, ma anche agli allenatori, che devono aiutare i ragazzi e le ragazze a comprendere che quell'esperienza che loro fanno nella loro squadra è sì un'esperienza inclusiva, di accoglienza, ma non è un qualcosa di chiuso, un clan appunto che deve escludere. Questo forse è un appello da rivolgere a tutte le società sportive, che appunto sì, è giusto che chi è bravo possa anche procedere, ma dare a tutti comunque l'opportunità di vivere esperienze sportive, con esperienze diverse. Anche a livello di bravura, perché? Perché se punto soltanto a mettere in risalto la prestanza fisica, forse rischio di escludere qualcuno. E poi la bellezza del gioco di squadra, perché? Perché per tanti ragazzi può diventare la prima esperienza di chiesa. Quindi il gioco di squadra dove ci si accoglie, ci si riconosce, ci si aiuta, c'è solidarietà, c'è inclusione. No? Perché basta mettere davvero un pallone in mezzo a un gruppo di ragazzi e i ragazzi non hanno difficoltà ad
1: Senti,
0: organizzarsi.
1: ma mi dai qualche numero? Perché è interessante il passaggio di questo discorso del Papa quando dice viviamo in un mondo digitale, l'esperienza dello sport è un'esperienza concreta di relazione. Il CSI, per esempio, sta soffrendo il fatto che il mondo digitale prenda tanto tempo ai ragazzi e siete in crisi di numeri o no?
0: Allora, non voglio passare da presuntuoso, ma CSI gode di ottima salute.
1: Evviva!
0: Dopo il Covid, veramente un momento difficile per tutti, anche per noi sembrava di non riuscire a rialzarsi, invece ad oggi siamo oltre 1,5 milioni di tesserati e il 60% dei nostri tesserati sono giovani, da ragazzi ai giovani. Io in questi anni in cui ricopro questo incarico partecipo alle varie manifestazioni nazionali, ma sono migliaia di ragazzi e ragazze che, accompagnati dai loro genitori, che vivono quell'esperienza sportiva.
1: Grazie Don Luca e viva il CSI. Noi ci salutiamo, ma ci diamo appuntamento a domani, perché domani inizia il viaggio di Papa Leone in Spagna. Saranno 7 giorni di impegni, di appuntamenti molto belli e interessanti che noi, come al solito, seguiremo passo passo. Appuntamento dunque domattina alle 11:20. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
1: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Colesterolo?
4: No, io lo uso per i trigliceridi.
5: E io per la glicemia.
6: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Contempliamo questa sofferenza di Gesù, un sudore che diventa sangue. Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, il peccato che ci opprime, l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. La sofferenza interiore, il sudore che diventa sangue, il dolore esteriore causato dai flagelli, dalla malvagità umana, Gesù si lascia percuotere, non reagisce, per mostrarci come la terapia dell'amore salva e conduce alla fine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù non solo sopporta il

0: dolore, ma anche lo scherno, viene incoronato con delle spine. Anche qui Gesù si lascia fare, mostra come la realtà dell'amore va ben oltre lo scherno e la violenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota. Gesù l'aveva annunciato più volte, il fatto di dover prendere la croce e di vivere la sua passione. Ora ci siamo. Gesù compie quanto egli aveva predetto. Egli ci precede con la sua croce, portandola dietro di lui, anche per noi diventa meno pesante.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Nella morte di Gesù, noi lo crediamo, riceviamo nuovamente la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra per nulla. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, a te ci affidiamo con cuore aperto, sapendo che hai conosciuto il peso del dolore e che non ci abbandoni mai. Tu che sotto la croce hai stretto il tuo figlio morente, rivelaci la forza di trasformare la sofferenza in amore, di credere che nella vita tutto che sembra perduto non è mai perduto. Maria, conforto dei sofferenti, sii per noi quella spalla forte su cui appoggiarci, quell'amica fidata a cui confidare ogni segreto, quel porto sicuro dove trovare riposo e pace. Maria, conforto dei sofferenti, avvolgici con il tuo amore infinito e fa che sentiamo la tua mano capace di sostenerci, la tua voce che ci sussurra: non temere, io sono con te. Guidaci verso Gesù, la luce che non si spegne mai, l'amore che vince ogni paura. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

0: pertanto i combattimenti, almeno 11 le vittime nelle ultime ore. Lo scontro tra Israele e Libano, Hezbollah respinge la tregua. Il premier israeliano Netanyahu non mette ai voti l'intesa mediata dagli Stati Uniti. Le accuse del presidente libanese al regime di Teheran, usa il nostro paese come merce di scambio. Nuove accuse per i coniugi Moretti, oggi interrogati ancora dagli inquirenti a confronto con 70 avvocati civili e con le famiglie di alcune vittime nell'incendio del locale di Crans-Montana, morirono 41 giovani. Inizierà domani il quarto viaggio apostolico del Papa. Tra le tappe della sua visita in Spagna, Madrid, Barcellona e le isole Canarie, grande entusiasmo per l'arrivo del pontefice, già 500.000 gli iscritti agli eventi nella capitale spagnola. I carabinieri celebrano oggi il 212° anniversario della fondazione. La cerimonia militare si è svolta a Reggio Calabria. Messaggio del presidente Mattarella. L'arma è parte integrante dell'identità Italia al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Buonasera dal TG2000, ben ritrovati. In apertura quindi il conflitto russo-ucraino. Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, risponde il leader del Cremlino, non ci sono motivi per un faccia a faccia. E intanto proseguono i combattimenti, gli ultimi aggiornamenti da Vito De Torre.
1: Per adesso non c'è motivo di incontrare Zelensky. Le dichiarazioni di Putin spengono sul nascere le speranze di un confronto diretto tra i due leader per porre fine alla guerra. Prima dobbiamo giungere ad una soluzione, ha ribadito il presidente russo. La lettera aperta del capo di Stato ucraino a Vladimir Putin era un invito ad un colloquio faccia a faccia per mettere fine ad oltre 4 anni di conflitto. Il portavoce del Cremlino, prima della risposta di Putin, aveva spiegato alla stampa internazionale che il presidente russo aveva letto con attenzione le parole scritte da Zelensky. La macchina diplomatica sembrava addirittura aver ripreso a funzionare, tanto che è stato fissato per domenica prossima un vertice Inghilterra-Francia-Germania che si terrà a Londra alla presenza di Zelensky. Ma le parole di Putin, con cui ha mostrato disinteresse ad un colloquio con Kiev, mette tutto in discussione. Il rischio escalation resta molto alto. Questa mattina un drone navale esploso in Romania sul Mar Nero. Pochi giorni fa un altro drone si era schiantato contro un edificio residenziale, sempre in Romania, ferendo 2 persone. Kiev ha dichiarato che il drone navale esploso apparteneva alle forze ucraine, ma ha aggiunto che è stato deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe. I vertici europei hanno espresso solidarietà alla Romania, sottolineando la forte preoccupazione per un allargamento del conflitto all'interno dei confini dell'Unione.
0: Questo dunque è l'ultimo scenario della guerra tra Russia e Ucraina, ma come si è arrivati fin qui? Ripercorriamo le tappe del conflitto con Fabio Bolzetta.
2: Sono trascorsi 1562 giorni dall'invasione russa in Ucraina, l'operazione speciale avviata il 24 febbraio 2022. Da allora un'impressionante scia di sangue in una escalation militare da entrambi i fronti con forze aeree, terrestri e marittime che hanno raggiunto anche il territorio russo. La corsa della diplomazia con negoziati diretti subito dopo l'invasione ma falliti in Bielorussia. Poi i tentativi immediati dalla Turchia fino alla scoperta degli orrori di Bucha. L'impegno costante degli Stati Uniti e Unione Europea pronta ad accogliere l'Ucraina tra i suoi membri senza mai riuscire a raggiungere negoziati strutturati. I piani di pace del presidente ucraino Zelensky vengono respinti da Mosca, è stallo diplomatico, ma filtri si intravedono in accordi su corridoi umanitari, scambi di prigionieri, a maggio scorso di 1000 militari per parte e le tregue come l'attuale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Papa Francesco, il giorno dopo l'invasione, si recò personalmente nella sede dell'ambasciata russa presso la Santa Sede e un anno dopo nominò il cardinale Zuppi inviato speciale, portando al ricongiungimento di migliaia di bambini ucraini. Incessanti gli appelli per la pace anche nel pontificato di Leone XIV. Le sanzioni e i costi della macchina della guerra pesano sull'economia russa, che cerca rinnovate alleanze, in particolare in Cina e Corea del Nord. Incontri trilaterali hanno portato a risultati limitati, i nodi per Kiev, integrità territoriale, sicurezza. La richiesta del presidente ucraino potrebbe portare dal 24 febbraio 2022 ad oggi al primo incontro al massimo livello bilaterale tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
0: Non si sblocca la trattativa tra Stati Uniti e Iran, resta chiuso il canale di Hormuz mentre Trump si dice

0: pronto a incontrare la guida suprema Khamenei, ci riferisce Massimiliano Cocchi.
1: La propaganda del regime mostra il lancio di droni e missili che questa mattina avrebbero costretto un cacciatorpediniere, una portaerea americana, ad allontanarsi dal Golfo dell'Oman verso l'Oceano Indiano. Da parte sua, Washington rivendica di aver rafforzato il blocco navale sui porti iraniani e diffonde le immagini dell'abbordaggio nell'Oceano Indiano di una petroliera già sanzionata che navigava verso l'Iran. Il confronto tra Teheran e Washington è ora soprattutto sul mare. È qui, infatti, che si gioca una partita decisiva con gli Stati Uniti che cercano di isolare l'Iran, che a sua volta vuole dimostrare di poter ancora decidere chi passa e chi no dallo stretto di Hormuz, che ricordiamo è una delle rotte marittime più importanti del mondo. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che le basi americane nella regione utilizzate per colpire l'Iran sono obiettivi militari legittimi e ha escluso l'ipotesi avanzata da Donald Trump di un incontro tra lo stesso Trump e la guida suprema Mostafa Khamenei. Sul fronte diplomatico si fatica a fare passi avanti, soprattutto sul dossier nucleare. L'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, ha smentito che sia stato trovato un accordo per trasferire all'estero i circa 400 kg di uranio arricchito, proprio quell'uranio che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica afferma di non essere in grado di controllare, così come non è in grado di controllare il programma nucleare, e questo non aiuta certo i negoziati tra Washington e Teheran.
0: I raid israeliani nel Libano hanno causato in poche ore almeno 12 morti, mentre Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano, sostenendo che se Hezbollah si oppone, l'accordo non c'è. Sentiamo Marco Burini.
2: Questa tregua non sa da fare, né ora né mai. Netanyahu ed Hezbollah sono acerrimi nemici che la vedono nello stesso identico modo: farsi la guerra fino all'ultimo respiro e peggio per chi ci va di mezzo, la popolazione libanese e israeliana. Ieri il movimento sciita filo iraniano ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Oggi ha fatto lo stesso il premier israeliano, non mettendo ai voti l'intesa mediata dagli Stati Uniti. L'accordo non c'è, ha detto ai suoi ministri Netanyahu, che vuole mano libera in Libano come a Gaza. La striscia viene quotidianamente bombardata. Ogni giorno si contano morti e feriti tra i civili, mentre Hamas fa sapere che non deporrà le armi. Intanto Tzal continua a devastare i centri urbani. Le rovine di Tiro e Nabatieh nel sud del Libano non si distinguono da quelle di Zawahiri, Gaza City, Khan Yunis nella striscia. La stessa desolazione tra le persone che frugano tra le macerie per recuperare le loro cose, abiti, borse, coperte, serviranno ad affrontare un destino da sfollati. In Libano ce ne sono ormai più di un milione. La situazione è sconfortante. Il presidente Aoun se la prende con i governanti iraniani. Non è il vostro paese, è il nostro paese. Sono le nostre case a essere distrutte, sottolinea Aoun, che accusa il regime di Teheran di usare il Libano come merce di scambio e chiede ad Hezbollah di accettare la tregua.
0: Nell'attuale drammatico scenario c'è però anche la possibilità di uno sguardo diverso sulla difesa dell'Europa, come emerge dal report dell'Archivio per il Disarmo. Nicola Ferrante.
3: Una difesa europea a due braccia, non solo militare ma anche civile, perché scegliere la pace non significa rinunciare al diritto alla difesa, ma difendersi non significa soltanto armarsi. È l'orizzonte alla base del rapporto d'indagine dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, presentato oggi alla Camera.
4: Da un lato è indubbio che l'Europa deve affrontare questo tema, del resto la difesa è contenuta nell'articolo 51 a parte della Costituzione italiana, pure della Carta delle Nazioni Unite, quindi una forma di difesa deve essere trovata. Chi ha detto che deve essere una difesa fondata sul riarmo assoluto?
3: Dai numeri del rapporto emerge che la cifra del 3,5% del PIL, accettata anche dal governo italiano solo per la difesa strettamente militare, rischia nei prossimi anni di ridurre le risorse per pensioni, sanità e istruzione, aumentando invece il debito pubblico. Il re Porti incoraggia allora a una difesa che sia anche civile e quindi che sostenga la diplomazia.
5: Purtroppo siamo su una china a livello dell'Unione che ci porta in direzione opposta rispetto a quella della costruzione di un sistema integrato di difesa, che significherebbe anche economie di scala, un sistema che abbia una parte militare non aggressiva e una parte civile non violenta, che è la vera difesa, quella che garantisce una sicurezza cooperativa.
0: La pagina politica è scontro sul caro energia mentre si avvicina la scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Intanto la Premier Meloni non va al vertice sui Balcani. Sentiamo Augusto Cantelmi.
6: Si tinge di giallo la mancata partecipazione all'ultimo minuto della Presidente del Consiglio Meloni al vertice Europa-Balcani sull'allargamento dell'Unione Europea che si svolge in Montenegro. La motivazione ufficiale di Palazzo Chigi parla di protrarsi della cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. In Montenegro Meloni, che si dice rammaricata, avrebbe incontrato anche Merz e Macron e alcune voci avanzano il sospetto che la mancata presenza di Meloni sia dovuta all'esclusione della premier italiana al vertice sull'Ucraina di ieri. Sul fronte interno invece, governo al lavoro per la proroga del taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà sul da farsi. Poi si interverrà con decreto ministeriale per scongiurare l'aumento dei prezzi.
0: La cronaca ci porta in Calabria. Rimangono in carcere due pakistani accusati della strage di braccianti bruciati vivi perché si rifiutavano di abitare in 10 in una stanza. E si punta il dito contro la piaga del caporalato. I servizi di Amelia Cartia e Giuseppe Caporaso.
7: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i due caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due 31enni che lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. I risultati degli esami autoptici effettuati oggi sui 4 corpi daranno il quadro della dinamica del delitto. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Al-Amyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Una condizione più simile alla schiavitù che al lavoro, nota eppure invisibile, è quella del caporalato. Su questo tema oggi a Reggio Calabria, un vertice presieduto dalla ministra del lavoro Marina Calderone tenta di fare luce.
8: Sono trascorsi 10 anni dall'approvazione della legge 199 contro il caporalato, dopo innumerevoli denunce, mobilitazioni sindacali e nutrite inchieste giudiziarie. Per la prima volta la legge varata nel 2016 ha esteso la responsabilità penale non soltanto ai caporali, ma anche agli imprenditori che impiegano lavoratori sfruttati. Pene più severe da 1 a 6 anni di reclusione, multe da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore sfruttato, ma che salgono in caso di violenza o minaccia. Stabiliti poi parametri più precisi per definire lo sfruttamento lavorativo, con la normativa che ha introdotto strumenti più incisivi sul piano patrimoniale, con la confisca dei beni in caso di condanna, rafforzate anche i poteri investigativi e le misure di tutela e assistenza per le vittime. Nonostante tutto questo, continuano le vicende drammatiche di cronaca legate al caporalato, che mostra quindi la capacità di evolversi e adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. La legge del 2016, dice la CISL, rappresenta un passaggio importante soprattutto sul piano repressivo, ma il secondo pilastro, quello della prevenzione, è rimasto di fatto incompleto, con controlli insufficienti e organici inadeguati. E la UIL rilancia chiedendo un ampliamento della normativa con l'impossibilità di poter fare qualsiasi attività d'impresa per coloro che utilizzano i caporali. La CGIL chiede l'incremento massiccio e non una riduzione dei controlli in materia di caporalato e di sfruttamento del lavoro da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
0: La strage di Crans-Montana, nuovo interrogatorio per i proprietari del locale notturno in cui sono morti 41 giovani a causa di un incendio. Presenti oltre 70 avvocati delle parti civili e i genitori delle vittime. Sentiamo Beatrice Bossi.
9: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime, come Letizia, madre di Arthur, morto a 16 anni insieme ad altre 40 persone nell'incendio della Costellazione la notte di Capodanno.
10: J'ai perdu mon fils Arthur dans cette tragédie.
9: Sono qui perché ho bisogno di risposte, ha detto, vestita di bianco con una foto del figlio sul cuore. Tutti noi abbiamo bisogno di risposte.
10: Il y a 40 autres anges qui sont partis.
9: È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui, la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo da oggi, pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio. Avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi.
0: Gli italiani sanno riconoscere le fake news sul cibo, lo dichiara uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità che stila un decalogo per difendersi dalle, diciamo così, bufale nel piatto. Lucia Scione.
11: In tempi di diete miracolose, falsi miti sul potere degli alimenti, sapere cosa è vero e cosa è palesemente artificioso è fondamentale per la tutela della salute. Ma gli italiani sono stati promossi dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha pubblicato un sondaggio al quale hanno risposto 4.000 persone. La quasi totalità riconosce che eliminare drasticamente i carboidrati non garantisce il dimagrimento duraturo, che zucchero di canna e bianco si equivalgono dal punto di vista nutrizionale, che non esiste prova scientifica che sconsigli la frutta a fine pasto. Ma l'indagine va oltre e propone un decalogo per aiutare i cittadini ad orientarsi nel panorama dell'informazione nutrizionale online. Tra i suggerimenti offerti, verificare sempre le fonti delle notizie, diffidare delle promesse impossibili, dei consensi social troppo spesso pilotati, di ricercare i fondamenti scientifici di certe soluzioni, di fermarsi a leggere prima di condividere e su tutto imparare a sviluppare un pensiero critico su quanto viene diffuso, per riconoscere e non restare vittime delle tecniche manipolatorie che alimentano la disinformazione.
0: Al via da domani il quarto viaggio apostolico di Papa Leone, con meta la Spagna. Fino al 12 giugno il pontefice sarà in visita a Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Tutte le anticipazioni da Paolo Fucili.
12: L'attesa è questione di ore dopo lunghi 15 anni senza vedere qui il Papa. Atterraggio a Madrid alle 10.30 coi reali di Spagna ad accoglierlo in aeroporto e poi al Palazzo Reale per la cerimonia di benvenuto, dice il programma di domani di Leone. Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile nel 2013 che un paese non ospita per così tanti giorni il Papa. E la Spagna, per la storia e la geografia della Chiesa, tutto è tranne che un paese qualunque. La sua lingua è la più parlata fra i cattolici del mondo intero. La secolarizzazione è avanzata anche qui, ma il viaggio papale ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi in programma a Madrid già sono 500.000 gli iscritti. Sotto lo sguardo vigile dei 15.000 agenti mobilitati, dotati anche di droni, Leone può contare sulla buona opinione che 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno di lui. E il favore rasenta il 50 anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. I casi di pedofilia che a detta di 7 spagnoli su 10 la Chiesa coprirebbe ancora.
0: E questa sera alle 22.50, alla vigilia del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, potrete seguire il documentario prodotto da TV2000 e realizzato da Cristiana Caricato dal titolo Alzad la mirada, alza lo sguardo, Leone a Madrid. Cambiamo pagina, i carabinieri celebrano oggi il 212° anniversario della fondazione. La cerimonia militare si è svolta a Reggio Calabria. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
8: Lo
13: L'opera dei carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. Ha salutato così il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. La ricorrenza si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria, festeggiata con due straordinarie esercitazioni della Benemerita, un abbordaggio e un lancio di

0: dei paracadutisti, presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto e diversi altri membri del governo. Viviamo tempi complessi nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove, ha spiegato il ministro della Difesa. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati, come fanno i carabinieri. La ricorrenza cade il 5 giugno di ogni anno perché il 5 giugno 1920 i carabinieri ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.
1: E in occasione di questa ricorrenza, per la prima volta nella storia, il Comando Generale dell'Arma a Roma ha aperto le porte alla cittadinanza oggi, ma anche domani. Marino Galdiero.
2: La storia d'Italia è legata a quella dei carabinieri. La loro divisa è un simbolo riconoscibile del nostro paese. I tempi cambiano, le uniformi anche, come pure i governi, ma l'arma rimane presente nei momenti difficili e in quelli migliori, a rinsaldare il rapporto con gli italiani, l'apertura delle porte per la prima volta del Comando Generale alla cittadinanza.
3: Tenere l'arma sempre più vicina ai cittadini. Noi siamo parte delle comunità in tutti i piccoli centri, ma anche nelle grandi città. Il Comando Generale è sostanzialmente la casa di tutti i carabinieri e da oggi sarà anche la casa di tutti gli italiani.
2: Un percorso espositivo per scoprire da vicino i valori e le attività dei carabinieri, il cui lavoro principale rimane la sicurezza, con una presenza diffusa in tutto il territorio nazionale.
3: Siamo con la presenza sul territorio e la vicinanza soprattutto ai cittadini. Con i nostri quasi 5.000 presidi sul territorio copriamo tutto il territorio nazionale, più attiviamo tutto ciò che abbiamo come reparti speciali e come attività operative su ogni fronte, su ogni settore di intervento che ci richiede la legislazione, ci chiede il governo.
1: Calano le multe stradali elevate con autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi del 9% rispetto al 2024. Sentiamo Marco Bergamaschi.
4: Diminuiscono le multe inflitte tramite gli autovelox e dunque anche gli incassi. Nel 2025 il provento nei principali comuni è sceso di quasi il 9% rispetto all'anno precedente, secondo i dati forniti dal Codacons. L'anno scorso le più grandi aree urbane hanno incassato 56 milioni e mezzo di euro grazie alle multe date con gli strumenti di controllo elettronico della velocità, 5 milioni e mezzo in meno rispetto all'anno precedente. Questo mentre si aspetta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblichi il decreto sull'omologazione generale di tutti gli autovelox. Del dettaglio, a Roma gli incassi sono scesi del 52%, a Milano di quasi il 35%. A registrare i maggiori proventi dagli autovelox, Firenze con 19 milioni e 700 mila euro, Maglia Nera Trieste in aumento deciso invece Ancona. Per il Codacons, a bloccare la riduzione, la regolamentazione degli autovelox scattata lo scorso 12 giugno, con norme più stringenti per gli enti locali e le molte sentenze della Corte di Cassazione che hanno dichiarato nulle le multe inflitte con strumenti non omologati, portando molti comuni a spegnerli.
1: Dal nord al sud Italia sono 30 le località premiate con le 5 vele blu di Legambiente e Touring Club Italiano. Con Elena Seno scopriamo quali sono le eccellenze delle nostre coste.
5: È la Sardegna la regione con più località marine a 5 vele, ben 6 le spiagge dove sventola il massimo riconoscimento assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano alle realtà che offrono turismo di qualità nel segno però della sostenibilità ambientale. Dopo la Sardegna si posiziona la Puglia con 5 mete vacanziere fra le prime classificate e la Toscana con 4. In tutto sono 30 in Italia le 5 vele attribuite e segnalate nella guida Il mare più bello, 20 sono centri di mare, 10 sono invece di lago. Regina dell'estate 2026 sul mare è Pollica, in provincia di Salerno, seguita dalle spiagge sarde di Baunei e da Otranto nelle Cese. Per quanto riguarda i laghi, invece, al top si posiziona il lago di Molveno in Trentino, secondo posto per il lago del Miss in Veneto e terzo per il lago di Monticolo in provincia di Bolzano. E un'attenzione particolare quest'anno nella guida di Legambiente Touring Club è stata data a quelle località che si stanno adattando ai cambiamenti climatici, con proposte di vacanze più fresche alla scoperta dei territori, tra itinerari a piedi, percorsi in bicicletta ed escursioni nell'entroterra.
1: Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Con Alessandra Camarca andiamo a conoscere gli ultimi dati e le varie iniziative.
6: La Terra continua a riscaldarsi e i segnali arrivano ormai da ogni indicatore climatico. Nella 54esima giornata mondiale dell'ambiente, che quest'anno ha scelto come tema ispirati dalla natura, per il clima, per il nostro futuro, il cambiamento climatico viene posto al centro, insieme alle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta mandando e sulle risposte dell'uomo. Gli anni dal 2015 al 2025 sono stati gli 11 anni più caldi mai registrati. Lo sottolinea l'ONU, che nella giornata odierna ricorda come le previsioni indicano che entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre tre quarti della popolazione mondiale e i ghiacciai dovrebbero scomparire da un terzo delle loro attuali aree di occupazione. Dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, arriva un appello globale all'azione per il clima affinché si acceleri la lotta al cambiamento climatico, definendo urgente una riduzione drastica delle emissioni e una rapida transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Una buona notizia per quanto riguarda il nostro paese, però, c'è riguardo il mare. Il 95% delle acque marine italiane è pulita, addirittura in classe eccellente per la normativa europea. Intanto il litorale romano ha visto una grande iniziativa di volontariato aziendale, riqualifichiamo Coccia di Morto, a cui hanno preso parte dipendenti di aeroporti di Roma e Legambiente per ripulire la spiaggia di Fiumicino.
7: Ripuliamo l'area più a sud della spiaggia, da questo luogo fino al centro dove c'è il lago del Pesceluna, e portiamo via bombole, ombrelloni, materiali che il fiume porta o materiali che vengono abbandonati.
6: Sono stati raccolti complessivamente 6 quintali di rifiuti, tra materiali plastici, imballaggi, mozziconi di sigarette, vetro, lattine e altri rifiuti.
1: Ora ci fermiamo per una breve pausa. Il telegiornale riprenderà tra pochissimo. Vi aspettiamo.
8: Colesterolo?
9: No, io lo uso per i trigliceridi.
10: E io per la glicemia.
11: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
12: Sikaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
13: Crepolature? Sei coperto.
14: Arrossamenti da pannolino?
13: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
14: Post esposizione solare?
13: Sei coperto.
14: Con Sikaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
17: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
18: Questi sono i nostri ampli mini.
19: Non si vedono.
20: Mi devo toccare, non ci credo.
21: Microscopico proprio.
18: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
22: Mamma mia!
18: È un'altra cosa.
21: Questa è una magia.
23: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
24: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
25: Mamma, andiamo.
24: Don't worry. Be Ready.
26: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
0: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, ancora una notizia di tennis. A Roland Garros sfuma l'ultimo minuto, la semifinale tutta in azzurro. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato poco fa a causa di un virus influenzale. Approda dunque alla finale di Parigi Flavio Cobolli, che affronterà domenica il tedesco Alexander Zverev. E così siamo giunti al termine del TG2000. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Ora diamo spazio al meteo e alla diretta della Santa Messa. Prossimo telegiornale alle 20.45. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata. E a più tardi.
8: Colesterolo?
9: No, io lo uso per i trigliceridi.
10: E io per la glicemia.
11: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
19: Venerdì, pressione in diminuzione. Tempo che risulta spiccatamente instabile specie sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Venti meridionali, mari mossi. Sabato, la pressione non è salda. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno delle piogge e dei temporali su Alpi e Prealpi. Venerdì, pressione debole. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci lungo i settori appenninici. Venti meridionali. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo stabile e asciutto, con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Clima caldo di giorno. Sabato, pressione in rinforzo. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Clima caldo.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Mi spiace, ma questi biglietti non sono validi.
5: Ma come non sono validi? Ho ricevuto anche email di conferma.
6: È pronto Marco dell'agenzia di viaggio? Abbiamo un problema.
7: Buongiorno, sì, sono Marco, mi dica.
6: Ti ricordi di noi? Ci avevi organizzato quel viaggio di nozze che era stato meraviglioso. Solo che adesso abbiamo prenotato il viaggio da soli e siamo rimasti fregati. Abbiamo appena scoperto che i nostri biglietti sono carta straccia, che neanche l'appartamento esiste. Insomma, ci puoi dare una mano?
7: Ho appena trovato un nuovo volo e una sistemazione sicura. Vi mando tutto via mail.
6: Grazie Marco, ci vediamo presto in agenzia. E basta con il fai da te, eh?
7: Questa è una situazione spiacevole con cui noi agenti di viaggio spesso abbiamo a che fare. Problemi creati da altri a cui noi poniamo rimedio. Eppure la soluzione c'è. Acquistare un'agenzia di viaggio. E a questo proposito l'AIA, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio, ha creato un sito web dove puoi trovare le agenzie associate, tutte perfettamente in regola con le disposizioni di legge. Trova l'agenzia più vicina su viaggiaresenzaproblemi.it e parti sereno. In più, presso le agenzie aderenti avrai in omaggio una polizza assicurativa per il tuo viaggio. Un click può salvarti il viaggio e l'umore. Per saperne di più, chiama il numero verde in sovraimpressione. Per le tue prossime vacanze, affidati alle agenzie IAP. Cercale su viaggiaresenzaproblemi.it.
8: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
9: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
10: Perché è Gesù che lo dice.
8: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
11: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
8: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Mi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
19: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
20: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
21: E vederli dal mare.
20: Prenota la tua estate.
21: Con Costa.
20: Se ne vedi di più, sei un vichingo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. Ci uniamo nella preghiera tutti coloro che ci seguono per mezzo di TV 2000. In modo particolare ci uniamo alla preghiera di chi soffre a causa di varie malattie e a causa della solitudine. E allora in questa comunione di preghiera accostiamoci all'altare del Signore per nutrirci della Sua parola e dell'Eucaristia. E all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, mi supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.

0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannanti essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
3: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
4: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola, ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.
4: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
4: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
4: Grande pace, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché

Dio ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Amen.

Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore oggi stravolge un po' quella che era l'idea dell'attesa messianica. Possiamo dire, per sintetizzare la pagina del Vangelo di oggi, che il Signore ci sta aiutando a comprendere che la fede non è una questione di titoli, ma la fede è accoglienza. C'era l'idea di questo Messia, figlio di Davide, che doveva venire, quindi con tutti i poteri regali, con tutto ciò che doveva portare questa discendenza davidica. Eppure il Signore sconvolge dicendo: non è tanto il titolo che dovete guardare, ma è l'accoglienza piena di un mistero. Non potete restare ancora ad attendere, piuttosto adesso è il tempo di accogliere. E allora ecco che fa cambiare lo sguardo. Non è più l'attesa del figlio di Davide, ma è l'accoglienza del figlio di Dio. Non è più l'attesa di una promessa, ma è l'accoglienza di un compimento, che è la sua parola, che è lui stesso, che è figlio di Dio, non più una discendenza regale, ma una discendenza nuova, sacerdotale, inaugurata proprio da lui, dal Signore Gesù, una discendenza nuova che ci rende figli di Dio. Oggi la Chiesa celebra San Bonifacio, un grande santo, vescovo e martire. Un santo che ha dovuto mettere insieme nella sua vita la contemplazione da monaco e la missionarietà, andare a predicare nel nord Europa, in Germania, mandato dal Papa. Un santo che ha dovuto accogliere nella preghiera questo grande mistero, quello che dobbiamo fare tutti noi, e poi viverlo nella concretezza della vita. Beh, oggi Bonifacio diventa un grande esempio di quello che il Signore ha chiesto nel Vangelo. Da una parte accogliere questo compimento, accogliere Lui che viene alla nostra vita, accogliendo la Sua parola. Dall'altro ci chiede di testimoniarla nella concretezza, non più un'attesa, ma un vivere concreto. Ecco allora, oggi che cosa possiamo chiedere all'intercessione di San Bonifacio, all'intercessione di Sant'Antonio da Padova nella sua tredicina? Chiedere il dono di avere la capacità di accogliere il Signore, di non badare tanto ai titoli, ma ad accogliere la sua concretezza e renderla vita, vita nella nostra vita, nella nostra esperienza, non più restare lì ad attendere che cosa, no, annunciare il Signore che si è già reso presente. E allora così rispondiamo fermamente, ma soprattutto con tanto entusiasmo al nostro essere missionari, al nostro essere cristiani, al nostro essere sacerdoti nel battesimo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, se ti questo sacrificio, allora ti farò il tuo nome, perché il nostro unito cosa santa Chiesa.
0: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono il tuo Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E con la tua
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonifacio, il Serafico Padre San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del seratico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la pace in pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'abilità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.

0: benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino in diretta. Questa sera torniamo a parlare di cammino sinodale e ci proiettiamo verso il 2028, anno dell'Assemblea Ecclesiale, e proveremo a capire tutte le tappe dell'attuazione di quanto vissuto in questi anni di cammino sinodale. Dopo la sigla.

0: fare memoria, interpretare, orientare e celebrare, parole e tappe che guideranno la Chiesa verso l'Assemblea Ecclesiale del 2028, ma la Chiesa italiana come continuerà a camminare? Proveremo a capirlo anche qui stasera. Ringrazio per essere di nuovo ospite qui con noi Padre Giacomo Costa, ben trovato, bentornato.
1: Ecco, buonasera a tutte e a tutti, è una gioia veramente essere insieme.
0: Grazie, grazie mille. Consultore della Segreteria Generale del Sinodo, e apriamo subito una finestra sull'Italia, andiamo ad Arezzo dove troviamo il Vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, bentornato anche a lei.
2: Grazie e buonasera a lei e a tutti voi, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie, grazie eccellenza. Allora proviamo a capire, a fare un po' il quadro della situazione. Quando guardiamo al cammino compiuto negli ultimi anni, padre Giacomo, quali segni concreti ci fanno ricordare che la nostra, diciamo così, il nostro essere comunità, il nostro essere chiesa si sta trasformando?
1: Sono tanti segni, avendo anche sotto lo sguardo le chiese in diverse parti del mondo. Io penso che un primo aspetto sia quello della qualità di quello, del nostro modo di stare insieme. Questo ascolto, io mi ricordo quando abbiamo iniziato la prima reazione nelle chiese, ascoltare noi, come facciamo ad ascoltare? Invece adesso è entrato proprio nella vita più ordinaria questa attenzione ad ascoltare, ma non solo, anche quello a dialogare, incontrarsi. Abbiamo visto crescere in una maniera sorprendente questo stile, metodo sinodale della conversazione nello spirito, che richiede proprio di approfondire il modo in cui stiamo insieme, parliamo, vuol dire in cui insieme cerchiamo di ascoltare il Signore attraverso i nostri compagni e le nostre compagne di cammino e insieme creiamo un tessuto che ci permette non di rimanere lì in maniera autoreferenziale, chiusa, eccetera, ma sempre orientato verso una missione, verso un rinnovato dinamismo proprio per annunciare il Vangelo nel mondo di oggi, per renderlo presente, renderlo tangibile. Penso che di fronte a tante violenze, guerre, separazioni, odio, linguaggi armati gli uni contro gli altri, proprio mostrare che è possibile anche nelle diversità, in quello che siamo, mostrare che è possibile, certo, andare avanti insieme, è proprio uno degli elementi di trasformazione profonda che è richiesto anche da quello che viviamo in questo momento.
0: Monsignor Migliavacca ha fatto parte di una commissione di 6 vescovi in questi mesi per provare a stendere, insomma, un documento per la fase di attuazione del documento di sintesi, quindi fase attuativa del cammino sinodale. Che mesi sono stati questi di lavoro per voi, diciamo, vescovi, ma che poi, insomma, questo poi tornerà alle diocesi e si proverà a capire veramente che strada prendere?
2: Questi sono stati i mesi in cui siamo passati dall'esperienza, dall'evento del cammino sinodale delle chiese in Italia, siamo passati alla recezione di ciò che è nato dal cammino sinodale. E appunto, dopo la terza assemblea sinodale è maturato ed è stato dato il documento Lievito di pace e di speranza, che è il frutto di quasi 5 anni di cammino sinodale ed è il documento che è stato votato da un'assemblea, quindi che ha l'autorevolezza di tutti coloro che vi hanno partecipato. Allora questo gruppetto di vescovi che era stato incaricato dalla presidenza della CEI ha avuto come punto di riferimento anzitutto questo, cioè il documento del cammino sinodale, perché è il frutto della partecipazione delle nostre chiese e delle varie componenti delle nostre chiese, quindi è il riferimento essenziale e doveroso per prospettare il cammino futuro. E dall'altra parte abbiamo raccolto anche le indicazioni che sono venute dall'Assemblea della CEI ad Assisi nello scorso mese di novembre. Ecco, su questo si è lavorato per cercare di costruire un documento che indicasse i grandi orientamenti di priorità che sono maturati dal cammino sinodale e che come vescovi ci sembra di poter raccogliere senza nulla perdere dalla partecipazione di tutte le chiese, ma raccogliere come vescovi per darlo come indirizzo di priorità alle nostre chiese per il cammino futuro. E di questo documento si è parlato, discusso, ci si è confrontati nell'ultima assemblea di della settimana scorsa a Roma, con la partecipazione di tutti i vescovi italiani. Dunque, questo è il frutto finale del lavoro anche del gruppetto dei vescovi, ma che confluisce nella partecipazione di tutta l'assemblea della CEI.
0: Monsignor Migliavacca ha citato l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, l'82esima, proprio dalle parole del Cardinal Zuppi, presidente della CEIPAR, nella prolusione abbiamo estratto dei passaggi, ascoltiamo il primo perché ritorna sul percorso sinodale e poi lo commentiamo insieme.
3: Il percorso sinodale ha dato conferma a un'intuizione antica della nostra conferenza episcopale, cui peraltro venne dedicato il primo convegno ecclesiale nazionale di cui ricordiamo i 50 anni, Roma, 30 ottobre, 4 novembre 1976. Ovvero che l'annuncio del Vangelo e la promozione umana non sono due binari paralleli, sono invece un unico respiro. Quando la Chiesa annuncia Cristo non si disinteressa dell'uomo, quando serve l'uomo non mette tra parentesi Cristo. Il Vangelo non è un'idea religiosa da custodire in un recinto, ma come ricorda Papa Leone sulle orme di Giovanni XXIII, una vita che entra nelle vene dell'umanità, le raggiunge, le risana, le rende più umane. Non siamo una Chiesa stanca, conosciamo le fatiche, le diminuzioni, le fragilità, le distanze crescenti, ma stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo, una Chiesa che si orienta tutta nella missione, nella trasmissione della fede e della bellezza di essere discepoli missionari. Nessun luogo diventi un recinto, nessuna identità una tana.
0: Padre Giacomo ha sottolineato due passaggi. Non siamo una Chiesa stanca, e stiamo vivendo un'estroversione missionaria ed una rinnovata capacità di dialogo.
1: Sono elementi fondamentali, voglio dire, certo ci sono delle radici anche molto belle nella Chiesa italiana, nel Concilio Vaticano, che sono proprio alla base di tutto, però non siamo una Chiesa stanca, è proprio questa creatività che è il frutto della qualità di uno stare insieme missionario. Questa capacità, vuol dire, mettendosi anche in ascolto di persone, di volti, di situazioni che non sono quelle, vuol dire, del se sempre fatto così, di questo ripetere un pochino e anche restringersi progressivo delle nostre comunità. È proprio fare entrare una linfa vitale. E in questo momento, in questa occasione di ascolto, incontro, che è caratteristico di uno stile sinodale, scoprire profondamente anche, sentire la presenza di Cristo che all'opera, il Signore che lavora nelle situazioni e le trasforma, e questo riapre proprio un modo di rimmaginare anche il volto della Chiesa. Non vuol dire essere una Chiesa di nuovo come era prima, di maggioranza e che si impone nel suo modo di essere, ma questa capacità di entrare e di rendersi presenti nelle situazioni più diverse che mettono in movimento.
0: Torniamo subito da Monsignor Migliavacca, ma prima qualche istante di pubblicità e poi torneremo a capire quali sono i prossimi passi. A tra poco.

0: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
1: Crepolature? Sei coperto.
0: Arrossamenti da pannolino?
1: Sei coperto.
0: Post laser?
1: Sei coperto.
0: Post esposizione solare?
1: Sei coperto.
0: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
7: Colesterolo?
8: No, io lo uso per i trigliceridi.
9: E io per la glicemia.
10: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
11: Il documentario Alzad la mirada, Leone a Madrid, questa sera alle 22:50.
12: Bentornati in diretta con padre Giacomo Costa e con monsignor Andrea Migliavacca. Stiamo raccontando le tappe per passare all'attuazione del percorso sinodale che tanto abbiamo raccontato anche qui a In Cammino. Tornerei da monsignor Andrea Migliavacca proprio per capire adesso che cosa accade concretamente. Dalle indicazioni, dalle priorità raccolte, quali saranno i temi proposti che sono stati dati, insomma, alle diocesi, i prossimi passi, che cosa ci dobbiamo aspettare e soprattutto le diocesi sono pronte a partire con la fase di attuazione?
13: Il documento Radicati e costruiti in Cristo, questo è il titolo di questo documento approvato a larghissima maggioranza dall'Assemblea della CEI, è appunto il documento che raccoglie l'eredità del cammino sinodale che prima ricordavamo e che indica appunto quelle priorità sulle quali vogliamo incamminarci alla luce di tutti i temi che sono maturati e soprattutto con il cuore di tutto il discorso che prima ancora che parlare di tematiche vuole richiamare uno stile, un metodo, sì. Cioè è la dimensione sinodale che prosegue nelle varie indicazioni, nelle varie scelte, ciò che vogliamo mantenere e far promuovere, far crescere nelle nostre chiese è la dinamica, la partecipazione sinodale che aiuta appunto le nostre comunità a camminare. Ci sono alcuni temi fondamentali in questo documento. Il primo orizzonte è il tema dell'annuncio, dunque l'iniziazione cristiana, ma intesa in una cornice ampia che non è solo quella dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, ma è tutto il tema dell'annuncio e dunque come ripensarci chiesa capace di annunciare, vivere e celebrare anche la fede e quindi portarla agli altri. Ecco, su questo si muoveranno tanti cammini di rinnovamento, di accoglienza, di impegno e anche di sperimentazione. Un'altra realtà che viene indicata in questo documento tocca il tema della chiesa nel territorio. Oggi abbiamo situazioni le più varie in Italia, poi l'Italia è lunga e quindi è ben differente la situazione nelle varie regioni e quindi è difficile dare indicazioni uguali per tutti, ma certo l'interrogativo su come ripensarci nel territorio e di quali comunità vitali abbiamo bisogno, questo è un tema che ci accomuna e che accompagna l'orizzonte del documento. E ancora una terza tematica fondamentale tocca il tema della partecipazione e qui sta anche il cuore della situazione.

0: sinodalità e dunque come promuovere i vari ministeri nella Chiesa, non solo quelli istituiti, ma le varie forme di partecipazione dei credenti perché tutti possano camminare, portare il loro contributo e ancor prima perché tutti possano essere ascoltati. E queste sono solo alcune delle priorità. E ora tutto questo è consegnato alle nostre chiese, cioè alle diocesi, perché poi è nella vita della diocesi che questo deve tradursi in concretezza. E nella vita della diocesi abbiamo sia il documento sinodale che ci chiede in alcune mozioni alcuni passaggi che sono nella responsabilità delle diocesi. E poi questo documento con le priorità che tutta la conferenza episcopale offre alle nostre chiese, che pure offre, indica i grandi orizzonti, non dimenticando il Sinodo della Chiesa Universale e il documento finale del Sinodo che pure intercetta, si integra e condivide l'orizzonte di cammino che abbiamo iniziato.
1: Un orizzonte, Padre Giacomo, legando appunto le parole del Monsignor Migliavacca, che ci porta con delle tappe nei prossimi 2 anni all'Assemblea Ecclesiale del 2028. Abbiamo anche un cartello che riassume queste 4 tappe: fare memoria, interpretare, orientare e celebrare.
2: Però dobbiamo collegarci a quello che diceva Monsignor Migliavacca, che o si parte dalla Chiesa locale o non si va da nessuna parte. Il Sinodo si vive a partire da delle relazioni concrete che si vivono nelle nostre chiese, nelle nostre situazioni. Allora, questo percorso non è un percorso che arriva a una celebrazione mondiale, a un evento così da celebrare tra alcuni anni, ma proprio nasce da questo processo che abbiamo ascoltato, si radica in questo processo, in questo tempo che è anche un tempo di sperimentazione, anche di come crescere nella corresponsabilità, lasciare posto e invitare ogni battezzato a prendersi la responsabilità, ricapire come esercitare l'autorità, dire, non si tratta di abolire le figure e di appiattire tutto, ma dire, di rivivere queste cose. Allora, in questo cammino, la prima tappa è proprio questo invito alle chiese locali di raccontare come non soltanto da adesso, ma dalla fine del sinodo, hanno effettivamente sperimentato. Allora, e hanno scoperto nella vita ordinaria delle loro chiese la bellezza di essere una chiesa sinodale
1: Certo.
2: missionaria. E da lì poi il cammino rimane sempre collegato alle chiese, non si allontana dalle chiese locali, ma le invita a essere in relazione con le altre e quindi dire le chiese locali di una nazione, benissimo. Insieme facciano questo lavoro di interpretare, cioè di rileggere le narrazioni di tutte le chiese per identificare proprio dei punti chiave che ci fanno anche riconfigurare il nostro modo di stare insieme come chiesa e ricapire, riformarsi una cultura diversa, più adatta al mondo in cui viviamo. Questo poi viene portato a livello delle chiese locali che appartengono a un continente, le nostre chiese locali nell'Europa. E qua, vuol dire, insieme, dopo aver raccontato e analizzato, riidentificheremo delle cose imparate e scoperte in questo cammino, perché sono delle assemblee di valutazione, non nel senso di dire siamo stati bravi o cattivi, ma
1: Certo.
2: proprio di imparare dall'esperienza e fare un esercizio concreto in cui ci abituiamo a scoprire il Signore presente e agisce nelle nostre cose. E questo poi porterà a una celebrazione di tutta questa ricchezza affidata poi nelle mani del Santo Padre. Ma l'importante è non vivere questo solo in funzione del Vaticano, anche una novità che è stata
1: Certo.
2: introdotta, che sarà il frutto di queste assemblee che preparano, sono delle lettere che ogni chiesa dovrà scrivere alle altre chiese del mondo. Quindi la comunicazione non è con il vertice soltanto, ma di crescere come un tessuto di comunità che possono dialogare e insieme si allenano e riconoscono il Signore vivo. E in questo senso c'è un dinamico che ridà energia anche a delle situazioni che sembrerebbero stanche. Questo
1: Certo.
2: è veramente il senso di abituarsi insieme a camminare anche anche come
1: anche
2: chiesa,
1: per aiutarsi,
2: per aiutarsi, imparare gli uni dagli
1: andare
2: altri,
1: andare al ritmo magari di chi è più lento,
2: ma
1: no?
2: Certo, no, no, e stimolarsi in questo modo, anche perché vuol dire, sappiamo che tutto è connesso, viviamo in un mondo di connessioni, per cui nessuno può più andare per conto suo.

0: suo. C'è la
1: Certo.
0: differenza di culture molto forte, figuriamoci, per l'Italia è difficile, pensiamo di dire qualcosa che valga per
1: Per
0: le chiese di
1: tutti.
0: tutto il mondo. Però ogni chiesa ha qualcosa di prezioso da dire, dire, e insieme possiamo cogliere come un unico corpo che cammina, come annunciare oggi il Signore.
1: Ascoltiamo allora un altro passaggio del Cardinal Zuppi, sempre dalla produzione dell'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale, e poi torniamo a commentare la Commissione Emilia Vacca.
2: Oggi la nostra Chiesa ha uno stile, un metodo per essere testimone, si chiama sinodalità, è una forma della Chiesa. Significa, come ci è stato ricordato dal cammino sinodale, camminare insieme con Cristo e verso il regno di Dio, in unione con tutta l'umanità. Non riguarda solo alcune procedure, riguarda il modo in cui ascoltiamo, decidiamo, esercitiamo l'autorità, accogliamo i conflitti, riconosciamo i carismi, assumiamo le responsabilità. Lo stile diventa sostanza. Una Chiesa che ascolta, discerne, condivide passi e scelte comuni, annuncia il Vangelo in modo credibile. Da qui discende una conseguenza che dobbiamo nominare con franchezza e serenità: la riforma dei nostri processi decisionali. È una responsabilità ecclesiale. Si tratta di rendere più conforme le nostre strutture al cammino che abbiamo intrapreso. Una conferenza episcopale è un luogo di confronto, di discernimento, di sintesi del pensiero dei vescovi sulle questioni rilevanti per la vita della Chiesa e per il bene comune. Diventa però segno credibile soltanto se nei suoi processi interni pratica davvero la collegialità che desidera promuovere.
1: Monsignor Migliavacca, insomma, la riforma dei nostri processi decisionali diventa decisiva, insomma, questa, scusate il gioco di parole, questo approccio anche metodologico, se vogliamo.
3: Sì, vi sono direi due livelli riguardo a questo tema. Il primo livello ancora tocca la Chiesa particolare, le nostre diocesi e tocca anche le parrocchie perché gli organismi di partecipazione, come sono i consigli pastorali, come è il Consiglio Affari Economici o a livello diocesano il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio Presbiterale, il Collegio dei Consultori, cioè tutti i vari organismi dei quali fanno parte anche i laici. Devono essere sempre più valorizzati, è uno dei temi discussi all'Assemblea, è stato proprio quello del riconsiderare le condizioni di attuazione perché siano davvero efficaci,
1: Certo.
3: partecipativi, con uno spirito sinodale a livello della comunità di base, dalla parrocchia alla diocesi. Quindi questo è un primo livello di rinnovamento dei processi partecipativi. C'è poi un livello delle chiese che sono in Italia, in modo particolare della Conferenza Episcopale Italiana. E allora questo, ed è un altro dei punti, degli orizzonti del documento che è stato offerto al nostro cammino, è l'invito a ripensare le dinamiche di vita della Conferenza Episcopale Italiana, cioè del camminare insieme come vescovi nel nostro paese. Con un ripensamento anche dello statuto e del regolamento della Conferenza Episcopale Italiana, perché nella concretezza, anche nelle indicazioni normative, si arrivi a rinnovare
1: Certo.
3: questi processi e a renderli realmente partecipati dai vescovi, ma non solo, moltiplicando anche per i vescovi le forme e le
1: Certo.
3: possibilità di ascolto, ma anche con nuove occasioni, modalità di partecipazione
1: Che
3: anche dei
1: speriamo
3: laici.
1: di poter tornare a raccontare, perché dico questo perché salutando e ringraziando Padre Giacomo Costa e Monsignor Andrea Migliavacca, questa era la nostra ultima puntata per questa stagione, è stata una bella cavalcata, anche quest'anno 150 puntate per accompagnare questo percorso sinodale, ormai da 5 anni, insomma è stato veramente un piacere vivere dal di dentro questo cambiamento che veramente sia a livello italiano che a livello universale abbiamo vissuto. E insomma rubo 20 secondi proprio per ringraziare chi ci ha accompagnato a livello di redazione, il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, Ezio Eusanio, Francesco Esposito, Barbara Liverzani, in produzione Giulia Martinelli, Roberta Formisano, poi è stata con noi nella prima parte dell'anno Maria Elena Rosati, i direttori Vincenzo Morgante e Massimo Porfiri per la fiducia, per averci dato tanto spazio per poter raccontare la Chiesa che viviamo ogni giorno. Noi torneremo durante l'estate con una selezione delle migliori puntate, così per continuare a raccontare quello che è stato. Grazie per essere stati con noi, buona estate e a presto ai nostri ospiti. Grazie.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
5: Crepolature? Sei coperto.
4: Arrossamenti da pannolino?
5: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
4: Post esposizione solare?
5: Sei coperto.
4: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
11: Colesterolo?
12: No, io lo uso per i trigliceridi.
13: E io per la glicemia.
14: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
17: Dal 4 al 14 giugno, ogni due lattine, la terza è gratis.
18: Che favola!
16: Basta un penny!
19: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto! E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo!
20: Il documentario Alzad la Mirada, Leone a Madrid, questa sera alle 22:50.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono.

0: per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
2: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo

0: della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa, Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega

0: Vergine degna di onore,
1: prega
0: per noi. Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli, Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Il gusto unico di Kinder cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
10: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
11: Crepolature? Sei coperto.
10: Arrossamenti da pannolino?
11: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
10: Post esposizione solare?
11: Sei coperto.
10: Con Cicaplast sei sempre coperto.

0: Per ora non c'è alcuna ragione di vederci, Putin ribatte alla lettera di Zelensky e allontana le speranze di trattative per la fine del conflitto con l'Ucraina. Lo stesso Zelensky replica, Putin ha di nuovo scelto la guerra. La Premier Meloni non partecipa al vertice Europa-Balcani sull'allargamento dell'UE in Montenegro. Si accende il dibattito sul caro energia mentre si avvicina la scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Nuovi interrogatori per i proprietari del locale notturno di Crans Montana in cui sono morti 41 giovani a causa di un incendio. All'udienza di confronto hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime in cerca di risposte. I carabinieri celebrano oggi il 212° anniversario della fondazione. La cerimonia militare si è svolta a Reggio Calabria, messaggio del presidente Mattarella. I carabinieri sono parte integrante dell'identità d'Italia, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Una buona serata dal TG2000, ben ritrovati. In apertura di giornale, allora, il conflitto tra Russia e Ucraina. Putin smorza le speranze per la fine della guerra. Al momento, replica Zelensky, non c'è motivo di incontrarti, e vede l'ex cancelliere tedesco Schröder. Vito De Torre.
1: Per adesso non c'è motivo di incontrare Zelensky. Le dichiarazioni di Putin spengono sul nascere le speranze di un confronto diretto tra i due leader per porre fine alla guerra. Non solo, Putin ha definito la lettera aperta scritta da Zelensky e rivolta a Mosca come maleducata e offensiva. L'Europa, secondo il leader del Cremlino, fomenterebbe solo il caos. Nel suo discorso Putin cita anche l'Italia come una delle peggiori realtà in Europa in relazione al debito pubblico. Immediata la replica del presidente ucraino. Putin oggi ha di nuovo scelto la guerra. La lettera aperta di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin era anche un invito ad un colloquio faccia a faccia per mettere fine ad oltre 4 anni di conflitto. Il portavoce del Cremlino, prima della risposta di Putin, aveva spiegato alla stampa internazionale che il presidente russo aveva letto le parole scritte da Zelensky. La macchina diplomatica sembrava addirittura aver ripreso a funzionare, tanto che domenica è in programma un vertice Inghilterra-Francia-Germania che si terrà a Londra alla presenza di Zelensky. Ma le parole di Putin, con cui ha mostrato disinteresse ad un colloquio con Kiev, mette tutto in discussione. Il rischio escalation resta molto alto. Questa mattina un drone navale è esploso in Romania, sul Mar Nero. Kiev ha dichiarato che il drone apparteneva alle forze ucraine, ma ha aggiunto che è stato deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe.
0: Rimangono ferme le trattative tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso, invece potrebbe arrivare un accordo quadro sul dossier nucleare. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: Il Dipartimento di Stato americano sta per varare nuove sanzioni contro l'Iran e i suoi alleati. Obiettivo: colpire l'esportazione di petrolio e gas liquefatto verso l'Asia. Proprio oggi il comando militare americano ha annunciato di aver abbordato, come mostrano le immagini, una petroliera sottoposta a sanzioni per il trasporto di petrolio iraniano, mentre ha smentito la notizia di un attacco contro le proprie navi da parte della marina iraniana. Il confronto si gioca dunque soprattutto sul mare, con gli Stati Uniti che cercano di isolare l'Iran bloccando i suoi porti e l'Iran che vuole dimostrare di poter controllare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto fonti vicine all'Ayatollah Mokhtabah Khamenei dicono che a sbloccare il negoziato potrebbe essere la decisione degli Stati Uniti di scongelare i 24 miliardi di dollari iraniani bloccati all'estero, ma secondo le stesse fonti, se gli Stati Uniti dovessero decidere di riprendere la guerra, l'Iran è pronto ad allargarla ben oltre il Golfo Persico. La nota positiva della giornata arriva dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, secondo il quale Washington e Teheran sarebbero vicine ad un accordo quadro sul dossier nucleare.
0: In Libano prosegue il conflitto tra Israele ed Hezbollah. Entrambe le parti respingono l'intesa mediata dagli Stati Uniti, ci riferisce Marco Burini.
3: L'esercito israeliano continua a devastare i centri urbani. Le rovine di Tiro e Nabatieh, sud del Libano, non si distinguono da quelle di Zawaida, Gaza City, Khan Yunis nella striscia. La stessa desolazione tra le persone che frugano tra le macerie per recuperare le loro cose, abiti, borse, coperte, serviranno ad affrontare un destino da sfollati. In Libano ce ne sono più di 1 milione, la situazione è sconfortante e il presidente Aoun se la prende con i governanti iraniani. Non è il vostro paese, è il nostro paese, sono le nostre case a essere distrutte, sottolinea Aoun, che accusa il regime di Teheran di usare il Libano come merce di scambio e chiede ad Hezbollah di accettare la tregua. Ieri il movimento sciita filo-iraniano ha respinto l'accordo mediato dagli Stati Uniti e per tutta risposta oggi Netanyahu ha fatto lo stesso. L'accordo non c'è, ha detto ai suoi ministri il premier israeliano, che vuole mano libera in Libano come a Gaza. La striscia viene quotidianamente bombardata, ogni giorno si contano morti e feriti tra i civili, mentre Hamas fa sapere che non deporrà le armi.
0: Pacifismo, difesa e corsa agli armamenti. Il report dell'Archivio per il Disarmo propone un approccio differente ai drammatici scenari del momento attuale. Nicola Ferrante.
4: Spostare sulle armi le risorse per pensioni, salute e istruzione è uno degli scenari più preoccupanti previsti dall'indagine dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, presentata oggi alla Camera. All'alternativa Italia al sociale, se l'investimento per la spesa militare, questa l'analisi, sarà pari al 3,5% del PIL, come oggi prevede il governo, resta soltanto l'aumento del debito pubblico. Oppure la via diplomatica.
5: Si tratta di provare a immaginare delle forme di gestione delle crisi internazionali e dei conflitti in una modalità preventiva e quindi affidata alla diplomazia, mettersi intorno a un tavolo come ancora era possibile 15 anni fa, prima dell'invasione russa della Crimea.
4: Pacifismo, spiega il rapporto, non significa eludere il diritto a difendersi, ma non ridurre la difesa solo alla corsa agli armamenti.
6: Mi sembra che quello che emerge da questo rapporto è anche questo, non una visione ideologica o contrapposta, ma una visione, un'analisi molto approfondita di come si potrebbe migliorare un concetto di difesa che non è solo armi ed eserciti, ma è anche diplomazia, corpi civili di pace e poi chiaramente un esercito europeo che sia veramente europeo e non Stato per Stato.
0: La politica italiana è dominata dal confronto sul caro energia. Intanto oggi la Premier Meloni ha disertato il vertice europeo sui Balcani. Sentiamo Augusto Cantelmi.
7: Si tinge di giallo la mancata partecipazione all'ultimo minuto della Presidente del Consiglio Meloni al vertice Europa-Balcani in Montenegro. La motivazione ufficiale di Palazzo Chigi parla di protrarsi della cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Meloni, che si dice rammaricata, avrebbe incontrato anche Merz e Macron e alcune voci avanzano il sospetto che la mancata presenza di Meloni sia dovuta all'esclusione della Premier dai vertici sull'Ucraina. Sul fronte interno invece governa il lavoro per la proroga del taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti. Per il ministro degli esteri italiani l'intervento sulle accise mobili potrebbe durare tutto il mese di giugno.
0: La cronaca, restano in carcere i due pakistani accusati.

0: fatti della strage di Amendolara. Ancora una volta emerge la piaga del caporalato. I servizi di Amelia Cartia e Giuseppe Caporaso.
1: Prima del rogo, le minacce col coltello. Taji Muhammad Alamiar, unico sopravvissuto alla strage di Amendolara nel Cosentino, ricostruisce davanti agli inquirenti la dinamica del rogo in cui hanno perso la vita 3 afghani e un pakistano. Rogo appiccato intenzionalmente in pieno giorno da Ahmed Safer e Ali Reza, i 2 caporali pakistani arrestati per l'omicidio plurimo e aggravato dei 4 braccianti agricoli. Crudeltà, pericolosità e incapacità di frenare l'impulso criminale è quanto emerge dal dispositivo con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari motiva la custodia cautelare dei 2 trentunenni. Oltre alle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza della stazione di servizio dove è avvenuta la strage, a incastrare gli indagati anche la testimonianza di una terza persona, cui avrebbe detto di aver ucciso i 4. A scatenare l'intento omicida, le richieste avanzate dai lavoratori, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza. Una condizione più simile alla schiavitù che al lavoro è quella del caporalato. Su questo tema oggi a Reggio Calabria un vertice presieduto dalla ministra del lavoro Calderone ha tentato di fare luce.
2: È stata varata 10 anni fa la legge 199 contro il caporalato dopo denunce e mobilitazioni sindacali inchieste. La norma del 2016 ha esteso la responsabilità penale non soltanto ai caporali ma anche agli imprenditori, pene più severe da 1 a 6 anni di reclusione, multe da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore sfruttato, ma che aumentano in caso di violenza o minaccia, definiti strumenti più incisivi sul piano patrimoniale con la confisca dei beni in caso di condanna, rafforzati poi i poteri investigativi e le misure di tutela e assistenza per le vittime. Nonostante il forte impatto della legge, continuano le vicende drammatiche di cronaca legate al caporalato. La normativa del 2016, spiega la CISL, rappresenta un passaggio importante sul piano repressivo, ma il secondo pilastro, quello della prevenzione, è rimasto di fatto incompiuto, con controlli insufficienti e organici inadeguati. La UIL chiede un ampliamento della normativa, con l'impossibilità di poter fare qualsiasi attività d'impresa per coloro che utilizzano i caporali. La CGIL punta sui controlli più stringenti sul caporalato e non una riduzione degli stessi da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
0: Nuovo interrogatorio per i proprietari del locale notturno di Crans-Montana in cui sono morti 41 giovani a causa di un incendio. Presente all'udienza anche i familiari di alcune vittime. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo da oggi, pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi.
0: A Roma una donna di 78 anni è stata uccisa dal proprio figlio 48enne che poi ne ha nascosto il cadavere. Ci racconta tutto Federico Plotti.
4: Uccisa con un mattarello, lo strumento che abitualmente si utilizza per tirare la pasta fresca. È morta così una donna di 78 anni al villaggio Prenestino, estrema periferia orientale di Roma. L'assassino è il figlio di 48 anni che viveva con lei. L'aggressione fatale al termine di una lite, l'ennesima secondo quanto dicono i vicini. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa presentata da alcuni familiari della donna. Poco fa l'uomo ha confessato dopo un lungo interrogatorio. La vicenda risale a circa una settimana fa, al 29 maggio scorso. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, il figlio, Francesco Oliveto, incensurato, avrebbe spinto la madre facendole battere violentemente la testa contro un tavolo, lasciandola agonizzante a terra. Successivamente l'avrebbe colpita con un mattarello, causandone la morte. In tutti questi giorni il corpo della donna è stato nascosto in una cantina all'interno di un manufatto di cemento.
0: Nuove tensioni tra guardie costiere taiwanesi e cinesi nei pressi delle strategiche isole Pratas. È la seconda volta che accade in 2 settimane, ci riferisce Maurizio Dischino.
5: Il Ministero della Difesa Nazionale

0: nazionale di Taiwan ha denunciato che 32 aerei da guerra cinesi, tra cui caccia, elicotteri, droni e velivoli di supporto, sono passati vicino all'isola tra le ore 6 di mercoledì e le ore 6 di giovedì. È il numero più alto negli ultimi 2 mesi e mezzo. Il ministero taiwanese ha poi specificato che su 32 aerei, 25 hanno oltrepassato la linea mediana dello stretto di Taiwan, entrando nelle regioni settentrionali, centrali, sud-occidentali e orientali di un'area chiamata zona di identificazione della difesa aerea. Taiwan si ritiene indipendente dal 1949 con capitale Taipei, mentre la Cina la considera parte inalienabile del suo territorio, minacciando la riunificazione anche con la forza. La tensione tra Cina e Taiwan è aumentata dopo i colloqui dal 13 al 15 maggio a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Durante l'incontro il presidente cinese ha avvertito la controparte americana che una cattiva gestione della situazione di Taiwan potrebbe portare a uno scontro tra le due potenze. La Cina aveva anche fatto sapere che non avrebbe gradito la fornitura di armi americane a Taiwan. Subito dopo Washington ha sospeso un'operazione del valore di 14 miliardi di dollari sostenendo che deve garantire scorte alla campagna militare in Iran.
1: Sono in calo le multe stradali elevate con autovelox. Nelle principali città italiane lo scorso anno i proventi sono scesi del 9% rispetto al 2024. Marco Bergamaschi.
2: Nel 2025 i proventi degli autovelox nei principali comuni italiani sono calati di quasi il 9% rispetto all'anno precedente. Diminuiscono infatti le multe inflitte tramite apparecchi di controllo elettronico della velocità e dunque anche gli incassi. Secondo i dati forniti dal Codacons, l'anno scorso le più grandi aree urbane hanno ricavato dagli autovelox 56 milioni e mezzo di euro, 5 milioni e mezzo in meno rispetto al 2024. Questo mentre si aspetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la pubblicazione del decreto sull'omologazione generale di tutti gli autovelox. Per il Codacons ha prodotto la riduzione, la regolamentazione al via lo scorso 12 giugno con norme più stringenti per gli enti locali e le molte sentenze della Corte di Cassazione che hanno dichiarato nulle le multe inflitte con strumenti non omologati, portando molti comuni a spegnerli. Scorrendo la classifica, a Roma gli incassi sono scesi del 52%, a Milano di quasi il 35%. A registrare maggiori entrate Firenze, maglia nera Trieste, in aumento deciso invece Ancona.
1: Celebrato oggi il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri, la cerimonia militare si è svolta a Reggio Calabria. Ci dice tutto Luigi Ferraiuolo.
3: L'opera dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. Ha salutato così il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. La ricorrenza si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria, festeggiata con due straordinarie esercitazioni della Benemerita, un abbordaggio e un lancio di paracadutisti. Presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto e diversi altri membri del Governo. Viviamo tempi complessi nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove, ha spiegato il ministro della Difesa. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati, come fanno i carabinieri. La ricorrenza cade il 5 giugno di ogni anno perché il 5 giugno 1920 i carabinieri ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.
1: Per le strade di Milano i pavoni fanno sfoggio della loro bellezza e i residenti sono incuriositi da questa peculiarità del quartiere in cui vivono. Alessandra Camarca.
4: Da eleganti uccelli ritenuti un'attrazione turistica in diversi territori a vera e propria colonia Quinto Romano, un quartiere alla periferia ovest di Milano. Qui i pavoni passeggiano per le strade, girano tra i cortili e le scuole, animando la vita cittadina ormai da anni.
5: Per me vanno benissimo perché comunque colorano l'ambiente, rendono il posto un po' più naturale.
4: A Quinto i residenti sono incuriositi dalla presenza di questi volatili variopinti, malgrado si facciano sentire soprattutto nel periodo dell'accoppiamento. Pochi giorni fa i residenti di un altro paese in Emilia-Romagna hanno protestato per la presenza ingombrante dei pavoni. A Milano invece la convivenza tra cittadini e pavoni è possibile.
6: Sono fantastici, è una caratteristica che abbiamo solo noi.

0: qui a Quinto, bellissimi.
1: Da dove vengono, si sa?
0: Bella domanda. Non lo sapremo mai.
1: La mattina?
0: E insomma, sono un po' rumorosi. Però d'altronde il loro periodo dell'amore va bene così, la natura.
2: La sera li vedi che fanno una passeggiata, madre e padre con tutti i figli dietro.
3: Questa sera alle 22.50, alla vigilia del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, potrete seguire il documentario prodotto da TV 2000 e realizzato da Cristiana Caricato dal titolo Alzar la mirada, alza lo sguardo, Leone a Madrid. Ora la pagina degli spettacoli fino a domani in scena al Teatro Greco di Siracusa, l'Alcesti di Euripide, poi l'allestimento con la regia di Filippo Dini, replica il 17 e 18 luglio all'interno del Teatro Ostia Antica Festival. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
4: Una donna che ama da morire è l'Alcesti di Euripide, che sacrifica la sua vita per amore di suo marito, re Admeto, al quale viene donata la possibilità di posticipare l'appuntamento con la morte a patto che qualcuno prenda il suo posto, ma familiari e sudditi si defilano tutti, tranne appunto Alcesti. Admeto, disperato, piange strazianti e coccodrillesche lacrime. L'incontro col vecchio padre Ferete dà luogo a un feroce scontro durante il quale genitore e figlio si lanciano pesanti accuse reciproche di vigliaccheria.
5: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto!
6: Sei tu che non hai voluto morire!
5: La seppellirai tu!
6: Vattene!
4: Mentre la regge in lutto giunge l'eroe Eracle che decide di scendere negli inferi per riportare Alcesti nel mondo dei vivi. E lei tornerà, ma velata e chiusa, in un misterioso e spaventoso silenzio. Un mutismo che è presagio di un ribaltamento sociale e culturale tutto da scoprire.
7: Io credo che Alcesti avrà bisogno di ridare di riscrivere il significato delle parole, della parola amore coniugale, della parola casa, della parola marito, della parola fiducia, fedeltà.
4: Ma Alcesti, interpretata da una magnetica Denis Özdogan, incarna anche quel coraggio e generosità che mettono a nudo l'egoismo e la codardia degli uomini di potere.
8: Io penso che qua Admeto fa parte di questa catena di generazioni di uomini di potere, di politici molto bravi con la parola ma aridi nel cuore, totalmente incapaci di chiedere scusa, di chiedere perdono.
3: Siamo in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi segnalo a seguire il film Venezia chiama. Buona visione e lieta serata.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Tra poco, su TV 2000, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama.
5: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Scopri i bocconcini ripieni Vallelata. Piccole morbide mozzarelle con un cuore cremoso. Bocconcini ripieni Vallelata. La perfezione va assaporata.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza

0: da Avoca.
1: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi. Crepolature? Sei coperto. Arrossamenti da pannolino? Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
5: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
6: Perché è Gesù che lo dice.
4: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
7: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
4: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Buonasera, dopo questo programma l'appuntamento con Effetto Notte, in studio con noi Rocco Papaleo, grazie Rocco di aver accettato il nostro invito.
5: È un piacere.
4: Allora, ci racconterai il tuo nuovo film, ma non solo, perché con te ogni puntata è un viaggio, il film si intitola Il bene comune ed è un film, diciamo, poetico, spiazzante e profondo come te. Questi tre aggettivi ti riconosci oppure no?
5: Mi piacerebbe riconoscerlo, sì.
4: Va bene, allora restate là, ci ritroviamo tra pochissimo qui ad Effetto Notte, c'è Rocco Papaleo.

Il ritorno della speranza in una nazione sprofondata nell'incertezza. La Spagna attende il Papa che manca in quella che è sempre stata definita la cattolicissima da 15 anni, un lasso di tempo che nella storia della Chiesa è un battito di ciglia, ma che per un paese travolto dalla velocità del XXI secolo è un abisso. Dall'ultimo viaggio di Benedetto XVI nel 2011, la Spagna ha cambiato pelle, sogni, governi e persino silenzi. E quella di Prevost sarà la prima visita da pontefice, se si esclude la parentesi monegasca, in un paese occidentale. Un pellegrino tra i simboli dell'anima spagnola e i suoi tanti volti, tra le contraddizioni e le ferite che ne fanno un laboratorio e allo stesso tempo un pulpito per parlare all'Europa. Mentre la macchina organizzativa macina le ore che separano dall'abbraccio con Leone, ci si interroga sul valore e il significato della presenza del successore di Cristo in un momento particolare di forte conflittualità a livello politico, con il presidente Sanchez e il Partito Socialista assediati dalle inchieste per corruzione. La forte polarizzazione all'interno della società spagnola e temi come migrazione, sviluppo tecnologico e soprattutto pace che bussano prepotentemente alla coscienza del paese. Basterebbe solo la cronaca dell'ultimo incontro del presidente spagnolo in Vaticano, mercoledì 27 maggio. Mentre Sanchez percorre i corridoi del Palazzo Apostolico, la Guardia Civile entra nella sede del Partito Socialista per un'operazione sui presunti finanziamenti illeciti, con l'ombra delle elezioni anticipate che accompagna i suoi passi e la pressione incandescente del contesto politico-istituzionale in un confronto tra sinistra e destra che per durezza ricorda i decenni più

0: difficili del dopo Franco.
1: È una situazione, diciamo, di grande instabilità in questo momento. E di un dialogo politico, no, non lo chiamerei dialogo perché non c'è dialogo, di un confronto politico molto duro, molto polarizzato, molto aggressivo, che in certo modo è arrivato alle cappe più profonde della società, alla gente normale.
0: José Luis Restán è a capo di uno dei colossi dell'informazione spagnola, un network che vanta la seconda radio per ascolti, canali tematici che possono contare su 60 redazioni nella penisola iberica e una TV. Una rete che ascolta, osserva, giudica la pancia e la testa del paese e che capta una situazione non esplosiva grazie ai segnali stabili inviati dalla macroeconomia e ai soldi elargiti dall'Europa impiegati per aumentare il PIL e ridurre la disoccupazione. Ma l'instabilità dell'amalgama governativo, la piattaforma Frankenstein, come viene chiamata dall'opposizione, la coalizione tra socialisti e nazionalisti, baschi e catalani, preoccupa molti.
1: C'è il rischio di perdere il grande accordo nazionale della transizione alla democrazia, che ci ha permesso di vivere tutti questi anni con una grande stabilità, una convivenza buona. Non c'era il nemico nella politica. Tu puoi essere di destra, tu puoi essere di sinistra, di centro, nazionalista, ma tutti stiamo basso l'ombrella della Costituzione, non siamo nemici, come in passato, ma in questo momento si è arrivato a usare, dal punto di vista concettuale del discorso, l'immagine del nemico, l'altro un nemico, e questo è grave per me. Anche la Chiesa spagnola lo ha denunciato, ha detto che questo è un grande retrocesso, andiamo in ritorno, non avanti.
0: Proprio la Conferenza Episcopale Spagnola ha denunciato a più riprese una politica che ha come obiettivo primario sbarazzarsi dell'altro, la mancanza di una visione condivisa di bene comune, presentando la visita di Papa Leone come una grande occasione di riconciliazione. Non è un caso che uno degli appuntamenti più attesi sia proprio il discorso che Prevost pronuncerà alle Cortes, i due rami del Parlamento, l'8 giugno.
2: Spagna oggi è un paese...
3: Oggi la Spagna è un paese che non riesce a comprendersi perché antepone la divisione ai punti di incontro o di unione. Nelle parole del Santo Padre possiamo trovare una opportunità magnifica per incontrarci tutti nel discorso del Papa. Credo che la convergenza che si è trovata intorno alla visita del Papa, nella sua accoglienza tanto dal governo che è di sinistra che dall'opposizione che è di centrodestra, è uno dei pochi momenti di unità in politica che abbiamo avuto negli ultimi anni nel nostro paese. La visita al Parlamento è storica, ha un contenuto, un simbolismo che aggancia la trascendenza. Che il Papa parli ai rappresentanti del popolo spagnolo, per dirla in altra maniera, che parli a tutto il popolo spagnolo attraverso i suoi rappresentanti, è qualcosa di formidabile.
2: Non spero.
3: Non mi aspetto atti protocollari, ma qualcosa di profondo, contenuti e spero parole che ci faranno pensare e meditare per molto tempo.
2: Che nos van a hacer pensar y meditar durante mucho tiempo.
0: L'opportunità è ghiotta, avere un'autorità morale che inviti ad alzar la mirada, alzare lo sguardo, come recita il motto della visita di Leone, che campeggia ovunque, ad abbordare grandi temi che devono essere oggetto di un accordo nazionale, migranti, giovani, emergenza abitativa, frattura tra generazioni. Sullo sfondo poi il problema della memoria, dopo la transizione democratica e il processo di riconciliazione seguito alla morte di Franco, negli ultimi anni è stato reintrodotto il tema a fini elettorali, riaccendendo uno scontro che era stato superato.
1: La questione della memoria storica è un'altra grande questione, perché tutti bisogniamo avere memoria, certamente di quello, ma non che il potere ti dica qual è la memoria buona.
2: L'errore
3: che abbiamo commesso negli ultimi tempi in Spagna è stato di portare nel dibattito del XXI secolo la guerra civile del secolo scorso, quello che hanno vissuto i nostri nonni, una questione superata dai nostri padri. È stato un errore. Era stato già affrontato e superato. Riaprire la ferita è senza dubbio l'errore più grande che abbiamo fatto noi spagnoli ultimamente. La soluzione non è imporre il proprio punto di vista sugli altri, imporre la propria voce, non è discutere se la ragione assiste più uno o l'altro. La soluzione è la riconciliazione. E riconciliazione e pace sono il nucleo del magistero del Papa. Per questo sono sicuro che la sua visita darà un contributo essenziale e definitivo alla questione.
2: A che alcancemos definitivamente esa reconciliación.
0: Intanto si registra un entusiasmo diffuso intorno alla visita del pontefice. La sua presenza mette in pausa le contrapposizioni politiche in uno sforzo nazionale di mostrare le tante Spagne che visiterà. La madrilena, porta d'ingresso di migranti d'oltreoceano, spesso definita latinoamericana, quella catalana dell'autonomia e della Sagrada Famiglia, icona universale della religiosità e della creatività. E poi le Canarie, cerniere tra l'Africa e l'Occidente.
4: Sono diverse realtà con diverse visite, che avranno un prima e un dopo, sia nella vita della Chiesa che nella società delle tre città che andrà a visitare. Il Papa ha scelto la Spagna, il nostro paese ha bisogno in questo momento di un messaggio di unione, di speranza. Come cattolici non dobbiamo avere paura di uscire, di andare per le strade, di far parte della vita pubblica, di entrare nella vita attiva. Certo, Madrid ha un'identità cattolica molto concreta, Barcellona è una società più secolarizzata, ma anche lì il Papa va ad affermare che la bellezza è un altro modo, un modo che è sempre stato presente per arrivare a Dio. Va ad omaggiare Gaudì nel centenario della nascita e quella bellezza in pietra che è la Sagrada Famiglia. E poi ci sono i poveri, gli scartati, qui a Madrid come a Barcellona.
5: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua.
6: Cedia es un espacio.
7: Sedia 24 è un luogo di accoglienza per persone senza fissa dimora a Madrid. Assistiamo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno e cerchiamo di venire incontro a tutte quelle persone che provano a ricominciare a vivere la loro vita e tentano di reinserirsi nella società. È un centro dalle porte aperte dove tutto il mondo può entrare e sarà curato, accolto, accompagnato.
6: Può entrare e è attendito, accogito e accompagnato.
5: Quel viejo manda.
0: Leone farà il suo ingresso a Madrid dalla periferia sud-ovest della città, nel quartiere popolare di Lucero, entrando dalla Porta della Carità. Un centro di prima accoglienza per gente che vive per strada, 2.500 le persone che nel 2025 hanno varcato la soglia che anche il Papa oltrepasserà. Ad attenderlo, nella sala comune, 15 assistiti, nel cortile tutti gli altri sorteggiati tra quelli che abitualmente frequentano Sedia. Uomini, donne che hanno scelto la strada per mancanza di alternative, giovani con lavori precari, famiglie monoparentali, donne vittime della tratta o di violenza, migranti, tutti con un problema comune, l'impossibilità di procurarsi un alloggio.
7: L'emergenza più grave a Madrid è quella di non poter accedere ad un appartamento o un'abitazione. È un problema. Il fatto di avere un lavoro non garantisce un pieno inserimento nella vita sociale, anche se hai un'occupazione non riesci ad arrivare a fine mese coprendo tutti i costi.
6: Una plena inserzione nella vita sociale.
7: Le persone che vengono qui sono persone normali, che hanno avuto difficoltà nella vita, che può essere la perdita del lavoro in età adulta, una depressione, una questione seria di salute mentale, un divorzio, un problema medico. Tu rimani senza rete sociale e finisci per strada. Sono persone che avevano una vita definita, ma che le dinamiche sociali finiscono per isolare ed emarginare.
6: Però che la dinamica della società le termina espulsando della misma.
8: Voy a tener 64 años.
9: La mia età è difficile, ho 64 anni, è molto difficile trovare lavoro. C'è il problema del permesso, delle carte. Ora sono completamente in regola qui in Spagna. La mia età e i miei problemi di salute non mi aiutano. Quando vado ad un colloquio di lavoro e dico l'età, o la vedono, non mi prendono, non mi rispondono.
0: Ernesto è cubano. Il colpo di fortuna molti anni fa con la vincita della lotteria per lasciare l'isola alla volta degli Stati Uniti. Entrato legalmente in America, si è ritrovato con un foglio di via per alcuni problemi con la giustizia. Deportato dall'amministrazione Trump in un centro per immigrati, ha vissuto per anni senza uno stato, non clandestino, ma neanche in grado di costruirsi in futuro. Poi la scelta di venire in Europa.
10: Qui lo che incontré fu molto amore.
9: Quello che ho trovato qui è amore, sinceramente una corrispondenza con tutti quelli che lavorano qui e i volontari. All'inizio la signorita Miriam e poi Rachel, tutti sono stati gentili cercando di risolvere i miei problemi.
0: Noi diciamo che le persone che arrivano qui alla Caritas o che si rivolgono alla pastorale sociale di Madrid, in generale sono persone che credono di non meritare amore. Quindi che il Papa venga in questo centro significa dire chiaramente che sì, sei meritorio di amore. In fondo è quello che faceva Gesù. Nel centro il Papa visiterà le camerate dove si trova a riposo dalle fatiche della strada, le docce, la lavanderia, le sale per l'assistenza psicologica, la formazione e il servizio di indirizzo, l'ufficio per le pratiche burocratiche. Incontrerà persone in condizioni di vulnerabilità, quelli che hanno dovuto rinunciare a tutto, anche per l'avidità di chi affitta camere a prezzi esorbitanti, in appartamenti in cui la cucina è stata sacrificata per moltiplicare i posti letto.
4: Le
0: persone vulnerabili nella Chiesa di Madrid sono in realtà le persone che danno senso alla Chiesa, sono il Vangelo. Per noi tutto questo, il nostro lavoro, non avrebbe senso se le persone che accompagniamo non fossero questo. Noi ci consideriamo una comunità. In effetti questo Alzad Mirada, il tema della visita, ha un senso profondo. Alza lo sguardo e guarda le persone con le quali viviamo, le persone vulnerabili, senza le quali non saremo nulla.
7: Nel caso di Madrid, il Papa ha deciso di entrare per la porta della carità. Uno può entrare nelle città come gli imperatori romani, ma lui ha deciso di entrare per la porta dei più poveri.
0: Leone entrerà a Madrid, lui papa statunitense con passaporto peruviano, come molti altri latinoamericani in cerca di fortuna e di possibilità. Il tema delle migrazioni è l'oggetto di una nuova prova di forza tra sinistra e destra spagnole. Il 1 aprile scorso il decreto definitivo per la regolarizzazione straordinaria di 500.000 migranti ha visto la Chiesa spagnola schierarsi con le forze di governo per un provvedimento ritenuto necessario. In Spagna sono 9 milioni i migranti su circa 45 milioni di persone, il 20% della popolazione, forza lavoro essenziale per l'economia. Il provvedimento, partito da un'iniziativa legislativa popolare, non ha trovato l'accordo parlamentare anche per una certa narrazione che ha fatto leva su paure e pregiudizi. Il fenomeno migratorio sarà al centro della tappa del Papa nelle Isole Canarie, snodo della rotta atlantica.
3: È un luogo da cui arrivano molte persone, soprattutto dell'Africa occidentale, attraverso la rotta atlantica, una rotta di immigrazione estremamente pericolosa, dove molti hanno perso la vita. Molti arrivano cercando un futuro, una vita che nel loro paese non possono avere. Come Chiesa non possiamo non essere accoglienti.
0: In molti sono pronti a scommettere che dalle Canarie Leone parlerà tutta l'Europa.
4: La Spagna come l'Italia sono le frontiere dell'Europa. Lì si gioca il problema migratorio del continente. Sono le porte di accesso per chi cerca una vita migliore. Sappiamo come l'Unione Europea abbia cambiato le politiche migratorie e sono convinta che il Papa, quando parlerà alle Canarie, si rivolgerà a tutti gli altri paesi dell'Unione.
11: Credo che sì, realmente parlerà per tutta Europa.
10: Io credo che ese miedo.
3: Dobbiamo dissipare la paura, dobbiamo lasciarci abitare non dalla paura ma dall'accoglienza e dalla fraternità. Anche perché molte delle persone migranti che arrivano in Spagna sostengono molti ambiti di servizio.
12: si occupano della cura degli anziani, delle case, lavorano in ospedali, nell'edilizia e in qualche modo contribuiscono a rinnovare il nostro paese con il loro apporto economico. L'incontro tra persone è sempre ricco, apporta sempre qualcosa. Credo che il Papa andrà in questa direzione.
0: Gli migranti, soprattutto quelli di cultura latina, stanno anche rivitalizzando le parrocchie. Nella Spagna, con il più basso indice di natalità in Europa, i bambini che ricevono i sacramenti, battesimi, prime comunioni e cresime, sono figli di migranti. Anche molti dei collaboratori delle parrocchie, come i catechisti, una ricchezza a cui non si può rinunciare.
12: Quando una persona arriva e bussa alla tua porta, prima si ascolta e si vede di cosa ha bisogno e cosa possiamo offrire. Ma se, come mi sembra sta facendo l'Europa, si chiudono le porte e si costruiscono i muri, stiamo negando un'opportunità a loro di presentarsi e farsi riconoscere, a noi di accogliere.
13: Se possano manifestare, no? O las podamos acoger.
0: Intanto Madrid si prepara ad accogliere nelle prossime ore centinaia di migliaia di persone da tutto il paese. La sala di crisi che coordina la Polizia Municipale di Madrid, il Corpo dei Pompieri e il Servizio di Pronto Intervento Medico è in fibrillazione. Al lavoro quotidiano si aggiunge quello determinato dall'imminente visita del Papa, con la città ancora costellata di cantieri che si attrezza per l'evento più importante dell'ultimo decennio. Il nodo principale è la mobilità, ma anche la pulizia delle strade e i trasporti da riorganizzare in una città paralizzata dalla volontà di innestare la visita del Pontefice dentro il perimetro del centro.
14: Soprattutto stiamo affrontando la questione dei grandi assembramenti che si verificheranno nei due grandi eventi che si terranno in pubblico nelle nostre strade. La veglia con i giovani sabato sera in Piazza Lima e la messa centrale di domenica mattina, dove ci aspettiamo un numero elevato di persone, fino a 500.000 alla veglia, probabilmente fino a 1.500.000 di persone alla messa, che si svolgerà nelle vie più centrali di Madrid, da Piazza Cibeles. E poi stiamo lavorando sul fronte sicurezza, prevedendo piani di evacuazione, sugli aspetti sanitari, sui movimenti del Papa, con la garanzia che tutto si svolgerà con normalità.
15: Del Papa e, bueno, pues con la garanzia de che se va a desarrollar con normalità.
0: Si calcola che almeno 2 milioni di persone transiterà per la capitale in 4 giorni, una sfida per una città comunque abituata ad ospitare più eventi in contemporanea. Ingaggiati 4.000 poliziotti, 1.000 agenti sanitari, più di 5.000 volontari, previsti oltre 100 posti di distribuzione di acqua per contrastare il caldo, unico possibile nemico di giorni che sembrano destinati a cambiare la città.
16: Madrid è una città molto accogliente, va a ricevere chiunque arrivi a braccia aperte, come meglio sa fare, con la città nelle strade, nelle piazze, ma anche aprendo tutti i suoi musei, la vita culturale. Durante i giorni del Papa la città sarà completamente aperta anche di notte, soprattutto per i giovani che arriveranno per la veglia e potranno così divertirsi e scoprire una città effervescente.
0: Insieme al Prado, i maggiori musei di Madrid rimarranno aperti la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, ma anche teatri, ristoranti e piazze animate da concerti ed eventi. La capitale mostra il suo volto multiculturale, esibisce la tradizione, la modernità del tessuto sociale e il patrimonio ereditato nei secoli di supremazia e potenza coloniale. In uno sforzo congiunto, il Comune e la Comunità di Madrid hanno programmato una serie di eventi collaterali nella notte blanco-amarillo, i colori vaticani.
17: C'è un elemento molto importante nel Magistero del Santo Padre. L'abbiamo visto nell'ultima enciclica, la sua visione occidentale della cultura, ma anche il desiderio di una cultura unitaria. E questo è molto importante. È complementare alla visione ispanica della cultura. Madrid è l'epicentro dell'ispanità, è il luogo che connette l'Europa con il resto del mondo latino. E il Papa, senza dubbio, spingerà per il perfezionamento di questa unione, di questa fraternità che è fondamentale per una vera cultura.
18: Fondamentalmente in lo culturale.
0: Dal Teatro Canal, aperto per oltre 20 ore con musica, danza e DJ set, al Matadero, spazio espositivo e di performance, i pellegrini giovani avranno la possibilità di scoprire la città vestita di bianco e giallo, dagli autobus, da cui la figura del pontefice saluta i pedoni, ai balconi inondati di fiori e di bandiere. Un investimento consistente che ha fatto registrare un aumento dei voli per Madrid, il pienone negli alberghi, e prospetta un incremento delle presenze nei prossimi mesi. Insomma, la visita del Papa come uno straordinario spot per l'offerta turistica della città destinata a scalare la classifica delle metropoli più visitate al mondo. Del resto è facile ipotizzare una vasta esposizione internazionale con 2.300 giornalisti accreditati da 100 paesi. Per loro la sala stampa nel cuore di Plaza del Sol, nel palazzo della Comunidad Madrilena. Del resto l'interesse è altissimo e non solo in Spagna, tutti vogliono incontrare o parlare con il Papa, e se una star internazionale come Antonio Banderas o una leggenda del flamenco come Sara Varas non hanno voluto mancare l'incontro con Leone nella Movistar Arena domenica 7, con il mondo della cultura e dello sport, non c'è una sola persona in Spagna che non desideri incrociare il Papa. Non è solo la novità di chi siede sul soglio di pietro, la lunga attesa, ma il segnale di un interesse inedito che ha frantumato e superato il proverbiale anticlericalismo di parte della società spagnola.
2: Il Papa Leone si va a incontrare in Spagna.
3: Papa Leone si troverà in una Spagna secolarizzata negli ultimi anni in maniera importante e paradossalmente incontrerà anche una Spagna con una forte domanda di spiritualità, di trascendenza, soprattutto tra la gente giovane, a cui il mondo attuale, con la sua risposta tecnologica, non dà soddisfazione vitale. È una Spagna che vuole credere, che vuole sentire, vuole vivere spiritualmente, vuole vivere la fede in piena libertà. Ha bisogno di un riferimento, di supporto, una voce autorevole da seguire.
4: Ci sono molte persone della vita pubblica che si stanno animando, che si riconoscono nella fede in Dio, che sono in ricerca della spiritualità, e penso che sia anche un buon momento nel nostro paese per affermare e rinforzare questo. La Chiesa può dare gli strumenti per interpretare ciò che il popolo sta chiedendo. Tonto il che non
0: intenda. La Spagna registra una vera e propria renaissance, un risveglio della fede.
1: Si vede qui, come in altri paesi dell'Europa, un cammino, non direi di ritorno alla fede, dei giovani, perché molti giovani che stanno approssimando alla Chiesa non hanno avuto fede, non hanno stato inseriti nella vita della Chiesa dei suoi padri. Le sue famiglie già hanno tagliato il rapporto. Ma loro stanno bussando alla porta.
0: La delusione per le ideologie degli anni 70, per il vuoto creato dal rifiuto della fede, il fallimento dello scientismo come del consumismo sfrenato, hanno portato molti ad avvicinarsi alla Chiesa. I più dinamici sono proprio i giovani, non hanno spazio per i pregiudizi e per i sentimenti anticlericali legati alla posizione dei vertici ecclesiali durante la dittatura franchista. Vogliono avere ragioni per vivere, dare sbocco alle emozioni e alle proprie inquietudini, ad un desiderio di felicità che non viene soddisfatto da tecnologie e beni di consumo, e soprattutto hanno bisogno di frantumare la solitudine.
4: Non possiamo sapere se questo è qualcosa che passerà, se è una moda, o capire se c'è realmente una ragione in ciò che sta accadendo. Ma se c'è una ragione in ciò che succede, la Chiesa è chiamata a dare gli strumenti perché questo desiderio di felicità si trasformi in qualcosa di continuativo, dando risposte vere.
0: La Chiesa spagnola che incontrerà il Papa è ancora vitalizzata dai grandi movimenti che hanno segnato il dopo concilio e che proprio in Spagna hanno avuto la loro fondazione o una grande diffusione, oltre l'Opus Dei, neocatecumenali e comunione e liberazione. Inoltre l'identità del paese è cattolica, con una forte impronta tradizionalista, ma negli ultimi decenni ha dovuto confrontarsi, non senza drammi, con la pluralità e la diversità della società spagnola, permeabile alle contaminazioni più diverse. La fede ha ancora un posto rilevante nella vita della popolazione. A Madrid, la Madonna della Almudena, nella cattedrale, è l'icona che unisce la religiosità popolare e le tracce vivaci della devozione mariana. Lo sforzo è di farne un'esperienza integrale di fede attraverso la formazione e l'esercizio della carità. Un momento importante della visita del Pontefice sarà la messa del Corpus Domini domenica 8, festa sentita in maniera viscerale dagli spagnoli. La calle, la strada, sarà lo scenario in cui si snoderà la processione, con elementi tipici del folklore religioso non privi di autenticità.
1: Penso che la messa che avremo la domenica qui vicino, in Piazza Cibeles, si parla di più di 1 milione di persone, può essere una cosa molto impressionante, perché non abbiamo, questa messa non sarà in un parco nella periferia della città, sarà nel cuore stesso, cuore politico, cuore economico, cuore turistico, direi, cuore finanziario quasi, della città.
0: Un luogo quasi profetico dove il cristianesimo si mostrerà non come una faccenda medievale, ma come attraente per la contemporaneità. Non è un caso che il risveglio della fede sia accompagnato dall'interesse di personaggi che dominano l'immaginario collettivo. La spiritualità ambigua di Rosalia, popstar mondiale, incarna l'irrequietezza giovanile e Leone dovrà dividere nei suoi giorni madrileni con il famosissimo Bad Bunny, rapper portoricano a Madrid con 10 concerti sold out, l'attenzione mediatica. Il cantante ha chiesto di incontrarlo e non è escluso un collegamento video tra lo stadio Bernabeu con il Papa e la comunità cattolica e la Movistar Arena dove la stella planetaria sarà impegnata sul palco. Del resto è proprio la musica il veicolo più potente per trasmettere la fede oggi.

0: come nos definió el Papa Francisco.
1: Come ci ha definito Papa Francesco, siamo una famiglia eucaristica, il centro di tutta la nostra vita, da dove nascono tutte le nostre iniziative, tutto ciò che facciamo in Acuna è l'eucaristia. Cerchiamo di vivere da qui tutta la nostra vita all'esterno. Ciò che ci caratterizza è l'allegria, che è qualcosa proprio dei giovani. Per noi l'allegria e la certezza di essere risorti nascono dal cuore di Cristo. Dall'eucaristia stiamo sviluppando tutta la nostra vita.
0: In concreto nell'eucaristia, pues vamos desarrollando como toda nuestra vida.
2: De la comunión, amando.
3: Acuna è una famiglia dentro la grande famiglia che è la Chiesa ed è considerata la più grande novità del tessuto ecclesiale spagnolo. Nata nel 2013 dopo la GMG di Rio de Janeiro, in pochi anni si è affermata come un'esperienza totalizzante ed attrattiva grazie al veicolo della musica. Un'esperienza quasi scandalosa per il mondo contemporaneo, il ritorno all'origine, alle ragioni profonde dell'essere umano e del suo vivere. La scoperta di Gesù, maturata nell'amicizia tra un gruppo di giovani universitari ed un sacerdote, ha creato un vero e proprio movimento che trova nella musica la sua espressione missionaria. A Las Rosas, quartiere residenziale di Madrid, un convento delle suore concezioniste è diventato lo studio, una community dove si condivide la vita, senza regole.
4: Questo è il claustro?
5: Questo è il chiostro dove celebriamo la messa quando il tempo ci accompagna. Messe come adorazioni, ora santa, qui all'aria libera. La verità è che è uno spazio molto bello dove condividiamo molta della nostra vita.
4: Questo è il claustro.
0: Las horas santas, che non dejano di essere eso come adorazione eucaristica.
1: L'adorazione eucaristica non si svolge in maniera tradizionale. Quelle che chiamiamo ore sante si dividono in tre parti. Una prima parte di formazione, la parola, che può essere una predica o una lezione. Poi un po' di adorazione, che è la parte centrale. E poi un terzo momento, che è la condivisione, l'uscita insieme in un bar per bere qualcosa e divertirci. Acuna non è qualcosa che diciamo, ma qualcosa che viviamo. Ci mettiamo davanti a Cristo per imparare a spingerci poi nella realtà che abbiamo davanti, qualsiasi circostanza ci sia.
0: Apprendere a arrodillarnos ante il che tenemos enfrente, sia quien sia e in la circostanza della vita che sia.
6: Bueno, yo creo que una de las cosas que más...
7: Credo che una delle cose che mi è piaciuta di più quando ho conosciuto Acuna è il fatto che c'era unità in tutto, che si poteva vivere con Dio e di Dio, non soltanto durante la messa, ma in tutta la vita, che sia una passeggiata in montagna, nell'incontro con gli altri, nell'arte, nel cinema, nella musica o nel servizio alle persone.
3: Il nome Acuna, liberamente tratto dal celebre Re Leone di Disney, era semplicemente il nome del gruppo WhatsApp in cui chattavano i primi ragazzi. Oggi sono oltre 25.000 persone in tutto il mondo, anche grazie alle composizioni pop e ai concerti che hanno fatto conoscere il gruppo tra i giovani.
4: Bueno, io stasera l'aula del Soul College.
5: Siamo nell'aula del Soul College. Qui si tengono tutte le sessioni formative di teologia, antropologia e così via. Normalmente si riempie la sala di sedie in modo che tutti possano stare seduti. In alcune occasioni abbiamo usato questo spazio per fare le prove generali della band di Acuna Music.
4: Della banda di Acuna Group Music.
3: Il gruppo musicale di Acuna sarà in Piazza de Lima per la veglia con il Papa, come già fatto in altre occasioni, a cominciare

0: dal Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. Famosissimi in Spagna e a livello europeo non fanno Christian Music, ma vera e propria musica pop, ad attrarre soprattutto il clima informale, lo spazio creativo a disposizione di chiunque abbia un'idea, l'assenza di gerarchie e di regole, l'insistenza sulla rottura della verticalità a favore dell'orizzontalità, che mette tutti sullo stesso piano, il ricco e il povero, lo studente e il lavoratore, il laico e il consacrato. L'unità è la cosa che mi è piaciuta di più. E poi la libertà con cui si poteva fare tutto. Per esempio, nel primo viaggio che ho fatto, mi è piaciuto che non c'erano turni, ma che c'era un servizio spontaneo, un contagio naturale tra le persone che servivano, altre che offrivano spontaneamente amicizia. Credo che sia qualcosa che non si possa spiegare, qualcosa che comprendi, identifichi come proveniente dal cuore. Sai che è la tua casa.
1: Casa, è tua casa, no?
2: E questa è la barca, è la cappella principale dove si celebrano le messe quotidiane. Si chiama così perché l'altare è una barca. Qui è dove preghiamo tutti insieme giorno dopo giorno. La barca per me è uno spazio dove posso stare tranquillo e condividere il mio tempo con Dio.
0: L'età media di chi frequenta Cuna è tra i 18 e i 35 anni. La preghiera è il principio ispiratore della musica, che segue moti spontanei, non precostituiti, concerti di adorazione della croce, con ritmi e melodie pop e rock che intercettano i giovani, le loro passioni. A Cuna, in lingua swahili, significa non c'è, non importa, tradotto da questi giovani cattolici con non c'è vita fuori dalla vita, con la V maiuscola, Cristo.
3: La libertà è qualcosa di molto caratteristico che abbiamo qui. Non è una strategia per essere più attrattivi, ma una responsabilità che appartiene a ciascuno, di riconoscersi, di ritrovare la connessione con se stesso. È una libertà pura e creativa. Quando si scrivono le canzoni, ad esempio, o quando parte qualsiasi iniziativa, alla base c'è la certezza di essere amato. Per questo c'è molta creatività.
2: Il Choco è lo spazio dove condividiamo la vita, dove mangiamo, ci divertiamo e facciamo i nostri progetti. È qui che accade la magia tra di noi, dove impariamo ad aiutarci l'uno con l'altro.
3: La musica ha questo punto di trascendenza, come la bellezza. A volte abbiamo i nostri limiti mentali. Ebbene, la musica li trapassa e arriva in maniera forse più diretta al cuore che tante volte abbiamo tacitato.

0: Le perplessità e i dubbi su un'esperienza provocatoria e fuori dagli schemi non mancano. L'obiezione più ricorrente è il sentimentalismo che prevale, una fede che passa per l'affettività e le emozioni e che conduce ad un'esperienza transitoria, ancora troppo giovane per essere giudicata nella sua solidità.
1: Alcuni dicono, Hakuna parla molto dell'emozione, che è vero che è una dimensione della fede, ma prima dell'emozione è il giudizio sulla verità, cosa propone la fede, che cosa è l'uomo, cosa è la vita, chi è Dio per l'uomo. Non sappiamo ancora che sarà di Hakuna in tempo. Penso che la Chiesa deve avere uno sguardo paterno, che implica anche accompagnamento, eventualmente correzione, chiamata a vedere la totalità, come diceva prima.
2: Io credo che eso me llamó mucho la atención y por eso también como que me cautivó.
0: Credo che mi abbia attratto molto, mi ha catturato il fatto che non fossero fuochi artificiali, ma una chiamata quotidiana, giorno per giorno, per scoprire che c'è un'altra dimensione più all'interno della ragione e dell'emozione, che è il cuore, dove si uniscono queste emozioni e dove si apre il contatto con Dio, che è una realtà che trascende l'emotività e la razionalità e che ovviamente le comprende.
2: Che per supuesto lo comprende, però che va más allá.
0: Hakuna non è l'unica esperienza di questo genere. L'evangelizzazione attraverso la musica ha coinvolto anche generazioni più mature. È il caso della Voz del Desierto, una rock band nata in seminario nella diocesi di Alcalá de Henares, composta originariamente da seminaristi, ora sacerdoti e laici, con all'attivo 6 album e concerti in tutta Europa, Stati Uniti e America Latina. Nati nel 2003, hanno accompagnato molti degli eventi giovanili degli ultimi anni, crescendo insieme alla loro musica, strumento che avvicina Dio e ne mostra la bellezza più vera.
3: Dio ci ha permesso di stare in una linea.
4: Dio ci ha permesso di essere su una linea rossa, una linea di confine, dove abbiamo potuto comunicare con persone che non erano credenti, che avevano ascoltato la nostra musica, apprezzandone la qualità commerciale. Musica che poteva ascoltare in qualsiasi radio e che erano soliti dire: «Ehi, ma chi è che fa questo? Perché tu mi parli di Dio in questa maniera? Sembri normale!» E di solito è gente che mi vede su un palco e che Dio mi ha permesso di incontrare, di parlare con giovani che ora sono persone adulte. Se non fosse stato per la musica, non avremmo mai fatto questi incontri, non avremmo mai tenuto conversazioni su Dio, non lo avremmo reso presente attraverso le nostre canzoni.
3: De cualquier otro medio.

0: tropiezas, de omisiones y pobrezas. A pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza.
1: Para me ha sido una experiencia de fe.
2: Per me è stata un'esperienza di fede brutale. È stato come essere una chiesa particolare. Una chiesa piccola che ti accompagna nei momenti bui come in quelli buoni, fino al punto di arrivare a dire che Dio è meraviglioso attraverso questo gruppo.
0: Che tratto di evitarti, a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras.
1: Nosotros somos esa línea.
2: Noi, con la nostra musica, siamo su quella linea dove Dio tocca il cuore per entrare in intimità con Lui. Se poi non coltivo questa intimità con Lui, se poi io non voglio conoscere Dio, è impossibile amarlo o amare bene gli altri. La voce nel deserto è questo. Dio che passa attraverso la sensibilità, l'orecchio, la musica, la parola, per poi conoscere, approfondire, essere con Lui nella preghiera, nei sacramenti, nell'Eucaristia, la confessione. Se non ci sono queste cose, rimane solo quella linea e si rimane sul bordo.
1: Se non ti lleva eso, se queda solamente in esa linea.

Le voci bianche dell'Escolania dell'Escorial illuminano le linee severe della Basilica di San Lorenzo, l'imponente monastero, simbolo della potenza reale con la sua architettura grandiosa e singolare, è considerato la culla della tradizione e dell'identità spagnola, una cittadella che custodisce secoli di storia, uno dei monumenti tra i più importanti della Spagna, dove potere e ortodossia cattolica sono intrecciati nel granito forgiato dai maestri del Cinquecento, chiamati da Filippo II a costruire la sua residenza.

0: oltre alla basilica, i collegi reali, chiostri e sale capitolari, conventi e palazzi, una spettacolare biblioteca e infine le tombe dei sovrani, un continuo rimando alla cultura, alla fede e l'arte dell'impero.
1: L'Escorial è un monumento dei più importanti nella storia di Spagna, no? Anche a livello spirituale, no? Perché era, diciamo, la Casa Bianca del Cinquecento, no? Qui abitava l'uomo più potente del momento e abitava in un monastero, no? Allora penso che è un esempio chiarissimo di come la storia di Spagna è una storia di fatti e anche di religiosità. L'Escorial inizia a costruirsi proprio nel 1563, che è l'anno in quale finisce il Concilio di Trento. L'Escorial in certo modo è la traduzione alla pietra, l'architettura del Concilio di Trento, ma non possiamo dire che la religiosità spagnola sia solo quella di Trento, cioè diciamo una religiosità ortodossa. È vero che in Spagna c'è un cristianesimo molto profondo, che ha dato al mondo tanti missionari, tanta generosità, tante buone opere di carità, no? Ma ce n'è anche un cristianesimo più, diciamo, avanzato, più progressista, se si può parlare così.
0: Nonostante dal 1885 ad animare e scaldare l'austerità del complesso sia la comunità degli agostiniani, Papa Leone non visiterà l'Escorial, che pure conosce bene per averlo frequentato durante gli anni da priore dell'ordine. Avrà modo però di ascoltare il coro dei piccoli cantori che lo attenderanno insieme a padre Pedro nella cappella del Palazzo Reale a Madrid. Tra loro anche il piccolo Liam, originario di Ciclayo, la diocesi di cui Prevost è stato vescovo. Migrante anche lui con la sua famiglia. Un ulteriore segno dei profondi cambiamenti che hanno travolto la Chiesa spagnola, sempre più inclusiva e variegata. Una Chiesa che non vuole rinunciare alla bellezza di cui è custode ed erede.
1: Io rimango tutti gli anni impressionato quando arriva per esempio la Settimana Santa, no? Il nostro modo di celebrare nella Basilica del Monastero e soprattutto la musica che si fa è una musica clásica al 100%, ¿no? Que se canta gregoriano, la polifonía clásica, es piena la basílica de gente giovane, y siempre me domando, ¿no? Porque cuando uno piensa en giovani siempre piensa en la música pop. Digo, ¿ma por qué questi vengono qua que sanno que una liturgia que è lunga, que una liturgia con canti in latino? Penso que questo obiettivamente è bello, e questo sempre a valore, e questo sempre attrarre la persona umana, no? Per questo diciamo che è musica classica, no? Perché sta al di là dei secoli, del passo del tempo.
0: La religiosità espressa dalle voci dell'Escolania dell'Escorial è sontuosa, ma spesso devozione e fede popolare in Spagna sono contaminate da elementi folcloristici, tracce colorate e vivaci che non riescono ad oscurare l'esperienza integrale della fede. Il successo della Settimana Santa con i suoi riti testimonia un approccio culturale e storico al cristianesimo e allo stesso tempo un argine alla secolarizzazione. Per comprendere cosa sta accadendo davvero nelle chiese spagnole, basta affacciarsi la domenica in una parrocchia. Espartales, quartiere di Alcalá de Henares, diocesi suffraganea ad est di Madrid. Bambini vestiti a festa fanno la prima comunione. Davanti la chiesa, le magliette già pronte per il pellegrinaggio nella capitale per abbracciare il Papa. Una comunità vivace innestata nel barrio più giovane della città, quartiere in espansione popolato da giovani famiglie con bambini. La parrocchia di San Tommaso di Villanova è per tutti la cattedrale per il ruolo centrale que ocupa tra palazzi e campi verdi.
2: Pero sí que es verdad que nuestra parroquia en el barrio.
3: È vero che la nostra parrocchia nel barrio è come un segno. C'è da parlare continuamente. Le persone chiedono perché c'è tanta gente giovane, perché c'è tanta felicità, tanta festa, il perché di tanta vita.
2: Hay muchas peticiones de bautismos.
3: Ci sono molte richieste per il sacramento del battesimo. Persone che attraverso la realtà del primo annuncio stanno incontrando il Signore. Vengono con grande entusiasmo, con una grande fedeltà, anche da ambienti non cristiani o avversi, e danno una fede molto forte e molto dinamica. Ma allo stesso tempo cerchiamo anche di non rimanere nel passato, di non restare paralizzati semplicemente in ciò che è precostituito.

0: parlo della tradizione che nella Spagna è meravigliosa, ma convive con degli elementi che possono diventare pietre tombali, come quando si dice si è fatto sempre così e non si va avanti. Dobbiamo accogliere ciò che lo Spirito sta facendo nella situazione attuale.
1: Alla messa ci sono anche John e Jean-Bill. Arrivano dal Gambia e dal Senegal, hanno incontrato alcuni volontari al centro di accoglienza temporale per migranti di Alcalà, uno dei più grandi del paese con 1800 ospiti. La comunità parrocchiale li ha accolti. Jean-Bill vive con una famiglia, John in una struttura. In attesa della regolarizzazione studiano e si integrano nel tessuto sociale del quartiere, accolti come fratelli. Anche loro andranno ad abbracciare il Papa e sarà una grande festa.
2: È una chiesa che chiede il Signore ogni volta avere una vita nuova, la vita dello Spirito Santo, e la visita del Papa sarà per noi veramente una chiamata alla comunione, una chiamata alla missione, e sarà una confermazione nella fede, che è proprio quello che fa il successore di Petro, il vicario di Cristo nella terra.

0: adesso che
1: ho conosciuto delle persone straordinarie.
2: Il magistrato di sorveglianza ci ha concesso il permesso per la nostra gita.
3: No!
4: Lo sapevo, sceglievo carcere tradizionale.
5: Oltre ad allenare detenute, cosa fai?
2: Sarei un'attrice io.
5: Queste ragazze, tranquillo.
2: Gestibile. Sono anche sparita. Dobbiamo andare a prenderla.
6: Possiamo fare una vita bellissima io e te.
7: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e un regista amatissimo, Rocco Papaleo.
8: Lieto di essere qui.
7: Lieti noi di averti di nuovo nel nostro studio, è davvero un piacere per raccontarci il tuo nuovo film. Allora, prima di entrare però sulla storia, io direi una cosa, si intitola Il bene comune. Allora farei subito una considerazione perché di questi tempi viene. Non è un termine molto utilizzato, insomma una cosa che sentiamo, non se ne parla molto.
8: Beh, rimane a livello di ambizione, diciamo, almeno da parte mia e della maggior parte delle persone, o comunque un'aspirazione. Ecco.
7: C'è un po' il tuo mondo, perché è un film originale e poetico e anche però spiazzante e profondo come sei tu, ma centriamo. Allora, e a proposito di questo film, in cui tra l'altro ti vediamo in scena con attrici molto molto amate, perché c'è Vanessa Scalera, Teresa Saponaggiolo, Claudia Pandolfi, insomma, e ce ne sono anche altre, voi fate un viaggio. Però a proposito di questo film tu dici, ognuno di noi ha una bella storia dentro di sé da raccontare. Allora mi verrebbe da dire la tua qual è, ma magari me lo dici alla fine di questa puntata, quindi teniamocela questo,
8: lo
7: mettiamo
8: ricorderò.
7: In tasca, esatto. Adesso ci pensiamo, però invece la storia di questi personaggi qual è?
8: Ma la storia dei personaggi, diciamo, è una storia esemplare, nel senso che parliamo intanto di queste quattro detenute in questa casa di accoglienza a fine pena e quindi in quella fase in cui si passa dalla reclusione alla libertà. E quindi stanno facendo un percorso guidato da una attrice terapeuta che sta facendo fare un laboratorio di teatro sensoriale. Cos'è il teatro sensoriale? È quella pratica in cui si chiede all'allievo di sentirsi anche un elemento naturale, di vivere, di sentirsi albero. Nel nostro caso vediamo proprio la scena in cui le chiede di essere alberi per cogliere degli aspetti della natura, dagli elementi naturali che possano in qualche modo ispirarti, no? nel vivere, nell'essere, da coglierne qualche beneficio. E queste ragazze, di cui scopriremo la storia poi man mano nell'excursus del film, attraverso questa terapia, diciamo, scoprono qualcosa di se stesse.
7: Ma tu che c'entri però? Perché?
8: Beh, io sono una guida turistica.
9: Come sono fatti questi pini loricati?
10: Beh, sono alberi antichissimi. La loro caratteristica principale è quella di sopravvivere, diciamo, in condizioni estreme, adattarsi alle condizioni climatiche, fieramente e ostinatamente, oserei dire, aggrappati alla vita. Più che alberi, direi un modo di stare al mondo.
4: Quindi un albero tipo così?
10: Sì.
4: Ma che sta sempre messo?
8: Sostanzialmente succede questo, che questa attrice vuole portarle a vedere il pino loricato per compiere questo percorso che le sta facendo fare, no? Di immedesimazione, di conoscenza, e si rivolge ovviamente a una guida turistica. E chi meglio di me,
7: esatto,
8: Fabio? Cioè più guida turistica di me. Io che faccio di lavoro nella vita? La guida turistica.
7: Ma non è vero!
8: No, no, metaforicamente, certo. Porto le persone a fare un giro nelle mie storie.
7: Ah certo, assolutamente, questo è un bel giro. No, dicevo non è vero, non per quello, perché è così, ma perché in realtà il tuo personaggio ha un altro passato. E questo
8: Beh,
7: te lo chiedo, perché non vogliamo svelare troppo, lasciamo la sorpresa alle amiche e agli amici che ci seguono anche al cinema. Però mi verrebbe da dire una cosa, sono tutti personaggi, diciamo così, un po' interrotti, cioè nelle cui vite c'è un prima e un dopo. Tanni fa mi disse Maurizio Costanzo, lui diceva il graffio dell'anima, non lo so se è una cosa, mi ha detto beh. È così questa cosa?
8: Sì, sì, sì, tutti i personaggi hanno un loro trascorso, diciamo, una vita interrotta in qualche modo, proprio per come si è snodata, no? E anche il mio personaggio è diventato guida turistica, prima faceva tutt'altro, ma lo possiamo dire, dai, almeno solo del mio personaggio.
7: Certo, diciamolo.
8: Era un militare.
7: Pensate, tutt'altro. Ma... è anche uno che non ha abbassato la testa, perché poi esatto. Qui c'è pure questo, in queste storie, il senso dell'ingiustizia. Questa è una cosa che sicuramente possono capire, credo, molte delle amiche e degli amici che ci seguono. Cioè, per chi ha un senso della giustizia, quando ci si trova davanti a un torto, a un'ingiustizia, è una cosa terribile. Si è persino disposti a perdere qualcosa o a rinunciare pur di non subirla. Ti è mai successo questo, Rocco?
8: Diciamo che io sono meno idealista del mio personaggio. Cioè, sono stato più debole, credo, nella mia vita, anche se non ho dovuto combattere ingiustizie clamorose, anzi, la mia vita è costellata di momenti fortunati, di occasioni favorevoli, però una grande ingiustizia, ecco, mi viene in mente un'ingiustizia che è questa, non so se ti fa piacere, la condivido. Siccome io ho sempre scritto bene, no, fin dalla scuola, dalle medie, mi ricordo, successe questo, io scrivevo bene, ma una volta scrissi un compito d'italiano talmente bene che il professore d'italiano me lo annullò, dicendo che non ci credeva che l'avevo scritto io. E mi ricordo anche il tema, era su Corradino di Svevia, la battaglia di Tagliacozzo, 1268 se non vado errato, e la scrissi come un articolo di cronaca, con quella cadenza lì molto giornalistica, no? E il professore disse, ma questo che si deve aver copiato? E me l'annullò, io a piangere a scuola. Ora, in quel momento, quell'ingiustizia ovviamente mi pesò, a distanza di quasi 60 anni, devo dire che forse è stato il più bel complimento che ho ricevuto per la mia scrittura.
7: E un'altra parola chiave in questa storia, e la voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, è quella dell'affidamento. Cioè, qui voi, diciamo, lo fate come fanno un po' le tecniche degli attori, no? Si vede nel film, a un certo momento...
8: L'esercizio della fiducia.
7: Ecco, cioè, che succede?
8: Beh, praticamente ci si mette, si dà le spalle al proprio partner e ci si lascia andare confidando sul fatto che lui ti prenda.
0: Una piuma!
3: Brave, brave. Lucia, dai, vieni, prova pure tu.
11: No, non mi va.
8: Vabbè, dai, lo possiamo fare noi?
3: Certo.
8: E che devo fare?
3: Giriti. E fai quello che hanno fatto le ragazze. Al mio via, eh? Uno, due, tre.
8: Mi posso fidare, eh?
3: E certo, l'esercizio sulla fiducia. Via! Dai! Madonna santo, però. Immaginavo più leggero.
8: Beh, sono un falso magro. Però pensavo che fossi abituato agli uomini che ti cadono tra le braccia. Ma qua non possiamo farlo, però no, te lo farei fare provare, perché veramente è un brivido, perché tu ti lasci andare con fiducia all'indietro e poi a un certo momento ti sorregge.
7: A me ha dato un brivido vederlo, perché poi al di là dell'esercizio in sé c'è qualcosa di più. Cioè, vuol dire che ti fidi della persona, sì, nemmeno che hai di fronte, perché non la vedi.
8: No, non la vedi.
7: Non la vedi.
8: Fidarti ciecamente, come si dice.
7: Tu ti fidi?
8: Io mi fido.
7: Sì. Tu ti fidi?
8: Cioè, poi se cado, pazienza, però mi affido, ecco.
7: Mi sembra una cosa bellissima. Allora, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate là, perché poi a Effetto Notte c'è Rocco Papaleo e ancora ne abbiamo da raccontare.
12: Raccontarsi è il modo migliore per favorire il bene comune.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
2: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
1: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
2: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Sono bellissimi.
6: Eccolo il tuo preferito.
7: Questo è il posto perfetto.
8: Cosa pensi che stiano facendo?
7: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino. Potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
8: Il capo del signor Ryan non è una brava persona, Sidney. Sostiene la loro versione.
7: Tu sai, Ryan, che se vado giù io, tu vieni giù con me.
0: Bernie il delfino, domani alle 22.
9: Bentornati. Allora, questa sera a Effetto Notte c'è Rocco Papaleo che ci racconta il suo nuovo film da regista e da attore, che ha un titolo bellissimo, Il bene comune. Allora, a proposito, appunto, tu ami molto fare anche il regista, tra l'altro il tuo primo film, Basilicata Costo Costa, è stato un film che ha avuto tantissimi riconoscimenti, che davvero rimane tuttora nel cuore del pubblico, ma anche gli altri che tu hai fatto. Però io qui ho letto che, appunto, al di là della sceneggiatura, una cosa che per te è stata molto importante è stata quella della musica. Beh, come sempre, poi.
10: Come sempre, sì. Beh sì, diciamo che la musica è la mia fonte di ispirazione principale, perché nasco così, diciamo, nasco strimpellatore di chitarra proprio da bambino, si può dire, avevo 10-11 anni quando ho preso in mano la mia prima chitarra, e da lì in poi ho sempre suonato, scritto canzoni. E poi la vita ha preso un'altra piega, nel senso che ho fatto la scuola di recitazione e da lì in poi hanno marciato parallelamente queste due mie attitudini, diciamo, no? Recitare, suonare e cantare, al punto che secondo me si sono anche molto influenzate.
9: E infatti qui c'è la canzone del bene comune,
10: sì.
9: C'è anche un bel video musicale, sì. Che ce la racconta, tu adesso ce la farai sentire.
10: Beh, diciamo, posso provare a cantarla a cappella un minimo.
9: Un pezzettino.
10: Se è vero come è vero che qualunque essere umano ha bisogno di un progetto e di un regalo, se è vero come è falso che non c'è nessuno al mondo che pretende più di quello che ha bisogno,

0: però poi dice nell'inciso: ma la canzone del bene comune si ascolta soltanto alla radio.
1: Io lì volevo arrivare.
0: La gente si commuove, il tempo di un incanto, ma poi si distrae allo stadio. Lampo di gioia nel suo temporale, perché la vita è un volo, ma non si accorge e qualcosa gli sfugge. Nessuno si salva da solo.
1: E questo mi sembra il punto centrale. Che bello, eh?

0: Da qualche parte forse anche viene fuori in questo film, comunque ho letto, forse una cosa che tu hai detto, in provincia si sogna di più, non lo so se
1: sì, lo dico nel film, oppure, in realtà c'è la battuta esatta è che sono nato in un piccolo paese, ho fatto grandi sogni, con questo non voglio dire che chi nasce in una grande città fa sogni più piccoli, dico solo che i cittadini fanno sogni più precisi, più dettagliati, noi di paese sogniamo più a vanvera. Che è un modo di dire molto vero per la mia generazione, quando ancora il paese era isolato, diciamo, non arrivava tutto quello che arriva adesso grazie alla rete, alla televisione, eccetera. E quindi i nostri sogni erano un po' vaghi, non precisi, perché non conoscevamo neanche cosa sognare sostanzialmente.
0: Però quindi... è bellissimo perché ti apre infinite praterie e poi vediamo, no? Cioè se possono crescere, si sviluppano. Io senti, oggi in questa puntata sono un po', vado sui massimi sistemi, però me lo concedo perché è bello avere questo dialogo con te. C'è un'altra immagine molto bella, il personaggio di Vanessa Scalera a un certo punto va in moto, no? E spalanca le braccia e sente il vento, no?
2: A volte mi sento vento e come il vento le cose le posso sfiorare, spostare e se non mi riesce posso cambiare direzione.
0: E anche questo per lei è un grande gesto di libertà. Ho letto da qualche parte che, non so se faccio un'associazione, che adesso tu ti sei operato la vista,
1: perché tu ti
0: senti molto più libero.
1: Diciamo è un po' strano, perché io sempre sono miopissimo, sono stato molto miope fin dalla nascita, che è stata una cosa che non disdegno, perché comunque ha alimentato la mia spinta verso l'immaginazione, no? Non vedendo bene mi sono immaginato di più le cose. Però dopo un paio d'anni fa ho fatto questo intervento, adesso ci vedo più o meno bene e quindi è cambiato un po', cioè senza questa barriera degli occhiali che comunque mi permettevano di vedere, però era sempre una cosa davanti agli occhi. Adesso avere lo sguardo senza filtro, non lo so, vedo sempre le stesse cose, però le vedo un po'...
0: E poi questo vento, forse.
1: E il vento negli occhi, sì.
0: Tra l'altro questo vento, diciamo così, rimanendo su queste immagini, in questa stagione è un vento bello, perché poi ti abbiamo visto in ruoli veramente di quelli che fanno breccia nel pubblico e anche dove tu arrivi sempre con la tua personalità. Uno è un film più piccolo, Ammazzare stanca, però dove hai un ruolo fortissimo perché sei un boss cattivissimo.
3: Preferisci morire ammazzato che finire in galera. Se tuo padre mette la mano sopra il fuoco, ma io non capisco un meccanismo. Dopo di lui non vedo nessuno e soprattutto non vedo Tia.
4: Con le donne voi ancora non avete capito niente. Perché?
5: Zero reazioni. Assetto tartaruga, testa china, non un fiato.
0: Poi ti abbiamo visto in un grandissimo successo di questa stagione, che è Follemente, dove in scena c'è l'eterno dilemma del maschile e del femminile, però non raccontato in una maniera qualunque, cioè in una maniera di quelle che quando si riaccendono le luci la gente parla, no?
1: Sì, crea discussione, che poi in fondo, se me lo consenti, diciamo è proprio quello che deve fare un'opera d'arte, qualunque essa sia, quella di alimentare una discussione dopo aver alimentato una riflessione. No, io mi ricordo quando eravamo ragazzi, ma tu sei molto più piccolo di me, però ai miei tempi, quando c'era un film la sera prima in televisione o un telefilm che erano anche più accessibili per noi ragazzi molto piccoli, poi era bello il giorno dopo a scuola, non si faceva altro che parlare di quello, cioè era bellissimo, perché cosa faceva? Alimentare questa discussione non era altro che un modo di crescere, e quanto ci ha influenzati poi, quanto ha influenzato la nostra crescita vedere, poi più era bello e più era funzionale, più veicolava temi importanti e più aiutava insomma lo sviluppo delle nostre personalità.
0: E adesso non c'è più questo?
1: Beh, adesso c'è di meno, adesso c'è tanta roba.
0: Ma perché c'è troppo?
1: Esatto, c'è tanta roba e quindi è chiaro che uno vede una cosa, uno ne vede un'altra, è difficile poi confrontarsi.
0: Ci pensavo preparando questa intervista, dicevo, Rocco Papaleo è veramente ben voluto, ma ben voluto non è la parola esatta, perché amato, perché ben voluto sarebbe come, dice, amato, sei nel cuore non solo di noi giornalisti, ma soprattutto del pubblico. E che rapporto hai tu con questo pubblico? Cioè la percepisci? Intanto questa cosa sicuramente la percepisci.
1: Ora sarei Tintamente umile se dicessi di no. Certo, la percepisco perché la gente mi ferma per strada, lo sento anche poi sui social, che non tengo io direttamente perché non mi piace tanto, però comunque lì controllo, vedo e sento che c'è un affetto nei miei confronti. E io, diciamo, non voglio sembrare troppo ecumenico, però anch'io amo la gente, cioè sento questa corrispondenza, nel senso che, per esempio, molti mi fermano, no? Mi chiedono il selfie e poi mi dicono scusa se ti ho disturbato, so che vi dà fastidio. Io gli dico, ma ci pensi, che fastidio, mi fa molto piacere. Pensa quanto sarebbe peggio se non me lo chiedessi. Mm-hmm. Cioè, voglio dire, il fatto di avere un contatto è una cosa meravigliosa.
0: E poi penso però che c'è qualcosa in più, perché probabilmente percepiscono anche lo scambio, no? La volta di anche tu hai come artista, che si tratti di una canzone, di uno spettacolo teatrale o di un film, di comunicare con loro, no?
1: No, ma per me è fondamentale la relazione con la gente, tant'è che io abito ancora per un po' in un quartiere, diciamo, un po' più asettico che Monteverde, no? Che è un po' più fichetto in un certo senso, e cambio casa, vado a stare alla Piramide, perché voglio stare in mezzo alla gente. Forse la parte più bella della mia vita è stata abitare a Ponte Lunga, San Giovanni, quartiere popolare, e avevo un sacco di persone, poi c'era un più flusso, invece lì a Monteverde è un po' più elitario, diciamo così, e quindi mi sento uno del popolo, voglio stare in mezzo alla gente.
0: Va bene, allora sappiamo dove ti possono venire a cercare qualche indicazione.
1: Ma
0: meglio
1: non ho
0: non
1: problemi,
0: dire. È pericoloso, va bene.
1: Che mi trovano.
3: Posso invidiarti un po'?
0: Pure. Senti Rocco, allora siamo partiti da una domanda all'inizio di questa puntata. Ognuno di noi è e ha una storia bella, questo mi colpisce perché poi... ed è bello cercare di raccontarla. Allora, se ti va ora di dircelo, la tua qual è?
1: La mia storia è una storia bella e fortunata, perché ho avuto una bella famiglia, non ho avuto un'infanzia difficile, anzi un'infanzia molto affettuosa, i miei genitori erano straordinari, anche proprio tutto il circolo della mia famiglia, questi Natali dove si riunivano tutti, c'è anche qualche episodio, diciamo, un po', ma non posso neanche definirlo doloroso, però forse è simpatico, così lo condivido. Cioè, a un certo momento c'era questo zio, lo zio ricco, diciamo, no? Quello che ci faceva i regali più belli. E a Natale arrivava lì, o ci dava dei soldi, la classica 10.000 lire, ci regalava 10.000 lire per uno. E poi un anno invece ci portò dei doni, e a me mi arrivò questa scatola, grande così, con sopra disegnate, cioè fotografie di macchine da corsa, e pensai immediatamente a... la pista, che la sognavo, la pista, hai capito, no? Quella con pulsanti, le macchinine che corrono nell'otto lì. Apro la scatola, c'era una camicia, ho pianto fino alla Befana, finché non è arrivato un altro regalo, un po' meglio dei miei genitori. Però era per dire solo che era un momento felicissimo. E poi mia madre e mio padre, devo tutto a loro, perché mi hanno assecondato. Certo, sono stato anche un bambino... non dico modello, però andavo bene a scuola, non ho mai creato problemi, però nel momento in cui dopo qualche anno di università sono sceso a casa e ho detto, ma papà, io voglio fare la scuola di recitazione, lascio l'università, loro mi hanno detto, se è questo che desideri, vai, e hanno continuato ovviamente a sostenermi come se fossi uno studente universitario, quindi pagarmi l'affitto a Roma, eccetera, eccetera, quindi devo a loro... e qualunque cosa che poi in seguito sia successa nella mia vita.
0: Mi pare che hanno fatto bene. Io ti ringrazio per la sincerità con cui ti sei raccontato. È un piacere averti qui.
1: Dire, Fabio, vengo qui, non è certo la prima volta e non sarà certo l'ultima, però è proprio un posto dove è facile spalancarsi.
0: Va bene, perché condividiamo una passione comune, che è quella per il cinema, però la condividiamo con il cuore, e non è un modo di dire, cioè per davvero, perché, come dire, è la nostra passione e la passione anche delle amiche e degli amici che ci seguono, e quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo.
1: Grazie tanto.
0: Anche per il tuo nuovo film, Il bene comune. Già solo il titolo ci illumina. Grazie,
1: Rocco.
0: Grazie
1: a te.
0: E resta il momento di festeggiare un compleanno importante, gli 80 anni di Liza Minnelli, la star di film indimenticabili come New York, New York e Cabaret. E li festeggia tra l'altro con una biografia che ci racconta molte cose.

di lei. Intanto in Liza Minnelli c'è un po' d'Italia, perché i nonni di suo papà, del famoso regista Vincent Minnelli, erano appunto siciliani. Lei è la figlia di Vincent Minnelli e di Judy Garland. E poi, insomma, questa biografia racconta un po' la sua vita, ci sono stati i successi, ci sono state anche le cadute, le difficoltà, ma ha sempre avuto la capacità di rialzarsi, e un altro tratto caratteristico è la sua grande e profonda simpatia. Eccola qua, Liza Minnelli.

troppo urlare. Attrice, cantante e ballerina. Il suo singolare talento ha attraversato il cinema, il teatro, la TV e la musica ed è inestinguibile.

0: Una vita segnata da successi straordinari ma anche da fragilità personali, inclusi i problemi di salute e le dipendenze da alcol e droghe, contro cui ha combattuto con la sua proverbiale tenacia, sempre ovviamente sotto i riflettori dei media.
1: She has achieved that rare status where only a first name is necessary.
2: One and only Liza.
3: I gotcha! Uh-huh. You thought I didn't see you now, didn't you?
0: In un documentario uscito in America l'anno scorso, nonostante l'inevitabile celebrazione, Liza si è messa a nudo, parlando con grande onestà anche dei suoi momenti di buio.
3: You have to understand the way I am, mine head. A tiger is a tiger, not a lamb, mine head.
0: Stile intenso, voce potente, glamour. Per il film che le ha fatto vincere un Oscar, Cabaret, Liza ha ideato il trucco marcato degli occhi con quelle ciglia giganti, il suo segno distintivo.

0: 4 matrimoni e nessun figlio, perché le 3 gravidanze non è riuscito a portarle a termine. Un'apparizione tra quelle recenti sulla sedia a rotelle alla cerimonia degli Oscar insieme a Lady Gaga.
1: Liza Minnelli.
0: Oggi, a 80 anni appena compiuti, si racconta in un'autobiografia fresca di stampa. Io, Liza. Una sera a cena ho deciso, questa è la mia dannata storia. La condividerò con voi per tutto l'amore che mi avete dato. Ha spiegato Liza che, nonostante i fardelli portati, ha condotto una vita di straordinaria gioia. E questo grazie anche a quella capacità, e lei a dirlo, di trovare sempre un arcobaleno, se sai dove cercarlo.
2: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. E vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Noi ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, vi aspetto.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
2: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Basta un pegno e ci sarà, convenienza e qualità.
5: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva 12 lattine a 7,99 euro. Che fa?

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
5: Dal 4 al 14 giugno ogni due lattine, la terza è gratis.
4: Che favola! Basta un penny!
6: Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
8: D'accordo, ma è interessante. Lo ami molto.
9: Follemente.
7: Non speri di sposarlo?
10: Io sono sposato, signorina.
11: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
9: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
6: Indiscreto.
10: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
6: Domenica in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso,

0: Contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
0: a te, Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Della quale andiamo tutti noi molto fieri. In redazione, quando lei ha detto di sì, siamo stati veramente molto molto contenti. Il sole fa un giro molto lungo, parte dall'Eritrea, ma c'è anche altro ovviamente, provate a immaginare un grande mappamondo, passa per Milano, passa per Firenze e finalmente arriva nel nostro studio a Roma. L'ho incontrata anni fa e rimasi impressionata per la sua sconvolgente bellezza, che è esattamente pari alla bellezza interiore. La sua è una storia da film, la sua è una storia da vera letteratura, la sua è una storia autenticamente vera, come è vera lei. Modella bellissima, imprenditrice bellissima, la sto tirando lunga, Elsa Michael. Erano un po' di anni,
3: grazie,
2: che volevo,
3: Paola.
2: Volevo ripetermi. Prego, Elsa. Applausi a non finire per questa donna di eccezionale valore. Eccezionale valore che poco fa mi ha detto: non amo raccontarmi.
3: È vero.
2: È vero. Però Elsa, da una parte sei nel posto giusto, dall'altro proviamo a farlo questo racconto. Un racconto
3: volentieri,
2: che passa per la tua, io la definisco bellezza sconvolgente, perché la tua è una bellezza interiore ed esteriore che cammina di pari passo, no? E come fai a essere così?
3: Non lo so, cioè, questo me lo dicono gli altri, io non mi vedo. Io mi vedo come una persona che ha avuto una grande opportunità.
2: Sì.
3: E questa opportunità la vorrei ridare indietro. Fortuna, con fatica.
2: Sì.
3: Però mi piace, secondo me, chi ha avuto la fortuna di avere dalla vita ha l'obbligo di donare.
2: È un dovere, vero?
3: Secondo me sì, perché non sì, si può sempre avere tutto e non donare niente.
2: No. Lo vedete il titolo sulla nostra testa? La povertà, le sue orsoline, le passerelle di moda. Arriviamo, facciamo tutto quanto con ordine. Tu sei, vieni dalla nobilissima terra di Eritrea.
3: Eritrea, sì.
2: Hai vissuto in Etiopia, una famiglia splendida, un papà meraviglioso. Il nome del tuo papà era
3: Michael,
2: sì. Quindi Michael, avrei dovuto presentarti come Michael.
3: Sì, sì, sì, perché da noi non si usa il cognome, ma si prende il nome del
2: il
3: padre.
2: Il nome del papà. Ok, quindi Elsa Michael, perdonatemi, ho sbagliato io. Questa, la splendida fotografia, e il tuo papà, giovane, viene a mancare.
3: Sì.
2: Che cosa è cambiato nella tua vita da quel momento?
3: Da quel momento, da avere una vita benestante, e viene a mancare perché mio padre viene assassinato durante una rapina. Quindi io avevo, non so, 3 anni, penso, 2 anni, 3 anni, e la mia mamma si ritrova con 4 figli da sola, e la mia nonna paterna, per aiutare la mia nonna, e la mia mamma, lascia la sorella più grande e il più piccolo per essere d'aiuto, diciamo, la mamma. E a noi ci prende e ci riporta indietro in Eritrea.
2: Okay.
3: E lì lei, poverina, cioè, cerca di mantenerci, però non...

0: non ce la fa. Di religione siamo sempre stati cattolici, la famiglia conosceva dei preti, quindi riesce a metterci in due orfanotrofi, e a me e alla mia sorella, io dalle Orsoline, dai frati francescani, e la mia sorella dai colombiani, e con Boniani, anzi. E per paura di che ci rimandassero indietro, non ci viene più a trovare. Quindi io cresco lì, e senza vedere più la mia famiglia, quindi a 3 anni, insomma, non è che tu hai la concessione del...
1: No, aspetta un attimo, adesso ti fermo. Tu non hai ovviamente un'idea, sei un po' spostato come un pacchetto, no?
0: Sì.
1: Ecco, eccoti qua, guardate un po'. Questo è il giorno della tua prima comunione.
0: Prima comunione, sì.
1: Qui ancora con la tua famiglia, però tu racconti di esserti dovuta far forza comunque da sola, andando avanti.
0: Diciamo che a 3 anni non hai il senso
1: Però
0: del...
1: 4, 5, 6, 7, 8,
0: Sì,
1: quando
0: questo
1: gli anni crescono.
0: cresci nell'orfanotrofio insieme ad altri bambini, e quindi io se una cosa non ce l'hai non ti manca, no? Cioè, nel senso, se non hai la famiglia non ti può mancare. Quindi tu vivi gioiendo di quello che ricevi giornalmente. Sei una bambina, quindi con l'ambizione di crescere, di andare avanti, e a un certo punto arrivo a 13 anni, o divento suora, o i missionari non mi tengono. Quindi non avevo la vocazione, quindi loro mi trovano con un'altra mia collega, un lavoro, una casa, e quindi io a 13 anni comincio a lavorare in una fabbrica. Grazie anche al mio italiano, perché parlavo italiano.
1: Tu avevi imparato
0: italiano.
1: A parlare bene
0: sì,
1: l'italiano?
0: Sì, sì, sì.
1: Lo parli splendidamente,
0: sì,
1: peraltro.
0: E quindi trovo una fabbrica italiana, di un famoso barattolo, allora, e quindi faccio l'assistente della segretaria, insomma, il lavoro che potevo fare a 13 anni.
1: Da qui, e quindi da una imprenditorialità di se stessa, perché... Ho 13 anni, poi ne avrò 14, poi 15, inizia a lavorare, c'è un destino che la porta verso Milano. Ed è un destino, credetemi, che ha portato tanta fortuna, non soltanto a Elsa, ma a tantissime altre persone, a tantissimi altri, anche e soprattutto bambini. È una storia lunga, ma ci arriviamo. Trasferirti a Milano, arrivare a Milano, che passo è stato della tua vita?
0: Allora, io quando ero dalle suore avevo una mia amica che era stata adottata, aveva la mamma o un parente a Milano, quindi era venuta a prenderla ed era andata a Milano. Quindi io Milano, io non conoscevo l'Italia, ma sapevo il nome Milano, quindi il mio sogno era andare a Milano. E uscendo, comunque, sai, quando si dice c'è l'angelo dei bambini e degli ubriachi, si dice. Io ho sempre pensato di avere un angelo, non, perché poi c'è l'incoscienza da giovane, no? Quindi te vedi solo avanti, non vedi indietro. Io ho fatto di tutto per arrivare a Milano. Il mio primo volo, il mio primo aereo, grazie al mio italiano, insomma, potevo chiedere informazioni, quindi a ogni passo chiedevo qualsiasi tipo di informazione. E che ti devo dire, era ottobre freddo, quindi avevo una giacchina stremizzita,
1: certo.
0: Non sapevo neanche cos'era il calorifero, capite? Perché da noi in Africa, insomma, non
1: esiste.
0: Hai
1: fatto un salto.
0: Sì, un salto, però grazie alla mia educazione anche delle suore, sempre con timore, e questo mi ha sempre salvato.
1: Ci fermiamo per un attimo. Guardatela bene. Lei diventa regina delle più importanti passerelle della moda negli anni più importanti per una moda che esplodeva ancora di più in quella città di Milano. La sua è una storia che se Fran Capra l'avesse scoperta, beh, non dubito, ne avrebbe fatto un film dei suoi. Noi faremo del nostro. Allora Solare, ci vediamo tra un attimo. Elsa Michael, non sbaglio più. A tra poco.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
4: D'accordo, ma è interessante.
3: Lo ami molto.
4: follemente.

0: Non speri di sposarlo?
1: Io sono sposato, signorina.
2: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
0: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
3: Indiscreto.
1: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
3: Domenica in prima serata. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
4: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
5: Perché è Gesù che lo dice.
3: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
6: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
3: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.
7: Allora, ecco noi che mi ha governato in modo giusto. Modella, celeberrima, famosissima, splendida donna, splendida imprenditrice di successo nel mondo della moda, splendida, si può definire imprenditrice della bontà e della solidarietà. Arriviamo qui tra poco. Arriva a Milano questo splendore, con la sua educazione delle Orsoline, col suo italiano perfetto. Ti sei sempre sentita guidata da un angelo buono? Perché a un certo punto...
8: Io penso di sì, non ho mai avuto, diciamo, la paura, il timore, quando vedevo una situazione che non mi piaceva, insomma, facevo un passo indietro. Però non ho mai pensato che mi potesse succedere qualcosa.
7: E infatti non ti sono successe solo cose belle, ma perché tu le hai attirate... Provate ad immaginare, è proprio una storia da film, tu vieni notata perché stai mangiando, questo mi correggi tu se sbaglio, al bar, perché tesoro, tu hai iniziato arrivando a mangiare...
8: Io sono arrivata, avevo il biglietto d'aereo andata e ritorno, perché comunque ingenuamente dico se non dovessi trovare niente torna indietro. Certo. Sempre la sicurezza, no, di avere le spalle coperte. E quindi chiedo dove potevo andare a mangiare, mi mandano nel ristorante più caro di Milano, si chiama Prospero, quindi i miei travel check diminuivano, certo, via via, mi rendo conto e incomincio ad andare a mangiare in un bar vicino, cioè pane, cappuccino e banane, questo era il mio pranzo. Però diciamo che ho questi ricordi, mi piacciono, cioè nel senso, certo, non li vedo come una sofferenza, no? Comunque avevo trovato una soluzione a un problema.
7: Tu trovi soluzioni ai problemi, sì, è un po'
8: ma
7: la tua...
8: Non è tanto trovarli, ma cercarli.
7: Cercarli. La cerca anche qualcuno però, perché la vedono. E giustamente uno dice, bella come sei, faresti la modella?
8: Io dico, non so cosa vuol dire, non ho nulla da fare, va bene, mi faccio guidare.
7: Allora, viene fotografata da Fabrizio Ferri, dovrei alzarmi in piedi in questo momento, ma non lo faccio, ma Fabrizio Ferri merita... meritano applausi, Fendi, Biagiotti, le più importanti passerelle di moda, le più importanti, sono tutte tue, ti vediamo in questa fotografia, perché la bellezza, la falcata, il passo, il tuo modo di essere conquista.
8: Sì, molti mi dicono, ma come ti sentivi bella, no? Mentre invece io vivevo questa cosa con migliorarmi, rubare con gli occhi, imparare cosa posso fare di meglio. Cioè io non vivevo la mia cosa, non avevo la prospettiva di cos'ero io. Sì. La mia era la fame di andare avanti, la fame di rubare, la fame di imparare e di integrarmi anche e di migliorarmi. Cioè, quindi ho sempre, delle volte a me molte storie del mio passato non me le ricordo, perché proprio io penso al futuro, non mi guardo indietro.
7: L'anno, abbiamo ricalcolato, più o meno il 97 quando ci siamo conosciute a Milano. E niente, questa donna è capace di attrarre. Sei una calamita. Le persone ti incontrano, hanno voglia di rivederti, conoscono nei tuoi occhi quella... purezza, quella forza, quel coraggio che ti portano a diventare con ordine mamma di Michael o Michael, perché tu ovviamente hai dato il nome del tuo papà a tuo figlio. Inizi a lavorare nella distribuzione di un grande, importantissimo marchio, nello sviluppo di questo marchio, di questo brand in tutta Europa. Ti porterà tutto questo anche a Firenze.

0: lì ricominci anche un'attività. In ogni punto dove tu sei stata hai creato il bello. Con grande lavoro, Elsa, con
1: Grande lavoro,
0: grande
1: grande
0: impegno.
1: lavoro, sai, in mancanza delle volte di istruzioni ci vuole la pratica, il lavoro, no? Quindi l'esperienza. Se hai la fortuna di avere un'istruzione ti facilita la vita, no?
0: Sì.
1: Se però ti manca è duro
0: Tu
1: lavoro.
0: non hai mai detto sono bellissima, quindi mi siedo e
1: No,
0: faccio quello che la mia bellezza porterà.
1: non mi sono mai vista sotto quel profilo. Infatti tutti mi chiedono questa cosa che io non capisco. Perché comunque la mia era avere un tetto sulle spalle, arrivare, dare un futuro a mio figlio. Cioè, io ero focalizzata su questo, non ero focalizzata. Poi chiaramente con i miei silenzi, con le mie osservazioni, come ti ho detto, io ho rubato tanto con gli occhi per imparare, anche per integrarmi, anche per.
0: Sentite, ha talmente imparato bene, si è talmente integrata che già fin qui la storia potrebbe essere perfetta, no? Una storia, questa bambina che stava dalle Orsoline, che aveva chiuso gioco forza i ponti con la propria famiglia perché la propria famiglia aveva altre cose da realizzare. Ad un certo punto, quando è così famosa, così grande, così splendida, rientra in contatto con la famiglia, con la propria terra. Come avviene questo?
1: Diciamo che tutto questo cammino non hai mai una casa, sei sempre una straniera ovunque vai, un po' per spostarti da un paese all'altro, hai visti e permessi e quello, cioè non sei a casa tua, quindi ti senti sempre una straniera comunque. Quindi ero un po' alla ricerca anche della mia identità, della mia casa, quindi cresco, faccio famiglia, sento la guerra, 30
0: Sì.
1: anni di guerra in Eritrea. E lì incomincio a dire, ma io ho dei fratelli. Forse, cioè,
0: È
1: proprio
0: il caso di.
1: la voglia di trovare
0: Sì.
1: comunque una. Non parlavo, mi ero dimenticata la mia lingua, quindi volevo.
0: Non del tutto.
1: Non del
0: Non del
1: tutto,
0: tutto.
1: perché comunque quando impari qualcosa da bambino, ti viene fuori, no? E questo mi ha portato a. Dicevo, ma quando andrò in pensione cosa farò? Perché poi si avvicinava l'età della pensione.
0: Non voglio indagare, signore, si
1: Però,
0: avvicinava l'età della pensione, mi imbarazza un po' come affermazione,
1: no,
0: ma ci siamo.
1: prima di
0: Andiamo
1: questo
0: avanti.
1: comunque era la ricerca della
0: La
1: mia
0: ricerca.
1: identità, la mia famiglia, il mio paese, di dove sono, da dove vengo, e ho una famiglia, ho dei fratelli. Incontro un'amica che ha una grande famiglia eritrea tradizionalista, e chiedo aiuto e suo padre che abitava lì in Eritrea. Mi aiuta e dopo un mese mi trova tutta la mia famiglia.
0: E che effetto ti ha fatto, Elsa?
1: Io lì mi sono dalla voglia di trovarli e poi lo spavento. E adesso cosa faccio? Cioè, perché poi alla fine è la famiglia quella con cui cresci. E comunque la curiosità era più forte. Trovo la mia famiglia, riesco a incontrarli dopo un anno di andirivieni. E vedo che c'è un grande bisogno, quindi era proprio appena terminata la guerra, quindi anche loro avevano dei disagi. Decido di aiutarli e nel fare avanti e indietro vedo tante cose. Nel frattempo, appunto, io ero alla ricerca di dire quando smetto di lavorare cosa farò? No? Anche perché vedevo tante persone vanno in pensione, vanno in depressione, cioè cercavo di capire perché, perché era una motivazione comunque di
0: Certo.
1: trovare un interesse. Che sia quello di viaggiare, che sia quello di fare qualsiasi essa sia. E nel fare questo, che ero alla ricerca, vado lì, vedo i disagi che ci sono e veramente qui con poco, no? Hai visto, noi ci lamentiamo, fai la dieta, fai quello, quell'altro, quando vedi dei bambini che non hanno da mangiare.
0: Sì.
1: E questo mi fa tornare indietro da dove sono partita, che io mi ero completamente dimenticata, però ho fatto quel trascorso. E lì decido, vado a visitare un orfanotrofio da dove sono partita, quindi mi piace partire da lì. E vedo dei disagi, non c'era acqua potabile, non c'era luce elettrica, era subito dopo la guerra, insomma c'erano diversi problemi. Esco da lì e dico, devo fare qualcosa, prometto, così con l'entusiasmo,
0: Con slancio.
1: con slancio, arrivo in Italia e dico, e ora da dove parto? Cioè, perché tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, si
0: e che
1: dice.
0: risposta ti sei data? Da dove parti?
1: Io racconto questa storia allora mio capo della GES, lui stacca un assegno e il primo mio progetto era già fatto. E questo mi dà coraggio.
0: Io penso che la risposta, ora arriviamo a raccontarvi tutto il resto, la risposta di quel gesto, al quale ne sono seguiti tanti altri, sia la tua credibilità.
1: Sì.
0: Tu hai raccolto in quel momento la somma di una lunghissima addizione, partita da lontano, partita da non posso più mangiare nei ristoranti più importanti, mangerò pane e cappuccino, starò zitta, ruberò con gli occhi, sarò corretta. La tua correttezza alla fine ha prodotto questo rubinetto aperto, che attenzione non è facile comunque da ottenere, per te comporta lavoro, però di risposta alla tua credibilità.
1: Poi, attenzione, io poi non ho raccontato la mia storia. La mia storia fino a un anno fa o 2 anni fa nessuno la conosceva. Neanche mio figlio sapeva da dove veniva esattamente.
0: Neanche tuo figlio?
1: No, perché comunque sono cose non facili da raccontare. E poi comunque io sono sempre positiva, vado avanti, non vado mai indietro. E poi era un punto d'orgoglio mio, insomma. Cioè non... Quindi anche nel raccontarlo al mio capo, io gli ho semplicemente raccontato quello che ho visto. Cioè, avevo sì un rapporto d'amicizia, però lui si è fidato di quello che gli ho raccontato, non perché gli ho fatto pena o
0: no,
1: gli
0: no,
1: ho fatto...
0: No, io ho detto fiducia.
1: Fiducia, sì.
0: Fiducia. La fiducia ha portato a questo, signori. Si chiama Smile Onlus, è nata nel 2014 e noi ve la presentiamo così.

0: tutta la vita nel campo della moda, tutta l'agitazione che vedevamo, tutte quelle macchine da cucito che vedevamo, tutto quello è diventato lavoro, è diventato vi insegno a lavorare, vi do autonomia.
1: Sì, opportunità di lavoro, opportunità di studio, di scuola.
0: Sì.
1: Io lavoro col Ministero del Welfare, quindi la parte più debole. Dopo l'orfanotrofio io incomincio a aiutare una scuola per bambini non vedenti, che all'epoca stava per chiudere ed era la più importante dell'Eritrea, e, anzi l'unica scuola, e non avevano materiale didattico, non avevano tutto. Quindi inizio da lì, oltre che fornire tutto il materiale didattico, cioè stamparlo in Italia, spedirlo col container e ristrutturare tutta la scuola, sì. Dal 2016 che erano 30 bambini, oggi ne abbiamo 134.
0: 134.
1: Che frequentano, vivono, studiano. E poi anche il continuo supportarli, che vuol dire evolverli, no? Quindi iniziano col punzone a imparare la lingua del Braille, poi usano il typer, la macchina da scrivere, poi passano al computer. E quindi l'intenzione è quelli poi di aiutarli a evolversi sempre di più. Da lì, come avete visto, passo alla scuola, perché poi una volta autonomi vanno da soli, la scuola ha bisogno di manutenzione naturalmente. La scuola di ragazzi sordomuti, invece sì. Apriamo una scuola di cucito grazie anche al supporto di Polimoda Firenze, che ci danno il materiale. Comunque
0: certo.
1: Con la raccolta fondi che facciamo qui acquistiamo tutto il materiale che serve, come le macchine da cucire, come vedete, tutto, e noi spediamo e apriamo la scuola, perché loro chiedono i mezzi, hanno il know-how, hanno le maestranze, ma non hanno i mezzi. Quindi io sono un tramite.

0: tutto quello che loro hanno bisogno, cerchiamo di fornirli. Questa scuola, per esempio, dal 2019 sono diplomati 150 ragazzi che hanno autonomi, lavorano, hanno aperto la loro bottega, c'è una fabbrica italiana che produce abbigliamento e che loro vanno a lavorare lì. Più con l'aiuto di Publiacqua che ci ha donato
1: Sì.
0: dei tablet che ormai non si usano più, sai, lettori dell'acqua di una volta,
1: Sì.
0: invece lì noi li abbiamo utilizzati, loro con quello insegnano alle famiglie dei ragazzi la lingua dei segni e più fanno design. Diciamo che io una volta finito un progetto vanno avanti da soli, quindi passo al prossimo. E l'altro progetto importantissimo è quello delle donne, che ci tengo tantissimo, un po' perché sono donna, sono mamma. E
1: Sei zia?
0: abbiamo
1: Adesso arriviamo anche alla
0: questo,
1: zia.
0: questo centro di formazione, quindi noi finanziamo i 9 mesi di corso, pagando vitto, trasporto e babysitteraggio. Perché poi quando diciamo donne sono ragazzine di 17, 15 anni, 18 anni, bellissime. E lì facciamo taglio, cucito, ricamo a macchina, teleria, modelleria, scuola alberghiera. Tutto questo chiaramente in collaborazione con il Ministero del Welfare, che loro hanno i loro programmi e io appoggio e sostengo. E poi tante altre cose che insomma via via, vedi queste sono le sciarpe che fanno teleria a mano.
1: C'è questa morbidezza nella voce di essa, no? Tutto quello di cui lei parla, questa enorme goccia d'oro che cade su un luogo, lo trasforma, migliora la vita delle persone, continua a seguire, però passi avanti, passi avanti, passi avanti. Cioè, è tutta restituzione di bene questa.
0: Ma senti, io dico delle volte, non so se sono loro che aiutano me o io aiuto loro, perché la felicità che mi danno o anche l'interesse, entro in cose che non conosco, quindi imparo anch'io delle cose nuove e soprattutto, guarda, il ringraziamento nei loro occhi, cioè quello ti ripaga di ogni cosa. Cioè io, vedendo quello che veramente con poco puoi fare, ti mette anche i piedi per terra, insomma, ringrazi di essere dove sei e sinceramente ti dico, è la mia più grande soddisfazione.
1: Come se non bastasse, anche professione zia, lo dico sempre con una punta, essendo io una zia. Allora, se non vado errata, una delle tue sorelle ha 12 figlioli.
0: 12.
1: 12. Tu li hai fatti studiare tutti.
0: Diciamo che io gli ho dato in mezzo. Questa è stata brava mia sorella. Perché...
1: Quanto sei bella, sei proprio una zia, guarda. Ma proprio, si vede, si vede. Dubito, però è stata brava mia sorella.
0: sì,
1: Certo, non dubito.
0: capito? Quindi, allora, tra vivere in campagna con 12 figli, in cui questi ragazzi prima di andare a scuola la mattina presto dovevano andare al pozzo a prendere l'acqua e portarla a casa, farsi 3 chilometri per andare a scuola, ritornare. E in quel periodo la cosa più importante era la ricostruzione del paese. Quindi io gli ho dato un mezzo che era un camion usato, vecchio, italiano,
1: Sì,
0: non mi ricordo, sì, sai
1: quei
0: proprio,
1: vecchi camion di una
0: perché
1: volta,
0: poi
1: indistruttibili
0: l'Eritrea è
1: peraltro,
0: italiana, c'era la Fiat, quindi c'erano, suo marito
1: certo.
0: faceva il meccanico, e gli ho dato questo mezzo, con questo mezzo loro, lavorando, sono riusciti a mandare all'università tutti i figli, oggi la maggior parte sono tutti all'estero, quindi lei, la signora del paese, viaggia 6 mesi lì e 6 mesi a trovare i suoi figli per l'Europa. Quindi alla fine è riuscita, quello che mi piace degli eritrei è se gli dai una possibilità, la voglia di crescere e di
1: Certo.
0: riuscire a evolversi.
1: Quanti minuti ho ancora? Ancora 3 minuti, che bello. E allora, Smile Project innanzitutto, basta cercarlo, basta dare una mano, basta sostenere. Dovendoti dare un voto, Else, per voto intendo, non voglio Guardate, questa foto stupenda che cos'è?
0: Allora, questo è dove noi, è il nostro mezzo di raccolta fondi. Praticamente sì. Io ho aziende d'abbigliamento che mi danno tutto l'abbigliamento, che campionari, insomma quello che
1: quello in più,
0: mi donano,
1: diciamo così, sì.
0: E io organizzo questi 3 giorni di market, found market lo chiamiamo, in cui tutto quello che vendiamo è il nostro raccolta fondi e io che finanzio tutti i miei progetti.
1: E quindi, sì, giro un po' la testa, però adesso arriviamo. Quando parlo di un voto, non è la facilità con la quale uno in pagella si autoproclama, sì, sono stato bravo, oppure un po' meno, ma tu, partendo da quei 3 anni, da quel grande dolore di aver perso il tuo papà, da tua nonna, la tua nonna che cercava e ha cercato di darvi una mano, di aiutarvi, tu oggi, con tutto il tuo grande avvenire davanti, che voto ti dai?
0: Ma io non mi do nessun voto. L'unica dispiacere che ho è la mia nonna.
1: Perché?
0: Perché lei non ha visto dove sono arrivata. Cioè, è morta senza averla vista. Questa è l'unica cosa che mi dispiace. Il voto non me lo do perché tutto questo da sola non lo farei. Ho tanti amici, volontari, e perché le cose, se le condividi, riesci a raggiungerle, perché da sola non vai da nessuna parte.
1: Quanti anni avevi quando tua nonna è mancata?
0: E non lo so, perché io l'ho saputo dopo, non l'ho più vista. Da quando mi ha messo a 3 anni in collegio non l'ho più vista.
1: Non hai mai pensato che dietro tutte le scelte giuste, gli incontri giusti, già che credi che tutti noi abbiamo un angelo alle spalle, ci fosse lei?
0: Sicuramente c'era lei.
1: Allora t'ha visto.
0: Sicuramente c'era lei, sì.
1: T'ha visto tua nonna. Quasi tranquilla, ha visto tutto, continua a vederlo.
0: Grazie.
1: Allora, noi ve la volevamo presentare così, la ringraziamo immensamente. Questo è lo squadrone che Tremare il Mondo fa, tremare in buono. Guardate, come amiamo dire, questo è il senso dell'ora solare. C'è un mondo atroce, terribile, che riempie i titoli, perché bisogna raccontare il bene come il male, e poi c'è il bene, il bello e la grazia, e una nonna, angelo custode, di Elsa Michael.
0: Grazie.
1: Mind Project.
0: Grazie.
1: Grazie infinitamente. Ci portiamo tra poco sul lago di Como, dove c'è chi suona sull'acqua, quel ramo del lago di Como. Resterete anche lì a bocca aperta. Andiamo in pubblicità e io mi strapazzo di coccole questa signora. Andiamo, se no pare brutto, visto in TV non è carino.
0: Paola, grazie mille.
2: Della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, ogni domenica alle 15:15.
4: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
3: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
5: Allora, domande?
3: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno Prof. Domenica alle 9:20.
1: Ed eccoci tornati qui all'ora solare. Allora, provate ad immaginare, papà e mamma, che adorabili perché hanno fatto un grandissimo lavoro, però non esattamente musicisti, cioè non, la musica non era nella loro vita. Invece questo bambino, a un certo punto, da ragazzino ino, si innamora del pianoforte. Ora però, tra innamorarsi del pianoforte, diventare un grandissimo musicista ed esagerarla su dove suonare questo pianoforte, è un attimo. Io ve lo presento solo dopo che avrete visto queste immagini insieme a me.

0: Maestro, ti posso chiamare maestro, vero? Sì, ecco.
1: Anche Alessandro va benissimo.
0: Anche Alessandro va benissimo. Partiamo da quello che abbiamo visto. Non soltanto questo concerto sul lago di Como, il tuo luogo, la tua terra, con un pianoforte intanto stranissimo. Perché
1: Waves.
0: Waves, è un'onda proprio.
1: Un'onda musicale.
0: Progettato da te.
1: Sì. È stato creato da me proprio per creare quello che è un po' la mia musica, che è un viaggio, quindi l'onda richiama il viaggio, ma anche l'elemento della natura, l'acqua. E quindi ho voluto proprio rappresentare visivamente la mia musica, essendo strumentale.
0: Perfetto, anche. Per rappresentare visivamente la musica. Poi lei è un po' esagerata, Alessandro. No, meno male che l'hai esagerata, perché guardate, il lago di Como non è l'unica meta. Perché hai pensato, e sei stato seguito in questo da gente eccezionale, di portare quest'onda, questo pianoforte, su una piattaforma specchiata che camminasse sull'acqua del lago di Como.
1: Sì, esatto, è proprio l'idea di creare proprio un viaggio musicale sul flottante, cioè che galleggi sull'acqua. L'effetto specchio è sempre una volontà artistica, perché mi piaceva in qualche modo creare una connessione tra l'acqua e le nuvole.
0: Certo.
1: Infatti comunque questo anche, diciamo, dialogo tra cielo e acqua.
0: Non essere un oggetto in più, cioè
1: esatto.
0: Essere tutto, che tutto fosse amalgamato.
1: Esatto.
0: Perfettamente.
1: È questo.
0: Dillo lui, perché è questo, è così semplice, scusate, semplicissimo. Il tutto, guardate, e poi arriviamo alla sua vita, alla sua storia bellissima, il tutto in tempo di Covid, diciamo che quel tempo di drammatica, obbligata chiusura, per te è stato invece
1: una scintilla che è partita dall'animo e poi mi ha permesso di in qualche modo dare voce a questa idea. Io viaggio tantissimo, soprattutto prima del Covid viaggiavo tantissimo per via chiaramente della musica, portare i concerti in tutto il mondo, la mia musica in tutto il mondo. Essere rinchiuso improvvisamente,
0: certo,
1: è stato
0: certo.
1: Complesso.
0: Ecco, perché ci sono anche qui credo siamo sul Duomo di Milano,
1: sì,
0: no?
1: Sulle Guglie.
0: Sì, sulle Guglie del Duomo di Milano e di nuovo questo pianoforte, perché sapete, le onde sono anche le onde del vento. La tua musica, che è così bella, è così carezzevole per l'anima, no? Fa bene la tua musica. E tu hai pensato giustamente perché. Già, se fossimo qui a raccontarvi soltanto quel lago di Como, la musica sul lago di Como, oppure portare questo pianoforte, non è esattamente la cosa più semplice, quanto pesa?
1: Sui 600 kg.
0: Ecco, appunto, sulle Guglie del Duomo. Qui invece dove siamo?
1: Botanic Gardens a Singapore.
0: A Singapore?
1: Un teatro proprio
0: per
1: giardini botanici.
0: E allora uno dice, ma sentite, ma vogliamo farci mancare un po' di deserto australiano? Quando mai? Alessandro Martire, guardate questa immagine, sono un regalo oggi, un vero regalo, guardate.

Allora, questo brano è nel tuo quinto, per ora ultimo album, ma sicuramente stai già lavorando, Places of Music, Postcards from Soul, cartoline dall'anima.

0: che ciascun elemento della natura, in questo caso i pinnacoli, fossero un elemento di orchestra diverso.
1: La tua musica parla di amore e rispetto, e ormai siamo arrivati in questo nostro povero pianeta martoriato agli sgoccioli, ma rispetto per ciò che abbiamo intorno. La tua musica fa pensare, no? Non è soltanto bella, carezzevole, fa pensare.
0: Riflessiva sicuramente, e poi a me piace tantissimo dare voce ai luoghi, è proprio una cosa che rappresenta proprio quella che è la mia idea artistica. Ciascun luogo per me ha una voce
1: È vero.
0: e regalarlo con la musica è secondo me proprio
1: Ogni
0: qualcosa di
1: cosa
0: speciale.
1: ha un suono, ogni cosa ha un suono, anche il rumore che sentiamo è un rumore non forte di sottofondo quando viaggiamo in aereo. C'è chi in aereo fa questo, giustamente. Cioè, ti pare che io stia qui a perdere tempo a vedere un film? No! Alessandro Martini in aereo si porta la sua brava tastiera e suona.
0: Una volta l'ho fatto,
1: L'hai fatto una
0: una
1: volta,
0: volta
1: pensa,
0: basta.
1: io mai, così, per esempio, no? Io l'ho fatto una volta, io mai, come mai vi sarà capitato di andare a suonare o sentir suonare tra i ghiacci, i ghiacciai, quelli che si sciolgono, perché il cambiamento climatico c'è, perché i ghiacciai si sciolgono, perché siamo nelle peste più nere, ma lui, Alessandro Martire, fa questo, guardate.

0: Alessandro Caro, dove eri qua? Dove eri?
1: Lago ghiacciato di St. Moritz.
0: Lago ghiacciato di St. Moritz. Senti, sì. come scegli i tuoi luoghi? Come organizzi? Come organizzi? E complimenti anche a chi ti fa la regia di tutto. Di tutto questo.
1: Sì, esatto, proprio.
0: Che macchina è la tua? Una macchina che si muove intorno alla tua musica?
1: Sì, allora diciamo che la scelta del luogo non ha un percorso preciso, nel senso che dipende da mille fattori. Può essere un luogo in cui ho vissuto precedentemente, quindi ho voglia di riportare la musica, un luogo che ho in mente prima senza neanche averlo visitato, però che mi ispira in qualche modo. In questo caso St. Moritz è un luogo che io ogni tanto andavo a sciare e quindi mi è proprio così, mi è venuta proprio la volontà sì, di portare la musica in questo luogo meraviglioso.
0: Senti, è come chiedere, no? Vuoi bene più a mamma o a papà? Arriviamo anche alla mamma e al papà, molti complimenti ovviamente. Qual è il luogo più bello dove tu abbia suonato finora?
1: Io penso che è difficile dire un luogo preciso perché sono tutti molto diversi.
0: Sì.
1: Ovviamente sono legato al lago di Como perché è la mia regione natale, però nel mondo mi ha colpito per esempio il Cherin Canyon in Kazakistan, che è un canyon molto molto affascinante a livello proprio di paesaggistica.
0: Sì.
1: Poi ci sono luoghi anche un po' più culturali. Io sono stato a novembre per esempio all'isola di Pasqua.
0: Oh, che meraviglia!
1: Questa con i Moai, quindi
0: certo.
1: Anche un percorso di incontro con gli studenti, quindi è stato più un approccio culturale che mi ha colpito, creare questa sinergia anche con le persone del luogo.
0: Imparare, no? E diffondere cultura. Tu hai suonato in cima al Monte Bianco?
1: Anche sul Monte Bianco, sì.
0: Anche sul Monte Bianco. Eccoli qua, guardate che meraviglia, qui siamo. Non siamo in cima sul Monte Bianco, ma siamo ovviamente, questa che è sempre l'Isola di Pasqua?
1: Questa no, io credo che qui siamo, sì, l'Isola di Pasqua, esatto.
0: Isola di Pasqua, in cima sul Monte Bianco. Allora, Beethoven traslocò Dio solo sa quante volte, e se lo ricordano molto.

0: bene, ancora oggi chissà, saranno con lui e i trasportatori del pianoforte, perché trasportare un pianoforte è, diciamo che all'epoca si trasportava proprio tutto in collo, però non è che ci sia una macchina
1: Certo.
0: per trasportarlo. Quindi i tuoi viaggi col tuo pianoforte sono anche viaggi impegnativi dal punto di vista di, no, trasporto di questi 600 kg.
1: È complesso, dipende ovviamente
0: Eccoci qua.
1: dove suono. Allora, diciamo che anche la logistica, io ho un team di persone che si occupa di questo perché
0: Chiaro.
1: richiede chiaramente degli sforzi particolari. Allora, la difficoltà più, diciamo, più così, che
0: Questo
1: mi
0: è Monte
1: sento.
0: Bianco?
1: Sì, esatto, qui siamo
0: Siamo,
1: sullo Skyway, sul Monte Bianco. Ecco, qui in questo caso il pianoforte è arrivato direttamente con la funivia, quindi in questo caso la
0: certo.
1: funivia del Monte Bianco era grande, quindi non è
0: Ha aiutato
1: stato.
0: a
1: Sì. Poi
0: portare,
1: ci sono luoghi che è stato complesso, quindi abbiamo dovuto usare o l'elicottero, o per esempio sul Duomo l'abbiamo portato col montacarichi che c'è a fianco.
0: Senti, ma tu da ragazzino, prima di incontrare un pianoforte o incontrare la musica, ora ci racconti come sia avvenuto, che facevi?
1: Ma quello che fanno tutti i ragazzini,
0: Ragazzino,
1: sport,
0: sport. Papà e mamma
1: musica.
0: sapevano che tu facessi sport, ma
1: Sì,
0: poi
1: sì, sì.
0: quando è che hai detto io vorrei fare
1: Ma
0: pianoforte?
1: io in realtà ho studiato pianoforte classico come tutti fino a 15 anni. Poi a 15 anni ho iniziato a comporre musica. È da lì che è cambiata un po'
0: Ci credo.
1: la musica. Perché comporre musica è diverso
0: E
1: rispetto a
0: non
1: interpretarla, a
0: esisteva,
1: suonarla.
0: è
1: Esatto.
0: qualcosa che prima sul pentagramma non c'era e
1: Esatto.
0: tu l'hai
1: E
0: creata.
1: quindi nel momento in cui tu crei musica, inizi a creare anche altre cose. Quindi l'idea di portare la musica nei luoghi nasce comunque da un processo di composizione, come scrivere musica, come scrivere una composizione. Fa parte di tutto il processo
0: Però lui
1: creativo.
0: somiglia a Sinner in Bruno sulla tastiera. Ma il
1: Beh,
0: risultato è lo stesso, proprio identico. Allora, a 22 anni, giustamente, non sapendo cosa fare, oltre, ha fondato l'associazione Infinity Sound e un festival, Lake Endless Joy, per condividere amore per la musica, amore per la natura, per fare anche solidarietà, perché anche tu appartieni alla categoria del sì, ottengo tanto, faccio tanto, ma diamo anche qualcosa.
1: certo.
0: In che maniera?
1: Diciamo che la musica è un linguaggio per me universale, quindi ho capito che attraverso questo dono che qualcuno mi ha dato di scrivere musica, penso che condividerlo con i giovani, con i ragazzi comunque meno fortunati, penso che sia giusto nella figura di artista fare anche queste cose.
0: Cos'è questa
1: E
0: immagine?
1: questo il progetto si chiama Altea. Io vivo in un luogo in mezzo alla natura, che è la Val d'Intelbi, che è un luogo tra il lago di Como e il lago di Lugano. Questa valle è meravigliosa, io ogni estate mi piace portare le associazioni del territorio, ma non soltanto della provincia di Como, anche della Lombardia e altre regioni d'Italia, a fare attività nella natura, come la smielatura, la caseificazione del formaggio, quindi attività
0: Sì.
1: che sono,
0: Cos'è la
1: diciamo,
0: smielatura, maestro?
1: smielatura è come fare il miele. Cioè, come
0: Ah,
1: si
0: quindi
1: fa il
0: quando io dico
1: miele?
0: sei smielata, mi dicono a volte, no? È
1: Beh,
0: smielata, perché è
1: può essere anche un
0: dolcezza.
1: complimento, cioè un
0: È un
1: complimento.
0: complimento, ti è, e me lo prendo così, è smielatura.
1: Non, è un
0: E
1: nome
0: quindi
1: forte, ma è un complimento.
0: rende bene. Quindi tu, ancora questa storia della natura. La natura è quella cosa meravigliosa su cui tu tiri quelle 5 righe di pentagramma e poi ci metti sopra le note.
1: Esatto.
0: Questa è la tua connotazione.
1: Sì, esatto, è una creazione, il fatto di rendere la vita un'armonia ogni volta, cioè anche ogni esperienza per me è associata alla musica. Ecco, questi sono i ragazzi invece che abbiamo coinvolto per una partita di basket inclusiva, quindi ci sono ragazzi normodotati, ragazzi anche con delle fragilità e li abbiamo coinvolti in questa partita, in questo campetto outdoor in
0: Ma
1: montagna.
0: quando tu facevi, ti chiudo, chiudo, giuro che chiudo. Ma quando tu facevi le scale, perché si inizia con le scale al pianoforte, no? Ecco, se avete i vicini di casa, poverini, alla fine sentiranno solo quello per tutto il giorno. E tu immaginavi mai che saresti arrivato fin qua?
1: No, perché ogni anno, ogni momento impari delle cose nuove, poi. Io mi ricordo la scintilla dello scrivere musica è stata la prima, poi è nata l'idea di rendere visione la musica, quindi è nato quest'altro
0: Se n'è
1: percorso.
0: accorta anche questa signora?

0: sì.
1: Si chiama Sharon Stone. Non è soltanto stupenda, è una donna che ha un cervello grosso così e una grande sensibilità.
0: Sì.
1: Questa tua fotografia ti avrà fatto tanti amici, non nel senso, tutta,
0: Sì.
1: tu puoi dire, non era intelligenza artificiale, era proprio lei.
0: Sì, è
1: Quando
0: stato
1: vi siete incontrati?
0: emozionante. Era dopo il concerto di Los Angeles di l'anno scorso, ero andato a casa di un produttore americano, Lawrence Bender, che è il produttore dei film di Tarantino, e c'era lei, e ricordo che avevo iniziato a suonare il piano appunto di casa di Lawrence, e ricordo la sua emozione proprio viva nell'ascoltare la mia musica, si era proprio emozionata. E questo mi ha toccato molto perché lei arrivava anche da un momento non
1: Certo.
0: semplice.
1: È una donna che
0: E,
1: ha saputo
0: sì,
1: rinascere,
0: sì.
1: ritornare a vivere.
0: È stato un bel momento umano, per quanto siano insomma, un'attrice unica, famosissima, però quel momento era veramente un momento semplice, una
1: Era una
0: persona.
1: persona, non
0: Esatto.
1: c'entrava la diva,
0: Esatto.
1: era una persona. Allora, noi Alessandro Marti, no, scusate la voce, tutta quella che ho. Noi Alessandro Marti ci tenevamo tantissimo ad averlo. Capirete che sia stato un po' difficile trovarlo, anche se il suo luogo è quel ramo del lago di Como o poco più su, chissà dove suonerà la prossima volta. Se la luna è così vicina, perché no? Alessandro Martine,
0: Grazie,
1: grazie,
0: grazie mille,
1: grazie,
0: grazie.
1: grazie, grazie. Questo è l'ora solare, signori, con la luna inclusa. Grazie a tutti, grazie. Brave, brave.

0: Il pianeta ci invia segnali sempre più caldi che è impossibile ignorare. Un allarme piuttosto consistente è stato lanciato proprio dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, che ci avvisa con grande probabilità dalla metà del 2026 si verificheranno fenomeni meteorologici estremi, piogge particolarmente intense e diffuse, caldo rovente. Tutto questo impatterà anche l'Europa in relazione ad un fenomeno meteorologico periodico che già conosciamo, noto come El Niño, la corrente che produce il riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, con conseguenze che riguardano poi in effetti il pianeta tutto. C'è un 80% di probabilità che questo fenomeno si formi prima di settembre, un 90%, quindi probabilità molto alta che duri fino a novembre, e questo ovviamente pone interrogativi piuttosto preoccupanti. E allora vogliamo provare a capire qualcosa di più in questa 54esima giornata mondiale dell'ambiente con chi può aiutarci a comprendere, e quindi sono felice di avere di nuovo qui con noi il collega Antonio Cianciullo, esperto di temi ambientali, firma dell'Huffington Post, direttore di una piattaforma, di un sito dedicato proprio ai temi ambientali, di cui magari adesso tra poco ci parlerai, perché insomma è una novità di un anno a questa parte, se non sbaglio. Io però vorrei partire con te da questo allarme legato all'El Niño, perché sappiamo che El Niño normalmente ha una media, si presenta di 5 anni, a volte sono meno, sono 3 o addirittura sono 7, però noi ricordiamo l'ultima volta che ha colpito El Niño, molto recente, era il biennio 2023-2024, e si è presentato con una forza assai maggiore degli anni precedenti, quindi siamo molto preoccupati.
1: Innanzitutto buon pomeriggio a chi ci ascolta. È una preoccupazione inevitabile. El Niño, diciamo, è un po' come, possiamo immaginare, come un'influenza, cioè destabilizza l'organismo. Però è un conto una persona che sta in buona salute, gli arriva l'influenza, la supera. È un conto una persona fortemente debilitata, che ha già molti problemi, e che si vede arrivare il virus dell'influenza. Sono due scenari completamente diversi. Noi siamo passati dal primo scenario, quello che era che valeva per noi prima che cominciassimo a superare una certa soglia di concentrazione di gas serra, e invece c'è lo scenario attuale, lo scenario in cui l'atmosfera è stata già destabilizzata dall'uso dei combustibili fossili e della deforestazione, perché bisogna dare

0: un nome e una causa ai fenomeni, altrimenti...
1: Senti Antonio, ma questo spiega anche l'accorciarsi degli intervalli di tempo entro cui il Niño torna a manifestarsi, cioè il fatto che avvengano sempre più ravvicinati?
0: Su questo ci sono pareri discordi. Quello su cui c'è una unanimità da parte della comunità scientifica è l'allarme sull'intensità della possibilità che si verifichi un fenomeno estremo. Non è detto naturalmente che quello che sta per arrivare sia estremo, però le probabilità crescono e quindi le conseguenze diventano sempre più drammatiche. Inoltre, con certezza, abbiamo habitat, ambienti e società che sono già state messe in crisi dal disastro climatico che finora
1: si è accumulato. Tu hai tracciato un contesto molto, molto chiaro, lascia poco spazio il dubbio. La febbre del pianeta è molto alta. Di quanto si è innalzata la temperatura in questi ultimi decenni?
0: Purtroppo, appunto, con la crisi del 2024 abbiamo superato l'asticella del grado e mezzo di aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale, che la comunità scientifica aveva detto: attenzione, non
1: questo
0: dobbiamo
1: è il limite
0: superare
1: invalicabile.
0: Quello. Naturalmente l'abbiamo superato per un anno, quindi c'è la possibilità di tornare indietro, c'è la possibilità di ridurre il danno, ma questa possibilità esiste nella misura in cui noi agiamo di conseguenza.
1: Ecco, e qui io vorrei arrivare, perché di fronte ad allarmi come questo, allarmi consistenti che arrivano dall'ONU, si è espresso anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al riguardo, uno degli effetti più percepibili è un senso di scoraggiamento, anche un po' di frustrazione generale, il timore di essere impotente di fronte a qualcosa che è inevitabile e ci sovrasta. Invece è opportuno ricordare che insomma possiamo ancora imboccare una strada diversa. Io ricordo, anche tutti i giornali oggi ricordavano, no, il buco dell'ozono, quanto si è fatto unendo le forze. Quindi è importante ricordare che ci sono delle azioni individuali che contano, delle scelte di stili di vita, di modelli di consumo che possono fare la differenza. È importante la corretta informazione, quindi ci puoi dire qualcosa anche del sito di cui sei in qualche modo neo direttore. Ecco, tutto questo conta, ancora conta, siamo in tempo ancora.
0: Assolutamente, sull'ultima bozza, che è appunto il sito di cui parlare, noi diamo conto di tutto quello che accade in una chiave ambientale, quindi questa è la scommessa, cercando di tenere i due piani, cioè è importante quello che fanno gli individui, è importante quello che fa il governo, perché il fatto di chiedere a tutti un'azione non è una
1: non esime
0: i governi,
1: le
0: non alleggerisce le responsabilità dei governi, certo, perché poi il quadro d'assieme è quello che rende più concrete le possibilità. Però è anche vero che ognuno può fare la sua parte. Prendiamo ad esempio un tema che è nella nostra vita quotidiana, i vestiti che indossiamo, no? Allora uno dice: ma i vestiti e il clima c'entrano? Accidenti se c'entrano, il 10% della CO2 emessa è funzione della moda. Ecco, per esempio questa è una camicia di cotone. Allora io chiedo ai nostri ascoltatori: secondo voi questa camicia qua, quanti litri d'acqua è costata soltanto per i tessuti che sono serviti a...
1: Antonio, io indosso i jeans e mi preoccupo molto dell'impronta dei miei pantaloni.
0: Ho dato
1: ho cercato
0: un po' di tempo.
1: Il cotone.
0: No, non è un interrogatorio, adesso offro subito la soluzione.
1: Però come mi sono sentita anch'io.
0: Le risposte nella pagina certo. Dopo. No? Allora, ci vogliono 2.700 litri di acqua. Calcoliamo che un litro, con 2 litri si vive in una giornata una persona, è un'enormità. Allora, su questo oggi presentano un documentario che si chiama Heart Dressed, cioè vestiti con il cuore. L'ha fatto l'Alexandra Cinematografica e poi è un'idea del Mountain Partnership della FAO. Che cosa è successo? Che è stato un viaggio organizzato nel Mountain Partnership della FAO, lavora sulle comunità ovviamente della montagna. Parliamo a livello globale di oltre 1 miliardo di persone. Un viaggio di 4 stilisti tra queste comunità, dalle le più alte montagne del mondo, dalle Ande all'Himalaya, e andando a cercare un contatto con le comunità locali, con le donne artigiane che tramandano una sapienza secolare, e per imparare ma anche per donare. Quindi è un mix culturale, dei laboratori in cui appunto mondi diversi si confrontano per arrivare a dei prodotti che tengano assieme il passato e il futuro.
1: Questo si può fare.

0: E ricorda un po' la strada percorsa, spalancata per tutti noi nell'ambito del cibo da Carlin Petrini, che insomma ci ha lasciato da poco, che proprio si è appellato all'esperienza millenaria di quelle comunità per il cibo, naturalmente. Tu hai detto e hai giustamente sottolineato come debbano procedere parallelamente i nostri comportamenti, le nostre scelte individuali e poi naturalmente le strategie nazionali e di concerto internazionale. È un tema che attraversa e incrocia quello del cambiamento climatico, è quello della scelta del modello energetico. Lo dico perché siamo all'indomani di una, insomma, scelta che sta facendo molto discutere. Proprio ieri alla Camera dei Deputati è stato approvato, poi naturalmente dovrà passare al Senato, il disegno di legge delega che propone un ritorno all'energia nucleare. Ora, stiamo parlando di tecnologie diverse da quelle del passato, su cui ci siamo espressi con due referendum, ne abbiamo già parlato anche con te qui in trasmissione. Parliamo di piccoli reattori, small modular reactors che funzionano a fissione, che si raffreddano con l'acqua, che però sono ancora prototipi, mi pare di comprendere. E io vorrei chiederti: tante sono le cose che possiamo dire sul nucleare, possiamo discuterne per 2 giorni, però ci sono due questioni che immediatamente si affacciano. Una, e anche questa l'abbiamo tante volte affrontata con te. Noi non abbiamo mai risolto nel nostro Paese il problema delle scorie passate, che mi sembra di comprendere che portiamo fuori perché non c'è un deposito nazionale delle scorie, e questa è la prima. La seconda è che se si discute su dove mettere gli impianti eolici, figurarsi che cosa accadrà sui territori per la decisione di dove saranno le centrali.
1: Sì, ma la discussione sul nucleare io la definirei bizzarra, perché noi abbiamo una necessità che non è dell'oggi ma è di ieri, perché dovevamo già ieri provvedere a staccarci dal mondo dei combustibili fossili in maniera progressiva ma continuativa e non lo abbiamo fatto, non
0: Siamo
1: abbiamo
0: entrati
1: fatto.
0: lentamente sulle rinnovabili.
1: E abbiamo le rinnovabili che sono oggi operative, tant'è vero che parliamo di oltre il 40% dell'elettricità prodotta in Italia, il 60% in Germania, il 60% in Spagna. Questa elettricità potrebbe essere prodotta anche in Italia a livelli della Spagna e della Germania, basterebbe dare il via libera a impianti che non costerebbero un centesimo alle famiglie, perché ci stanno i produttori che mettono loro i soldi. Però questa cosa viene lasciata un po' in secondo piano, cioè viene rallentata attraverso un processo di burocrazia espansa e invece ci si concentra l'attenzione su una
0: Come te
1: tecnologia.
0: la spieghi questa reticenza? Perché continuiamo a dire che le cose stanno così,
1: Ma
0: in molti si domandano
1: diciamo,
0: perché.
1: io lo chiedo ai nostri spettatori perché ognuno si fa la sua idea. Io dico soltanto, diciamo, io metto due tasselli sul tavolo, due carte sul tavolo. La prima carta, le rinnovabili sono possibili, non ci costano nulla, sostengono le famiglie, sostengono le imprese e aumentano la competitività del paese. Però vengono rallentate. Il nucleare, prototipi di questo tipo, non esistono dal punto di vista commerciale. Ci stanno alcuni prototipi di laboratorio che sono molto rari e che per ora non hanno dato risultati
0: Ce
1: sufficienti
0: l'hanno Russia e Cina.
1: non hanno dato risultati economici sufficienti a essere portati su un'economia di scala. Quindi è una tecnologia che di fatto non esiste. Allora io tolgo di mezzo la tecnologia che esiste, concentro l'attenzione su quella che non
0: E non
1: esiste, e il
0: risolvo il
1: risultato qual
0: problema.
1: è? No, il risultato è che abbiamo i fossili ancora e li avremo per tutto il tempo in cui manterremo questa posizione politica.
0: E l'altro risultato è che dobbiamo continuare a parlare e a approfondire tutto questo mentre questo disegno di legge delega si fa strada nel suo iter legislativo. Vedremo come e con quali tempi. Io ringrazio come al solito Antonio Cianciullo per la sua chiarezza e capacità di sintesi.
1: Grazie a
0: Grazie
1: voi e a chi ci
0: Antonio.
1: ascolta.
0: E noi adesso ci avviamo alla pubblicità, poi rientreremo per affrontare un tema che, come sapete, ci sta altrettanto a cuore, che è quello del disagio psichico, quando poi il disagio diventa vera e propria patologia, diventa malattia mentale su cui pesa, per le famiglie in particolare, per chi lo vive, ancora un grande, un pesante stigma sociale. A tra pochissimo.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
4: D'accordo, ma è interessante.
3: Lo ami molto?
4: Follemente.
3: Non speri di sposarlo?
5: Io sono sposato, signorina.
6: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
4: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
2: Indiscreto.
5: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
2: Domenica in prima serata. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
6: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
7: Perché è Gesù che lo dice.
2: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
8: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
2: Il suo corpo e il suo sangue. Domenica in seconda serata.
0: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi. Il disagio mentale si diffonde, è tutto intorno a noi, colpisce in vario modo, con diverse intensità, varie fasce d'età, e purtroppo viene vissuto ancora oggi con senso di colpa, con senso di vergogna, nel silenzio. E allora noi vogliamo provare a bucarlo, questo silenzio. Lo facciamo con l'aiuto delle nostre ospiti. Oggi il parterre è tutto al femminile, forse non è casuale. Io do subito loro il benvenuto alla professoressa Delfina Janiri, che è qui con noi in studio, psichiatra, psicoterapeuta, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Benvenuta, professoressa Janiri.
9: Grazie.
0: E collegata con noi Antonella Algeri, presidente dell'associazione Abbraccialo per me, un bellissimo nome ispirato all'omonimo film di Vittorio Sindone, film bellissimo che colpisce molto, lo dico perché lo ricordo, fondatrice anche di Famiglie in Rete, che è un'associazione di associazioni impegnata proprio in questo ambito della salute mentale, con la caratteristica specifica di essere costituita totalmente, interamente da familiari e utenti. Algeri, benvenuta.
10: Grazie
0: a lei. Allora, professoressa Janiri, non è un luogo comune dire che il disagio mentale appare sempre più diffuso tra i giovani e non solo. Quali sono i numeri specifici?
9: Ma allora, assolutamente il disagio mentale e poi i disturbi propriamente detti, quindi anche i disturbi psichiatrici, sono in un aumento che è crescente e che è impressionante. Sono usciti appunto i dati più recenti adesso, proprio a maggio, di uno dei report più importanti in medicina su appunto i tassi di prevalenza delle malattie, e vediamo che dal 1990 al 2023 c'è stato un incremento di oltre il 90% dei disturbi psichiatrici. Quindi abbiamo assistito a veramente un'esplosione in qualche modo appunto di sintomi psichiatrici e legati appunto al disagio, ma anche all'espressione di veri e propri disturbi e quindi,
0: ecco,
9: di patologie.
0: Perché noi stiamo, io la interrompo solo un istante e poi ritorniamo su questo binario, stiamo parlando di disagio e di patologia, di disturbo, che non sono sinonimi, e quindi dov'è a un certo punto che l'uno si trasforma nell'altro?
9: Assolutamente, questa è una domanda molto giusta e molto corretta. Quando parliamo di disagio possiamo parlare appunto di tratti, di sintomi, di momenti di difficoltà. Quando parliamo invece di disturbi psichiatrici, e quindi parliamo di vere e proprie malattie che colpiscono la mente, la differenza sta fondamentalmente nella durata di presentazione dei sintomi e in quanto questi sintomi possono influenzare il nostro funzionamento. Cioè, mi spiego meglio, tutti quanti noi possiamo avere, ed è assolutamente normale, no? Alcuni momenti di ansia legati, per esempio,
0: maggiore,
9: a contesti specifici,
0: cambiamenti,
9: di stress,
0: lutti,
9: di cambiamenti, no? Esatto,
0: malattie,
9: reazione al lutto, reazione a eventi stressanti. Però quello che ci contraddistingue è la capacità in qualche modo che questi stati siano transitori e che vengano superati. Se invece questi stati perdurano nel tempo, e ci sono insomma una serie di criteri rispetto alla durata, e hanno un impatto importante sul nostro funzionamento,
0: lì c'è il disagio.
9: Lì c'è il disturbo.
0: Il disagio, perdone, il disturbo, la patologia.
9: La
0: diciamo.
9: Patologia franca, sì. E quindi i disturbi psichiatrici, l'ansia, la depressione.
0: Per tornare su quel binario da cui siamo partiti, quando voi riferite di un'osservazione di anni su un aumento dei fenomeni impressionante, vi riferite al disagio o alla malattia?
9: Alla malattia.
0: E come, ecco, quindi molto peggio. E che spiegazioni vi date? So che abbiamo bisogno di